0: 531.
1: Speed camera locations per lunedì 13 luglio, Main North Road, Enfield, Military Road, Grange, Trimmer Parade, Seaton, Valletta Road, Fulham Gardens and Frederick Road, Grange.
2: Nei Romeo Full Dandy, Fairview Park, Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Eccleston, Lockridge, Kilkenny, Royal Park e Emport Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 8 a martedì 21 luglio. Tonno sole mare 185 grammi, $3. Pasta congelata Maruzza 750 grammi, $9.90. Passata di pomodoro Melina's Kitchen 660 grammi, $1.95. Gelati Aurora 2 litri, $14.95. Caffè Kimbo Gold o Espresso 250 grammi, $11.95. Radio Italiana 531 vola a Cannes. Sabato 25 luglio celebra Cannes Italian Festival. Segui la nostra diretta e vivi con noi ogni momento della festa. Dalle 10 di mattina fino alla sera, una giornata di grande intrattenimento con la scuola di ballo Turning Point Dance Studio, Spaghetti Competition, la Cannes and Regional Opera, The Italian Stallion, DJ Marciano, Viva la Diva e Siesta Cartel. Presentano Marco e Simone.
3: Cannes Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cannes è sponsorizzato da
4: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.

0: Sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

dal telescopio all'universo femminile. Scrivo fine in un secondo, se in te c'è un secondo fine. Lo so, è brutto da pensare. Mi aspetto che ti piaccia stare sotto le coperte, non sopra le copertine. L'amore a prima vista è un sentimento splendido. Mi ha detto un indovino che legge le carte di credito. Vomito, amore tossico. Per me sei stata il mio primo bacio sulla bocca dello stomaco. A volte sembra che mi sfidi, ma non mi spaventi. Nella vita hai trovato più vestiti che sentimenti. Istruzioni di lavaggio per cuori sintetici. Ti prego dimmi che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico di chi è sporco dentro.

soltanto Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al cuore, più truccata di un appalto su uno scorcio suggestivo. Se ti guardo luci spente, sei un tramonto abusivo. Inverti lo schema e cambi anche il teorema. Prima eri un problema di cuore, ora sei il cuore del problema.

cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
5: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di quattro portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 06 6617. Siete tutti benvenuti!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e 2 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è lunedì 13 luglio. Apriamo con i trasporti in Sud Australia. Proseguono i lavori del grande progetto Torrens to Darlington, lungo la South Road. Sono entrate in funzione le nuove mini frese meccaniche che realizzeranno alcuni collegamenti sotterranei del tunnel. Si tratta della prima volta che questa tecnologia viene utilizzata in Australia. Secondo il governo del Sud Australia, una volta completata l'opera, il nuovo collegamento contribuirà a ridurre i tempi di percorrenza lungo il principale corridoio nord-sud della città. Passiamo alla cronaca. La polizia del Sud Australia continua le indagini sull'incendio mortale avvenuto in un'abitazione di Heckham West. Una persona ha perso la vita nel rogo e gli investigatori stanno lavorando per accertarne le cause. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare la polizia. Restiamo in Sud Australia. La polizia sta anche investigando su una serie di episodi di vandalismo con graffiti segnalati nelle zone di Camden Park e Moana. Gli agenti stanno raccogliendo immagini e testimonianze per identificare i responsabili e ricordano ai cittadini che ogni informazione può essere utile alle indagini. Chiudiamo con la politica internazionale. Il primo ministro australiano Anthony Albanese e il primo ministro indiano Narendra Modi hanno annunciato un nuovo accordo per rafforzare la collaborazione tra Australia e India nel settore dell'energia nucleare civile. L'intesa punta ad ampliare la cooperazione economica tra i due paesi e conferma il ruolo dell'Australia come importante fornitore di uranio per uso civile. E ora il meteo del Sud Australia. Per oggi a Adelaide è prevista una giornata nuvolosa, con alta probabilità di piogge e rovesci. I venti soffieranno inizialmente da nord-ovest, per poi ruotare da ovest nel corso della giornata. Temperature comprese tra 9 e 16 gradi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Gentili ascoltatori, buongiorno, benvenuto al programma Ricordi e Sogni degli Immigranti. Oggi è la terza parte della narrazione del dottore Carmine De Pasquale. Per chi forse non ha, questa è la prima volta che è in ascolto di questa storia del dottore, voglio dare la stessa introduzione. Mi perdonate che sì, mi ripeto, però dottore Carmine De Pasquale, direttore di Psychiatry at Beaufort Clinic Woodville, now retired. Lui era direttore della psichiatria presso Beaufort Clinic a Woodville, è padrone, fondatore e membro del consiglio di amministrazione di Bene Aged Care, life member of Radio Italiana 531 AM, patrono della Società Storica Italiana SAE. Il dottore Carmine De Pasquale ha trasformato la cura della salute mentale. Beaufort Clinic è rinomata una clinica di eccellenza per la cura della salute mentale multiculturale. Oggi è un onore avere qui di nuovo il dottore ai nostri microfoni, non importa che fa un po' freddo, l'aria non è troppo bella oggi. Il direttore Carmine De Pasquale, ben noto per il suo lavoro di psichiatra e per l'eccellenza nel campo di psichiatria, nella cura dei pazienti, per la sua leadership e la sua immensa visione trasformando la cura delle malattie mentali. Buongiorno, dottore De Pasquale.
1: Buongiorno a voi due e grazie per una presentazione che non merito del tutto. Medicina, come in tante altre facoltà, è il lavoro di team work, sì. Quindi di essere insieme, di lavorare insieme. Ed io sarò sempre riconoscente alle infermiere e gli infermieri, l'assistente sociale che finalmente incominciavano a parlare italiano, cioè gli italiani incominciavano a riconoscere queste professioni, quelle di che ancora noi avremo bisogno di tante, ma tante infermieri che parlassero italiano, ma sempre che la nostra comunità non preferisce altre lauree, sì, a quello di infermiere, che è un problema in Australia, sì, dove avremo bisogno di centinaia di infermieri. In Italia hanno bisogno di decine di migliaia, si parla di 20-25 mila infermieri, sì, sì, specialmente per l'assistenza a domicilio. Quel che successe a me forse era il tempo giusto. Incominciai a lavorare dopo la laurea in medicina qui nell'Università di Adelaide. Come dicevo l'altra volta, loro mi diedero solamente il primo anno di medicina, i soggetti del primo anno di medicina, quindi dovetti imparare la lingua, che come voi ben sapete in Italia a quei tempi, parlo dei primi anni 60 e prima di allora, la seconda lingua dopo l'italiano era la lingua francese.
0: Sì, però avevi già studiato in Italia la medicina.
1: Oh sì, sì, ero all'Università di Napoli e la medicina veniva divisa in 2, 2 e 2, erano 6 anni di medicina, quindi c'era io mi iscrissi all'Università di Napoli. Napoli anche adesso è una grande università, e allora era un'università internazionale, specialmente dal Nord Africa. Avevamo centinaia di studenti all'Università di Napoli, dall'Eritrea, dalla Libia, dall'Egitto e dalla Grecia. Avevamo tanti, tanti studenti di medicina a Napoli. L'Università di Napoli ancora è un centro di eccellenza, diciamo, nell'università. Forse fu Napoli la prima città che aveva l'orientale, cioè una università dove si insegnavano le lingue orientali, quindi io avevo degli amici che allora, io parlo nel 1959, quando mi iscrissi all'università, 61-62, che studiavano cinese e giapponese, quindi era una probabilmente una delle sole università che aveva incominciato con le lingue orientali. C'era una folla, quando si parla di una scuola di anatomia, una scuola per medici, si parla di 500-600 studenti in un'aula, un anfiteatro praticamente, studenti abbastanza, come dire, esuberanti, no? Che il professore diceva qualcosa, battevano le mani, quindi era un po' di festa. I professori erano quel che erano, cioè non potevano con un segno del dito dire beh vieni fra tre mesi, qualche volta c'era qualche professore un pochettino più intraprendente che dice ma tu c'hai il libretto universitario, dice me lo fai vedere, glielo davi e lui lo buttava. Quindi non so se questi forme di onnipotenza sono finite, perché ci manco da tanti anni. Comunque era una grande università con professori di gran nome che venivano a Napoli per insegnare.
0: So quando sei venuto qui e sei andato a Adelaide University per studiare medicina,
1: arrivato qui,
0: c'era una grande differenza?
1: Oh, una grandissima differenza. Io ricordo uno dei consoli che diceva se io devo mandare un figlio e incominciare dalle scuole superiori, io lo mando in Italia, cioè il liceo classico, il liceo erano scuole di serie, molto molto serie, e si era seguiti dai professori, ma se io dovessi mandare i figli e scegliere, io sceglierei l'Australia per l'università. La differenza che lui vedeva era che mentre le scuole superiori in Italia gli studenti erano seguiti e nella maggior parte dei casi amorevolmente dai maestri, i maestri stavano lì per insegnare, all'università non era proprio così, tu eri nessuno, eri uno dei 600-700 che c'è nella mia classe, per esempio il primo anno c'erano 600 studenti, quindi immagina 600 studenti, per un professore eravamo 600, ma non è che c'era quella accortezza, diciamo, quella paternità o maternità dei nostri professori delle scuole liceali, delle scuole medie, lì eri un numero, quindi potevi facilmente essere bocciato o essere promosso. I professori erano, diciamo, una legge a se stessa.
0: Qui in Adelaide studiavi medicina, però dopo hai deciso di cambiare.
1: Sì, come dire, arrivare qui io ero il solo, era una novità. Tanti mi dicevano, siamo venuti a vedere la fisionomia di uno studente italiano dell'università, perché non c'erano, erano pochissimi, io non ricordo nessuno che aveva fatto l'università in Italia, era venuto in Australia per continuare. Ancora adesso non penso che ci sono tanti, forse nessuno ancora. Quindi mi trovai per ragioni di famiglia, per venire, mio padre mancava dall'Italia da 11 anni, è per altre ragioni che non è il caso qui di andare oltre. Io venni in Australia con la promessa dei miei genitori che se non andavo bene ritornavo lì e finivo la laurea a Modena, dove mi ero trasferito quando la famiglia doveva partire qui. Sì. Io dovevo rimanere lì, ma poi per destino mi arriva anche a me, senza visita, senza niente, mi arriva il passaporto
0: per venire in Australia.
1: Venire in Australia, e mi diedero il primo anno di scienze, quando feci domanda di essere ammessa all'università, però dovevo imparare la lingua, l'inglese non lo sapevo, quindi diciamo che persi, ma guadagnai, nel senso che, che studiavo inglese con l'aiuto di un professore di inglese che insegnava qui, che una volta alla settimana mi dava una lezione di inglese. Con io stesso praticamente non ascoltavo, qui tutti ascoltavano un po' di radio italiana, un po' di notizie, io no, non capivo niente, però volevo pigliare un po' dell'accento, quindi tenevo la radio accesa, la radio inglese, australiana, e quindi in questo modo. Ma poi ebbe anche tanto aiuto dalla famiglia, chiaramente loro dice: beh, se non va bene ritorni in Italia a finire la tua laurea, e niente, forza di volontà, senz'altro, l'aiuto di un professore di inglese e una professoressa di allocution, non so come, allocution, che mi aiutava a parlare un inglese australiano piuttosto che un inglese napoletano, insomma. così andai avanti, insomma.
0: Grazie, ci fermiamo qui per una pausa e poi
2: magari ascoltiamo una canzone.
0: Ok.
2: Puoi raccontarci di questa canzone?
0: You gotta introduce it to him because
1: cosa hai in
2: mente? Brindisi.
1: Il Brindisi, beh, questa è l'aria della Traviata. Sì, c'è un sacco di bellezza nella musica, ma anche, immagino, speranza, amore. Violetta e Alfredo sono ancora innamorati e quindi esplodono noi in un brindisi alla loro felicità.
0: Anche si prepara per la prossima sezione della tua storia. Grazie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nei Romeo Fulden di Fairview Park, Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Eccleston, Lockridge, Kilkenny, Royal Park e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 8 a martedì 21 luglio. Tonno sole mare 185 grammi, $3. Pasta congelata Maruzza 750 grammi, $9.90. Passata di pomodoro Melina's Kitchen 660 grammi, $1.95. Gelati Aurora 2 litri, $14.95. Caffè Kimbo Gold o Espresso 250 grammi, $11.95.
2: Hai già visitato il caffè di Nonna's Cucina Holden Hill? Passa a trovarci per un ottimo caffè, pasti deliziosi e fantastici servizi catering. Il tutto sostenendo un'organizzazione not for profit che aiuta la comunità in tutta Adelaide. Ogni caffè, ogni pasto e ogni ordine catering aiuta a mantenere accessibili i pasti per chi ne ha più bisogno. E se hai voglia di restituire qualcosa alla comunità, Nonna's Cucina è sempre alla ricerca di volunteer drivers e assistant drivers. Entra a far parte di una delle più belle realtà della comunità italiana in Sud Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
3: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
4: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
5: Bentornati al programma Ricordi e sogni degli immigranti con Rita e Vincenza e il nostro ospite d'onore, dottore De Pasquale. Dottore, abbiamo parlato dell'Università di Napoli nel 1959, che studiavi la medicina. Siete arrivati qui con tua mamma e tuo fratello nel 1962 per venire a trovare i tuoi, tuo papà. Due fratelli erano qui o uno?
6: Uno. Poi, il più grande.
5: Sì. E poi nel 64 sei entrato nell'Università di Adelaide. E adesso arriviamo al momento più bello della tua storia, 1968, 12 di maggio 1968. Cosa è accaduto questo giorno?
6: Come dire... È triste perché quello che accadde, mi sposai ad Alfie, che ora non è più con noi. Conobbi, Alfie era una studentessa all'università, lei finì con la laurea in lettere e insegnò per parecchi anni, 7-8 anni, e insegnò alla scuola di Plimpton, che adesso è una scuola per internazionale, allora era una high school Plimpton, e insegnava francese. Ebbene,
5: e dove vi siete conosciuti la prima
6: volta? Ci siamo conosciuti all'università veramente, non so perché fosse parte della mia natura quello di voler conoscere qualcosa di nuovo, no? Io non sapevo quanti studenti incontrai, 3 o 4 amici italiani che facevano medicina con me, come il dottor Barbera, la buonanima del dottor Carpinelli, Tony Cucchiaro, via di seguito. Eravamo 4 o 5, ma dove erano nelle altre facoltà? Quanti italiani emigranti avevano i loro figlioli o figliuole all'università? Era praticamente, nessuno sapeva niente, non c'erano mai stati studi per identificare questi nostri genitori. Come vedevano la scuola superiore per i loro figli. E ci fu una sorpresa, incontrai ad Alfia attraverso altri amici dell'università e dica: bene, perché non formiamo un'associazione di studenti universitari italiani? E quindi nel 66 praticamente noi inaugurammo la IUSA, Italian University Student Association, che andò avanti per parecchi anni, e fu una grandissima sorpresa perché noi avevamo un ballo annuo che chiamavamo La Dolce Vita. Voi ricordate che La Dolce Vita era il grande film, sì. No? E quindi La Dolce Vita, una volta all'anno avevamo questo grande, ma avevamo anche durante l'anno avevamo delle scene insieme e compagnia. Un'associazione ben riconosciuta per parecchi anni dal console, dai vari ambasciatori e compagnia. Aiutammo moltissimo a mettere su la cattedra d'italiano a Flinders agli studenti. Noi anche presentammo una Miss Italian CEO Italian. Quindi aiutammo moltissimo perché dovevamo raccogliere $14,000 per la cattedra e ci riuscimmo. Comprammo addirittura una grande proprietà sulla Portrush Road, un istituto culturale Dante Alighieri, che sfortunatamente non ricevemmo dalla comunità fondi abbastanza, quindi rimanemmo che il solo modo di uscire dal debito era quello di vendere la proprietà. E non parliamo di grande moneta, parliamo oggi 50.000 dollari, quello era il nostro debito alla fine, che non riuscimmo.
7: In quale anno?
6: No, parliamo degli anni 1966-67.
7: Sì. Era parecchio quello debito, era abbastanza,
5: sì.
7: In quei tempi?
6: Sì.
7: Grande debito.
6: Noi pagammo la proprietà, la comprammo per $100,000, ne riuscimmo a pagare 50 grazie alla Dante Alighieri con Dotto Masero, Miss CEO Italian, ma non riuscimmo poi ad andare avanti. E allora io ero anche coinvolto, non 100% con la cattedra più, ma ero coinvolto per destino, coinvolto con l'inizio del villaggio.
5: Sì, sì.
6: E quindi dovevo comprare il terreno, quindi assorbì la maggior parte del mio tempo. E la generosità, devo dire, per il villaggio fu di grande, superiore a quello che noi aspettavamo con la cattedra. Evidentemente gli italiani cominciavano a capire che tanti non erano sposati, tanti erano invecchiati, perché i miei nonni, i nonni di Alfio, no, i miei morirono in Italia quando io ero in Italia, ma i nonni di Alfio, noi parliamo del 1923-26, che arrivarono in Australia. Loro avevano la famiglia, furono accuditi per sempre, ma vi erano tanti italiani che vennero in Australia e non erano sposati, quindi le statistiche ci dicevano che era tempo di pensare a questa gente che era senza famiglia, e cosa succedeva a loro, e quindi iniziò il villaggio. E devo dire che forse il 90% delle mie energie poi finirono con l'aiutare il villaggio.
5: Però ritorniamo adesso indietro, il giorno che hai visto questa bellissima ragazza che ti ha colpito, mozzofiato.
6: Devo dire che Alfia era una ragazza eccezionale, nel senso che a principio era la nostra segretaria della Italian University Students Association.
5: Sì.
6: E quindi scriveva lettere per da mandare a questi, a tutti gli studenti, organizzava e tutto. Alfia era, come dire, una ragazza solare, non aveva, non sapeva che significa portare il broncio, che significa, no, era, ricordo,
5: cosa significa portare il broncio?
6: No, essere ammusonita, ammusonita, e quindi era, aiutò moltissimo l'associazione come segretaria. Ed io ero la persona più in contatto con lei, perché io ero il presidente dell'associazione e lei era la segretaria, quindi lei, io dettavo lettere o sì, dicevo a lei cosa volevo che no, e lei era molto molto puntuale, assidua e compagnia.
5: So I'm asking now in English. Love at first sight, the first day you saw her.
6: No. Io queste catastrofi non l'ho mai non l'ho mai avuta, per dire, no. È un, come dire, un'affezione, un amore che venne piano piano, anche perché bello, non era una ragazza libera come come io vedo le mie nipotine, le mie,
5: oh, sì,
6: era di papà e mamma, erano siciliani, mamma, la mamma era nata in Pennsylvania, e quindi ci fu il papà e i nonni,
5: sì,
6: diciamo, andarono tutti e due, i nonni, i genitori del mio suocero e i genitori della suocera, dai primi verso gli anni 20 finirono brevemente in America, andarono per fortuna, ma poi tutti e due capirono che l'America non era l'America per loro,
5: sì,
6: loro erano siciliani, i nonni materni venivano da Racuja, Racuja è un paesotto di Messina, mentre i genitori, il papà e i nonni venivano da Sant'Alfio, Catania.
5: Alfio.
6: Yes.
5: Sì.
6: Quindi nella famiglia trovi che c'era Alfio, due fratello e sorella, Alfio ed Alfio, e la nonna era nonna Alfia, adesso lo zio, erano due fratelli, Michele che era mio suocero, e lo zio, che morì un mese dopo che morì Alfia nel 2022, un gentiluomo e forse uno dei primi ad avere la laurea in cerca di minerali, diamanti e compagnia.
7: Geologia.
6: Divenne famoso sul giornale perché una settimana non dava più notizie alla moglie, la moglie mise tutto, la polizia lo trovarono che sano e salvo, aveva scritto nella sabbia, no? Era in cerca di diamanti ex olio, diamante in compagnia, ma era forse il primo ad avere italiano, ad avere una laurea in geologia.
5: Right.
6: Un gentiluomo, assolutamente un gentiluomo. Quindi una ragazza, perché ha solo un fratello che è magistrato, no? Adesso ritirato, no? Alfia è Alfio, eh?
5: Sì, sì.
6: Alfia è Alfia.
5: Bellissimo nome, Alfia. Non tanto si
6: sì,
5: sente.
6: Non tanto conosciuto, ma è una parola prettamente greca. Alfia, l'alfiere era quello che portava praticamente nei tempi dei greci la bandiera davanti, no? Alfiere, gli alfieri. E quindi piano piano incominciammo a capire che forse c'era tra di noi un po' di più chemistry che noi pensavamo. ci sposammo nel 68.
5: Sì, mi ha detto Ofea che è sposato il 12 di maggio, che era Mother's Day.
6: Mother's Day, perché c'è un episodio che non posso dimenticare, nel senso che la chiesa dove noi andavamo aveva un vecchio sacerdote e quando mia suocera è una donna d'acciaio, quando andò dal sacerdote per il matrimonio di domenica, e lui praticamente le fece capire che lei era pazza se pensava che un sacerdote potesse fare il matrimonio di domenica. Dice, no, qui non... dall'Italia dove i matrimoni erano di domenica, quindi c'era sempre una folla, se lo dicevano tra di loro in paese c'era la sposa, quindi più andavano a messa quel giorno, e poi i convetti, i coriandoli, tutte queste cose. E lei guarda il sacerdote e dice, ma la domenica non dovrebbe essere il giorno del Signore? Insomma, cominciarono a fare un pochettino di battibecco e disse, io non verrò mai più in questa chiesa, il che poi era, non così, perché siamo andati in quella chiesa ancora adesso.
5: Vi siete sposati in quella chiesa o no?
6: No, perché lui disse no.
5: No, assolutamente, non è cambiato.
6: Era un vecchio, sono vecchio anch'io. No, era rigido, non so perché, il matrimonio no, la domenica. Non ho mai capito perché. E poi ci sposò il padre Cappuccino Luciano, padre Luciano, padre Cappuccino, in una chiesetta che adesso il nome che è scomparso, quindi sì. Ma allora c'era una bella chiesetta lì. Alfia, che era un'alunna di Cabra, quindi le volevano bene, perché c'ho ancora tante lettere del matrimonio, benedizioni, suor Alfonsus. Infatti avevo
5: Cabra, erano Mercy Nuns, erano le suore,
6: non so veramente, non ricordo, ma erano lì, erano sulla Crossroad.
7: Yes. Sono ancora lì.
6: No, ancora
7: la scuola c'è.
6: La scuola c'è, Monica. Monica non ce ne sono più. Ma io ho fotografie del matrimonio io non sapevo cosa fare, perché tutti mi abbracciavano, io baciavo le mani alle monache. Dico abbracciare una monaca, non l'avevo mai fatto, no? E quindi baciavo le mani, ho delle belle fotografie quindi Alfia era una ragazza con genitori siciliani. C'è un episodio molto bello, quanto uno dei nonni, il papà di mio suocero, ritorna dall'America, e soprattutto ritornò perché c'era tanta propaganda allora, in quegli anni, quella prima guerra mondiale, che avevano bisogno di soldati. Allora lui lasciò l'America e ritornò in Sicilia. Praticamente ritornò senza pagare niente, perché ritornava perché voleva combattere per la patria. Quando arrivò in Sicilia c'era un maresciallo che accoglieva questi giovanotti, erano giovanotti di 20 anni, così, con un po' di barba, e dice, picciotto, tu che sei venuto a fare qua? A combattere per la patria, lui tutto petto, no? Quello lo guarda, dice, ma è pure vero che non tutte le pecore appartengono a un lupo. Quindi lo prese in simpatia e lo mandò al nonno che parla, ospedaletto ligure. E il suo lavoro, poi lo mandarono al fronte, ma il suo lavoro era di fare il barrellista, cioè di portare la barella per metterci i morti dentro, i morti sopra, dopo la guerra, che erano molto più civili di noi allora, combattevano e poi si dicevano fermiamoci per pigliare i nostri morti, i vostri morti. E quindi ne raccontava tante, no? Oh. Di scarponi seppelliti col piede dentro e niente più, no? Quindi seppelliti nella melma e compagnia. Era una carissima persona, tutte e due, tanto i papà e mamma e i nonni da parte della mamma e i nonni da parte del papà, tutti morti chiaramente. Adesso incluso mio suocero, che all'improvviso un tumore al cervello lo portò via. Mia suocera, più di 90 anni, è morto un paio d'anni fa. E Alfia praticamente lasciò l'insegnamento quando nacque il primo figlio. Io ho quattro figli, due maschi e due femmine, e Alfia era nata mamma, perché ho decine, centinaia di letterine dei figlioli, delle figliuole, che lei era tutto per i figli. Va bene.
5: C'ho tempo di fare un'altra domanda? No,
7: no, magari pensavo, vogliamo ritornare a quello,
5: giorno del matrimonio. La cerimonia nuziale.
6: Sì,
5: e
6: la
5: poi...
6: cerimonia. Poi avevamo un grande party all'Australian Hotel al quinto piano. Lì c'erano tutti gli amici, erano un paio di centinaia di persone, ma parenti da una parte e da un'altra, amici stretti e così. Andammo a honeymoon al Wentworth Sydney, e poi facemmo un viaggetto sulla una delle due navi gemelle,
5: vogliamo dedicare una canzone a questa bellissima occasione del vostro matrimonio, è la festa nuziale anche.
7: L'Ave Maria.
5: L'Ave Maria di Schubert, che hai scelto.
6: Grazie.
5: Ricordo.
6: Grazie.
7: Ok, ascoltiamo.
5: Ricordo di quel giorno.

0: ti abbiamo portato indietro, so che sei un po' triste, ci dispiace, però sono, i ricordi sono belli uguali.
1: Eh beh, non possiamo, come dire, non dobbiamo lamentarci, perché la vita è vita, quella di vivere una vita decente, perché di persone brave, io penso ce ne sono molto, molto di più,
0: sì.
1: Di persone cattive, no? Non dobbiamo illuderci nella nostra comunità, abbiamo tutto,
0: sì, sì.
1: È di tutte le specie, di tutte le qualità, le statistiche ci dicono, gli studiosi ci hanno detto che dopo la quinta generazione non c'è più differenza tra i nativi
0: sì, sì.
1: e gli emigranti,
0: sì.
1: I figli dei nostri figli saranno tale quale gli altri,
0: sì.
1: della popolazione in genere, quindi noi nella nostra comunità certamente abbiamo una buona rappresentanza nelle carceri, abbiamo una buona rappresentanza tra i drogati, abbiamo una buona rappresentanza tra malattie mentali, non c'è nessuna ragione. Un tempo si

0: infelice che sfortunatamente rimanevano insieme finché uno dei due morivano, tutti e due in un paese di 50, 60 anni fa, dove la moglie scappava in famiglia, il padre la pigliava per il collo e la portava dietro al marito, insomma, era quella la mentalità di c'era qualcosa di sacro, come c'è stato sempre nel matrimonio, il battesimo, il cresimo, l'eucaristia, la penitenza, noi parliamo il sacro col sacerdote, no, il matrimonio e l'ordine sacro sono alla pari, insomma. Quindi adesso possiamo benissimo dire che la nostra comunità, la comunità dei nostri genitori degli anni 60, anni 70, si è australiani 100%, quindi siamo parte delle statistiche buone e statistiche cattive. Ai miei tempi le statistiche erano che gli italiani sono quelli che hanno più, sono padroni della loro casa, gli italiani sono quelli che pagano i debiti alla banca, no? Sì. Gli italiani sono quelli che ricevono il mutuo più facilmente dalla banca, bastava andare in banca, ti guardava, tu sei italiano, cosa vuoi? C'hai lavoro? Sì, lì gli danno i soldi, quindi c'era qualcosa di speciale, diciamo, sì. Gli italiani che venivano qui lavoravano, la prima cosa, la casa, il divorzio praticamente non era. Io in tutta la mia carriera di 50 anni, due sono venuti da me, per due donne venute da me, che volevano essere raccomandate per l'housing trust, l'ho fatto, l'hanno ricevuto, ma altri medici avevano decine, centinaia di persone che volevano l'housing trust. Quindi, per dire, quello è un servizio dello Stato che non era per gli italiani di un tempo, ma oggi immagino che ci saranno forse centinaia di italiani che vivono nella housing trust, perché vi sono centinaia di divorzi di italiani, e quindi le cose sono cambiate, non necessariamente per il meglio, diciamo.
1: Ritorniamo alla tua famiglia. Tu hai detto che hai avuto quattro figli. Adesso sono anche loro genitori, lavorano?
0: Sì, della mia famiglia sarebbe un peccato a Dio lamentarsi, siamo stati benedetti con quattro figliuoli, tutti e quattro hanno le loro lauree, quattro figliuoli hanno tre figli each, c'è una abbondanza di beautiful girls, out of 12 grandchildren, praticamente tutti avranno una laurea, la maggior parte già hanno una laurea o più di una laurea, due hanno matriculation l'anno prossimo e un altro, quindi solo tre sono ancora al di sotto della matriculation, ma finiranno anche loro con l'università. La mia filosofia nella vita, adesso ci sono più statistiche che mi danno ragione, è che l'educazione dei figli dovrebbe essere la preoccupazione numero uno per tutte le famiglie, perché aiuta moltissimo. Le statistiche ci dicono che hanno 75% più possibilità di lavoro, diciamo che hanno il 50%, beh, questa è grande, no? Le statistiche ci sono e ci dicono che se c'hai un pezzo di carta, gli italiani, va bene, sono venuti qui con la valigia, no? La valigia di allora era come la valigia nostra di adesso, no? Ma sono venuti con un bagaglio di genetica che era con loro e la sviluppavano nella, facendo i contadini, dando da mangiare quando era difficile dare da mangiare alla propria famiglia e compagnia. L'intelligenza l'hanno portata con loro, non è che sono venuti qui e l'aria li ha fatti intelligenti, no.
1: Quando parlano di sacrifici parlano sempre che hanno cercato di mettere i figli nelle scuole cattoliche, anche se

0: dovevano fare i sacrifici per, e poi di dare una buona educazione e per, anche per, come, per il cibo ci tenevano tanto.
1: La nostra, la famiglia italiana è stata molto solida e io penso che ancora lo è, ancora lo è. Certamente adesso si è più liberi, io lo dico così apertamente, l'ho detto per radio, lo ripeto, un matrimonio che deve essere un matrimonio di violenza, ma benedetto è Dio, c'è il divorzio, lasciatevi in grazia di Dio. Certo non è qualcosa che io potevo dire 50 anni fa al mio paese, dici ma che sei scemo, ma adesso sì, adesso uno no, quindi c'è, certamente c'è più violenza, certamente c'è droga, certamente c'è di tutto. Guarda, noi saremmo ipocriti se dicessimo la nostra comunità è migliore di questa comunità dopo 4-5 generazioni. No, noi siamo così bravi come i bravi che ci sono nella comunità in generale, ma certamente siamo rappresentati sì, nelle carceri, nel spaccio di droghe, dei drogati, malattie mentali, adesso come dire, c'erano anche prima, non è che l'hanno inventato gli australiani per noi, c'erano anche prima, ma adesso non c'è più quella vergogna, soffre di depressione o soffre di schizofrenia, è a cielo aperto, insomma. Sì.
0: Per conclusione, però, la cosa più importante, hai detto, la tua filosofia è la famiglia.
1: Assolutamente, io penso che forse quello è stato il dono prezioso della buon'anima di mia moglie, no? Quello, i figli, noi quello che abbiamo basta per, non eravamo gente che andavamo a teatro insieme qualche volta, ma non è che stavamo fuori di casa tutte le sere, no. Però priority, figliuoli, scuole private, perché sembrava allora, ma forse anche adesso, c'è più accoglienza. Noi pagavamo tra i 70 e i 75 mila dollari all'anno.
0: Hanno. Questo è il sacrificio che si sente parlare con orgoglio degli italiani.
1: Non siamo, no, come dicevo. I figli sono tutti laureati, più di una laurea, i nipoti si avviano già adesso, più di metà che sono di età giusta, hanno una laurea e anche due. I figli devono essere aiutati, è una responsabilità che i genitori si devono addossare e devono essere orgogliosi di quello che lo fanno.
0: Stare sempre in contatto.
1: Yes.
0: Allora, dottore De Pasquale, non so come dire grazie. No, per prima cosa per la sua narrativa, l'opportunità di conoscerlo meglio, adesso so che ti conosco meglio di prima, per le tue esperienze umane, il tuo lavoro di psichiatra per oltre 50 anni e più, è stato un medico che ha aiutato tantissime persone, non soltanto gli italiani, però sei ben noto nella comunità italiana, e anche ti ringraziamo per il suo leadership. Oggi ti salutiamo con stima e rispetto, ti auguriamo tanto bene e speriamo che ritorni spesso alla nostra radio.
1: Grazie, ho vissuto la mia vita, sono contento di quello che è stato fatto, sono contento che bene adesso, una forza
0: nella
1: una forza nella nostra comunità, però mi piacerebbe parlare cuore a cuore con i nostri, come l'ho fatto altre volte, che avere una casa di riposo, quello non è un parcheggio. Quindi noi figli dobbiamo sempre essere parte. Noi adesso sembra, e devo dirlo, la nuova generazione dice quanto costa il servizio di bene è ugualissimo al servizio di Southern Cross e tutti quanti. Noi siamo gli anziani adesso sono scrutinati dal governo ogni anno. Noi abbiamo 800 e più pagine di nuove regole, nuove cose da fare. Il bene è sullo stesso livello di qualsiasi altro nursing home, quindi non c'è particolarità, ma ancora i figliuoli tante volte non sono così generosi come i loro genitori, ed è quello il messaggio che vi voglio lasciare. Per favore, se negli anni 80 noi siamo riusciti a prendere dalla comunità centinaia di miliardi di dollari, perché non dovremmo riuscire adesso con una comunità italiana che di gran lunga non abbiamo più milionari adesso che si sognava anni fa? Perché non possono essere generosi. I soldi non si portano con noi quando si muore. Essere generosi, avremmo bisogno, non so, di un intensive care unit dove i nostri cari possono morire in pace, circondati dalla propria famiglia, dare ancora tante cose che si potrebbero fare.
0: Grazie.
1: E possiamo farli, perché gli italiani possono fare miracoli se vogliono.
0: Dobbiamo avere un incontro proprio per questo, per parlare ancora di questo. Grazie di tutto, ti auguro tanto bene.
1: Grazie a voi, grazie alla radio, grazie a tutti. Grazie ai nostri ascoltatori, si capisce, perché se no siamo predicatori nel deserto come il povero Giovanni.
0: Grazie Rita. Alla settimana prossima.
2: Sì.
0: Ci sentiamo. Ciao. Buona giornata, buona settimana.
3: Radio Italiana 531.
4: Sono le 11:06.
5: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
6: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
7: Il notiziario italiano è sponsorizzato da
8: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
9: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è lunedì 13 luglio. Apriamo con i trasporti in Sud Australia. Proseguono i lavori del grande progetto Torrens to Darlington, lungo la South Road. Sono entrate in funzione le nuove mini frese meccaniche che realizzeranno alcuni collegamenti sotterranei del tunnel. Si tratta della prima volta che questa tecnologia viene utilizzata in Australia. Secondo il governo del Sud Australia, una volta completata l'opera, il nuovo collegamento contribuirà a ridurre i tempi di percorrenza lungo il principale corridoio nord-sud della città. Passiamo alla cronaca. La polizia del Sud Australia continua le indagini sull'incendio mortale avvenuto in un'abitazione di Heckham West. Una persona ha perso la vita nel rogo e gli investigatori stanno lavorando per accertarne le cause. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare la polizia. Restiamo in Sud Australia. La polizia sta anche investigando su una serie di episodi di vandalismo con graffiti segnalati nelle zone di Camden Park e Moana. Gli agenti stanno raccogliendo immagini e testimonianze per identificare i responsabili e ricordano ai cittadini che ogni informazione può essere utile alle indagini.
2: Chiudiamo con la politica internazionale. Il primo ministro australiano Anthony Albanese e il primo ministro indiano Narendra Modi hanno annunciato un nuovo accordo per rafforzare la collaborazione tra Australia e India nel settore dell'energia nucleare civile. L'intesa punta ad ampliare la cooperazione economica tra i due paesi e conferma il ruolo dell'Australia come importante fornitore di uranio per uso civile. E ora il meteo del Sud Australia. Per oggi a Adelaide è prevista una giornata nuvolosa, con alta probabilità di piogge e rovesci. I venti soffieranno inizialmente da nord-ovest, per poi ruotare da ovest nel corso della giornata. Temperature comprese tra 9 e 16 gradi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
10: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
11: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
12: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to Those Who Know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
2: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.
3: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
5: Buongiorno Joe.
6: Rita, buongiorno.
5: Buongiorno. Benvenuti al programma Il Giardino. Sì. Io purtroppo ho la voce un po' roca, perciò abbiate un po' di pazienza con me. Se no...
6: Si conosce, sì. Io capisco tutto quello che stai dicendo.
5: Meno male, sì, avevo perso la voce, però l'ho ritrovata in parte. Ok, siete con noi, programma del giardino. Se volete fare una domanda a Joe, il numero di telefono è 83407700. Perciò telefonate così potete parlare voi, non io.
6: Beh, certo, se ci sono dei problemi, io sono qui per, insomma, per aiutarvi.
5: Sicuramente.
6: Quindi, di quel che posso.
5: Ma io vedo
6: spero
5: che...
6: Spero che... Posso risolvere dei problemini.
5: Io vedo che dai sempre buoni consigli.
6: Consigli, sì. Mm. Consigli e anche... perché vedi, noi impariamo sempre, tutti i giorni.
5: Sicuramente,
6: ogni
5: sì,
6: giorno
5: sì.
6: Che passi impariamo sempre qualcosa. Mm. Da semmera, i giovani... Oggi dicono
5: pensano che sanno tutto,
6: sanno
5: già.
6: Sanno tutto.
5: Non è vero.
6: Noi invece non sappiamo tutto. Mm. Perché sapere tutto, forse non viviamo a lungo abbastanza per sapere tutto.
5: Sì.
6: C'è tanto da imparare. Però abbiamo, diciamo, non siamo ottusi di cervello, possiamo imparare sempre tutti i giorni, anche da quelli che sanno meno di noi.
5: Dipende, magari uno sa più di te in qualcosa e tu sai più di quell'altra persona per un altro motivo, no? Non siamo tutti esperti in tutto.
6: Un'esperienza diversa, ognuno di noi abbiamo un'esperienza diversa, che, no, la mia esperienza non è come la tua. Allora, se tu mi condividi, io posso anche imparare dalla tua esperienza, quale non io non sono passato esatto, per questa esatto. esperienza. E quindi, comunque, questo è un po' di filosofia.
5: Ritorniamo al giardino.
6: Nel come si dice in inglese, ma lasciamo stare.
5: Sì. C'è sempre bisogno anche di filosofia.
6: Ci vuole. Allora,
5: okay, Rita, telefonate. Io ho una domanda.
6: Sì.
5: Perché ho pensato che inverno è un periodo brutto per le lumache. Però si nascondono durante l'inverno, non è vero? E poi fanno le uova e a primavera nascono tutte le nuove lumache.
6: Beh, dipende.
5: Cosa si può fare adesso?
6: Vedi, in questo periodo le lumache sono molto attivi. Sono molto attivi.
5: Oh, pensavo che si nascondono durante l'inverno.
6: Beh, si nascondono, vedi, durante l'estate in particolare, perché durante l'estate è caldo e asciutto. Mm-hmm. Allora le lumache non amano il caldo e asciutto. Amano sempre l'umidità.
5: Ah, amano proprio
6: amano
5: questo periodo.
6: Ed ecco okay. Perché, vedi, quando c'è una pioggerella, particolarmente durante l'estate pure, c'è una pioggerella oppure deve irrigare il giardino, deve irrigare, insomma, le piante in generale, di vasi, insomma, tutta questa roba qua. E quando c'è un po' di umidità in giro, allora vedi, cominciano a venire fuori. Altrimenti si nascondono, magari sotto il...
5: le foglie, magari.
6: Sotto il mosh, oppure in, se ci sono pietre, vanno dentro le fessure, oppure anche sotto sotto dove coltive piante, diciamo, i vasi sotto i vasi, perché là sono, insomma, accovacciati. E appena c'è un subito che ci sia un po' di umidità, vengono fuori e li vedi che cominciano a strisciare.
5: Sì, si vede la striscia.
6: E un'altra cosa importante, vedi, le lumache, dipende quello che le piante che coltiviamo. Per esempio, se coltiviamo la lattuga, sai, quella lattuga cos lettuce, sai, quella lattuga italiana.
5: Quella che noi conosciamo.
6: Quella che noi conosciamo.
5: Lattuga italiana.
6: Ma anche altre lattughe amano questi animali, amano questa lattuga. E se non si sa, non si è attenti, vanno dentro e rovinano. Completamente la rovinano.
5: Sì, questo
6: la
5: è il
6: pianta
5: problema.
6: Viene completamente rovinata, perché vanno dentro e stanno dentro lì. Una volta che sono dentro non escono, perché lì sono accovacciati, sono protetti e di più hanno da mangiare.
5: Iniziano da una parte e continuano a mangiare finché...
6: ecco perché, vedi, bisogna stare molto attenti e non farli andare dentro, possibilmente cercare di controllarli prima che vadano dentro la pianta, perché dentro la pianta, questa pianta, dato che si copre, sai, non è la lattuga, sai che si fa come come lo chiamiamo, un cappotto, magari possiamo dire.
5: Sì, perché è chiusa.
6: È chiusa.
5: Non si allora, vede dentro.
6: Ecco perché sono coperti e mangiano. Mangiano
5: fanno festa.
6: E poi è brutto, vedi, perché prende una lattuga e vuoi usare questa lattuga ed è tutta piena di roba. Dai, che,
5: sì.
6: Di queste lumache.
5: Devi buttare via almeno non so quante
6: deve buttare
5: foglie
6: via tante foglie, sì. Tante foglie, particolarmente le foglie esterni, che sono tanti. Magari al centro non riescono ad arrivare al centro, dipende da quanto tempo stanno lì dentro, però piano piano rovinano tutto. E allora cosa fare?
5: Sì, cosa fare infatti?
6: Cosa fare? Cerchiamo di eliminarli, possibilmente cerchiamo di eliminarli prima che vadano dentro la pianta. E ci sono dei prodotti, ci sono vari prodotti, sono più o meno tre, ma uno in particolare è un prodotto organico a base di ferro.
5: A base di ferro.
6: E io uso sempre quello lì perché vedi, questo prodotto non fa male, anche se lo mangiano gli uccelli oppure che lo mangiano pezzi, gatti, cani, quello che sia, no, non muoiono.
5: Perché è organico.
6: Invece c'è un altro prodotto che è blu. Mm. Blu è un altro che è un po' verdastro. Questi sono più velenosi, quindi cerchiamo di non usarli e cerchiamo di non usarli particolarmente se abbiamo gatti o cani o uccelli in giro. Certo, uccelli ce ne sono sicuro,
5: quelli ci sono
6: gatti e cani in particolare, perché li mangiano e dopo rischiano di morire. Allora, questo prodotto che è a base di ferro, iron-based, è un prodotto che insomma si può usare, particolarmente noi che coltiviamo la verdura, come in questo caso lattughe.
5: E altra verdura
6: vedi, anche,
5: invernale.
6: Anche che c'è un po' di questo prodotto che rimane dentro la pianta, prima di tutto sappiamo che laviamo
5: la
6: lattuga, insomma la verdura in generale, ma se ne rimane non è un problema.
5: Okay.
6: Non è un problema perché è a base, come dicevo, è a base di ferro. E quindi bisogna farlo anticipatamente, bisogna farlo quando all'inizio della coltivazione, quando si coltiva,
5: si mette intorno le piante.
6: Si mette intorno alle piante, perché poi vedo un'altra cosa molto importante, questo prodotto, dato che è a base di ferro, dà anche una certa quantità di ferro dentro il terreno, che le piante hanno bisogno di ferro, quindi ecco.
5: E perché fa male alle lumache allora?
6: Perché non tollerano il ferro.
5: Ah, è vero, ok, noi abbiamo tanto bisogno.
6: Per loro è un veleno.
5: Wow.
6: Praticamente.
5: Okay.
6: Per loro il sistema che hanno loro è un veleno, per noi no.
5: E così noi. Qualcuno ha fatto tanta ricerca per vedere che
6: Certo,
5: la lumaca non sopporta il ferro,
6: certo,
5: dentro.
6: Hanno fatto tante ricerche.
5: Wow.
6: Questo dobbiamo attenerci alle persone, cioè a questi scienziati che fanno ricerche e poi noi usiamo questo. Ecco perché vedi, io dico sempre, bisogna sempre attenersi alle spiegazioni che sono sul pacchetto.
5: Ah sì sì, perché
6: molto importante, molto importante attenersi a queste istruzioni, perché prima di arrivare appunto dove vendere questo prodotto bisogna essere sicuri che questo prodotto fa il lavoro che deve fare e non usarlo in varie cose che magari non deve, ma lì spiega tutto.
5: E quindi, anche magari dove si vendono questi prodotti, c'è qualcuno che potrà spiegare?
6: normalmente adesso non trovi quasi nessuno quando vai in un posto come per esempio Bunnings.
5: Ma hai ragione, lì
6: non
5: magari
6: trovi nessuno perché restringe, la gente cominciano a essere meno. Quelle che vendono, allora ecco perché bisogna leggere perché è tutto là
5: e poi
6: vedi un documento legale, possiamo dire che è un documento legale perché vai lì a meno che non sai leggere, se non sai leggere allora è tutto differente, ma se non sai leggere e trovi qualcuno che ti spiega, se sei fortunato trovi qualcuno che ti spieghi. Ma normalmente se vai in questi posti grandi come, diciamo, negozi grandi come Bunnings, è difficile trovare gente che ti aiuti.
5: Sì, questa è stata la mia esperienza anche, però non so se è così dappertutto.
6: Ma se hai un po', insomma, un po' di esperienza, non c'è problema. Quindi, perché vedi, lo devo usare in modo giusto, qualsiasi cosa che si compra, in particolare questi prodotti, che alcuni di questi prodotti sono velenosi, e bisogna stare attenti, bisogna sapere come usarli.
5: Sì, infatti quando uno ci pensa, tanti di questi prodotti hanno qualche tipo di veleno, sia per i topi, le lumache, altri insetti.
6: Vedi, questi prodotti sono disegnati per ammazzare.
5: Ecco.
6: Poi dipende come.
5: Sì.
6: Ecco perché deve sapere. In questo caso, per ammazzare, non ammazzano, come dicevamo noi, questi pellets. Non ammazzano gli animali, ammazzano soltanto, sono specifici. O specifiche che ammazzano soltanto l'insetto perché è stato studiato perché ammazzano l'insetto e come è stato già studiato, quindi ecco perché bisogna attenersi a questi
5: spiegazioni. E poi quando le lumache sono, diciamo, morte, di toglierli via, buttarli.
6: Vedo un'altra cosa importante che io non ho accennato. Se usiamo questo prodotto a base di ferro, sa cosa succede? Le lumache lo mangiano e poi vanno a morire in nascosto. Guarda un po'. Vanno a morire in nascosto. Invece le altre due che ho accennato prima muoiono subito là. A bruciapelo.
5: Wow.
6: A bruciapelo, muoiono là e stanno là. Ecco perché, vede, questo prodotto è molto importante.
5: Sì, magari si sentono un po' male e poi vanno.
6: Sì, non
5: via.
6: Muoiono subito, muoiono dopo e loro sanno che è già finita, vanno e si nascondono e muoiono dentro, in un nascondiglio comunque.
5: E adesso quasi quasi mi sento male per le lumache, però.
6: No, ma
5: va bene.
6: Poi guarda, non li distruggi mai.
5: No, è perché fanno le uova.
6: Fanno le uova e dopo cominciano sempre a moltiplicarsi.
5: Ok. Prendiamo un po' di pausa. Se volete telefonare adesso, ok.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
7: Speed camera locations per lunedì 13 luglio. Main North Road, Enfield. Military Road, Grange. Trimmer Parade, Seaton. Valletta Road, Fulham Gardens. And Frederick Road, Grange.
8: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
9: Da oltre 50 anni
8: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
9: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati,
8: Romeo,
10: 3X,
8: Foodland,
10: Coles,
8: IGA,
10: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
8: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
10: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
8: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
10: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
8: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
11: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
12: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
11: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
12: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
11: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
12: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
11: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
12: sì?
11: Tu, ci vai tu.
12: Ci vado io.
11: Peter,
12: io
11: ragazzi,
12: e Peter, Clara.
11: A Taste of Italy Griffith.
12: Experience Italy in the heart of Griffith.

0: Bentornati, siete in ascolto da Joe, il giardiniere. Ok, allora, pensando avanti, è ora di piantare, per esempio, le patate, le zucche?
1: Guarda, d'ora in poi tutti noi o tutti coloro che vogliono seminare e poi piantare a primavera, ci sono due metodi. Uno che puoi seminare tu,
0: magari non io.
1: Chi coltiva?
0: Magari tu.
1: E noi che coltiviamo, oppure aspettare fino che arrivi la primavera, settembre, ottobre, e poi andare dal garden center e comprare le piantine, perché ci sono varie piantine, varie piante che si comprano. Non c'è bisogno di farli, insomma, noi le possiamo fare perché magari tutti coloro che sanno come fare possono germogliare questi semi.
0: Dai semi.
1: E poi, perché vedi, ci sono piante che non le trovi, dal garden center non le trovi. E se c'è qualcuno che ha coltivato queste piante, come per esempio pomodori, peperoni, melanzane, questa roba qui, si propagano da generazione in generazione, possiamo dire, o da anno in anno. E queste piante diventano più forti ogni volta che li propaghi. Ogni volta che germogli i semi, la pianta diventa più forte.
0: E questa è una cosa buona?
1: Si ambientano, o praticamente, si ambientano alla zona dove li coltivi.
0: E si fanno più vigorosi?
1: Si fanno più forti. Più forti alle malattie, insomma.
0: Ah, ok,
1: più forti,
0: e si raccoglie di più?
1: Sono più vigorosi, ecco. Invece quelli che compri sono più deboli. Quelli che compri sono più deboli. Sono più deboli perché non c'è stato questo periodo di coltivazione in un posto. Vengono da vari posti e non si sa da dove vengono. Praticamente non si sa da dove vengono. Quindi ecco perché io incoraggio a tutti i nostri ascoltatori, particolarmente se hanno dei semi che vale la pena coltivarli, come i pomodori. Io mi ricordo che mio suocero aveva i pomodori da 30-35 anni, che li preparava lui.
0: Sì, conosco persone così anch'io.
1: Ogni anno, sì. E poi li seminava. E mi ricordo che tanti amici, suoi amici, chiedevano questi pomodori perché dicevano che compravano delle piantine ma non riuscivano a mangiare dei pomodori che valeva la pena. Quindi lui li coltivava e poi li dava, insomma, agli amici.
0: E li faceva, e si faceva, cioè un pomodoro si conservava i semi del pomodoro dentro.
1: Conservava i semi dei pomodori, i primi pomodori, perché deve stare molto attento. Pure un'altra cosa da fare, che quando cerchi di estrarre un semi di un pomodoro, peperone, quello che sia, lo deve fare all'inizio.
0: All'inizio della stagione.
1: I primi frutti,
0: okay.
1: Perché questi sono frutti. I primi frutti, e li deve far sì che si maturino, e poi lo tiri e insomma estrae i semi.
0: Ok.
1: Lo fai maturare prima, certo. Non...
0: E perché si deve fare all'inizio?
1: Perché è di qualità, non può aspettare quelli ultimi alla cima della pianta. Deve prendere quelle che sono i primi, perché sono più forti.
0: E il terreno è sempre più
1: salutare, insomma.
0: Sì.
1: e quindi usare lasciarne uno, perché poi i pomodori o peperoni o melanzane fanno tantissimi, cioè producono tantissimi di questi semi.
0: Speriamo.
1: Non deve lasciare,
0: delle semi,
1: non
0: sì,
1: deve
0: sì,
1: lasciare tanti, a meno che non li fai per business.
0: Tutta la comunità.
1: Ecco.
0: Che la cerca.
1: Ma se le fai solo per te o magari per qualche amico, va benissimo lasciarne uno soltanto.
0: A proposito, la settimana scorsa ti ho chiesto se ho parlato di qualcuno che aveva i pomodori in inverno, li stava coltivando adesso, e ho assaggiato uno di quelli pomodori e si capisce la differenza, si sente la differenza tra quel pomodoro e quello del
1: migliori
0: del negozio. Sì, sì, tantissimo. Il sapore è più autentico.
1: Ti ricordi il nome?
0: No, non mi ricordo. Era rotondo. Non era uno di Roma, come si dice, Roma, quella verità di Roma è più. No, era un pomodoro rotondo.
1: Sì, sì.
0: Posso chiedere, te lo dico la settimana prossima.
1: Sì, ci sono questi pomodori, come dici tu.
0: Anche se non era rosso come si fa in estate. L'ho guardato e ho pensato, ma questo non avrà sapore. Infatti aveva un sapore bellissimo.
1: Vedi, c'è un'altra cosa da dire per quanto riguarda i pomodori. I pomodori sarebbe bene prenderli, staccarli quando ancora soltanto cominciano a colorarsi.
0: Ok.
1: E poi lasciarli dentro e vedi che in pochi giorni sono rossi, sono tutti rossi. Invece di prenderli già maturi, perché se li prende già maturi che sono rossi completamente, non durano tanto.
0: No, ma se li vuoi usare...
1: Ma se li vuoi usare, certo, se li vuoi usare subito così, come li prende, va anche bene. Ma se no, sarebbe bene prenderli un po', diciamo che poco coloriti e poi metterli dentro in cucina oppure non so.
0: Mai in frigo?
1: No, mai in
0: mai
1: frigo.
0: In frigo. No, questo l'ho imparato.
1: Perché metti in frigo, perdono il sapore.
0: Sì.
1: E perdono subito il sapore.
0: Questo l'ho imparato.
1: E allora, come dicevamo prima, questi semi, se c'è un posto, se c'è per esempio una... non so, un posto dove sono protetti,
0: dove c'è il sole,
1: e mettere, se magari non c'è una, sai, una di questi come si chiamano, glass house, piccoli in miniatura, perché li vendono adesso, li vendono anche questi come si chiama in italiano?
0: Ma adesso
1: lo devo anch'io sapere, perché non so. Sono
0: te lo dirò.
1: Serre. Piccole serre. Le serre di vetro erano i tempi passati, adesso è plastica.
0: Serre, infatti.
1: E sono in miniatura. Se hai una di queste serre in miniatura, e questo è il periodo di cominciare a seminare.
0: Ho sentito anche che puoi prendere un recipiente di plastica.
1: Sì, puoi prendere un recipiente di plastica
0: e metterlo di sopra.
1: Un box, diciamo, di plastica, e poi mettere un vetro sopra. Mettere un vetro sopra, perché il vetro riscalda più veloci, e poi mettere in un posto dove è un po' protetto dal vento, particolarmente dal vento, perché le piogge da semera, quando cade la pioggia c'è il vetro sopra e non va dentro, perché vedi quando piove e va direttamente nel terriccio, si raffredda velocemente, quindi il vetro aiuta a proteggere la zona dove è seminato.
0: Hanno bisogno di caldo, di
1: mantiene caldo,
0: protezione, sì. Ecco. E allora se si inizia a fare questo adesso, quando arriva la primavera,
1: sono già pronti.
0: Pronti per piantare.
1: Sì.
0: Ok. Ok, un'altra pausa e ci risentiamo fra poco.
2: Radio Italiana 531.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
5: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: Bentornati. Oggi no, non hanno domande per te oggi.
1: Oggi no.
0: Oggi no.
1: No, non ci sono domande.
0: Ok.
1: Vuol dire che non hanno bisogno.
0: E magari non stanno facendo tanto lavoro nel
1: Ma
0: giardino.
1: Oggi non si può andare nel giardino perché è troppo bagnato.
0: Esatto.
1: È una cosa molto importante per tutti coloro magari che devono potare. Perché adesso è il periodo di potatura.
0: Ok.
1: Tutti coloro che devono potare, bisogna non potare quando è così, un giorno come questo, non potare, perché non va. Bisogna
0: come
1: aspettare
0: questo...
1: magari alla fine di questa settimana, sembra che cambierà, sarà soleggiato, quindi aspettare una giornata che è asciutta. E approfittare di una giornata asciutta e potare, insomma, potare tutta questa roba che si deve potare. Alberi da frutta, rose e altre piante ornamentali, insomma, si può potare uno da tutto.
0: Perché se piove poi si bagnano...
1: Se piove va male per la pianta, vedi, perché quando poti, dipende diciamo... La grossezza del ramo che poti. Se poti un ramo grosso e poi viene bagnato,
0: dove c'è dove l'hai tagliato,
1: ecco, dove c'è dove
0: il taglio
1: potato, corre il rischio delle malattie che si vanno dentro, delle malattie, particolarmente malattie fungini, perché
0: sì.
1: Vedi, queste malattie fungini sono nell'aria pure. E,
0: come e, il raffreddore, l'influenza, quando
1: vanno su questo ramo che pote, che, e siccome è grosso,

0: e poi abbiamo anche parte del mese entrante, e se poi non c'è tempo di farlo per una ragione o un'altra, si può fare anche alla fine del mese entrante.
1: Alla fine di agosto?
0: Solo che bisogna stare attenti.
1: No, perché poi iniziano a svegliarsi le piante.
0: Ecco, questo è un problema. Aspettare, se si deve, ma se poi no, non puoi, il problema è che cominciano a piangere, cominciano a sanguinare, possiamo dire.
1: Sì.
0: Particolarmente la vite, rose, insomma, quasi tutte le piante decidue cominciano a sanguinare. E non va bene, non va bene, perché perdono la linfa. E quindi bisognerebbe potare più presto possibile.
1: Ok.
0: Se si può, se poi non si può, si può anche aspettare.
1: Sempre tenere conto del tempo, della temperatura e della pioggia.
0: Tenere conto del tempo e tenere conto del problema,
1: sì,
0: che si può causare.
1: Ok. Buon okay. Consiglio come sempre.
0: Il consiglio, sì, come sempre. allora adesso abbiamo poco, come dici,
1: sì,
0: Rita?
1: Sì, purtroppo dobbiamo lasciare la linea a John De Fede. Per oggi noi dobbiamo salutare.
0: Ok, allora salutiamo. Io vi saluto, vi ringrazio. Ti ringrazio a te, Rita.
1: Prego.
0: Del tuo aiuto, e ringrazio i nostri ascoltatori, perché sono sicuro che ascoltano.
1: Sicuramente.
0: Magari non telefonano, ma ascoltano. E intanto, buon giardinaggio. A risentirci la
1: Grazie.
0: Prossima settimana.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.
2: Lubini Pizzanini.
3: Tra l'alelo, tra l'ala.
4: Trippi, troppa, troppa, trippa.
2: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
3: 5, 3, 1.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12:01. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è lunedì 13 luglio. Apriamo con i trasporti in Sud Australia. Proseguono i lavori del grande progetto Torrens to Darlington, lungo la South Road. Sono entrate in funzione le nuove mini frese meccaniche che realizzeranno alcuni collegamenti sotterranei del tunnel. Si tratta della prima volta che questa tecnologia viene utilizzata in Australia. Secondo il governo del Sud Australia, una volta completata l'opera, il nuovo collegamento contribuirà a ridurre i tempi di percorrenza lungo il principale corridoio nord-sud della città. Passiamo alla cronaca. La polizia del Sud Australia continua le indagini sull'incendio mortale avvenuto in un'abitazione di Heckham West. Una persona ha perso la vita nel rogo e gli investigatori stanno lavorando per accertarne le cause. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare la polizia. Restiamo in Sud Australia. La polizia sta anche investigando su una serie di episodi di vandalismo con graffiti segnalati nelle zone di Camden Park e Moana. Gli agenti stanno raccogliendo immagini e testimonianze per identificare i responsabili e ricordano ai cittadini che ogni informazione può essere utile alle indagini. Chiudiamo con la politica internazionale. Il primo ministro australiano Anthony Albanese e il primo ministro indiano Narendra Modi hanno annunciato un nuovo accordo per rafforzare la collaborazione tra Australia e India nel settore dell'energia nucleare civile. L'intesa punta ad ampliare la cooperazione economica tra i due paesi e conferma il ruolo dell'Australia come importante fornitore di uranio per uso civile. E ora il meteo del Sud Australia. Per oggi a Adelaide è prevista una giornata nuvolosa, con alta probabilità di piogge e rovesci. I venti soffieranno inizialmente da nord-ovest, per poi ruotare da ovest nel corso della giornata. Temperature comprese tra 9 e 16 gradi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
4: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Ok, good afternoon, buon pomeriggio. Un saluto, un abbraccio a voi tutti. Da voi dove state? Noi siamo qui nello studio Sanremo con la 531. Diamo subito un saluto alla nostra vincitrice delle bocce. Mamma mia, quanto è contenta! Ora,
1: non succede
0: ora,
1: spesso.
0: Carissimi amici, figuri, alcune persone ieri non sono giocati perché si hanno messo paura proprio che perdevano con te.
1: Figurati. Buongiorno,
0: Angelo Gallista non c'era.
1: Non c'era.
0: Clementa Maione non c'era. Nicola Salesiano non c'era. No. Carissima ragazza, si hanno messo, dici, noi non vogliamo fare una figura, perdiamo contro una donna.
1: Sì,
0: mamma mia.
1: Buongiorno,
0: buongiorno Tilda, how are you?
1: Come stai? Tutto bene?
0: Bene.
1: Hai avuto un busy weekend, vero?
0: Very busy weekend. Allargati un poco, perché non puoi parlare. Dopo non parli più. Ne parliamo più tardi. Restate con noi perché ne parliamo un poco domenica.
1: La festa di...
0: Tu c'hai... Oggi noi ora diamo prima il buongiorno al nostro consigliere del comune di Norwood, Pineham, St. Peter's, insomma questo nice comune, al consigliere John Callista. Cosa vuoi fare? Rispondere il telefono? O vai un break o parlare con John?
1: Alla canzone di John.
0: Aspetta, quella canzone la devo dedicare? Allora continua a parlare e rispondi il telefono. Vediamo chi è al telefono e diamo il buongiorno a John. John, giusto il microfono un poco più alto.
2: Buongiorno a tutti. I'd like to say hello and it's great to be here with John and Tilda. Always a great pleasure to be here. And everybody, our listeners know about the great news of Norwood, Pineham and St. Peter's, that what's happening around. So thank you for having me, John.
0: No, it's fantastic. It's your turn. I'm sure you've got a lot of things happening in your area. So restate con noi, non andate via, che vi vogliamo informare tutto quello che succede nel comune del Nord-East di Adelaide. Io ci avevo anche una proposta da farvi later on, perché si sta celebrando 100 anni di premia Don Dunstan.
2: Sì.
0: So sicuro che il comune organizzerà qualcosa, come, quando, poi vediamo se c'hai tempo che ci puoi liberare qualcosa, perché Don Dunstan in Sud Australia ha iniziato proprio lì al comune di Norwood, diciamo. Ok, Tilda, siamo qui. Ti sei liberata dal telefono? Se volete telefonare 834077 00, così fate essere a Tilda BC, che non prende mai dimentica. Allora, John, come un grande musicista, a parte di consigliere, lui ha scelto una canzone che anche a mia nipote gli piace, questa canzone, e la vogliamo dedicare. John la dedica a tutti i suoi amici, io la voglio dedicare a Jessica di Fede Covino, che ieri ha fatto 30 anni e io ho dovuto fare il blindis, tagliare la torta e scappare, perché era invitato al Morinara Club al pranzo della Madonna di Montevergine. Allora, questa canzone è una canzone di Nicola Di Bari, neanche farlo apposta, John Gallista ha detto che lui, sono tantissimi anni che suona questa canzone e io tante volte la cantava, andiamo a ascoltare questa bellissima canzone di Nicola Di Bari, la prima cosa bella.

0: Ok, siamo in ritorno, siamo sempre qui nello studio. Ringraziamo a tutti coloro che telefonano, però non possiamo. L'unica persona che può parlare a telefono è Tilduccia.
1: Sì,
0: io sto parlando con il consigliere di Norwood Pine St. Peter's, il grande musicista John Callista. E ci siamo avuto un paio di cose insieme, perché lui ha perso un zio caro, perché io ho avuto l'opportunità di andare a scuola con questo signore. Mai pensavamo che un giorno dovevamo passare tanto mare, tanti giorni di acqua, di mare, e per venirci a incontrarci di nuovo. E poi è stato tanto insieme, ma ci ha lasciato. Ok, dobbiamo andare ai nostri sponsor.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
5: Anche quest'anno la grande famiglia italiana d'Australia si dà appuntamento a Cairns. Infatti, dal 23 luglio al 1 agosto, le palme di Cairns si tingono di tricolore per il Cairns Italian Festival, con tantissimi eventi di cucina, musica dal vivo, spettacoli culturali e attività per tutta la famiglia. Non perdere la diretta sabato 25 luglio al Fogarty Park per vivere tutta la magia della festa. Per informazioni visita cairnsitalianfestival.com.au. Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
6: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
0: Ok, siamo in ritorno, grazie Tilda, grazie ai nostri sponsor. Carissimi ascoltatori, stiamo sempre parlando con John Callista, consigliere Norwood Pineham St. Peter's. Siamo parlato di grandi cose oggi, è molto molto importante. Io sono uno di quello che mi piace progresso, ok, con... Perché, come ho detto prima, se non si fa oggi, domani costa di più.
7: That's right.
0: So, e specie come nessuno pensava questa guerra, Middle East, il petrolio, so, ci sono tante cose che quello che si è trovato fatto è difficile per farlo per lo stesso prezzo. So, voi che a Norwood mantenete... Everything uptight, e lo fate piano piano, così non disturbate the shops, the business. Perché se poi the shops and the business per alcuni mesi, it is a problem, perché una volta the business is gone down, la gente comincia ad andare un'altra parte e poi le perdi. I mean, you look at J.D. Wright, with all the respect, I took a little bit longer.
1: Yep.
0: Yeah, North Melbourne Street, North Adelaide, I want to do a lot of parking, I want to do a lot of things, but hell, I got to come up with a solution. You can't, like I did Bank Street years ago, the city of Adelaide, from North Terrace to Franklin Street, that took a long time. A lot of business, mind, I had to close. So, I think when your people make a decision and do what to hell, we'll pay to say, look, give us a 0.5% more of rights, but we got to do it in a short time. So at least we don't lose our customer.
7: Well, look, John, I mean, you know, the next big project that we potentially be looking at is, you know, updating and upgrading the parade. It has been many, many years since that's been upgraded. As I mentioned before in the program, George Street is now completed. That completed at the end of March. And that was the beginning of the upgrade. The next thing would be to basically do some work in the heart of the parade, which would be from Edward Street to George Street, because that is the actual heart of it.
0: Yes, yeah.
7: And that's where we're looking at and seeing what we can do in small sections, so that it doesn't interrupt business on the parade, because everybody wants to be able to walk through or whatever. So that could be something that will be addressed, and that'll be coming up in the new term. It could be something for the new council. We don't know yet, because, of course, with the council elections coming up or now next year. Yeah, so we've got the Christmas period. We've still got heaps of stuff happening in between. But then you've got, you know, you've got the Christmas season, and then you've got all the other festivals that are happening in January, like I've mentioned before. And so it could be quite a while. Then you've got the council elections. So that means that we'll be going into caretaker mode
0: council
7: next year.
0: Council elections are the 7th of April.
7: Yep, in the April period. So,
0: mi ricordo.
7: Yep.
0: So Tilda, se ti vuoi di me nominare dei consigliere dove tu abiti...
8: That's my chance on the 7th of August.
0: Yeah, ma ti devi nominare prima, tantissimo prima.
7: And that'll be advertised as well, so that hopefully we get as many people voting, because of course with council elections, you know, there is a short number of voters, and we want to make sure that we increase that. And it's only to the advantage of the residents that we do increase that, because of course we're representing the residents, and we're there for them and to help them as much as possible.
0: But they should, even the Italian mentality, right? They're not like in Italy. I mean, in Italy, hell, cancel election. It's like electing the Pope in Rome. So they got crazy. I mean, you know, they.
8: But that's compulsory there, isn't it?
0: No, it's not compulsory.
7: No.
0: In Italy, not even the state election are compulsory.
8: Oh, okay.
0: Here, thanks God that I compulsory, because I would love to see the council compulsory as well.
8: Yes.
0: To ever look really the reality, you don't represent the council with 30 people.
8: That's right.
0: Because some people just don't bother. Once they receive how to vote, people comes in the junk mail, they put everything in a rubbish bin, and then people, they ask and say, John, when there is the council election? Hey, già passato, too late.
7: Yeah, so, look, I think with the advertising that's happening, and also now, you know, a lot of our residents do understand that if they want to be represented in the chamber, that they need to vote. And, you know, we've got the opportunity there. It has been delayed until next year, which is good and bad. It just depends on how you look at it. I think that, a lot more people now are aware

0: Ok, salutiamo a John Callista dal sì. Norwood Pine and St. Peter's Council. What a wonderful guy, che carattere fantastic, è un grande musicista. E ora te ieri hai avuto una grande giornata, mi dicono.
1: Sì, mi è dicono, stato un po' una sorpresa sei, anche per me.
0: Come sei riuscita? Allora, due donne avete vinto.
1: Sì, abbiamo vinto il finale. Mai che ho vinto, cioè ho vinto un'altra volta la competizione della radio italiana.
0: Ma tu hai cominciato a giocare 5 mesi fa, 6 mesi
1: no,
0: fa?
1: No, no, forse 2 anni.
0: Due anni?
1: No, un anno e mezzo, che ne so.
0: Ma proprio affettivamente non
1: sì,
0: troppo
1: non è
0: tempo.
1: Tanto, no.
0: So, vuol dire, allora, ci vuole sempre un anno e mezzo. Per...
1: Ma io dico che va alla giornata, tante volte ti va le cose bene e giochi bene, tante volte ti fa male, va male anche se sei professionista, c'è i giorni che non ti va bene, però devo dire anche Antonia ha giocato meraviglioso.
0: So, vuol dire tutte e due.
1: Sì, io e Antonia abbiamo fatto la... E dopo è stato un po', no, difficile, però abbiamo giocato la finale e cosa abbiamo fatto? Pareggio. Abbiamo dovuto giocare un'altra partita per vedere chi vinceva e abbiamo vinto. Ah, no, è stato non lo so, un'esperienza per me nuova perché ma anyway, a parte di tutto quello, la nostra cara Maria in cucina ha fatto un lavoro meraviglioso del nostro pranzo. Proprio
0: Maria è molto brava. Oh. Stiamo parlando di Maria Carrozza, perché ci sono tante Marie.
1: Sì, Maria Carrozza che...
0: Non Maria a sinistra, non Maria a destra, Maria della cucina. Lei non è che ha giocato a bocce, no?
1: No, lei è stata involta tutta la giornata in cucina e ha fatto un pranzo meraviglioso proprio. E lei vuol salutare tutti.
0: Sai come ve lo gustate perché appena finito di giocare... Il pranzo è caldo.
1: Oh, sì, e dopo anche Maria. Col buon vino di
0: Sarafino.
1: Sì, infatti è stato meraviglioso il pranzo. Sì.
0: Hai passato una bella giornata.
1: Certo, dovrei dire bellissima. Okay. E grazie di cuore a Maria. E per te, Maria, ho scelto la canzone Grazie che ci sei, perché senza di te non si mangiava.
0: Mamma mia, che bella canzone sì. Per Maria.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.
4: Ok, siamo in ritorno. Andiamo a vedere se c'è qualcuno a telefono. Pronto, good afternoon.
5: Pronto, Giovanni, sono Nicola.
4: Oh Nicola, buongiorno.
5: Come va?
4: Non c'è male, stiamo qui.
5: Il tempo piove di fuori. Ho sentito la grande notizia che Tilde e Antonio hanno battuto a tutto ieri.
4: Insomma, vedi...
6: Ma perché non c'erano tanta competizione, vero?
4: Come?
6: Ah, sì?
4: Allora, Nico, tu hai perso l'opportunità di vedere... queste due donne che hanno vinto ieri.
5: Lo so, mi hanno detto in giro che hanno vinto loro prima che abbiamo sentito la radio. Perché qua Giovanni, tu lo sai, Adelaide, siamo poco gente, ognuno siamo andati un po' in giro e c'è questa notizia che hanno vinto due donne hanno vinto le botte.
4: Allora, quando tu hai telefonato,
5: sì,
4: Tilduccia ha detto: ma chi è questo bravo Nicolino? Ho detto: Nicolino è il marito di Teresina.
5: Ma io ho sentito la discussione, ma io tante volte ci siamo incontrate, sai com'è, se non siamo usciti a cuore.
6: No, io forse ti conosco di viso, non sapevo che eri il marito di Teresinella.
5: Adesso lo sapete, è tutto a posto.
6: No, quando ci incontriamo me lo devi dire. Dici: io sono il marito di Teresa, così ti conosco.
5: Da parte mia, io veramente...
4: Aspetta, Nicola.
5: Sì.
4: Allora, io ho detto a Tilduccia,
5: sì,
4: quando va a giocare, essa,
5: sì,
4: va da tutti quanta,
5: sì,
4: gli dà una hug, e gli dice: tu sei Nicola.
5: Sì.
4: Poi quando arriva Nicola gli dà due hug Ah, così capisci chi è Nicola.
6: Your wife is gonna kill you stasera anche.
4: No, ma io non sto a dire io.
6: Sai? Ma lo sto a dire a me, peggio ancora.
4: No, ma allora... aspetta un minuto. Ma Don Nicola è un uomo molto...
6: lo so.
4: Però tu vuoi conoscerlo.
6: Sì, conosco.
4: Se no facciamo un'altra cosa, perché lui è invitato alla serata che noi facciamo per la radio.
6: Ah, sì.
4: E allora... quella sera lì poi è una serata dove lo facciamo proprio per incontrarci.
5: Va bene,
6: quando,
5: va bene,
6: è, quando è questa serata?
4: Oh, ma subito
6: lo sapevo.
4: Ha visto, un poco prima eri così sciove, ma sapevo la serata quando mi faccio un press.
6: Sì, no.
4: Nico, hai sentito?
5: Vabbè, ho capito tutto. Allora, quando sarà tempo che facciamo questa riunione?
6: Senz'altro, Nicola.
5: Io, da parte mia, le bocce ho un po' abbandonato perché sono rimasto senza compagno. Il grande Giovanni Genovese, che abbiamo vinto tante competizioni insieme, non tanto sta bene. Allora ho lasciato un po', però la prossima competizione vengo di nuovo a giocare se tutto va bene.
6: Bravo, allora ci rivediamo allora. Grazie, sì, sì. Grazie tanto. Okay?
5: Ma a chi avete battuto in finale?
6: Quello che fa le foto, come si chiama?
5: A Rocco Boffa.
6: Boffa, sì, è un
5: altro. Bravo, l'altro è Giuseppe Minigozzi.
6: Sì, era Giuseppe. Ah, lo sapevi allora?
5: Come non lo sapevo? Ti ho detto prima che sono stato in giro e mi hanno dato la notizia.
6: Beh, vede, si sparge subito le notizie, vero?
5: No, perché siamo qua, siamo poco gente, allora non è come Melbourne e Sydney che sono tante persone. Allora se vai un po' in giro... Se vai a qualche negozio, subito fai, no? Vabbè, allora auguri e ci vediamo la prossima volta, quando la prossima competizione.
6: Grazie, grazie.
5: Saluti a Giovanni.
6: Sta
5: a posto.
4: Sto ascoltando, Nicola.
6: Ok, ciao, grazie, ciao.
5: Buona giornata, ciao.
6: Ciao. Ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Fulden di Fairview Park, Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevar, Esteston, Lochris, Kilkenny, Royal Park e Emport Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 8 a martedì 21 luglio. Tonno sole mare 185 grammi, $3. Pasta congelata Maruzza 750 grammi, $9.90. Passata di pomodoro Melina's Kitchen 660 grammi, $1.95. Gelati Aurora 2 litri, $14.95. Caffè Kimbo Gold o Espresso 250 grammi, $11.95.
3: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Ok, siamo in ritorno, siamo sempre qui nello studio Sanremo, Tilda e John, John e Tilda. Io non sono un vincitore perché non gioco, però Tilduccia ora è una campionessa.
6: No, I wouldn't go that far.
5: Ok, allora Tilda, guarda questa foto, guarda. Evita the widow forced to live in a car con il figlio, guarda. Questo mi fa male, mi dispiace, non so perché. Dobbiamo
6: arrivare a quei punti,
5: arrivare a questi punti, a questo. Quando noi ci guardiamo intorno, ok? Ma diciamo può essere mai, invece qua cosa che dice? A grieving widow claims she and her daughter have been forced to sleep in a car after being booted out of the social housing following the death of her husband. So la casa stava a nome del marito, il marito è deceduto, so the social housing che dovrebbero aiutare a queste persone l'ha mandata via,
6: sfrattata
5: via. So, quando noi andiamo dietro Tilda, che i nostri genitori ci hanno fatto lavorare 7 giorni e 7 notti per fare la casa,
6: si pensava quello era il prima cosa, il primo movimento che fai da quando diventi un adulto, di pensare a farti
5: prima
6: una casa.
5: Ma poi c'era proprio quello spirito nei giovani, stai attento, devi mettere il deposito della casa, che non ti aiuta nessuno.
6: Sparambia soldi per mettere il deposito.
5: Per la casa,
6: sì,
5: per la casa.
6: Certo.
5: Io voglio comprare la macchina. No!
6: La casa la prima.
5: Prima la casa. So, ma oggi non c'è quello spirito, sì, io mi devo comprare la casa prima, e quando vediamo questi pezzi di giornale che questo succede, è una cosa troppo male.
6: Fa male, sì.
5: Tu quando vedi e pensi, noi andiamo a casa, ci fa freddo, accendiamo l'aria condizionale, o chi accende il fuoco, chi si è già infuocato, e tanta gente non hanno la casa per dormire. Allora, poi c'è quest'altro pezzo di giornale, Divorce Then But Not Conflict. Allora, i divorzi sono un poco in meno, però fatevi leggere cosa succede qui. Frozen Dog, Skew Collective and Old Close Drawing Among the Item, a sparkling forced dispute between a separation. So sono per le cose proprio piccole. Io c'aveva una macchina per cucire e quella la voglio io, quella ti attocca, quella non ti attocca. Allora conflict, c'è un mucchio di conflitti fra queste persone. Australia Institute of Family Studies fixed the size where 21 divorce per 1000 Australian nel 2024, the lowest rate since che è stato since dal 1976. But the family lawyer said the statistics sono andate giù, ma non i conflict, perché ora provano proprio i giudici, provano di dire: carissimi amici, dovete provare di mettervi d'accordo, ok? Di mettervi d'accordo.
6: Prima che si arriva agli avvocati.
5: No, perché poi alla fine, se ci sono i figli, se ci sono... vai, quando più vai avanti, allora i giudici sono accorti e hanno detto: prima che voi continuate a lottare, mettetevi in accordo,
6: certo.
5: Perché alla fine poi sanno metti in accordo, tu ti prendi la gatta e io mi prendo il cane, so, mi capisci? Sono cose che
6: senza che arrivano in corte, questo è, ecco, il punto più drastico, vero?
5: Tanta gente, vedi, right. Poi c'è un altro pezzo di giornale, guarda, Forced Marriage Report on Rise, sta per aumentare i sposalizi forzati. Ah, so, guarda qua. A teenage girl already adopted in a broad daylight outside a school in a plot to force into a legal marriage expect would go for improved training for education to help young girls of crisis. So ancora qui ci sono tante persone da tanta parte del mondo,
6: sì, forse,
5: che organizzano loro lo sposamento.
6: Chi si deve sposare le figlie.
5: Ma dai. Ora,
6: ma questo succede nelle comunità differenti da australiano o italiano, questi Muslims forse, no?
5: Senti, il governo dovrebbe essere un poco più strict, di dire: voi da quando mettete i
6: piedi sull'Australia,
5: in questa,
6: sì,
5: Australia, che vi diamo tutta l'opportunità di fare la casa, la macchina, di stare bene, dovete seguire le leggi australiane.
6: Sì, ma tante volte è difficile cambiare tutte le usanze che si fa.
5: Fai a bravo. Se tu ti piace, aspetta, mo ti dico una cosa semplice. Quando tu vai a giocare alle bocce, c'è una regola, no?
6: Sì, devo.
5: Ti hanno detto le regole?
6: Devi seguire le regole.
5: Devi seguire, sì, le regole.
6: Certo.
5: Quando guidi la macchina sulla strada, cosa devi fare? Seguire le regole. Non è che dici: aspetta, io in Italia guido all'altro lato, qua ti metti a guidare la macchina all'altro lato. E dai. No.
6: Sì, ma se la coach, la tua coach che viene in Australia,
5: allora,
6: è quella.
5: Fermati di andare a zona tua e non andare fuori.
6: Sì, vabbè, vuoi sommetterti sulle regole australiane, però vuoi tenerti un po' delle tue culture. E la cultura loro è quella, e piano piano forse si adattano.
5: Però, cara, qui c'è una legge molto severa. Ho una ragazza che ancora va a scuola, giovanissima. Se fosse di 30 anni, 25 anni, beh, non t'hai potuto, ti proviamo di trovare qualcuno, sai?
6: Mm-hmm.
5: Ora lo fanno anche su Facebook.
6: Sì.
5: Dites, ok? So, c'era un articolo, 3.500 contatti, se ne avevano sposato appena 37. So, vuol dire che c'è questa necessità. Però, qui guarda, è importante di stare attento, perché in questa nazione questo
6: non si fa, no.
5: Ma non dovrebbe succedere, perché qui in Australia e tutte le altre parti del mondo hanno dato l'opportunità alla donna di votare, hanno dato l'opportunità di fare tutto. Perché non lasci alla donna di sì, mi piace o non mi piace?
6: Certo.
5: E dai.
6: Ah, yeah.
5: No, trovi lì una ragazzina piccola che ancora non sa la vita come e quando, tu ti devi sposare a tale persona.
6: No, non è una cosa giusta, sì, ma piano piano vedi che si convertono, no, ma, anche loro.
5: Ma noi, e Tilda, tutti noi dovessimo parlare e forzare i nostri politici e di dire, voi dovete rinforzare la legge,
6: sì.
5: Che per noi non ci piace questo fatto che la gente va alla scuola, prende queste ragazze, tu ti devi sposare a questa persona. Ma lasciamo lì.
6: Però in Italia si faceva queste cose anche.
5: Aspetta,
6: prima.
5: Ma non credo che era forzato a giovani piccola.
6: Ti dava un advice, ti diceva ti
5: sì,
6: devi sposare.
5: Sì, lì c'è una bella ragazza, tu sei singolo, vuoi che la conosci, sai qualcuno così, ma io non so, perché era piccolo, non so se c'erano pure quelli qualcuno forzato. Ma non credo che erano forzato di minoranza.
6: Ah, ecco,
5: perché
6: quando
5: poi
6: era adulti, sì.
5: Qui è anche minoranza. Allora, tu hai detto che un bicchiere di vino rosso ti piace.
6: Sì, con i pasti stanno bene, ai pranzi e cena. Ci sta bene.
5: Ci sta
6: però
5: bene.
6: A me mi piace con la limonata.
5: Allora mio padre era lo stesso.
6: Sì.
5: Mio padre limonata con il ghiaccio.
6: No, il ghiaccio.
5: Ma lui aveva un bicchiere che ci andavano due o tre bicchieri. So, quando il dottore gli domandava, cioè, quanti bicchieri? Uno. Ma ce ne andavano una bottiglia. Perché ci mettevi il ghiaccio, ci mettevi la limonata. E poi noi tutti i ragazzini andavamo lì per bere il vino,
6: no.
5: Ma quello tu devi pensare come era veramente al giorno. Mio padre e mia madre, loro mangiavano verso l'uno e mezza, perché lui lavorava di notte e di sera, e allora c'era sempre già il vino a tavola, già pronto con la limonata e il ghiaccio quando era di stagione. So,
6: sì, fa bene anche,
5: fa bene.
6: Sì, troppo
5: allora,
6: no. Ma
5: in Italia loro non vogliono vendere il vino sotto prezzo, hanno pensato di fare tutto questo vino a vinica. Perché noi, se tu ci pensi, in Italia l'aceto lo usiamo.
6: Sì, e si faceva in casa, sì.
5: E costa pure cara. So, vuol dire, quante cose noi mettevamo sotto aceto per mantenersi? So, vuol dire, gli italiani hanno detto, non c'è questa grande vendita, noi vi aggiustiamo noi, e non la facciamo aceto. però non lo buttiamo, perché in America hanno detto: noi ora per liberare dove sta depositato lo buttiamo via. Invece qui in Italia hanno detto: no, noi ci facciamo l'aceto.
6: Sì, ma non perdono abbastanza soldi, perché l'aceto non vale mica come il vino.
5: No, però, però ci fanno qualcosa.
6: Ah, non è perché proprio buttato. Pensi, sì.
5: Se tu pensi tanta roba che a me mi viene nel cervello, ci sono per esempio i capsicum, i paperoli,
6: sì, sì,
5: sotto all'aceto con la carne di maiale. Mamma mia quanto sono buoni. Allora, andiamo ad ascoltare un piccolo brano, restate con noi.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
7: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
8: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
9: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.

0: Ok, siamo al ritorno, carissima Tilda. C'è una cosa molto allarmante. Ok. 29 miliardi, 29.900, quasi 30 miliardi credit crunch.
1: Ah, della credit card.
0: Ah, ecco, hai capito subito. Allora, Australian are drawing in billions of dollars a credit card debit. Households struggle with their bills. So, carissimi ascoltatori, state attenti, perché quando noi parlavamo dei conflitti fra marito e moglie e della famiglia, viene proprio il fatto della credit card. Perché quando c'hanno questa card, ti dà quell'energia che tu vuoi comprare mezzo negozio. Poi non ti serve, tu devi solo comprare la cosa che ti serve necessaria, ok? Io ho vissuto a Benevento alcuni mesi, la zia andava a comprare 3 fette di mortadella, 1 fetta di cotoletta, quello che gli serviva.
1: Certo.
0: No frigorifero, no fridge. Veniva a casa, la cucinava e la serviva. Oggi c'è l'agnello, domani c'è il capretto, dopodomani c'è il coniglio.
1: Sì, ma adesso non si preoccupa del mangiare, spendono tanti soldi per i vestiti, scarpe, mobile e anche per
0: questo di comprare online.
1: No, ecco, è facile perché non deve avere i soldi in contanto.
0: Sì. Sì.
1: Allora ci dà il numero della carta e subito fatto. Invece prima...
0: Ma ti arriva.
1: Sì, infatti.
0: Ti arriva subito questa roba da lontano. Poi devi pagare. Cosa paghi? L'elettricità che ti serve, ok? Perché la doccia la vuoi calda, l'elettricità, l'aria condizionata, tutta questa roba. Ma anche la roba, il petrolio nella macchina, ti serve. E allora non facciamo priority. Non facciamo priority, è molto molto male, dobbiamo stare attenti perché poi là vengono i conflitti.
1: I matrimoni. Le famiglie si guastano,
0: sì,
1: perché c'è troppa
0: specialmente,
1: pressione. Sì.
0: Specialmente se il marito fa un lavoro e la moglie ne fa un altro, la moglie si sta attenta ai bambini, alla scuola, va a fare la spesa e non si sa. Che poi tanti mariti o tante mogli, tu oggi con tutta la opportunità spendono dei soldi e poi non sanno
1: quando si devono fermare.
0: E poi ogni tanto tu vedi che un marito c'ha la macchina nuova, fortuna, compra, vai a vedere quella, la macchina l'ha presa a fitto. Allora, quello che si deve parlare, vedi cosa parlavamo con John Callista, anche al comune dobbiamo avere conversation con la gente. Noi vogliamo fare tale lavoro, what do you think?
1: Certo.
0: Allora in famiglia, anche ai piccolini, di farci capire,
1: certo,
0: senti,
1: sì,
0: se noi vogliamo fare tale cosa, però non possiamo fare tale cosa, allora cosa vogliamo fare prima? Allora devi capire che si fa. C'è un'altra notizia: take time paying the tax. Tanta gente per prendere quei pochi soldi che, se uno ha pagato le tasse, quando va a fare le tasse deve prendere un poco di soldi dietro, allora prova di fare le tasse di corsa e non ci mette tutte le spese, perché oggi anche se uno lavora a casa può mettere spese che ha lavorato a casa.
1: Certo.
0: Ci sono tante nuove regole, fatevi consigliare, perché potete, da veramente, se uno per esempio lavora, puoi mettere la tuta che tu c'hai, le scarpe di ferro.
1: E se lavora in casa può mettere elettricità, tutte queste,
0: sì,
1: cose.
0: Puoi mettere le spese, mezze di queste spese,

0: ma comunicante di vedere, vedi, le tasse si devono fare, questo si deve pagare, ogni tanto spread sul tavolo, come quando voi
1: perché
0: donne
1: crescono e imparano anche loro per il loro futuro.
0: Ma senti, sì, se loro non imparano, come fanno?
1: Se non
0: capire?
1: Imparano dalla famiglia, sì, che viene, sì, quello è il fatto, sì.
0: Allora, Teoda, noi ci dobbiamo imparare che è arrivato l'orario,
1: sì,
0: e dobbiamo salutare.
1: Certo,
0: ok, sì. Allora, a tutti i nostri ascoltatori le ringraziamo, grazie che avete stato con noi. Io voglio solo dire ancora di nuovo che ieri è stata una bellissima festa. Mm. Tilda, il nostro popolo, noi avevamo abituato queste feste, queste dinner dance, e io ho visto la gente così contenta ieri,
1: sì,
0: così allegra. Grazie al comitato, al presidente
1: è
0: Domenico.
1: È bello che si riuniscono Nicole, tutte le famiglie.
0: Che si riuniscono, vedi,
1: sì,
0: per mangiare un poco insieme,
1: sì,
0: un bicchiere di vino, e si continua a te ne vai a casa tutto contento. Ma se vai a una parte, a un ristorante, da solo,
1: no,
0: puoi mangiare pure loro, però non è stata bella.
1: So, l'atmosfera che fa tutto, vero?
0: Ecco, quando continuate a sopportare, a sopportare. Io vi ringrazio, Tilda, grazie a te, e tu continua a vincere.
1: Sì, sì, magari.
0: Ci risentiamo giovedì sera.
1: Senz'altro. Grazie.
0: Senza pizzelle giovedì sera, eh?
1: No, no, no pizzelle. Ah no, forse arriva il nostro, che era Tony?
0: Tony Merlino.
1: Che porta le pizzelle lui.
0: Ma sta attento, ma le porta così subito?
1: Non lo so, io si spera, ma chissà quando si decide.
0: Io sono stato lì alla festa di Montevergine, alcune donne hanno detto: ma cosa ti pensi? Noi le sappiamo fare pure noi le piccelle. E io ho dovuto spiegare: no, aspetta, ma quelle di Sulmone sono un poco migliore, quella di Dit sono vicino al mare, e allora tu quando le ammassi le fai con l'acqua del mare,
1: ma che il sapore è sempre là, le ingredienti sono quelli, e allora ognuno lo
0: però
1: fa.
0: Però quella signora che c'ha i mantarini,
1: ah, sì,
0: ha detto
1: Maria,
0: hai sentito come ha detto? No, non sono buoni i mandarini. Ok, ci sta salutando il nostro grande Mario Bianchi. Arrivederci, grazie e buona fortuna.
1: Ciao John, buona giornata. Ciao ciao a tutti.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Lunedì 13 luglio, Main North Road, Enfield, Military Road, Grange, Trimmer Parade, Seaton, Valletta Road, Fulham Gardens and Frederick Road, Grange.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Radio Italiana.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io.
3: Peter, Clara. A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.

stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: we play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.
1: Che giorno è?

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
3: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Taplis Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
4: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
5: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di quattro portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401066617. Siete tutti benvenuti!
6: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.
1: Radio Italiana 531.
2: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
5: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
7: Anche quest'anno la grande famiglia italiana d'Australia si dà appuntamento a Cairns. Infatti, dal 23 luglio al 1 agosto, le palme di Cairns si tingono di tricolore per il Cairns Italian Festival, con tantissimi eventi di cucina, musica dal vivo, spettacoli culturali e attività per tutta la famiglia. Non perdere la diretta sabato 25 luglio al Fogarty Park per vivere tutta la magia della festa. Per informazioni visita cairnsitalianfestival.com.au. Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
8: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16:03.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Lunedì 13 luglio, Main North Road, Enfield, Military Road, Grange, Trimmer Parade, Seaton, Valletta Road, Fulham Gardens and Frederick Road, Grange.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Musica è sponsorizzata da...
7: Wow.
8: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a un livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glyndebourne Road, Glynde. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.

e benvenuti su Radio Italiana 531. Più che una stazione radio, siamo una famiglia. Benvenuti a Musica e con Marisa, il programma che vi accompagna con le più belle canzoni degli anni 80 e 90. Allora, come state oggi? Cioè, spero benissimo e spero che state godendo questo magnifico lunedì, perché infatti è veramente magnifico. Quanto siamo fortunate a vivere nella splendida Adelaide, ed è vero una città meravigliosa. Siamo proprio uno stato di festivals. Ospitiamo anche alcune delle regioni vinicole più conosciute al mondo, come la magnifica Barossa Valley e McLaren Vale. Poi c'è anche Clare, che ci vuole solamente circa un'ora e mezza per arrivare. C'è, non lo so, forse devo mettermi a lavorare con turismo di Sud Australia. Cosa pensate? Ma comunque, scherzo a parte, cioè, amo profondamente questo posto e sono davvero grata di poter chiamare questo lo piccolo angolo del mondo casa mia qui a Adelaide. E adesso voglio condividere con voi un'altra delle mie passioni, la splendida musica degli anni 80 e 90. Quelle che ci riporta ai ricordi più belli. E ci regala proprio emozione forte, almeno per me personalmente, dico, è così. Iniziamo oggi con la bella e la voce un po' particolare secondo me, Ornella Vanoni, con la canzone L'appuntamento.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Lanzano Club festeggia i 50 anni, celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center, cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434-347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
4: State ascoltando Radio Italiane 531, più che una stazione a radio, siamo una famiglia.
5: Insieme a pochi amici

Cioè, a parlare di canzone di amore, dimmi, avete una canzone che vi ricorda il vostro primo amore? Cioè, penso sempre che è incredibile come la musica abbia il potere di farci viaggiare nel tempo. E la prossima canzone per me è proprio una di quelle. E ricordo anche quando viaggiavo per l'autostrada mano nella mano con il mio primo amore, o forse il mio secondo amore, cioè comunque il primo o il secondo, e pensavo che sono veramente la ragazza più fortunata del mondo. È un ricordo che porta ancora nel cuore. Adesso voglio fare un piccolo viaggio nel tempo e spero che questa canzone faccia lo stesso effetto anche a voi, o magari vi ricorderà il vostro primo amore, il vostro primo ballo, oppure una persona che avrà sempre un posto speciale nel vostro cuore. Allora, alzate il volume, cantate insieme a noi, cioè, o a me, cioè io non so se canto comunque, forse mi siedo qui e mi fai la musica a portarmi indietro o a trasportarmi in quel periodo. Adesso Claudio Baglione con Mille giorni di te e di me.

0: incredibile come una sola canzone possa riportarci indietro di 30 anni.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
0: Musica è sponsorizzata da...
4: Wow.
5: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glenwood Road, Glynd. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
6: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

tu sei l'unica donna per me. Cioè, stavo pensando che, non è solamente la musica di avere il potere di farci viaggiare nel tempo, ma anche il cibo ci riesce, forse ancora più forte. Cioè, basta sentire un profumo o assaporare un sapore, oppure semplicemente preparare una ricetta all'improvviso porterà fuori ricordi meravigliosi. Cioè, vi è mai capitato, mentre che cucinavi, di pensare ai vostri genitori, nonni o una persona speciale che preparava dei piatti per te? Forse era il sugo della nonna che cuoceva lentamente ogni domenica mattina. So che questa faceva parte della mia famiglia. E il profumo del pane appena sfornato, oppure quel dolce che aspettavate con impazienza durante le feste. Il cibo, proprio come la musica, parla al cuore, ci riporta alle nostre radici, alla famiglia, ai momenti bellissimi. C'è ma anche momenti non tanto bello, e ci vuole tutti e due nella vita, il yin e yang. C'è, ma comunque, in fondo sono proprio questi ricordi più preziosi che ci accompagna per tutta la vita. Adesso una canzone che per me mi fa sentire, non è una canzone religiosa, comunque il titolo è Ave Maria, ma questo è un stile suo, questa canzone titolata Ave Maria, dalla cantante, diciamo particolare, molto, certe volte molto strano, ma comunque con un incredibile talento. Sto parlando di Renato Zero, adesso, che canta Ave Maria, versione sua.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Quanto mi dispiace, ma siamo proprio alla fine del programma. Quanto vuole il tempo quando uno si sta divertendo, ma spero che abbiate trascorso una piacevole ora in mia compagnia e che la musica di oggi vi abbia regalato un bellissimo viaggio nel tempo, facendovi ricordare certe canzoni che ci hanno fatto cantare il vostro cuore. È stato veramente un piacere condividere questa oretta con te e le splendide canzoni degli anni 80 e 90. Vi aspetto la prossima settimana per continuare insieme questo meraviglioso viaggio nella musica. Nel frattempo vi auguro una settimana piena di serenità, salute e gioia. E mi raccomando, continuate ad ascoltare musica che vi emoziona, che vi fa sorridere e che ci fa cantare il vostro cuore. Come sempre, un grandissimo abbraccio a tutti voi, ai nostri carissimi ascoltatori, e grazie, veramente un grazie profondo al nostro sponsor Italia Ceramics per il vostro supporto. Continuate e continuamente, e niente, vi lascio oggi con una canzone del più grande talento e un bellissimo uomo, devo dire, Eros Ramazzotti con Ti sposerò perché. Ciao ciao a tutti, un abbraccio fortissimo. Ciao da Marisa, e ricordate che siamo più di una stazione radio Italiana 531 e una famiglia.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Musica è sponsorizzata da...
3: Wow. Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a un livello superiore. Da Italia Ceramics

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto. Dalla redazione, da battaglia sullo stretto di Hormuz riaccende la guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti hanno annunciato nuovi raid contro l'Iran con l'obiettivo dichiarato di indebolire la capacità di Teheran di attaccare le navi in transito nello stretto. La nuova escalation ha avuto conseguenze immediate sui mercati. Il prezzo del petrolio ha aperto la giornata in rialzo di oltre il 3,5%. È morto improvvisamente il senatore americano Graham, figura di primo piano del partito repubblicano e stretto alleato di Donald Trump. Il senatore era appena rientrato da una missione in Ucraina, intanto il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo e la sostituzione della premier. Oggi a Parigi è prevista una nuova riunione dei paesi volenterosi russi, alla quale parteciperà anche il presidente ucraino. Non si placa la polemica attorno al report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Sigfrido Ranucci e lo invita ad approfittare della pausa estiva per chiarire i rapporti con Walter Lavitola. La redazione del programma fa quadrato attorno al conduttore. Basta fango, dice, piena fiducia in Sigfrido, affermano i giornalisti di report. A poche ore dalla scadenza per la presentazione degli emendamenti alla legge

0: elettorale, l'accordo nella maggioranza non è stato ancora raggiunto, il confronto resta aperto, soprattutto sul tema delle preferenze. Le forze di governo stanno cercando una mediazione al photo finish per evitare nuove tensioni e arrivare ad un testo condiviso. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto nelle regioni del centro-sud. La fase più intensa è prevista tra domani e mercoledì. In Sardegna le temperature potrebbero raggiungere i 42 gradi. Emergenza incendi anche in Francia. Un vasto rogo ha già distrutto circa 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. È di almeno 27 morti e 63 feriti il bilancio di un incendio scoppiato in un locale alla periferia di Bangkok in Thailandia. 22 persone sono ricoverate in condizioni critiche. Secondo le prime informazioni, la maggior parte delle vittime sarebbe morta per le conseguenze del fumo. Le autorità hanno aperto un'indagine per accertare le cause del rogo. Chiudiamo con lo sport. Tennis: Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno al mondo, ha battuto il tedesco Alexander Zverev in 4 set, conquistando il quinto titolo del Grande Slam della sua carriera. Nel calcio mondiale è tempo di semifinali: domani Francia-Spagna, mercoledì Inghilterra-Argentina. Lutto infine nel motociclismo: i piloti russi Sein Meier sono morti sul circuito ceco di Brno. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 04 01 06 66 17. Siete tutti benvenuti!
4: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
4: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
5: Mi sento un nodo alla gola.
6: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, sono col mio partner solito, il grande Domenico. Domenico, buonasera.
1: Buonasera Marco, come ti senti? Come stai? Come è andato il weekend? Sei divertito? Cos'hai fatto? Dimmi, voglio sapere.
0: Io te lo volevo chiedere.
1: La settimana è passata così subito, sai.
0: Mamma, e tu mi metti sempre tutta questa
1: sorpresa. Va bene, allora sai che facciamo? Se volete telefonare a Marcuzzo,
0: no.
1: Questo numero 83407700. No, non ce lo dire Marco, perché se lo...
0: Hai sbagliato numero, è 83407700.
1: No, credo che hai sbagliato tu. 83407700. Uno di noi deve essere giusta, no?
0: Va bene, però oggi a fare da segretario c'è il grande Domenico Mosca, quindi mi raccomando chiamate perché lui vi dirizzerà la serata e insomma se volete dire qualche cavolata insieme a noi, noi siamo sempre qua pronti con
1: siamo
0: voi.
1: Siamo sempre seri, no? È veramente?
0: Comunque dicevamo, stavamo parlando di weekend perché noi ogni settimana che ci vediamo Domenico parliamo di weekend.
1: Non abbiamo avuto tempo per niente,
0: Sto weekend com'è andato a te? Oggi la faccio io la domanda.
1: Guarda, io il weekend, a me al momento il weekend mi passa molto veloce perché al momento lavoro il weekend. Allora io mi sento stanco durante il weekend, a me è come un giorno di lavoro di settimana, no? Allora i miei due giorni di weekend sono stati questi due giorni qua, oggi e domani, e poi lavoro di nuovo e poi c'ho altri giorni.
0: Quindi in sostanza il tuo weekend non è stato durante il weekend?
1: No, questo è il mio weekend.
0: È stato l'inizio settimana, è stato il tuo weekend, ecco.
1: E sai, non mi sono fermato neanche un minuto. Da stamattina che sono alzato alle 5 di stamattina. Mi sono
0: che
1: alzato.
0: Cavallo, sai che noi in Italia diciamo quando uno va veloce,
1: ma non
0: stop,
1: mi sono fermato.
0: È un cavallo.
1: Non ce l'ho fatta neanche arrivare a casa per salutare la moglie e mio figlio e sono partito di nuovo, no? Subito.
0: Beh, raccontami
1: qua con l'appuntamento col Marco dello studio Sanremo, che non c'è due senza tre, non lo dimenticate, due senza tre.
0: Ormai vieni più a questo appuntamento qua che l'appuntamento con le donne o che diciamo?
1: Sì, no, guarda, le donne è un'altra cosa, quei sono tempi passati, lontani per me, ma per te però... Mi sembra che sia proprio nel punto giusto.
0: Tempi passati pure per me ormai.
1: Che dici? No,
0: purtroppo
1: credo,
0: sì.
1: Marco. Io credo che c'era una fila della porta, l'ho dovuto chiudere, sì. Che volevano tutti entrare. Voglio vedere a Marco. No, dovete aspettare.
0: Ma sicuro non fossero le mosche, no?
1: Maybe. Non credo di no. Ma il weekend per me è andato bene.
0: Il lavoro complicanze, state difficoltà?
1: Sì. No, per fortuna no, questa settimana no, però il lavoro è sempre una cosa che ti senti sempre stanco, guarda,
0: certo.
1: Arrivi un punto che lavori perché entrano sti billi, adesso hai pagato uno e rientra un'altra, no? Diciamo l'acqua, l'elettricità, qua non si ferma mai, non so perché. Mi sembra che lavoriamo per i billi e scommetti che qualcuno telefona e ne vuole raccontare la sua.
0: Il telefono, la linea è attiva, insomma siamo qua per questo. Hai proprio ragione, Domenico, perché a volte ci dimentichiamo che la società, cioè, si dimentica che bisognerebbe lavorare per vivere e non vivere per lavorare. E questo ce lo dimentichiamo a volte, no?
1: In Italia, perciò, non so adesso, ma prima ce l'avevano proprio giusto, perché vivevano non per il lavoro, invece qui lavoriamo per vivere. Invece in Italia si andava fuori, in piazza, incontrava degli amici, faceva un caffè, un po' di società. Invece qui, no, lavoriamo, arriviamo a casa, siamo stanchi, non vediamo nessuno e ogni giorno sembra di essere uguale. Perciò non so se te ti stai abituando alla vita australiana.
0: Io mi guarda, ti dico, forse l'Italia di una volta, ma adesso l'Italia forse
1: è cambiata molto,
0: anche perché comunque ricordati che sempre che tra il nord Italia e il sud Italia ci sono sempre due stili di vita un po' più diversi,
1: sì,
0: anche se ormai si sono
1: uniti,
0: bilanciati, no? Sì, comunque... Di solito nei tempi passati in Italia c'era uno stile di vita diciamo più lento, più rilassato. Adesso ci siamo un po' livellati anche con l'Australia, anche se magari io che sono nuovo qua a me non mi sembra tanto questa cosa. Comunque da quello che vedo con i miei occhi di adesso, con la mia visione, mi sembra che la gente comunque qua cerca di godersi di più il tempo con la famiglia, con gli amici. Poi sì. Non lo so, tu sei da più tempo di qua, quindi saprai sicuramente dirmi
1: sì,
0: meglio.
1: Bisogna la bilancia, avere bilancia di vita, questo è importante, ma certe volte diciamo è molto difficile perché tante persone con le cose come sono al momento, sono molto difficili per dire la vita è più cara e devono lavorare tutti e due i genitori per, mm-hmm. per pagare i, diciamo, gli stipendi per i ragazzi che vanno a scuola, pagare la, diciamo, l'interesse alla banca per la casa. Allora le cose adesso si sono, diciamo, diventate più, come si dice, more expensive, la vita è più cara. Lo so che in Italia è arrivato quel punto anche lì, però qui sta arrivando e tanti non hanno visto questo tempo di vita cara, che adesso sta incominciando a fare cambio, diciamo. C'è anche un po' di crisi, credo io, non so se tu te ne accorgi. È molto più difficile per i ragazzi per comprarsi le case, perché la valuta di casa, diciamo, un po', io dico un po' troppa cara, per dire.
0: No,
1: come li costruiscono oggi, le case valgono molto meno, ma costano più care.
0: E sono fatte di cartone, soprattutto quelle...
1: Quello che so significare, quello è il problema. Che abbiamo una le cose stanno diventando, diciamo, paghi di più, ma prendi di meno sul valuto, diciamo. Pure quando vai a mangiare fuori, ti mangi qualcosa, non è... Diciamo, prima c'era abbondanza, adesso è tutta misurata, perché ognuno sta sentendo, diciamo, la crisi, diciamo, la vita è più cara, allora tutto tagliano. Mi sembra che stiamo andando con i tuoi.
0: Oh, è l'ora degli sponsor, grazie a te che mi hai avvisato.
1: No, io vedevo la luce che mi faceva...
0: Ti ha abbagliato. Beh, comunque dopo ritorniamo a questo argomento.
1: Il numero di telefono tuo che era 8340 7700.
0: Sto andando giù, aspetta. Sì, è quello lì il numero. Comunque, se volete chiamarci, il numero è sempre questo, e questo è il momento adatto per farlo. Quindi, pubblicità, caro Domenico.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto, aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta, e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.

0: amo.
1: Radio Italiana 531, 20 minuti passati alle 6 e sono sempre qua col mio partner di fiducia, Domenico.
2: Grazie Marco, grazie. Sai, è una bella serata stasera, fa un freddo che mi sto congelando.
1: Ma io non c'ho freddo.
2: Tu, perché sei giovane.
1: C'ho le calurie.
2: Come ho detto prima, c'è una linea di donne fuori, l'ho dovuto cacciare.
1: Ma sicuramente, tutte per me. Allora, dicevamo, prima abbiamo fatto un discorso molto molto bello, secondo me. Che...
2: E tu stavi a dire, che mi volevi dire...
1: Sì, c'era questa cosa che è molto curiosa, che tu dicevi che prima... si riusciva ad andare avanti in maniera molto serena, adesso bisogna lavorare in due, bisogna fare salti mortali, bisogna fare quello e quello là e quell'altro. Mi collego a questa cosa perché quando sono arrivato in Australia, insomma, ho conosciuto questo signore, Ozzy, che mi ha detto: guarda, io 30 anni fa, stiamo parlando di stili di vita, io 30 anni fa lavoravo da solo, mia moglie stava a casa a badare i bambini, a fare le faccende di casa, per sua scelta chiaramente, e io comunque riuscivo a pagare i bills, riuscivo a pagare il mutuo, riuscivo a pagare tutte le spese che insomma servivano per la famiglia e riuscivo anche a mettere da parte dei soldi.
2: Per vivere.
1: E mi fa, ed è questa la differenza sostanziale tra prima e da adesso, che prima la... bastava che una persona lavorasse per mandare avanti la famiglia, adesso due persone lavorano e non ce la fanno comunque.
2: Non vanno avanti, è molto molto più
1: e
2: difficile.
1: Quindi è molto molto interessante questa cosa, no? Cioè, come chiaramente tutto questo dipende anche dal costo della vita, perché se prima, per farti un esempio, una casa costava $100,000, mo ne costa 700,000, capito?
2: Adesso un milione per una casa, diciamo, dove la vai a prendere un milione? Nei tempi, diciamo, quando mi sono sposato io con mia moglie, quando noi abbiamo quella casa, era, diciamo, cercavano 100,000, no? Uh-huh. Invece adesso per due giovani che si devono sposare e comprarsi una casa è un milione
1: minimo,
2: e ne parliamo di 35-36 anni fa. Vedi come la vita è andata così cara. Per arrivare a quei punti, per pagare questi debiti, poi c'è non solo i debiti della casa, ma c'è anche, diciamo, la roba, l'elettricità che devi pagare, l'acqua, il consolo, e tutto si è alzato, tutto è diventato caro. Allora diventa più difficile per questi giovani, diciamo, pure per arrivare al punto per pagare i loro debiti, ma è più facile che si divorzino perché c'è troppo stress, diciamo, nella vita.
1: Certo.
2: E invece di essere più facile di meno, non è più facile, molto molto molto più difficile. Allora devono andare a un posto, diciamo, che è meno caro, che la vita si può vivere, però dove vai? Mica ci sono posti, diciamo. Tanta gente dice: ah, io nasco qua, vado ai Philippines. Posso andare ai Philippines perché vivo bene, con il mio stipendio che prendo qua, vado lì e sto bene. Sì, ma a un certo punto, perché sempre devi vivere, devi pagare i bill, devi, e poi arriva il punto che ti pagano, perché diciamo poi non so come in Italia, ma ho sentito se il governo, se te ne vai di qui di sei mesi, poi il governo non ti paga, non c'ha più diritti di pagarti. Non è come in Italia, se lasci prendi la pensione italiana, ti aiuta. Qui no, pure i pensionati mi sembra.
1: Ah, retirement qua in... cioè non ti danno
2: così
1: più la
2: mi
1: pensione.
2: Sembra, non sono sicuro, ma mi sembra, se qualcuno lo sa, ci può dare un numero di telefono a Marco,
1: esatto.
2: A Domenico, è 83407700, ma penso di no, penso che se loro vanno fuori, non possono stare fuori più di sei mesi, devono ritornare, sennò perdono la pensione, o perdono il stipendio, perdono...
1: Quindi l'Australia in sostanza vuole che se tu
2: devi vivere qui,
1: prendi la pensione australiana, devi spenderla in Australia in sostanza.
2: Ecco, allora la vita, non, a meno che tu fai tre mesi là e tre mesi qua, allora ti aiuta il governo, ti paga il governo, però chi ce la fa ad andare in viaggio quando c'è una certa età?
1: Certo.
2: Di entrare in aereo, di andare, di ritornare, non è come quando sei più giovane, c'hai diciamo più forza... puoi andare. Stavo guardando la tua maglietta. Il campione ha perso ieri sera, no?
1: Ah, lo sì, stavi già. Ah,
2: scusa,
1: È il campione.
2: Beh, dalla vita cara.
1: Infatti per quello preferivo di parlare della vita, capito? Vita. Perché...
2: Però la vita è molto più cara, Marco. Il problema a me mi dispiace molto per la gioventù, perché quelli giovani è molto più difficile. Eppure, diciamo, nei tempi di 30 anni, 40 anni fa, uno che, diciamo, lavorava e voleva arrivare avanti, diciamo, prendeva un lavoro, li pagava cash e c'aveva pure il lavoro che pagava, diciamo, governo, no? Governo dal padrone, pagavano le tasse, però con quel poco di moneta, cash e lavoro che loro hanno, potevano andare avanti. Invece oggi no, oggi tutto è registrato, allora quello che fai, devi pagare le tasse, non puoi mettere quel piede avanti.
1: Certo.
2: È molto molto più difficile.
1: Sì, sì, no, indubbiamente, ma c'avevo una domanda per te, ma
2: sì, sei dimenticato, l'ho detto, no?
1: No, l'ho presa subito al volo, l'avevo sulla punta della lingua. No, ti dicevo, ma 30 anni fa, tu che comunque hai vissuto per anni qua ad Adelaide,
2: sì,
1: quanto costava una casa, tipo, che ne so, un bilocale, un trilocale, magari con un po' di giardino?
2: Sì, quello ti dico, potevi avere il giardino e tutto, diciamo, 700... metri quadrati, 700 square meters, potevi prendere un blocco, diciamo che era 680, e casa arrivava, diciamo, 35 anni fa ne pagavi 100, dipende dove, diciamo vicino alla città, diciamo un 100.000 dollari, diciamo vicino al mare forse 120, se andava a lì 140 mila dollari. Invece oggi
1: pensa a venderla oggi una casa del genere ad Adelaide.
2: Vai a vedere, diciamo, qui vicino alla città oltre un milione e mezzo, Croydon. Prima potevi comprare a Croydon, potevi comprare una casa per 100.000 dollari, 110, 35 anni fa. Adesso vai a comprare un milione e mezzo, 2 milioni.
1: È da qua che si capisce la difficoltà nell'investire da prima ad oggi.
2: Allora devi avere un lavoro che paga molto bene, perché la moglie e il marito devono avere lavori, no? Che sono avvocati o che sono dottori.
1: O rapinatori di banche, dipende.
2: Ma diciamo uno povero lavoratore che lavora in fattoria, diciamo il stipendio è 1000 dollari alla settimana, e poi c'è la donna che fa forse uguale, sono 2000 dollari, devi pagare, diciamo, le spese di vita più la spesa per la casa, per andare avanti.
1: Insomma, per prenderti una casa di proprietà hai bisogno di vivere due vite con questi stipendi di ora.
2: Sì.
1: È tosta, eh?
2: E forse continua che se, diciamo, la casa lo passa ai figli, devono pagare loro i debiti dei genitori. Forse due o tre generazioni deve arrivare, no?
1: Una volta i genitori passavano le case, ma passano i debiti. È brutto da dire. Cioè.
2: Ma è verità, perché tanti, diciamo, europei, italiani, grechi, hanno lavorato molto duro e compravano le case. E sono comprate 4-5 case, poi ce le davano ai figli, te lo regalo. Però certo, sono stati pentiti, perché poi si sono sposati, si sono divorziati, la metà si sono presi, diciamo, le parti la moglie e il marito, no? Allora tanti si sono pentiti. Poi hanno trovato, diciamo, il modo di sostenere le case tra le famiglie, facevano il trust. Mm-hmm. Il trust è una cosa che tutte le famiglie, la famiglia, il papà, la mamma fanno il trust con i figli, e tutto quello che hanno lo mettono dentro il trust, così pure se i figli vivono là dentro, si sposano, adesso non so se è cambiato adesso, ma prima non si potevano prendere né parte delle proprietà che erano messe nel trust. Allora, tanti genitori, tante persone hanno fatto questi trust per andare avanti, per così nessuno poteva toccare.
1: Sì, sì, c'è anche una roba del genere in Italia. Adesso non mi ricordo in specifico come si chiama, però è tipo una sorta di patto, chiamiamolo.
2: Ma mi sembra che il governo l'ha cambiato tutto quello. Le leggi che sono entrate adesso sono cambiate molte cose, perciò cambia ogni giorno. E a me mi sembra che il governo vuole prendere molto di più e ti vuol fare più povero.
1: E ti vuol dare molto di meno.
2: Come tipo romano, diciamo, nei tempi romani.
1: Certo, pure loro hanno imparato dai romani, caro Domenico.
2: Ecco, ma tutto arriva alla sua fine, però.
1: Pubblicità.
0: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per lunedì 13 luglio, Main North Road, Enfield, Military Road, Grange, Trimmer Parade, Seaton, Valletta Road, Fulham Gardens and Frederick Road, Grange.
4: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
5: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
6: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
5: Ah, sì. E cosa fanno?
6: Un pranzo di quattro portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
5: Ma che bello! Tutti i giovedì?
6: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
5: Ok, prenotiamo allora.
7: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'8331-0631.
8: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la Nostra Storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la Nostra Storia. Ci vediamo là!

Abbiamo ascoltato Un'emozione per sempre, il remix di Eros Ramazzotti. E ora andiamo ad ascoltare L'anno che verrà di Lucio Dalla, sempre il remix.

0: Eccoci qua. Oh, già, 18.42, siamo già arrivati a quest'ora, mamma mia. Ma com'è,
1: vero,
0: veloce?
1: No, da veramente?
0: Oh, stiamo invecchiando, o invecchiamo in fretta o il tempo corre veloce, io non ho capito.
1: Io non lo so, forse in fretta no, ma in fretta sì.
0: In fretta no, in fretta sì, secondo me più sì che no, però vabbè.
1: Che ne pensi?
0: Io che ne penso? Ti volevo chiedere, perché mi hai detto un paio di cose interessanti prima, no? Mi hai detto che sei stato molto impegnato questo inizio settimana, no? Perché dovete sapere, cari ascoltatori di Radio Italiana 531, che il nostro caro Domenico è un po' un tuttofare, è uno che...
1: sa fare tutto ma niente.
0: Sa fare tutto, lui è per quello che piace alle donne, signore, perché è come la routine. Lui
1: ma fa... guarda, le donne sono sempre valute.
0: È giusto, giusto.
1: Le donne, specialmente, guarda, quando tu nella vita è la mamma che è la più importante, se rispetti la mamma, rispetti tutte le donne, anche... se anche se le donne dicono che tu non li rispetti, se tu rispetti la mamma, sicuramente rispetti la donna.
0: Esatto, se hai già delle buone basi, delle buone fondamenta.
1: Sì, questa è la vita, ci sono certi uomini che non hanno rispetto per le donne e non so come vivono, perché se non hanno rispetto per le donne non avevano neanche rispetto per la mamma.
0: Probabile.
1: Per avere quella mentalità, Marco, io dico che è così, perché...
0: la mamma è sempre la mamma.
1: La mamma è quella che porta tutto.
0: Il padre non
1: partorisce. La casa avanti, è la mamma, è il papà. Se la mamma rispetta il papà e vuol bene il papà, la vita va. Il papà lavora duro per portare la famiglia avanti. Ma la mamma è quella che porta tutto dalla casa, è il cuore della casa, dico io. Anyway.
0: Certo.
1: Come lo penso io?
0: È pur vero che bisogna anche essere onesti che non tutti i genitori sono in grado o sono stati in grado di fare genitori, capito? Perché non è che essere genitore ti rende automaticamente in grado di farlo, capito?
1: No, quella è la cosa, un'altra cosa molto importante che tanta gente non se ne accorgono, che dicono sempre, ma loro i figli non lo sanno portare avanti, nessuno è nato a essere genitore.
0: Certo.
1: Quando diventiamo genitori impariamo su quello che possiamo fare, su quello che... Vedi, la pubblicità è già arrivata.
0: Sì, sì, ma la facciamo un po' attendere ora.
1: No, ma vai.
0: La vuoi mandare subito?
1: Poi ne parliamo, ritorniamo su questo soggetto e ne parliamo
0: bene,
1: più tardi.
0: Allora, va bene.
1: Allora, diciamo, vogliamo bene a tutti. Se volete telefonare andate con questo numero che Marco aspetta, 8340 7700. Che ne pensi, Marco?
0: Che vogliamo bene a tutti, belli e brutti, e mandiamo la pubblicità.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen.
3: Con 5 sale private disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
6: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
4: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
6: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
4: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
6: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
4: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
6: sì?
4: Tu, ci vai tu.
6: Ci vado io. Peter, io ragazzi, e Peter, Clara.
4: A Taste of Italy Griffith.
6: Experience Italy in the heart of Griffith.
7: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli.

0: Viva la mamma e viva Domenico. E questo era Edoardo
1: Marco.
0: Benato. Grazie, caro. Ma com'è sta sedia? Oh, la devo cambiare. Ogni tanto si abbassa.
1: Mi sembra certe volte ti fai più alto e poi ti fai più basso. Ma perché?
0: È l'effetto sedia. Arrivo, sto arrivando. E là.
1: Ma ti alzi, poi mi scendi. Alzo, no, ma sai cos'è? Certe volte lo fa anche con me. C'è il manico sotto la sedia. Ogni tanto se lo prendi con la gamba, scende.
0: Forse è colpa della mia iperattività, sai che...
1: Invece la mia rimane sempre bassa, non si muove.
0: Ma perché tu sei più magro di me, Domenico?
1: E quello è il problema. Ci vuole un po' di peso così si muove un po'.
0: Secondo me non sente peso, è per quello, mannaggia.
1: E quello è il problema. Sono troppo magro, Marco.
0: Dammi qualche chilo piuttosto.
1: Sono in dieta.
0: Ascolta, ma dimmi. Puoi ricordare ai nostri ascoltatori quale numero devono chiamare se vogliono parlare con noi?
1: Sì, se vogliono telefonare in ufficio, 83402806. Tu hai detto ufficio, no? No, sto scherzando.
0: Sbagliato, perché il numero è 83 40 28 06. No!
1: No, quello è un ufficio, no?
0: Sto scherzando. Il numero è 83 40
1: 77
0: 00, vedi che è preparato?
1: 1-1!
0: No, togliete l'1-1. Allora, io prima stavo dicendo che Domenico è un uomo dalle mille doti.
1: No, non è vero, come solo no? Una cosa posso fare.
0: Fidati di me. Allora, Domenico sa fare un po' di tutto, un tutto fare, e tra le mille cose che sai fare, beh dai, raccontaci un po' tu, insomma, non fare...
1: Va bene, andiamo al momento, è il tempo freddo e tutti mi chiedono come ti senti Domenico? Non c'è maiale. Allora, è il tempo di maiale, adesso si fanno le salsicce.
0: Aha.
1: Allora, le salsicce adesso io ancora non l'ho fatte. Tanti dicono, no, è troppo tardi perché a giugno si fanno le salsicce.
0: Can you do the sausages, mate?
1: Sì. Mamma allora, mia. Devi comprare la carne, io compro la carne, diciamo, a Winfield.
0: Oh.
1: Non posso dire il nome perché devono pagare per essere, diciamo...
0: Dovete mandarci un bonifico direttamente sui nostri bank account.
1: Però
0: niente.
1: Compro la carne là e la macino, la preparo la sera prima, la macino, poi ci metto tutti i sensi, diciamo... Non posso dire tutte le ingredienze perché...
0: Perché no? A me li puoi dire nell'orecchio.
1: No, poi qualcuno li fa, li vende, io non faccio niente.
0: Dovete allora... pagarci se le volete,
1: no,
0: pagarci.
1: No, lo posso dire. Allora, a me... Tanti calabresi mi hanno imparato a fare le salsicce, perché il tipo di calabrese, le salsicce calabrese sono fatte molto buone, mi piacciono.
0: Ma allora le fanno un po' piccantine, eh?
1: Sì, l'ingrediente, ma li puoi fare piccante, senza piccante.
0: Perché sai che io il piccante non lo posso mangiare, cioè, almeno che tu non mi vuoi
1: veramente?
0: Uccidere. Veramente? No, caro mio, io il piccante...
1: No, ma va bene, basta che non lo puoi mangiare, è meglio così.
0: Sai come si dice, mi brucia lì sotto dopo,
1: E emeroid, l'unica cosa, lo so, soffro anch'io. Allora, ritorniamo sui fatti della carne. Per fare la carne, la macini, devi avere un po' di grasso, diciamo. Io ci metto, diciamo, 10% di grasso. Non ci metto troppo, perché a me mi piacciono più magre le salsicce, no? Non troppo grasso. Però una cosa che mi piace fare molto a me, per mantenere la salsiccia molto morbida quando la asciughi, mi piace macinare un po' di grasso. La macinarla fine e poi la mischi dentro la carne, che non si vede, però mantiene morbida la carne. Allora ci metto tutti i sensi, ci metto il sale, ci vogliono 28 grammi di sale, è importante, perché il sale è quello che cura la carne quando si asciuga. Mm-hmm. Ci vogliono, diciamo, puoi comprare le budelle sintetici, o puoi comprare anche le budelle vere, no? Le budelle c'è quelle di pecora, di maiale, di vacca, sono più grosse. Dipende che tipo, che cosa vuoi fare, la schiacciata o come la vuoi fare. Però devi mettere tutti i sensi, devi mischiare. Allora, per mischiarlo, se non c'hai una macchina per mischiarlo a mano, ne fai, diciamo, 2 kg e fai l'ingredienza di 2 kg. Allora fai 56 grammi di sale, ci metti il pepe, io ci metto pure il capsicum, diciamo, il peperone, salsa di peperone, il pepe, se ti piace il pepe, lo mischi tutto, lo lasci... Una notte in frigo, lo puoi lasciare anche fuori, dipende come è freddo, e se c'hai problemi di topi è meglio che lo metti dentro in frigo. Allora lo mischi.
0: Se no te mangi pure i topi.
1: Ecco. poi lo mischi, poi le budelle, a me le budelle bisogna girarle, se usi budelle di animale bisogna girarle dentro fuori, allora il fuori deve venire dentro e il dentro deve uscire fuori, perché ci sono molte batteri nelle budelle e se non le lavi bene può succedere che si guascono pure le salsicce. Allora, una volta che le girate le budelle, li metti in un'acqua tiepida, ci puoi mettere, tanti usano il sale, ma il sale asciuga la budella e si spacca più facile. Io uso, diciamo, un pezzo di limone tagliato, un po' di limone.
0: Guarda, che tu non te ne stai accorgendo, ma stai dicendo tutti i tuoi segreti.
1: Guarda, ma veramente non è un segreto. Poi si riempie, si lega, dipende dalla distanza che tu

0: Allora, dopo che è fatto tutto quello, noi usiamo l'aceto bianco. L'aceto bianco, laviamo tutto il mold, che diciamo, come si dice in italiano, il fango.
1: Sì.
0: Il fungus. Fango. È fango in
1: I
0: italiano?
1: funghi,
0: No,
1: forse?
0: no. Mold. Come si dice mold? Come il fungo, però.
1: Mold
0: Mold.
1: dovrebbe essere, sì, comunque una sorta di lo sporco, diciamo,
0: Yeah.
1: la
0: No,
1: sporci.
0: è proprio una cosa che cresce, diciamo.
1: Dovrebbe essere il fungo, sì, proprio.
0: No, fungus, diciamo noi in inglese, o mold. Allora, per pulirla, se è verde, il mold non fa male, però se è nero, è malissimo. Se
1: Ah, le
0: la
1: muffe!
0: muffa, ecco,
1: Ecco.
0: la muffa, grazie, grazie, grazie.
1: Porca
0: Quello,
1: miseria.
0: hai visto?
1: Ci stavo pensando,
0: E anche io. Allora, se c'è la muffa, se è verde, non c'è male, la lavi con un po' di aceto bianco e poi la mettiamo nelle buste vacuum pack, allora, che si tira tutta l'aria, e lo mettiamo, io poi lo metto nel frigo e ti durano per l'anno, diciamo,
1: Wow, ma questa è
0: l'estate.
1: solo una minima parte delle cose che sai fare, Domenico, perché tra le altre cose, cosa ti piace fare anche d'altro?
0: A me è tutto, Marco.
1: Ormai è il
0: Non c'è
1: supermercato, c'ha tutto, il super.
0: niente, è solo il tempo, perché il tempo
1: Certo.
0: non c'è abbastanza tempo per fare molte cose. Allora provi di fare tutto. Olive sotto, faccio l'olive anche, l'olio di oliva. Abbiamo fatto olio d'oliva. Che altro? Il vino, la salsa, la pizza. La
1: E altre cose che
0: pizza
1: diremo
0: cucinare.
1: dopo la
0: Il
1: pubblicità.
0: capricollo.
1: Il capicollo.
0: Va bene. Pubblicità!
1: Pubblicità!
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 19.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Radio Italiana 531 vola a Cairns. Sabato 25 luglio celebra Cairns Italian Festival. Segui la nostra diretta e vivi con noi ogni momento della festa. Dalle 10 di mattina fino alla sera, una giornata di grande intrattenimento con la scuola di ballo Turning Point Dance Studio, Spaghetti Competition, la Cairns and Regional Opera, The Italian Stallion, DJ Marciano, Viva la Diva e Siesta Cartel. Presentano Marco e Simone.
6: Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
7: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
8: La vostra radio, la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531, 5 minuti passate alle 7 e sono sempre con il grande Domenico.
1: E se non c'è qualcuno, non c'è nessuno, siamo qui con voi nel 531.
0: C'è, wow, che bella rima, è un artista.
1: Sai, è uscita proprio, non lo so come è uscita, ma...
0: Mamma mia, ormai...
1: Ma che artista,
0: ormai fai più rime di Francesco Ventrice, cioè, è incredibile. Salutiamo il grande Francesco.
1: Buonasera, Mr. Francesco. Mi sembra che Mr. Francesco non c'è qui.
0: No.
1: Al momento mi sembra che sta volando dalla parte del mondo, non so dove. Ma...
0: Ah, non è in Italia, cioè non è in Australia? Cioè, scusami, ormai sto tra Italia, Australia, l'Asia, non capisco più niente.
1: Non so, ma volare, wow, cantare, oh.
0: Come potete vedere...
1: Nel blu. Dipinto di blu.
0: Sa cantare, sa fare rime, sa fare le salsicce.
1: No, dai. Adesso, sai che quando devo uscire da qui non passo la destra dalla porta che si fa così grossa?
0: È un genio.
1: Almeno, che?
0: Leonardo da Vinci dell'Australia.
1: Hai visto quella... Ho fatto un pitturo, stavo a dire.
0: Un pitturo?
1: Un pitturo. Yeah, no, sì. No. Da Vinci, sai, era incredibile. Ho visto, guarda, nelle chiese in Italia il suo lavoro, è incredibile. E poi a stare sulla schiena, a disegnare sulla soffitta dei come il Duomo e cose. Una cosa incredibile, così alta. Come è arrivata a quel punto?
0: Ma che ne so, ho preso la scaletta, che ti so dire.
1: Ma sai, eppure quei tempi non è che c'era... Non è come adesso che noi abbiamo i scaffolds. Quei tempi come hanno fatto?
0: Spalla
1: col bambù.
0: Spalla su spalla.
1: Col bambù, come fanno in Thailandia.
0: Ma se ci pensi anche gli egizi, quando hanno fatto le piramidi.
1: Ma sai che hanno detto? Fatto? Hanno detto che stavano i giganti.
0: Dici?
1: Dicono la storia che erano giganti, avevano i giganti portavano queste rocce. Dicano, ma non credo. Io credo che quanta gente, schiavi, sono morti.
0: I giganti si chiamavano schiavitù.
1: Schiavi.
0: Schiavitù, lavoro gratis.
1: Quanti sono morti? E come hanno fatto a tirare quella pietra così alta? Loro dicevano che facevano una collina di sabbia e costruivano e mettevano la pietra. Poi collina di sabbia, un'altra pietra, collina di sabbia. Poi hanno scavato la sabbia e hanno fatto questa perimetra, per dire.
0: Ah sì,
1: non so come hanno fatto. Beh, hanno fatto con la pala e
0: sicuramente riflettendoci, siccome hanno fatto opere migliori gli umani hanno
1: tu
0: fatto,
1: pensi?
0: Nel passato che ora, cioè dico la verità,
1: giganti
0: sempre giganti, carità.
1: No, ma per dire, come dicono che quelle pyramids sono stati messi in punti che stanno in linea con le stelle.
0: No, quello è assolutamente vero.
1: Vero. Cioè. È incredibile, perché dicono che i marziani sono scesi, che hanno costruito, che dicono che i gods, diciamo, il dio, erano marziani. Tu hai sentito questa storia?
0: Sì, ho sentito parlare che comunque c'è anche... gli UFO avevano a che fare con questa storia. Adesso non so quanto ci sia di vero, quanto ci sia di falso, però.
1: Perché dicono che questi piramidi stanno messi nei punti delle stelle e dicono che quei punti valgono, diciamo, da dove sono venuti questi marziani.
0: Certo che questo è vero, che nelle rappresentazioni all'interno delle piramidi ci sono dei dischi che ricordano molto le navicelle spaziali, le space shuttle, no?
1: Sì, diciamo, UFO, like a flying saucer.
0: Yeah, so quindi...
1: In inglese, UFO, come si dice? UFO? UFO?
0: In italiano diciamo UFO, poi...
1: UFO.
0: In inglese
1: UFO, mi sono stufato.
0: UFO.
1: Mi sono stufato.
0: UFO.
1: UFO, mi sono stufato. No, ma veramente, qual è una cosa interessante? Tu che ne pensi? Ci credi ai marziani o no?
0: Marziani, secondo me, per come li chiamiamo noi, magari sono semplicemente un'altra forma di vita che, secondo me, i governi attualmente ci tengono nascosti. Vabbè, è famosissima l'area 51 in America, dove...
1: Sai che stavamo guidando, io mia moglie, i figli, 2014, stavamo proprio in quella zona.
0: Dove, in America?
1: In America. Era di sera e stavo guidando e tutto un tratto mi sento la macchina che si alza. Stavo facendo 130 km perché in America si va a 130.
0: Scusa, cosa intendi dire la macchina che ti si alza?
1: No, questo è il problema. Io mi sono spaventato, ho rallentato la macchina.
0: Ci credo.
1: Mia moglie dormiva, i miei figli dormivano e ho detto: avete sentito quello? Hanno fatto no. Io pensavo forse ero così stanco, fatigue, che avevo pensato che forse la stanchezza non era vera quello che è successo. Allora ho detto a mia moglie, ci siamo tirati al fianco della strada, ho detto a mia moglie: guarda, io forse sono molto stanco, è meglio che guidi tu e ci facciamo cambio. Marco, quando abbiamo aperto la porta, i venti andavano a 100 chilometri.
0: Ah, quindi era il vento forte.
1: Era il vento forte, ma non me ne ero accorto, io pensavo che era UFO, perché è la zona dove eravamo pure, no?
0: Certo.
1: Abbiamo cambiato i sedili, ho detto adesso so perché la macchina si è sentita di alzare.
0: A me
1: perché 130 km, 120, se ne parla 230.
0: A me è successo lo stesso nei coffee shop ad Amsterdam, se sì? Ti può interessare, mi sentivo volare.
1: Ah sì, ma quella è un'altra storia, anche io mi sento uguale ultimamente che sono stato.
0: Mi sentivo leggerissimo.
1: Quella è un'altra storia completamente, poi ve la racconto.
0: Fantastico. Ma sai che a proposito, visto che mi abbiamo toccato l'argomento UFO, no?
1: UFOs,
0: yep. UFO, c'è una cosa che è davvero accaduta che proprio qua in Australia. Adesso te la leggo.
1: Vai, racconti, dai, voglio sentire.
0: Allora,
1: e anche i cari ascoltatori stanno.
0: Ovvio,
1: l'orecchio sulla radio adesso, dicono domenica, ma adesso si mette a dormire. No, vai, dai, leggi.
0: Allora, leggiamola. Allora, cari ascoltatori, oggi parliamo di una notizia che arriva direttamente dalla nostra nazione, dall'Australia, che ha attirato un po' l'attenzione non solo dei curiosi ma anche degli esperti del settore spaziale. Alcuni misteriosi oggetti metallici sono stati ritrovati su una spiaggia australiana, creando inizialmente molti interrogativi sulla loro origine. Si tratta di grandi sfere dall'aspetto insolito che hanno immediatamente fatto pensare a qualcosa proveniente dallo spazio. Il ritrovamento è avvenuto sulle coste del Queensland, dove alcune persone hanno notato la presenza di questi grandi oggetti metallici sulla sabbia. Le sfere, dalla forma regolare e dalla superficie resistente, non sembravano appartenere a normali materiali trasportati dal mare. Le autorità australiane sono intervenute rapidamente per mettere in sicurezza l'area e permettere agli esperti di effettuare le analisi necessarie. Il motivo della prudenza era legato alla possibilità che questi oggetti potessero essere componenti di veicoli spaziali e che potessero contenere residui di materiali utilizzati nei sistemi di propulsione. Dopo le prime verifiche, gli esperti hanno indicato che le sfere potrebbero essere parti di un razzo o di un veicolo spaziale, in particolare serbatoi o contenitori a pressione utilizzati durante le missioni spaziali. Questi componenti sono progettati per resistere a condizioni estremamente difficili, devono sopportare forti variazioni di temperatura, vibrazioni e le condizioni estreme del lancio nello spazio. Quando un razzo termina la sua missione, alcuni elementi possono rientrare nell'atmosfera terrestre e in alcuni casi arrivano fino alla superficie del pianeta. Questo fenomeno è collegato al problema dei cosiddetti detriti spaziali. Negli ultimi decenni il numero di satelliti, razzi e missioni spaziali è aumentato enormemente. Ogni lancio lascia nello spazio una certa quantità di materiali. Alcuni vengono controllati e fatti rientrare in modo sicuro, altri invece possono rimanere in orbita o ricadere sulla Terra. La maggior parte dei detriti spaziali brucia durante il rientro nell'atmosfera grazie all'enorme calore prodotto dall'attrito. Tuttavia, alcuni materiali particolarmente resistenti possono sopravvivere e raggiungere il suolo. Il caso delle sfere trovate in Australia, qui in Australia, è quindi un esempio concreto di come lo sviluppo delle attività spaziali abbia ormai conseguenze anche sulla vita quotidiana sulla Terra. Fino a pochi anni fa, lo spazio sembrava un ambiente distante e quasi irraggiungibile. Oggi invece migliaia di satelliti orbitano intorno al nostro pianeta e le missioni spaziali sono diventate sempre più frequenti. Questo significa anche che dobbiamo affrontare nuove sfide legate alla sicurezza e alla gestione dei materiali spaziali. Il ritrovamento di questi oggetti ha inoltre attirato molta attenzione perché mostra quanto sia importante collaborare tra scienziati, autorità locali e agenzie spaziali per identificare rapidamente materiali sconosciuti e valutare eventuali rischi. Le autorità hanno ricordato alla popolazione di non avvicinarsi o toccare oggetti sospetti trovati sulle spiagge o in altre zone, soprattutto quando potrebbero avere un'origine industriale o spaziale. Oggetti simili sono già stati ritrovati in passato in diverse parti del mondo. Ogni episodio permette agli esperti di raccogliere informazioni utili sul funzionamento dei veicoli spaziali e sui materiali utilizzati nelle missioni. Questa vicenda ci ricorda anche quanto sia cambiato il nostro rapporto con lo spazio. Oggi lo spazio non è più solo un luogo di esplorazione scientifica, ma è diventato parte integrante della nostra tecnologia quotidiana, dalle comunicazioni satellitari al GPS, dalle previsioni meteorologiche alle osservazioni del clima. Dietro una semplice sfera metallica trovata su una spiaggia, quindi, si nasconde una storia molto più grande, una storia fatta di ricerca, tecnologia e del continuo tentativo dell'uomo di superare i propri limiti. Un oggetto arrivato dallo spazio può sembrare un mistero, ma grazie alla scienza possiamo trasformare una sorpresa in una nuova conoscenza. E questa è forse la parte più interessante della vicenda. Ogni traccia lasciata dalle nostre missioni spaziali ci racconta qualcosa sul futuro che stiamo costruendo. E dopo questa bellissima notizia riguardante le sfere spaziali, andiamo in
1: sponsor!
2: Yeah! Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: Uffo.
1: Uffo, uffo, uffo, un argomento che fa discutere. Stufo.
0: Senti, ho avuto una telefonata molto importante. La signora mi stava raccontando che nel 92, 16 agosto, è successo che lei stava fuori con amici, famiglia, erano sei di loro che stavano fuori, qui in Sud Australia, Kent Town, e stavano fuori, stavano parlando, hanno detto che hanno visto una luce che andava molto forte, diciamo, e sembrava che, come si dice, quando... la parola non mi viene, sfilava gli alberi, diciamo, no? Come con la velocità è passata, e diciamo che molti colori, non è che un colore come, diciamo, una stella che cade, ma molti colori nella fiamma di dietro. Mm-hmm. E poi è arrivata e è sparita, ma ha detto che è proprio una traccia lunga. E poi ha detto che sul telegiornale il giorno dopo hanno detto che è successo che un UFO, un unidentified object, ha preso nel deserto, c'era un buco grosso che ha preso sta botte di questa,
1: diciamo, nel deserto qua in Australia,
0: sì, stava sul telegiornale e questa storia, tanta gente non ci crede, no? Però io ci credo. Poi ha detto pure che il figlio studia su questo su queste cose, queste robe, è stato pure in America e ha detto se i piramidi che stavamo parlando prima sono stati costruiti da umani fuori del nostro pianeta, UFO. Dicono che sono state messe là proprio da un'altra, diciamo, umanità, per dire, no?
1: Bello, bello come spunto, bello.
0: No, è bello lo spunto e grazie signore per la chiamata, è molto interessante perché ci sono tanta gente che hanno visto qualcosa e come lei, sono stato anche io con gli amici, stavamo andando a fare un giretto su Port Wakeford Road e io ci credo quello che sta a dire perché è successo anche a noi, stavamo guidando, era lunedì notte, abbiamo deciso di andare a pescare, eravamo tre cugini e un amico. Abbiamo preso strada, siamo arrivati sullo Port Wakeford Road. Prima di arrivare a quel punto vediamo un incidente, una macchina uguale come la nostra sotto un camion, diciamo. Poi la seconda cosa che è successa, anzi la prima cosa che è successo, si è incassato un amico tra la porta e l'aria condizionata della porta della macchina e l'aria condizionata della casa del cugino. Poi la seconda era, diciamo, il camion. Io ho detto ai cugini, guarda, ma forse non dobbiamo andare via stasera, perché vedendo questi due segni... Allora, il terzo segno, stavamo a Port Wakeford, dove è la base dell'Army, del nostro, diciamo, soldati, il forte dei soldati. E noi passiamo da questo forte, vediamo, diciamo, il sosso, come dicevi tu, dell'UFO. E c'era una luce blu, ma diciamo un blu... acqua blu, vivo, no? E girava, sembrava che faceva largo e fino, largo e fino. Mio amico fa, fermati, vediamo cos'è. Allora io mi sono fermato, mio amico è sceso dalla macchina, io per scherzo ho messo l'acceleratore, sono partito, mio amico correva, è salito in macchina, ha detto andiamoci, non so cos'è quella, però non è,
1: finita la curiosità.
0: Non è una cosa buona. Allora noi siamo partiti, però da veramente... eravamo in quattro, l'abbiamo visto tutti. Adesso non sappiamo se erano, diciamo, esperimenti che faceva la base dei soldati o se era proprio qualcosa che è andato a trovare chi chissà che c'era là per vedere, diciamo, che spiavano sui nostri umani. E come diceva la signora, noi siamo sempre spiati, diciamo. Se tu vedi l'intelligente, come ha detto lei, dei giapponesi, vedi il treno che cammina sulle calamitere. Questa idea da dove è venuta?
1: Sì, certo, potrebbe essere...
0: Che cammini in aria con le calamite, vanno a velocità, guarda, arrivare, mi sembra, 300, 260, 200, 280 chilometri di velocità.
1: Sì, sì, ma e d'altronde è quello che fa l'Area 51, è studiare le tecnologie aliene e poi usano quelle tecnologie aliene sul nostro pianeta, capito?
0: Volevo ringraziare la signora di queste storie.
1: Grazie per questo spunto, molto
0: questa
1: molto
0: è una bello. Che è stata vista con gli occhi loro stessi, come lei mi è successo anche a me, perciò ci credo molto sulla storia che sta a dire. Ci sono eventi che noi non possiamo, diciamo, dire perché non sappiamo cosa sono, però pure se diciamo, il governo lo trova non ce lo dice perché non vuole far spaventare alla gente, specialmente gli anziani, perché prendono paura, cominciano a avere paura e vedono queste cose. Grazie signore, la chiamata è stata molto importante.
1: Posso dire una cosa prima di...
0: No, tu
1: per
0: no.
1: favore, fammela dire.
0: Ma vai.
1: No, dicevo, secondo me, un piccolo ragionamento, è un po' da stupidi pensare che nell'intero universo, che non abbiamo ancora esplorato noi umani, no? Tutto l'universo, perché
0: non sappiamo niente gli umani, è poco quello,
1: cioè,
0: che
1: sappiamo. Forse il 5-10% abbiamo esplorato dell'universo. È da stupidi pensare che sia abitato solo da noi, capito?
0: Come
1: è...
0: sappiamo che ci sono buchi neri,
1: certo,
0: in spazio. Perciò tante di questa roba, diciamo, che tu avevi detto junk, io dico space junk,
1: yeah,
0: è quella roba che vola in giro. Come stavi raccontando del razzo, che sta, quella è la storia vera, la signora ha detto pure quella è la storia vera, e ha detto se tu trovavi i pezzi di questo rocket, diciamo, yeah, razzo, non lo toccate, chiamate alle persone diciamo di Health Organization, perché chissà in questi metalli che ci sono, che può fare, fa male forse alla persona, come dici tu, deve sostenere il calore, la pressione del diciamo, quando arriva a un certo punto, dipende di cosa è fatto sul materiale, anche che non vogliono che nessuno lo tocca.
1: Io non vado a rischiare di sicuro, non lo
0: sì, ma non si sa mai cos'è questo materiale,
1: certo.
0: Può darsi che il materiale non è neanche di qua, è di un'altra parte del mondo, del pianeta, non mondo, pianeta proprio, chi lo sa. Ma va bene, allora stavi a dire che c'è la pubblicità.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
5: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
6: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 06 6617. Siete tutti benvenuti!

0: Siamo veramente siamo nelle stelle, parliamo dell'UFO.
1: Oh, oggi
0: UFO,
1: abbiamo fatto una
0: UFO.
1: Puntatona,
0: No, ma veramente, Marco, che ne pensi tu? Io ci credo. Guarda, tanta gente quando se ne parliamo di questa roba, tanta gente pensa, ma questo è malato in testa, questo c'ha qualcosa, c'ha problemi, è meglio che non ne parliamo. Questo, hai mai sentito? Diciamo, quando sei anche in compagnia con amici, certi amici non ci credono, dicono,
1: guarda,
0: no.
1: Tendenzialmente se ne parla poco di questi argomenti perché sembra come di parlare dei fantasmi.
0: You know? Politics.
1: Yeah, politics. Yeah, that's right.
0: Religione, un'altra, no?
1: Yeah, so essenzialmente se ne parla poco tra amici, però poi quando ne parli la gente fa fatica a negare, a dire no, non è vero, capito? Cioè o almeno ti dicono qualche verità c'è di mezzo, between that.
0: Ma io dico, quando non vedi qualcosa non ci credi. Mm. E anche quando lo vedi non ci credi.
1: Certo, sono come i soldi.
0: Ma quelli non vengono mai.
1: Quelli non ci vengono mai, c'è la miseria.
0: È facile da spendere, ma a farli ci vuole un dolore, un sudore.
1: Porca la miseria. Ne parliamo.
0: Però parliamo degli UFOs. Tu ci credi? Tu pensi che sono arrivati alla Luna? Gli uomini?
1: Questo è un
0: discorso che dicono che no, se è stata fatta in studio in America, non è vero, yeah, che ne pensi tu?
1: Ho sentito di questa cosa e su questo non ti so dire una mia opinione, non so dirti se è vero o è falso, non... Oh. E salute!
0: Sono allergico.
1: È allergico a UFO.
0: Scusa Marco, no, sai cos'è? Il candy che mi hai dato, il spearmint, yeah. Spearmint. Sono allergico al spearmint.
1: Ti sblocca.
0: No, mi fa. No. Mia moglie si mette a ridere perché dice: vuoi una cica? Sì. Ho detto: che flavor? The spearmint. No, sono allergico. Lei si mette a ridere. Sì. Me lo dà alla stessa cosa. Acciui.
1: A me, sai, succede con la cioccolata fondente.
0: Uguale.
1: Stessa roba.
0: Da veramente?
1: Sì. Mi succede quella stessa roba, praticamente quando mangio un pezzettino di cioccolata fondente è stato un disco come...
0: Sei allergico alla cioccolata fondente?
1: No, allergico, però mi dà questa...
0: Ti fa sentire
1: mi
0: un
1: fa...
0: po'...
1: No, non mi dà niente, però quando la mangio mi fa fare sto stanuto e mi sento come... Capito, riesco a respirare meglio, sono aperto.
0: Yeah, ma tu vuoi respirare meglio, ma io sto... No, ma io sto dicendo proprio il spearmint dentro le, diciamo, la cica, diciamo, nel mentos, diciamo, la menta che ti mangi, sai, mentis lo chiamiamo noi. Li posso mangiare, però mi fanno sempre fare il
1: starnuto. Vabbè, non sempre. Succede niente. Due starnuti, ti faccio salute. Sei contento?
0: No, ma è brutto perché, specialmente se non ce la fai, arrivare alla mano, vedi?
1: Bello.
0: La povera gente che poi dice COVID, e dico, come no?
1: Noi l'abbiamo debellato il COVID, non ci stanno problemi.
0: Sì, lo
1: ascolta,
0: so. Pensiamo, speriamo che non esce un'altra.
1: Vogliamo cambiare argomento, che c'è un'altra articolo da leggerti?
0: No. Come no, come
1: così,
0: no.
1: Così in questi bei 5 minuti mentre te lo leggo tu puoi dormire, puoi rispondere alla moglie, puoi rispondere a chi vuoi tu.
0: No, non rispondo a nessuno. Vai, voglio ascoltare anch'io.
1: Va bene. Allora, oggi vi raccontiamo una storia che arriva dal bellunese, da Belluno, e che nel giro di poche ore ha fatto discutere e ha acceso curiosità anche qualche polemica. Una vicenda che ha dell'assurdo, ma che è realmente accaduta. Protagonisti sono alcuni uomini che, secondo quanto riportato dalle cronache locali, sarebbero stati sorpresi in stato di ebbrezza a bordo di un carro funebre. Hai capito? Questi stavano ubriaco sul carro funebre. Eh sì, avete capito bene, proprio un carro funebre. La vicenda si svolge nella zona del Bellunese, in Veneto. I Veneti ne sanno.
0: Bene, stavamo parlando prima, no?
1: I Veneti ne sanno di bere, eh?
0: Si mantiene caldo?
1: Certo, loro tengono il sangue caldo così. Durante una serata che doveva essere come tante altre, ma che invece ha preso una piega decisamente fuori dall'ordinario, secondo la ricostruzione riportato, il mezzo non sarebbe stato utilizzato per una funzione funeraria, ma per una sorta di giro non autorizzato, terminato poi con l'intervento delle forze dell'ordine. Le persone coinvolte sarebbero state trovate in evidente stato di alterazione alcolica e la situazione ha subito attirato l'attenzione dei carabinieri, intervenuti per chiarire cosa stesse accadendo e soprattutto perché un mezzo così particolare fosse in circolazione in quelle condizioni. Ora, al di là dell'aspetto quasi surreale della vicenda, il punto centrale resta uno: la sicurezza stradale. Perché guidare un veicolo in stato di ebbrezza è già di per sé una violazione grave, ma farlo con un mezzo destinato a un servizio tanto delicato e simbolico come quello funebre rende la situazione ancora più delicata e controversa. Secondo quanto emerge, non si tratterebbe di un funerale in corso, ma di un uso improprio del veicolo, circostanza che ha reso ancora più grave l'intervento delle autorità. Il mezzo sarebbe stato fermato e i controlli avrebbero confermato lo stato in alterazione dei presenti. Naturalmente, il caso è diventato rapidamente oggetto di discussione sui social e nei media locali, proprio per la sua natura quasi paradossale. Da una parte c'è chi lo racconta con incredulità, quasi come una storia da cronaca bizzarra. Dall'altra però, le autorità e molti cittadini sottolineano un aspetto importante. Non si tratta di una semplice bravata, ma di un comportamento potenzialmente pericoloso, perché la guida in stato di ebbrezza, indipendentemente dal mezzo, resta una delle principali cause di incidenti stradali. E quando si coinvolgono veicoli speciali, la questione assume anche un valore simbolico e di rispetto verso un servizio che è normalmente legato a momenti delicati della vita delle persone. La vicenda, quindi, per concludere, si divide tra incredulità e preoccupazione. Incredulità per l'episodio in sé, che sembra quasi una scena da film. Preoccupazione per il fatto che ancora una volta si debba parlare di comportamenti responsabili alla guida. Le autorità locali, secondo le prime informazioni, stanno valutando eventuali provvedimenti nei confronti dei coinvolti, mentre restano da chiarire tutti i dettagli dell'accaduto e le eventuali responsabilità. E come spesso accade in episodi di questo tipo, la notizia lascia spazio a una riflessione più ampia. Quanto spesso il confine tra una bravata e un gesto pericoloso viene sottovalutato? Perché a volte basta una decisione sbagliata, una serata fuori controllo, per trasformare una situazione apparentemente goliardica in qualcosa che finisce sotto l'attenzione delle forze dell'ordine. Questa volta è successo a Belluno, con un carro funebre, diventato protagonista di una notte decisamente fuori dagli schemi. E chi è che non ha mai fatto una bravata nella vita, da giovane?
0: Io.
1: Ne stavamo Domenico è nato santo.
0: Hai sentito? C'era pure the good, the bad and the ugly.
1: Come in italiano? Il bello, il brutto e il cattivo.
0: Ecco. No, per dirlo abbiamo fatto tutto qualcosa di matto. Non è solo lui. Succede a tutti, però c'è ragione. Certe volte ci dobbiamo pensare prima di fare una cosa,
1: Certo. Soprattutto quando si tratta di carri funebri, no?
0: Sì, specialmente. Non ci vuole niente. Un sbaglio e puoi tirare la vita a qualcuno. Può succedere cose brutte.
1: Quante volte facciamo cose senza pensarci e poi dopo...
0: Sai, voglio raccontare questo perché è una cosa... Eravamo io e due amici. E noi due amici, e siamo stati al football. Ci siamo intossicati di birra, eravamo ubriachi e l'altro amico ha detto vi porto a casa, noi abbiamo detto no, noi ce ne andiamo a piedi perché lui era più ubriaco di noi, no? Ma questo caro amico non ci credeva, pensava sempre no, vi voglio portare a casa, ma non hai capito, noi ce ne andiamo a piedi. Anyway, lui arriva con la macchina, dai andiamo. E quell'altro amico si incazzava perché aveva anche suo figlio, cioè ha ragione.
1: Certo.
0: E diceva, ma tu convinci questo amico che no, noi ci andiamo a piedi. Ha detto, guarda, a questo amico, ha detto, guarda, se tu mi fai guidare, guido io e li portiamo, va bene? Perché lui non voleva sentire che non poteva guidare. Lui pensava che stava in mente che poteva guidare, però era... Mm-hmm. Pieno diciamo dell'alcol, anche io. E io sono entrato in macchina e sono entrato subito nel suo driveway.
1: Yeah.
0: Ho spento la macchina e ho detto: ma che sei malato in testa? Ho detto: ma tu pensi se succede qualcosa, tu che hai bevuto, lui c'ha un figlio, succede qualcosa che andava male, come ti sentivi tu?
1: Certo.
0: E lui ha detto: lo so, scusami. Ha detto: neanche, hai messo anche a me in pericolo. Perché i gridi, le cose, chissà se qualcuno telefonava la polizia, a quel momento che io ho messo la macchina dentro, andavo io per sotto. Ho detto, ci hai messo tutte nei problemi. Ho detto, questa è una cosa che non devi fare, devi pensare che se hai bevuto, non devi guidare. Ah sì, scusa, mi scuso. Lui si scusava, però al frattempo, se qualcuno entrava in macchina con lui, per lui sembrava che normalmente e poteva guidare. Invece no. bisogna stare molto attento. E poi anche io sono stato un po' stupido che mi sono messo nella macchina, però lui non si faceva convincere che ci voleva portare a casa e io ho dovuto fare qualcosa per scenderla. Però non ci vuole niente, Marco, per succedere una cosa grave. E succedono sempre, che è troppo tardi dopo. Perciò dico a tutti,
1: beviamo responsabilmente, sì, e non mettiamoci alla guida.
0: E c'è Uber,
1: Uber taxi.
0: Ci sono tanti modi.
1: We have many services bus now.
0: Sì.
1: So non just use it.
0: Allora, pubblicità.
1: Yeah!
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 04148158806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
1: E sai cosa vuol dire questo rumore, caro Domenico? Questa musica, quest'intro?
0: No.
1: Eh sì.
0: Non mi dire che ci dobbiamo andare.
1: Sì.
0: È un programma molto divertente, grazie Marco.
1: Ma grazie,
0: ma non mi voglio andare, lasciamo, siamo noi, i calabresi possono venire il giorno dopo, che ne pensi?
1: Penso che si incavolano, penso che ci cacciano.
0: Sai che loro vogliono fare un programma insieme con noi? Una sera? Hanno detto sì, facciamo un programma, l'abbiamo fatto già una volta o due, e loro hanno detto Domenico, facciamo un programma insieme con voi. Ho detto, sì, sarà una buona idea, lo facciamo insieme. Allora, non vi dimenticate che noi siamo qui ogni lunedì dalle ore 20 fino alle ore...
1: No, alle ore
0: 18,
1: no,
0: fino alle ore 20, scusa, mi sono sbagliato.
1: Mi vuoi far stare fino alle 10?
0: No, sto pensando.
1: Lui vuole fare 4 ore di programma.
0: Sì, ecco, le ore 18 fino alle ore 20. Adesso le ore 20 fino alle le ore 22 ci saranno i calabresi. Come sapete, c'è Vincenzo Amadeus e Francesco, che la settimana scorsa non c'era Francesco.
1: Speriamo che ci sia questa
0: Speriamo
1: volta.
0: Speriamo che c'è questa settimana. State dopo di noi con Calabria Mie, con i calabresi, e ci risentiamo alla prossima. Grazie mille Marco.
1: Grazie Domenico.
0: È stata una bella serata con
1: Bellissima.
0: Voi.
1: Bellissima.
0: E grazie per tutte le chiamate da tutti i cari ascoltatori, che è bella sentire tutte le vostre voci, anche per sapere che state ascoltando il programma Non c'è due senza tre con Marco
1: e Domenico su Radio Italiana 531. Grazie. Buonanotte.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osi Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osi Fast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Un vasto incendio ha devastato un pub a Bangkok in Thailandia. I filmati diffusi online dai soccorritori mostrano un'enorme fiammata che divampa dalla porta d'ingresso del pub situato nella zona nord della capitale thailandese. Mentre le persone cercano di fuggire, una densa colonna di fumo nero si innalza verso il cielo. Il primo ministro thailandese ha dichiarato che 27 persone sono morte e diverse sono state trasportate in ospedale. Ha aggiunto che le cause dell'incendio sono ancora da accertare, il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi. Nuovo tragico aggiornamento del bilancio delle vittime causate dal doppio terremoto in Venezuela, ora sono 4.490 i morti. Secondo gli ultimi dati disponibili, il numero dei feriti rimane fermo a 16.740, mentre è di circa 32.000 quello dei pazienti che sono stati curati negli ospedali. Sarebbero invece quasi 20.000 le persone che stanno ricevendo assistenza in Venezuela attraverso 108 accampamenti provvisori sparsi. Sì, più della metà del totale assistita dalla Guaira, la zona costiera più colpita dal sisma, mentre circa 6.400 a Caracas. Nel frattempo la terra attorno allo stato sudamericano continua a tremare. Dal 24 giugno si sono registrate 1.222 scosse di assestamento nel paese, secondo i dati ufficiali. Terza ondata di caldo record sull'Italia, si annuncia una settimana infernale, il picco tra domani e mercoledì. Il servizio della redazione.
4: L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con temperature superiori ai 40 gradi, soprattutto nelle regioni del centro-sud. La fase più intensa è prevista tra martedì e mercoledì in Sardegna. Si potrebbero raggiungere punte di 42 gradi. Il caldo colpisce anche gli ecosistemi. Le acque del Po hanno raggiunto temperature troppo elevate, provocando una moria di cozze e vongole, con quintali di molluschi uccisi. Allarme anche al Tour de France, dove la tappa è stata accorciata di 30 km. Una possibile svolta è attesa intorno a venerdì, quando un fronte instabile dovrebbe raggiungere le regioni settentrionali, portando temporali e un calo delle temperature.
3: Tragedia in Liguria, dove una subacquea di 56 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri durante un'immersione al Cristo degli Abissi, la celebre statua sommersa di San Fruttuoso di Camogli nel Levante genovese. La donna avrebbe accusato un malore mentre si trovava sott'acqua. Sul posto sono intervenuti la capitaneria di porto e l'eli soccorso, ma per la 56enne non c'è stato nulla da fare. L'immersione si stava svolgendo nell'area marina protetta che ospita il Cristo degli Abissi a una profondità compresa tra i 10 e i 17 metri. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte. Lo sport, la pallavolo, l'Italia ha vinto gli europei di volley femminile under 18 e under 22 per la categoria più giovane. Le azzurre conquistano il titolo continentale per la quarta volta nella storia dopo le affermazioni del 1995, 2001, 2022, travolgendo la Turchia con un perentorio 3-0 di fronte al pubblico di Riga in Lettonia, riscattando la sconfitta rimediata contro le Anatoliche durante il tie break e meritandosi il titolo.

che premia un intero movimento a livello giovanile. Le azzurre Under 22 di Nino Gagliardi hanno invece vinto 3-1 contro la Serbia. Motori MotoGP, nuovo successo per Marc Márquez. Lo spagnolo si è imposto sul difficile circuito del Sachsenring nel Gran Premio di Germania.

mamma, a mamma prega sempre, a Maronna. Cavoli li so figli da sotterra. E prega, e un cori ciangi e affanna. Ma se c'è la burca, suo figlio torna.

Piagne sempre sto cuore, piagne sempre la nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua. Siamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano e tengo nostalgia, ma...

0: Ascoltatori e ascoltatrici e amici della Radio Italiana 531 di Adelaide, buonasera e buon ascolto del programma Calabria Mia. Sulle onde Radio 531 AM di Adelaide in Sud Australia e siamo in diretta sullo studio Sanremo al 215 Port Road, Hanmash, Adelaide in Sud Australia. E come sempre, se volete dedicare una canzone o raccontarci la vostra storia, dovete solo telefonarci sullo 8340-2700 e noi faremo del nostro meglio per ascoltarvi ed accontentarvi. Per i vostri amici lontani possono seguirci sulla pagina di Facebook della Radio Italiana 531 di Adelaide e siamo sempre in diretta. Vogliamo prendere questa occasione e salutare a tutti voi, cari ascoltatori vicini e lontani, insieme a tutte le radio in giro per il mondo, grazie al nostro amico Rocco Lagozzo di Toronto, Canada. Come sempre, ogni settimana creiamo di portare nelle vostre case un po' della nostra terra calabrese, con tradizione, storia, cultura e cucina calabrese, ma soprattutto tanta bella musica grazie al nostro DJ Amadeo. E come detto prima, se volete intervenire o dedicare una canzone, fatelo pure chiamando all'8340-2700 o mandare un messaggino sullo 0416-531-531 e noi siamo lieti di accontentarvi se possiamo, se no lo faremo la settimana prossima, questo è garantito. Questa sera voglio ringraziare anche i miei colleghi e innanzitutto dopo due settimane d'assenza ci abbiamo qui di nuovo Franco Fedele. Sì. Franco, buonasera.
1: Bentornato. Senso, grazie, buonasera Amedeo.
2: Buonasera.
1: Buonasera a voi tutti i radioascoltori di questa bellissima stazione Radio Italiana 531, che siamo qui a presentare il programma Calabria Mia con Vincenzo e Amedeo. Allora, saremo qui per le prossime due ore per far compagnia con bellissime canzoni della nostra bella Calabria e vi terremo informati sulla cucina calabrese, senza calabrese ed altri aggiornamenti. Allora, rimanete con noi per le prossime due ore, così potete essere felici ascoltando tanti bellissimi ricordi della nostra bella Calabria. Grazie dell'ascolto.
0: Grazie Franco. E al nostro vicepresidente, direttore tecnico e direttore musicale di questo programma, il nostro Amedeo Tripodi. Amedeo, buonasera.
2: Buonasera Vincenzo, buonasera Francesco.
1: Buonasera Amedeo.
2: Buonasera a tutti, grazie per la vostra compagnia. Sì, siamo qua in studio Sanremo in Hindmarsh, Adelaide. Un'altra bella serata per Calabria Mia, un bel programma pieno di discorsi, cultura, informazioni e non ci manca bella musica della nostra bella terra Calabria. Da me Amadeo un grande saluto alla mia famiglia qui in Adelaide, in Italia, dove si trovano, e pure a Boston, Massachusetts, della parte dei miei suoceri. Grazie e un buon divertimento e un buon ascolto. Grazie.
0: Grazie Amadeo. Certamente siamo qui dopo questa settimana un po' d'acqua qui in Adelaide, un po' fresco perché siamo in
1: l'acqua è sempre buona, Vincenzo.
0: Siamo, è pure vino però. Pure.
1: Ovino sì, è buono pure, ma
0: l'acqua. Ma però al momento ci abbiamo solo acqua.
1: Senza l'acqua non ci può essere il vino.
0: Acqua e freddo. Acqua freddo,
1: bravo, questo è necessario,
0: ma è buono che questo freddo i salsicci si maturano meglio.
1: È vero, i salsicci vogliono un po' di freddo per maturare.
0: Certo, poco di umiltà ci vuole perché sennò i salsicci sono troppo viato, invece con un po' di umiltà i salsicci sono chiaro piano,
1: fra
0: 3-4 settimane sono pronte e poi...
1: Possiamo
0: tagliamolo un po'
1: Vincenzo, hanno gruppo a volta.
0: Sì, tutta una volta, no, va a morire Dio.
1: No,
0: vediamolo.
1: Amadeo, hanno gruppo a volta.
0: E che guarda?
2: No, niente, stai guardando.
0: Non posso
2: guardare.
0: Ti sorpreso che guardavo.
2: No, quando
0: dice un gruppo a volta,
1: non è sicuro cosa significa un gruppo a volta.
2: E quando Franco faccio una cosa, un gruppo a volta?
1: Cosa?
0: Non c'è.
2: Quando mai tu fai una cosa una vuota?
1: Una vuota?
2: Una vuota.
0: Ma dia, domanda c'è io.
2: Stai domandando. Guarda te, ci domanda Franco.
1: Faccio più una cosa una vuota.
2: Sì?
1: Sì.
2: Ah, bravo.
1: E mangio, giotto, bevo.
2: Sì.
1: E che altro?
2: Tutta una vuota?
1: No, una vuota.
2: Una vuota?
1: Una alla volta, per carità.
2: Sì, bravo.
0: Non volevo in gruppo.
1: E se il gruppo poi lo faccio mangiare è un peccato.
0: Va bene.
1: Specialmente se specialmente sono dolci come quelle di questa sera.
2: Sì.
0: Erano buoni.
1: Buonissime.
0: Pure Domenico, il nostro
2: sicuro
0: amico che sono qui per il programma prima di noi, e disse che ha provato uno, disse che era buono.
2: Sì.
0: Marco non ha mangiato, dice che lui è in dieta.
2: In dieta.
0: Questa cosa è una scupa. Ma per dire chi non giù,
1: ognuno invece, come la pensa.
0: Invece noi l'abbiamo tirato dieta, noi
1: perché in dieta no, paura te,
2: Vincenzo. Sa che no, mangiate, no, se volete mangiate, che ci sono quelli che si ammazzano per una pezza di pane.
1: Sa come dice mio padre, dice: mangio figlio che oggi ci sta nei tempi che un pezzo di pane non ci stava. Quindi
2: allora
0: andiamo alla pubblicità e certamente i nostri amici sulla pagina.
2: Sì, siamo in diretta su Facebook, seguete la pagina e
0: spargete la voce.
2: Spargete la voce perché noi siamo già numero uno, ma voi vogliamo crescere più di numero uno, se c'è possibile. Salute a tutti, salutiamo, cominciamo. Rosa Calapari, Dino Varicchio, Suvana Haitley e Antonio Ioneschi,
0: di Perugia. Buongiorno a tutti voi, buonasera qui in Adelaide. Sì.
2: Mandavo un messaggio, Antonio Ioneschi, buon lunedì, salute di Perugia, da Antonio Ioneschi e dal quotidiano la prima pagina.
0: Il quotidiano la prima pagina.
2: Ieri vi abbiamo salutato su WGBB Radio insieme ad Attilio Carbone da New York. Buona trasmissione.
0: Dobbiamo dire a Antonio a che ora è quella trasmissione, che così ci possiamo mettere in contatto con lui.
2: Sì.
0: Pure durante, perché mi sembra che il suo programma è domenica. Ma no, non so a che ora, qual è l'ora australiana. Comunque sono sicuro che Antonio ci potrà aiutare per dirci a che ore, ora italiana, noi cambieremo il fuso orario e vediamo a che ora ci troviamo qua.
2: Non ci manca Antonio La Rosa che mandava un messaggio. Buonasera Amadeo, Vincenzo e Franco.
0: Grazie Antonio.
2: Grazie a tutti, buon ascolto.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: È tempo di salame da Banquet Foods.
5: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
6: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
5: veneto,
6: abruzzese,
5: calabrese,
6: dolce o piccante.
5: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
6: e tutto il necessario come il budello,
5: sale,
6: pepe,
5: finocchio,
6: spago per legare
5: e vari tipi di peperoncino.
6: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
4: È tempo di salame da Banquet Foods!
7: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
8: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.

0: Una bella canzone, come al solito, l'inno nazionale della nostra Calabria. Grazie a tutti voi che ci ascoltate ogni settimana, ma soprattutto a tutti quelli che ci seguite sulla pagina di Facebook, come a Antonio di Perugia. E vogliamo ringraziarlo che ci ha dato questa informazione. Purtroppo lunedì mattina dalle 4 alle 7 la mattina, 4 è troppo presto, e poi a quell'ora
1: al lavoro,
0: perciò l'orario non combina bene qui in Adelaide, ma comunque cercheremo qualche lunedì che siamo in ferie, che non lavoriamo, allora poi ci mettiamo in ascolto con loro.
2: Sì.
0: Con Attilio Carbone da New York, comunque lo salutiamo lo stesso, speriamo che lui a quest'ora può ascoltare questo programma, e lo salutiamo lo stesso, e grazie ad Antonio che ci ha mandato questa informazione qui in Adelaide. Grazie a tutti voi. Allora, Amadea,
2: sì.
0: Venerdì sera l'associazione Santo Femmine Vergine Marti di Adelaide ha avuto una serata di
2: musical bingo,
0: musical bingo.
1: È stato un grandissimo successo.
2: La tombola musicale.
0: La tombola musicale.
2: Sì.
0: Ci puoi dire qualcosa come è andata? Perché purtroppo non sono stato presente.
2: Sì, una bella sera di tombola musicale. E la differenza c'è con la tombola normale, ci contiene numero.
1: Sì.
2: Scegliamo numero e gente scrivono le numere
1: sulla
2: pagina,
0: sulla
2: ma questa è una cosa diversa,
1: una cosa invece più moderna.
2: Sì, invece dei numeri mettevano canzoni,
1: sì,
2: e sulla carta che c'era sopra ogni tavolo c'era il cantante o il nome della canzone. E se sentite la canzone mettete la X, e quando pigliate two rows, due linee, vincete.
0: Okay.
2: Ma perché mettevano queste belle canzoni? Era, come si dice, un'atmosfera allegra, party, e tutti si fanno buon divertimento venerdì sera. C'erano assai, mi sembra che c'erano quasi 210 persone che erano là.
0: Sì, perché abbiamo aggiustato giovedì sera, erano 22 tavoli, 23 tavoli abbiamo messo.
2: Allora, che numero di tavoli? 230 people.
1: Piena.
2: Era piena, sì.
0: Sì, perché abbiamo messo tre file di tavoli per quella sera, sì.
2: E non ci manca complimenti, tanti complimenti al subcommittee di Santo Femmine, the ladies subcommittee. Grazie per il loro lavoro che ha portato questa sera avanti. E credo che ce l'abbiamo avevamo fare un'altra sera.
1: Un'altra serata, perché essendo una serata come è stata venerdì sera, proprio un successo, un'allegria, delle volte le persone provavano a cantare quella canzone, cose sul del tavolo.
2: Sì.
1: No,
2: e se posso, se c'è qualcuno che è in ascolto, vogliamo, della parte mia, vicepresidente di Santa Femmine Vergine Matere, voglio dire complimenti alla sezione di Macedonian Hall, perché hanno una bella sala di Crittenden Road, Findon,
0: sì.
2: And tutte, come si dice, the facilities, tutte cose erano migliori.
0: Ma come ho visto anche quella sera del giovedì, che c'era lì quella signora che era il guardiano della sala,
2: George.
0: Era molto
2: approachable.
0: Accomodava
2: tutte cose.
0: Questo certamente va un grazie a loro, perché hanno una bella saletta lì, e anche la cucina guarda abbastanza bene. Vogliamo ringraziarli anche a loro, certamente, e tutto il comitato della Macedonia Society, certamente, che c'hanno anche la chiesa lì accanto, dall'altra parte della sala c'è una chiesa con un grande parcheggio e che è aperto per la sala pure, questo, questo aiuta anche perché sennò la gente deve parcheggiare sulla, sulla strada, se
2: sulla strada
0: pioveva, sì. Invece così c'era il parcheggio proprio, proprio di fronte alla... Sì. No, ma come ho visto che anche lui è, era molto, molto...
2: molto contento. Molto
1: amichevole, sì. Cioè,
2: sì.
0: Va bene. Allora, tutto bene?
2: Tutto bene. And just 30 secondi per annunciamo... domenica ci abbiamo il nostro carpetto lunch.
0: Carpetto lunch.
2: Ma mi dispiace, ma è piena, la sala è piena. E questa è una cosa buona perché noi è una cosa popolare.
1: Beh, significa che gli altri che abbiamo sì, fatto è sì. stato un successo, sì.
2: And c'è sempre next year, il prossimo anno.
0: Sì, ma il prossimo anno possiamo andare a una sala più grande. Beh,
2: se, maybe. Se si trova, possibile.
0: No,
2: possibile.
0: Andiamo alla Macedonia Ho e abitiamo la sala.
2: Bravo.
1: Perché no?
0: La cucina è grande abbastanza, perciò non c'è problema.
2: Sì.
0: Tutto si può fare.
2: Ma okay.
0: Va bene, andiamo alla pubblicità e poi ritorniamo con voi con il programma Calabria.
2: Sì, andiamo alla pubblicità. Quando torniamo io voglio annunciare una announcement speciale con una bella canzone. Quando torniamo dopo la pubblicità.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
5: Nei Romeo Full D&D Fairview Park, Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevar, Esteston, Lockris, Kilkenny, Royal Park e Emport Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 8 a martedì 21 luglio. Tonno sole mare 185 grammi, $3. Pasta congelata Maruzza 750 grammi, $9.90. Passata di pomodoro Melina's Kitchen 660 grammi, $1.95. Gelati Aurora 2 litri, $14.95. Caffè Kimbo Gold o Espresso 250 grammi, $11.95.
6: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'819-39-7400 e organizza un tour personale.
7: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Spa, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
8: Brickwork by Art, professional quality.
7: Se vi interessa, chiamate a Anthony
8: 0424 091511.
0: E va bene, sempre con voi e con il programma Calabria Mia. Certamente ci aspettavamo una canzone, ma invece di una canzone c'è Amadeo vuole fare un annuncio particolare per,
2: sì.
0: Lascio fare a te.
2: Grazie Vincenzo.
0: Non voglio che mi mischi.
1: Che non vuoi che metto un naso.
0: No, per l'amor di Dio, per
2: no, no. Voglio annunciare che una gioia giorno event occasion speciale. Nostra cara nipote Teresa, che è figlia di mio fratello Vincenzo e con sua moglie Angela, sono engaged.
0: Hanno fatto il fidanzamento ufficiale.
2: Hanno fatto il fidanzamento.
0: Auguri ai novelli
1: nostra,
0: fidanzati.
2: Sì, e tutti gli auguri vengono certo di mamma e papà Vince e Angela con suo figlio Nicholas e i genitori di George, Harry e Athena. E pure gli auguri vengono di Anna Marchione e Maria Sacca e Angelo Sacca, godparents, che sono i compari, che sono anche nanzi. Della parte nostra, Jesse e Amadea, con la mia famiglia e tutta la famiglia, tutti i cugini qui in Australia, e vogliamo auguri tanto, tanto felicità per Teresa e George. E vogliamo dedicare questa bella canzone che mia sorella Maria ha scelto, e si chiama Per sempre sì. È una canzone che ho vinto Sanremo. È una bella canzone. E questa per Teresa and George. Congratulations.

0: Harbor's Embassy.
1: Sempre sì, sperando che la vita continuerà sempre sì.
2: Sempre sì, sì. Una bella canzone,
1: bellissima canzone
2: per Teresa e George.
3: Per i novelli fidanzati, certamente gli auguriamo anche da parte nostra, tanti del programma Calabria Mia, tanti auguri per una lunga, lunga vita insieme, certamente con gioia e di quello che sono, si aspettano tra loro stesse. È una cosa importante che purtroppo oggi... la strada a volte non è tutta piana, però dobbiamo
1: volte,
3: dire ma... che non è stata mai, è sempre stato uguale.
2: Sì.
3: E ci sono sempre quel
2: the ups and downs,
3: ups and down, o sopra e sotto, come
2: sopra
3: vogliamo
2: sotto,
3: chiamarle. Perciò,
2: yeah.
3: Tanti auguri a Teresa e anche a Vincenzo e Angelo, certamente come genitori. Non conosciamo. Io non conosco l'altra parte, ma perciò tanti auguri a tutti e due.
2: No, è un bravo famiglia.
3: Allora, abbiamo avuto un messaggio del nostro amico Antonio Nesci di Perugia, e dice che Attilio Carbone ascolta questo programma proprio adesso. Se volete chiamarci, le nostre linee al momento sono liberi, e specialmente dovete chiamare, fate il numero certamente per l'Australia, che conoscete molto bene, e poi è 8340 7700. Ripeto di nuovo, 8340 7700. Cercheremo di, se chiamate, cercheremo di mettervi in onda questa sera. Perciò grazie a Tiglio e grazie a Antonio che ci ha portato questo messaggio. Grazie a tutti e due. Va bene, andiamo a un'altra bella canzone e poi ritorniamo con voi con alcune cosette certamente della nostra Calabria, della nostra terra.
1: Allora, sì.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Ciao brava gente, unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide, diretto da Joy James, per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
4: Certamente, tutti abbiamo una storia, specialmente quelli che siamo immigrati, che se è giusta o sbagliata è una storia che vale per tutti.
5: Sì, questa è, sì, ed è vero, perché dalle volte, degli anni fa, parliamo magari degli anni 50, 60, si trovano tanti giovani o padri di famiglia che partivano qui, che venivano qui in Australia, in America o dove era, e lasciavano una bellissima famiglia indietro, sì, moglie, figli, genitori, purtroppo, e tutto, e amici. Era duro, era proprio duro, specialmente a quel porto di Messina, quando dava l'ultimo saluto con quel
4: fazzoletto bianco là, che...
5: e mentre la nave si allontanava. Ti ricordi, Vincenzo? Mi ricordo quando mia sorella e mia cognata sono partiti, e quando siamo tornati a casa, mio povero padre ha detto:
4: era chiusa la casa
5: è vuota adesso, senza la nostra bellissima figlia.
4: E ricordati una cosa, che quella era la figlia che è partita, ma figurati noi, che mio padre è partito e mia sorella più grande sono partiti prima di noi. Si arriva e torna a casa e...
5: Ma guarda, Vincenzo, sì, questo è vero, ma una ragazza di 18 anni che parte sola per un mese a una terra lontana, quando arrivava qui ci stava il fratello, allora arrivava in una casa
4: sicura. Ma quello che
5: rimane
4: indietro non è una cosa. Purtroppo l'hanno fatto milioni di persone. Non so come l'hanno fatto. Perché
5: hanno fatto successo.
4: Non so se io ero capace di farlo, perché questo non posso dire.
5: È difficile giudicare, Vincenzo.
4: Io non lo so, perché non mi è capitato. Quando sono partito io ho lasciato i zii,
5: mamma,
4: i cugini,
5: papà vicino,
4: ma mia madre è stata sempre con me. Poi dopo 4 anni abbiamo incontrato mio padre di nuovo, però non era una...
5: E poi quando siete venuti, tanto te come no, io siamo arrivati a casa sicura,
4: era tutto
5: organizzato,
4: invece
5: già
4: nel passato invece no. Va bene, allora questa sera vorrei parlare di alcune cosette di un libro, cioè dire Miti, fiabe e racconti calabresi, di un libro intitolato Gente d'Italia. E questi sono dei piccoli racconti, che siano fiabe o che siano verità, questi sono dei piccoli racconti della nostra Calabria. Questa sera il primo che voglio parlare è del tesoro di Alarico. Il mito del tesoro di Alarico da 16 secoli mantiene gli occhi puntati su Cosenza, dove, secondo la tradizione, è sepolto nel letto del fiume Busento il re Visigoto e il suo immenso tesoro. Il 24 agosto del 410, primi dopo 800 anni, i Visigoti entrarono a Roma devastandola e saccheggiandola. Il mondo romano cadde nel caos e l'evento ebbe un impatto dirompante sul mondo antico. L'imperatore d'Oriente Teodosio II proclamò a Costantinopoli 3 giorni di lutto. San Girolamo si chiese smarrito, ma chi poteva sperare di salvarsi se Roma periva? Sant'Agostino, nel Di Civitate Dei, vide questo disastro come un segno della prossima fine del mondo. Dopo 3 giorni di saccheggi e devastazione, Alarico lasciò Roma carico di oro e schiavi e risparmiò solo le chiese e il tesoro di San Pietro. Con il suo esercito si dirisse nel Brucio, puntando verso Reggio, l'attuale Reggio Calabria. Poi, nel salpare alla volta della Sicilia e successivamente verso l'Africa, su ultima meta. Tra i suoi prigionieri prese anche Attalo e Gala Placida, figlia di Teodosio il Grande e sorella dell'imperatore. Giunti a Reggio, mentre si imbarcavano, i Visigoti furono colpiti da una tempesta durante la quale perirono molti uomini. Dopo questo sinistro evento, Alarico ripartì verso il nord per riorganizzare i suoi obiettivi, ma giunto nei pressi di Cosenza, il re Visigoto morì. Secondo il mito, i Visigoti deviarono il corso del fiume Busento, seppellirono Alarico con una parte del tesoro e riportarono nuovamente il fiume sul corso naturale. Per sigillare in eterno il segreto del luogo della sepoltura, i Visigoti uccisero tutti gli schiavi che avevano lavorato alla costruzione, in modo che nessuno potesse ritrovare la sua tomba. Che questo sia verità o sia pure una fiaba, questo non sappiamo. Però può darsi che sotto questo fiume ancora c'è un tesoro.
5: Credo che ci sia qualcuno che può domandare, che si ricorda di quei tempi.
4: No, non c'è nulla perché ammazzarono tutti gli schiavi.
5: Non ci sono tutti gli schiavi.
4: Ammazzarono tutti.
5: Poveretti.
4: Ora, se è una fiaba, una verità, non sappiamo, ma sappiamo che sotto questo fiume ci potrebbe essere un gran tesoro nascosto da 410, perciò 1600 anni, più di 1600 anni, 1626 anni.
5: Speriamo che la cassa dove il tesoro sta dentro
4: i cassi facevano buoni,
5: sì,
4: facevano buoni,
5: che l'acqua non va dentro.
4: No, facevano buoni i cassi.
6: Guarda. Nothing.
4: Stai sentendo una Cosenza.
5: Sì. Ma vado a trovare i parenti di mia moglie.
4: Hai una cugina che abita a Cosenza. Allora siamo in casa.
6: Stai sentendo perché sì, quando leggete storie così. È come decidere se sono vere o finte. Non c'è
5: nessuna cosa che puoi.
6: It doesn't matter because è una cosa che per me è una cosa 80% vero con un poco i.
5: Yeah, anche io credo che
4: è vero. Ma l'unica cosa che la cosa più grande che vedo è che hanno cambiato la rotta del fiume. Sì. Prima e poi hanno sepolto il re e poi hanno rimandato il fiume sul posto giusto dove era prima, perciò se questo è vero, non è vero, non è che era una massa, era un fiume
5: a quei tempi,
4: e c'era d'inverno
5: non c'era la pompa elettrica,
4: quale pompa elettrica c'era a passare a chiudere un surco di sopra. Sì. Vedevo un surco che mi cambiava.
5: E poi ci voltava a testana.
4: Tutte cose facevo, avevo scuola. Tutte cose. Va bene.
6: Allora,
4: andiamo alle belle canzoni, sì. E poi facciamo un altro quattro chiacchiere.
6: Salutiamo i nostri cari amici che sono in vista. Un grande salute per Nella Santo,
5: ciao, Nella.
6: Rosa Fedelli, e mandavo un messaggio proprio appunto Rocco Lagozzo di Canada. Buongiorno, mi sembra che Nicola, nostro amico Nicola di Belgium.
4: Grazie a tutti voi.
6: Sì, grazie a tutti voi. Tony Bombardieri è un po' in ritardo stasera.
4: E come mai?
6: Non saccio.
4: Forse mangia tardo stasera.
6: Sì. Ho il ram a Tony Ai. Myrtleford Savoy Bocce Club. Myrtleford.
4: Yep. In Vittoria, vabbè.
6: Sì. E Lidia Gatto, che sono in vista. Grazie per la vostra compagnia.
4: Grazie a loro. A Myrtleford, sì. Vicino dove c'è la neve al momento.
6: Ah, sì, sì. Ho stato là. Sì? Tante volte?
4: Tre volte.
6: È bravo.
4: Non è problema. Voleva i torri a volte, va bene.

0: 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club. 57 Lions Road, Windsor Gardens.
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
4: Brickwork by Art, professional quality.
3: Se vi interessa, chiamate a Anthony
4: 0424 091511.

0: bella canzone dedicata ai nostri amici e cugini siciliani, ovviamente parla più piano, una bella canzone che abbiamo ascoltato molto molto molto tempo fa. E continuiamo ad ascoltare questa bella canzone, certamente.
1: Questa è una canzone
2: che non muore mai.
0: Dal film del Paterino.
1: Sì, sì. Forse perché quello film, ma questa è una canzone che quando la sentite pensate una cosa: a Sicilia.
2: Ah, certo. Yeah? È quello, l'inno della Sicilia.
1: Quando sentite la calabrisella,
2: subito è a Calabria.
0: Ma

0: davvero belle canzoni.
1: E quando sente, quando ascolta chitarra romana, è Roma.
0: È Roma.
2: È Roma.
0: Beh, bravo. Ognuno c'è una canzone, no? Poi c'è Firenze, Firenze sogna, no? C'è sì, un'altra bella canzone, perciò...
2: Ogni regione,
0: però prima di andare avanti vogliamo salutare il nostro amico Rocco Lagosto di Canada,
2: sì,
0: e anche la signora Nora Abbate, uh-huh, che ha un programma in Argentina, Italia Vos, Vai Vos, e questo programma va in onda ogni settimana, e il nostro amico Rocco Lagosto lo manda in qualsiasi posto del mondo, e anche fanno delle interviste con i sindaci della Calabria al momento.
2: Sì, interessante.
0: Sì, interessante. E vogliamo salutare Rocco, che vuole salutare al nostro commentatore Don Totino e la famiglia Zavaglia qui in Adelaide, perché sono compaesani.
1: Famiglia Zavaglia, sì, compaesani di mia moglie.
0: Sì,
1: sì.
0: No, quel Zavaglia.
1: Oh, no, quel Zavaglia.
0: Perciò tanti saluti e grazie Rocco. Manderemo una bella canzone, come il nostro direttore tecnico c'ha una canzone dedicata per tutti voi.
2: Mm-hmm.
0: E sarebbe, lascia fare a te.
2: Questa canzone?
0: Questa canzone.
2: Sì. Facciamo questa canzone dedicata al nostro ascoltatore Rosa Fedeli.
0: A questa Reginella Campagnola.
2: Sì, sì. Questa bella canzone, Reginella Campagnola.

0: E questo per contentare una delle nostre ascoltatrici, Rosa Fedele, che non manca mai a essere presente a questa trasmissione di lunedì sera, e a tutti quelli che certamente che ci seguono ogni settimana. Vogliamo ringraziarli sentitamente, perché è importante sapere che non solo che ci guardano, ma ci ascoltano.
1: Ci ascoltano, e poi
0: lo sapevo perché ti guardano, perché siamo belli.
1: Certo, altrimenti
0: questo non manca, no?
1: Beh, ancora il computer non si è rotto. Quindi
0: no.
1: Significa che siamo
0: ancora
1: funziona.
0: Ancora non è come mi si ruppe, ma se no.
1: Ma se arriva a terra, prenda.
0: Una volta quando facevano una cosa, mettevano i spring wash, ti ricordi?
1: Certo, ancora oggi.
0: E spring wash. Ma ora questi spring wash dopo tant'anni, sì. Pare di sorruggiaro.
1: Ma poi è uscita quell'altra wash, quella.
0: Quale?
1: Star Wars, come quella
0: americana. Non esce più.
1: Sì.
0: Ti saluto allora.
1: Allora uno di quello dobbiamo comprare.
0: Sì, darò un po' a Pierre Grigliani.
1: Dobbiamo mettere in testa, dobbiamo riempire la nostra testa con quel rondello.
0: Dai, mi interessano un po' che i bolloni più grossi che
1: perché essendo un po' sbollonato no ancora
0: sbollonato c'era questo signore che ha messo la veranda, no? dietro la casa lì, Holding, e quando hanno mandato tutto dalla compagnia che ha comprato questa qui, l'ha mandato lì. Ma arrestare tanti
1: boloni,
0: dadi, ma sai quando senti voi che sì. Bello grosso, e te ne manca ancora un bolone.
1: Beh, sa come un po' cassato, tutti ci manca qualche bolone, o si sta pure ad allentare, sai?
0: Dai, chiama Manu,
1: Non è problema. Ma che c'è? Chiama inglese o chiama americano?
0: No, gli chiedi chiama inglese.
1: Chiama inglese, quello che fa tutto.
0: Non fa tutto, se no a giri per sempre, se no fa
1: giusto, se dà per sicuro, come la bocca, se dà per sicuro.
0: Sì, ma se mangi sono bimbi, sempre dà per sempre.
2: E non sa che parlando
0: che stanno dicendo, no?
1: Che dirà fra un po'. Sì. Franco, tu sempre penso a mangiare.
0: Ci voleva pure.
2: E come metti a mangiare chi in baloni? Uggire vedi un balloni, washes, spring washes, che ti diventaste meccanico?
1: Washes, tutto.
2: Sì. Ora parliamo.
0: No, come meccanico, era un...
2: Penobide.
0: Era uno che lavorava nel mercier, no?
2: E mi ricordo i spring washes.
1: I spring washes, no?
2: Sì. Ogni tanto si ruggino.
0: Sai, parlando di spring washes... Adesso sto pensando, io ho cambiato i rubinetti dalla cucina, no? Quella cucina che c'è sotto, dietro
2: via, via.
0: E ho messo i bulloni, sì. No? Ma ogni volta che dà per un rubinetto,
1: sì. Viene, sì.
0: Viene fuori.
1: Quello,
0: e si allenta tutto, quattro volte che stringi.
1: Quello succede anche a me nel garage, sto a pensare come l'ho aggiustato. No,
2: e chi è? Un teppo?
0: Un teppo di buono.
1: Questo è un dado a cencio, e ogni volta che apre l'acqua quel dado
0: si
1: rallenta.
0: E poi un teppo?
1: Un stringe, sì.
2: E ma spando l'acqua di tutto il teppo?
0: No. Solo, sai che c'è...
2: A manica si indenesce?
0: In manica,
1: si sa cosa può mettere.
0: Una spring wash?
1: Una rondella di quelle Star Washes.
2: Sa che fai?
0: Una spring wash?
2: No.
0: Ho dedicato nella partita.
2: No, a chiamare un plama.
1: Un pamo?
2: Plama!
1: Ah, era capito un plama.
0: Per me mente una spring wash hai chiamato un plama?
2: No, non stai
0: dopo tanti anni di lavoro che ti...
1: Vincenzo, vuoi che non esce più?
0: Che?
1: Ascolta.
0: Non apre l'acqua più?
1: No. Met erudite.
2: Erudite. Poi non si gira tutto?
1: No, a girare si gira, ma no, se lo deve levare poi...
2: Non funziona poi? Così.
1: Prendi uno scarpello.
2: Non funziona così. Sai perché? Se non cacci l'acqua, 100%, 100%, 100%.
1: Non funziona. No.
2: Aerodite, super glue, doesn't matter what you put in there, it won't stick.
0: No, no, io usavo Aerodite quando facevo quel lavoro che doveva essere sicuro che il bullone non si veniva fuori. Mm. Usavamo questo Aerodite, specialmente nelle macchine di plastico che lavoravo. Mm. Doveva essere, stare attenti che non poteva fare come un rubinetto, che oggi succede questo vuoto. Ma devo la spring wash, ora mi ricordai
1: spring wash. Spring wash o quelle Star Wars,
0: va bene. Allora andiamo a una bella canzone
2: pubblicità prima
0: e poi una bella canzone per Antonio Nesci e Attilio Carbone.
2: Ok, grazie.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guercino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
5: Anche quest'anno la grande famiglia italiana d'Australia si dà appuntamento a Cairns. Infatti, dal 23 luglio al 1 agosto, le palme di Cairns si tingono di tricolore per il Cairns Italian Festival, con tantissimi eventi di cucina, musica dal vivo, spettacoli culturali e attività per tutta la famiglia. Non perdere la diretta sabato 25 luglio al Fogarty Park per vivere tutta la magia della festa. Per informazioni visita cairnsitalianfestival.com.au. Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
6: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.

0: bellissimo, bellissima canzone, ma io con questa canzone ci fa rivivere proprio l'odore di quella bellissima
1: bella
0: nostra
1: canzone.
0: Calabria.
1: Sì, sì.
0: Grazie della canzone. Ok, allora, parlando della Calabria, adesso vorrei parlare un pochettino della donna in Calabria, che va un ritratto di ieri e di oggi. La donna di questi ultimi anni e soprattutto degli ultimi due conflitti mondiali, la donna ha compiuto passi da gigante verso la sua emancipazione, acquisendo sempre più la consapevolezza di essere in grado di ricoprire un ruolo attivo della società. Ella ha saputo combattere i pregiudizi e lo sfruttamento delle sue prestazioni lavorative da parte degli uomini, che la ritenevano sesso debole, riuscendo a imporsi con la sicurezza di chi sa che non deve rinunciare ai diritti che la competono. Anche le donne calabresi sono da tempo animate dalla stessa fermezza e dalla medesima fede delle donne di tutto il mondo nel raggiungimento di questa indipendenza, dinanzi alla quale la macchina della storia non potrà ormai fermare il suo cammino. Certo, se si confronta l'universo femminile calabrese di oggi con quello del passato, non si può non gioire per il grande salto di qualità. Per i nostri antenati, la donna era, rispetto all'uomo, un essere inferiore e aveva un ruolo di passiva sottomissione. Ci fermiamo qui adesso e vogliamo andare una bellissima canzone a Medeo e poi continueremo con la storia, il ritratto di ieri e di oggi della donna.
2: Salutiamo, un bacio.

0: Grazie.
1: Una bella canzone, ma se avete tempo guardate sul YouTube e vedete questo piccolo video che
0: sì.
1: di questa canzone con Francesco Cortese
0: sì, e Luciano Culare.
1: Luciano Culare e Bagnaroto.
0: Muteta tradizionale.
1: Vabbè. Allora vorremmo salutare il nostro amico Rocco Lagozzo di Toronto che ha mandato un paio di messaggi e dice Amedeo, state facendo un bel programma da Buenos Aires. Sono ascolto da radio Amplitude AM660, perciò questa ci fa onore che anche da Buenos Aires ci ascoltano. E il sindaco di Bruzzano Zeffirio vuole mandare un saluto a voi i vostri ascoltatori. Grazie. Rocco, è importante sapere che anche i sindaci si cominciano a muoversi e ci mandano i saluti anche loro, perciò grazie. E se avete bisogno di qualcosa sempre sapete che potete sempre contare qui da noi in Australia, perciò grazie a voi per il vostro lavoro e grazie a tutti i sindaci che ci mandano i saluti e speriamo che un sindaco di Santa Femmina non si sperde pure, ne manda pure un saluto il nostro sindaco Violi.
0: Settimana scorsa, ogni volta che finiamo qua, vai a casa, mia moglie mi domanda il programma com'era. Bella.
1: Sai una cosa?
0: Sì.
1: Che mi diceva, pure che arriva a casa e questo supposto rotto che dorme, perché arriviamo a casa all'11, no? Ma la prima cosa che mi domanda...
0: Il programma com'era?
2: Mi domandavo
0: a programma com'era. Buona, molto buona, perché stasera arriviamo a New York. E mi guardavo, ma chi era qui a New York? Sì, ma è impossibile. E vuole dire che pensava che... Radio Italiana 531 trasmette di qua da New York. No, ti spiego come si fa. C'è uno caro amico, Rocco Lagozzo di Canada, che piglia la programma e poi sulla radio stazione di sua manda in onda fuori e does, come si dice, bunny hop around the world. E the transmission arriva a New York a qualcuno che sape che ha quasi la stessa programma. E allora la voce mia è a New York, Vincenzo Francesco.
1: È pura faccia
0: perché siamo in diretta.
1: Siamo belli, ora.
2: Prima di venire qua mettiamo un po' di rossetto sopra la faccia, cose.
0: Ma vi dico una cosa. Vi dico una cosa.
1: Sì.
0: Mia moglie non è in ascolto perché mi disse dopo che venne con il nostro compare Gary che da sera ci piaceva tanto.
1: E perché non tornavo?
0: Vuole mi torna. E mi piace. Penso che vengo mi setto là, you know. I said, vieni, come. You're more than welcome.
1: That's right. Ma non ci siamo qua, potete venire sempre quando vuoi. A sedia non ci sta.
2: A sedia è sempre pronto, il microfono è sempre pronto.
0: Aio portare Joyce e comare grazie.
1: E comare grazie a tutti i due. Comare grazie e comare Joyce. Va bene, andiamo alla pubblicità e poi torniamo con voi sempre col programma Calabria Mia con Francesco, Amedeo e Vincenzo.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: In questa notte
3: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia.
5: E mi fai pazzire.
6: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 04 01 06 66 17. Siete tutti benvenuti!
7: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
8: A Taste of Italy Griffith dal 24 al 30 agosto.
7: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
8: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
7: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
8: Per maggiore informazione visita a tasteofitalygriffith.com.au.
7: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
8: sì?
7: Tu, ci vai tu.
8: Ci vado io. Peter, io ragazzi, e Pia, Clara.
7: A Taste of Italy Griffith.
8: Experience Italy in the heart of Griffith.
9: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Spa, il tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
10: Brickwork by Art, professional quality.
9: Se vi interessa, chiamate a Anthony
10: 0424 09 15 21.

0: E va bene, siamo di nuovo con voi, sempre con il programma Calabria Mia. E ancora Franco c'ha qualcosetta di legge questa sera, perciò lasciamo la voce al nostro Franco, vediamo cosa ci
1: porta. Ok, sì, allora voglio continuare come ho iniziato questa sera con la donna in Calabria. Sì, basti pensare che la nascita di una bambina era quasi sempre motivo di preoccupazione. Voi? Perché costava di più mantenerla in quanto essendo in possesso di scarsa forza fisica. Non le era permesso di lavorare. Se vuoi, perché per darla in sposa a qualcuno occorreva farle il corredo e di sovente bisognava assicurare il possesso di una casa e di qualche appezzamento di terreno. I maschi erano considerati dai privilegiati anche perché potevano garantire la continuità della stirpe. All'uomo era permesso tutto nella vita familiare come in quella sociale. Le cariche pubbliche e i compiti di una certa responsabilità erano un privilegio esclusivamente maschile. A questo proposito si era di solito dire all'uomo a scopetta, ora in mano a calzetta. Significa all'uomo ci dava la scopetta per andare a caccia, cosa alla donna la scopa e la calzetta per fare dei calzetti. E per significare che il fucile era, come già ho detto, adeguato per l'uomo e fare la calza era adeguata alla donna. La ragazza da marito non doveva essere civetta o dare confidenza ai giovanotti, ma doveva fare la preziosa e non mostrarsi disponibile in modo da rendersi appetibile agli occhi dell'uomo. Ok, ci voglio fermare qui adesso, Amadeo?
2: Sì.
1: E continueremo dopo.

0: Bellissima, bellissima canzone, Calabricella mia, dammi un bacio che sei la vita mia. Bellissime parole, vero? Quando andiamo a casa possiamo dire questa è la nostra moglie, tante le nostre cioè, mogli sono tutte cioè, calabrese, allora
1: sì.
0: Sì. Chissà se ci danno un bacio o ci danno uno schiaffo.
2: Quando arriva a casa da ora mentre sono ricciato
3: gli abbiamo chiesto gli first
0: sì, allora, sicuro che prende un schiaffo
3: gli first e poi mi telefono se how you went
0: quello che succede
2: se non avevi i muserruti puoi sbarrare
0: se posso sbarrare
2: o lo chinigri okay, o lo chinigri non mi puoi guardare
3: ho got a vision in my head
0: bello scherzare vero. Ok, allora continuando la nostra storia della ragazza calabrese. Alla donna, allora, veniva imposta una passività tale da renderla molto insicura e incapace di decisioni autonome. Pertanto si sposava molto presto, passando spesso dal padre, padrone, al marito, padrone. I matrimoni venivano nella maggiore parte dei casi combinati dalle famiglie. L'amore non era ritenuto indispensabile e veniva relegato all'ultimo posto, anche perché convinti che esso sarebbe arrivato dopo, magari con la nascita del primo figlio. La ragazza accettava e subiva. Credo che nel nostro paese, nella seconda metà del 1800, ci sia stata una sola giovane donna che abbia osato ribellarsi a questo stato di queste cose. La mia bisnonna Giovanna, apparentemente agli stampaturi, la quale ha iniziata alla fatidica frase «Vuoi tu sposare?» ed ebbe l'ardire di rispondere «No, signore, è mio padre che lo vuole». Significa che lei non era contenta dello sposarizio ed era il padre che diceva che deve sposare questo giovane. E 10 e lode, carissima nonna, eri una vera amazzona. E una volta casata, la nostra donna si dimostrava infaticabile fino all'inverosibile e sfornava figli a volontà e appena partorito ricominciava a dedicarsi ai lavori di casa fino notte fonda e al lume e candela, ai lavori della campagna e all'educazione dei figli, tutti lavori molto faticosi, per nulla riconosciuti, e spesso doveva sopportare maltrattamenti da parte del marito che frequentemente era un po' prepotente. Ed era la vita della donna di una volta, ma oggi tutto è cambiato. È meglio così, meglio oggi che com'era ieri. Ok,

0: Ancora una bella canzone, madre, ma come fa a trovare queste bellissime canzoni, una più bella dell'altra?
1: Come trovo?
0: Come lo trovo, sì.
1: Ci vuole una poca pazienza, ci vuole un po' di tempo.
0: E tanta buona volontà, vero?
1: Sì, la più bella cosa che per me è 5 anni che sogno qua,
0: sì.
1: Dal principio quando cominciai.
0: Sì.
1: La musica italiana, non dico calabrese, ma sì. La musica italiana aveva good knowledge of, you know, sì, perché sono ex DJ, sì. Ma per i canzoni calabresi, proprio calabresi.
0: Non lo conoscevi tanto.
1: No. No. Ora, you know, ci vuole anni se pigliate tutte le canzoni che ci sono in calabrese.
0: Stanno, come si vede ogni...
1: Perché ci sono cantanti, Natina Rapocciolo, Risotti Manotti,
2: Francesco Cortese,
1: Mino Raitano, tutti belli.
2: Ci sono dei gruppi che ancora non abbiamo nemmeno ascoltato ancora.
1: No. I haven't tipped the tip of the iceberg yet.
0: Sì, allora voglio.
1: You know, so,
0: bravo.
1: No, mi piace.
0: Sono sicuro che i nostri ascoltatori sono proprio contentissimi della tua musica.
1: Sì.
0: Perché delle volte mi incontro con persone e dicono: mi piacciono le bellissime canzoni che Amedeo manda in onda.
1: Sì.
0: Sono canzoni moderne, per dire, calabrese moderne.
1: Ma tu sai una cosa, che sì. È vero?
0: È vero.
1: La musica in Italia che mettono in onda su radio,
0: sì.
1: Non è la musica che mettiamo in onda noi,
0: no.
1: È tutto moderna.
2: Non solo quello, ma se tu ascolti, se sei in Italia, il 75% è tutto inglese.
1: Sì.
2: Nella radio.
0: E allora piacciono le canzoni inglesi.
2: Non ti piacciono che dica la brisa e noi andascialamo.
0: E con quelle canzoni siamo nate, cresciute e pasciute. Allora.
2: E non descialamo.
0: Che ogni lunedì sera a cane facciamo festa.
2: Sì. Solo noi, ma pure quelli che ascoltano.
0: Logico,
2: oltreoceano, dall'altra parte del mondo.
0: Ma ci sono tante persone che aspettano proprio questo programma per. E rimodernarsi con la bellissima musica.
2: No, ma sai perché? Perché questo programma noi non facciamo una cosa troppo complessa. È una cosa, una chiacchierata così.
0: Una cosa semplice.
2: Semplice, senza,
0: ma interessante.
2: Non cerchiamo, creiamo problemi. Semplice la facciamo e meglio viene.
1: That's it.
2: È come una pasta. Tu pigli una cipolla, una penna, un pomodoro, una penna di basilico, un peperoncino, un piatto di spaghetti,
0: c'ha ragione, ma non ha cucuzza.
2: No, la cucuzza come...
0: Perché la cucuzza dice falla come la voce, sempre cucuzza.
2: No, si dici.
0: Sì.
2: Si dice, cucuzza mitibius maledizia, che non si buona, non cruda, non cotta. Falla come la vuoi, sempre
0: cucuzza.
2: Sapevi questo qua?
0: Solo ti dico una cosa, ok, quello che ha detto Vincenzo, invece a me i cucuzzi ci vado matto, mi piacciono i cucuzzi,
2: sì, ma non è
0: cruda,
2: che...
0: cotta,
2: sì,
0: fritta.
2: Ma però, Franco, ti ricordare che voi tutti mangi i cucuzzi, una cosa. Una volta si mangiano perché c'erano...
0: Non ci stava altro.
2: E poi ora i cucuzzi sono i popigliari di tutto l'anno. Invece una volta erano i cucuzzi, i zucchini, per quelli che non capiscono cos'è la cucuzza, i zucchini erano solo d'estate,
1: sì.
2: Non c'erano d'inverno.
0: Da luglio a settembre.
2: Pure sì. Ottobre, ma erano cose di stagione, tante come le melanzane, i peperoni, i pomodori, non erano che tu andavi al supermercato e compravi...
0: Sì, Vincenzo, ma una cosa che... Se li cresci a casa i zucchini e li va a prendere al tempo giusto, c'è un altro sapore.
2: Sì, ma tu vai a crescere a casa e poi vedi che succede.
0: Ho provato.
2: Io quando prendiamo anche quell'acqua vicino.
0: È vero. Se dovevo portare quello. Ok. Allora, vogliamo andare alla fine di questa.
2: Sai cosa diciamo? Due canzoni per andare a casa stasera.
1: Perché no?
2: Perché sennò poi c'è troppo tardo e allora...

0: a tutti i figli tuoi. E sulle note di questo nostro sito siamo arrivati alla fine di questa trasmissione per questo lunedì sera. Vogliamo ringraziare tutti voi che ci seguite sulla pagina di Facebook e quelli che hanno telefonato questa sera, e siamo sempre qui ogni lunedì sera dalle 8 alle 20:22 ora di Adelaide, Australia. Ovunque voi siate, un grazie per avete accettato questo programma, e speriamo che continuerà per molti molti anni ancora, e siamo sempre con voi. E voglio ringraziare anche i miei colleghi, tutto il nostro amico Franco Fedeli, che è ritornato dopo due settimane. Franco, grazie questa sera e alla prossima.
1: Ok Vincenzo, grazie anche a te, grazie a te Amedeo, e da me Franco grazie per il vostro ascolto, sperando che la nostra compagnia e con il nostro programma Calabria Vini sia stato il vostro gradimento. Da me Franco una buona notte, ma se volete ascoltare delle bellissime canzoni degli anni 60, 70 e 80, e potete sintonizzarvi su questa stazione radio 531 di nuovo, e ogni secondo venerdì pomeriggio dalle 2 alle 4, che sarà no questo pomeriggio, ma sarà il pomeriggio fra due settimane, venerdì dalle 2 alle 4. Vabbè, grazie per l'ascolto e una buona notte.
0: Grazie Franco, buona settimana anche a te e al nostro vicepresidente, direttore tecnico e direttore musicale di questo programma, Amedeo Tripodi. Grazie per il tuo lavoro, le belle canzoni, e ci vediamo, tutto va bene, domenica.
2: Grazie Vincenzo, grazie per la vostra compagnia, grazie Francesco. È semplice, grazie per la vostra compagnia a tutti che siete in onda stasera, tutti i nostri cari amici che sono sulla Facebook in diretta, da me Amedeo buonasera, e un grande saluto alla mia famiglia in Australia, in overseas Italia and America, e ci sentiamo la prossima settimana. Grazie e ciao.
0: Grazie Amedeo, e come dico sempre ogni settimana, grazie a tutti voi, e diciamo sempre spargete la voce, perché è importante per noi sapere che molte persone, come stiamo arrivando dal Sud America al Nord America, in Italia, in qualsiasi porto del mondo, siete sempre con noi. Vogliamo ringraziarvi, ma soprattutto voglio ringraziare i miei colleghi.
2: Don't forget New York.
0: In New York,
2: if you make it in New York, you make it anywhere.
0: Questo diceva Frank Sinatra. Ed è me, se finché magari in Italia, che magari in Italia, se noi siamo capaci di farla qui negli studi dell'italiana, possiamo farla pure se andiamo dall'altra parte del mondo. Perciò grazie a tutti voi, e come dico sempre, buona settimana e che Dio ci benedica. Ciao.

Piagne sempre sto cuore, piagne sempre la nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua. Siamo sempre uniti, ma sai, è bello.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
2: Brickwork by Art, professional quality.
1: Se vi interessa, chiamate a Anthony
2: 0424 091511.
3: You're listening to Radio Italiana 531.

0: non si può parlare sugli assoli di Mark Knopfler, che però li mette sempre alla fine delle canzoni.
1: Perché lui pensa ai live, giustamente, proiettato alla dimensione esecutiva.
0: C'è Matteo da Trieste che dice: però questo non è finger picking, abbiate fiducia nel mio scritto. Quello di Paul Simon invece è finger picking.
1: Va bene. Ma essendo chitarrista non so dirti come esattezza se è così, ma ho l'impressione che potrebbe essere così.
0: Noi ci fidiamo perché Matteo è un chitarrista e quindi lo saprà sicuramente. Salutiamo anche Valentino, che è in auto a Miss Limeri con sua figlia che si chiama Roberta, nome ispirato da Peppino Di Capri. E a 22 anni lei, ma non può immaginare quello che fu negli anni 60 e 70 Peppino. Peccato che abbiamo dimenticato un altro grande, Peppino Gagliardi. No, non l'abbiamo dimenticato, ma fai bene a ricordarcelo, perché è sempre bello riascoltare anche Peppino Gagliardi. Adesso noi, visto che di jazz abbiamo parlato, caro Piotta, andiamo virtualmente a Pescara, perché ieri è cominciata la 54esima edizione di Pescara Jazz. Si è aperta con un grande concerto di Paolo Fresu, con il suo Kind of Lives, che è una sorta di spin-off di Kind of Miles. In quest'anno in cui ricorrono i 100 anni, insomma, Miles Davis avrebbe compiuto 100 anni, tutti i festival giustamente lo ricordano in qualche modo, e noi abbiamo il piacere di fare quattro chiacchiere con il direttore artistico, che è il maestro Angelo Valori. Buongiorno Angelo, ben ritrovato al Mangiadischi.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Eccoci, allora, si è cominciato ieri, partiamo subito da lì. Com'è andato questo debutto di questa 54esima edizione di Pescara Jazz?
2: Devo dire molto bene, c'è stato un pienone, il pubblico ha partecipato in maniera entusiastica, lo spettacolo è davvero molto bello, composito su più livelli, perché fa riferimento a Miles Davis sia nel periodo più acustico che in quello più elettrico, infatti sul palco ci sono due quartetti, diciamo, e quindi uno spettacolo molto bello, abbiamo inaugurato penso nel migliore dei modi.
0: Immagino, ma poi insomma 54 edizioni non sono uno scherzo, credo che sia di fatto uno dei festival più longevi che abbiamo in Italia, no? Al di là del genere in generale proprio.
2: Sì, nel 69 è nato nel luglio ed è, diciamo, inaugurato la grande stagione dei festival estivi, cioè, tutti i più grandi musicisti sono stati qui a Pescara, da Duke Ellington, appunto allo stesso Miles Davis, Dexter Gordon, Ella Fitzgerald, Sala Vaughan, Keith Jarrett, Pat Metheny, Chick Corea, Herbie Hancock, cioè tutti, diciamo tutti, non c'è nessuno che... Quindi è un palmarès davvero importante per il festival.
0: Cioè, c'è una galleria a ricordare tutti questi passaggi, perché veramente avete avuto i nomi più importanti della storia di questo mondo musicale.
2: Sì, gli appassionati possono andare sul sito pescarajazz.com e c'è una pagina in cui vengono ricordate un po' tutte le edizioni, dal 69 fino ad oggi.
0: Come sempre capita, è bello mettere insieme più linguaggi, quindi stasera ci sarà un omaggio a Pino Daniele, che comunque il sound, quel sound di jazz sicuramente ne ha ascoltato molto, no? Per portare nella sua musica quel sound, un tributo ideato da Osvaldo Di Dio.
2: Sì, io cerco sempre di creare molteplici chiavi di lettura, e questo dell'omaggio a Pino Daniele è molto vicino, perché di fatto sono i musicisti originali che hanno accompagnato i suoi anni blues, il periodo cosiddetto blues, che ha molto ispirato appunto Pino Daniele e che è una matrice importantissima del jazz. Nello stesso tempo io sono molto attento a dare importanza alla vocalità in tutte le sue forme, alla forma della canzone, che è una forma che spesso viene un po' vilipesa, musica leggera, però in realtà è una grande forma di arte contemporanea. E quindi per esempio domani avremo Kurt Elling, genere completamente diverso, che è stato proprio appena nominato da Down Beat miglior cantante uomo del mondo, cosa che fa seguito agli innumerevoli premi, tra cui due mesi fa all'incirca quello stesso miglior cantante uomo del mondo jazz.
0: Ha vinto anche qualche Grammy,
2: è un pluripremiato davvero. Io penso che in questo momento sia il cantante bianco di jazz più importante al mondo,
0: e su questo concerto sei coinvolto direttamente, perché è tua la responsabilità degli arrangiamenti dell'evento insieme alla Medit Orchestra.
2: Sì, avrò il piacere di dirigere il concerto con la Medit Orchestra, che invece è un'orchestra di musicisti locali, quindi diciamo è una produzione del festival, ed è anche questa una chiave molto importante, quella di far incontrare grandi star internazionali con i musicisti giovani e diversamente giovani del territorio, che quindi hanno l'opportunità anche di vivere un'esperienza artisticamente e professionalmente importante.
0: Da musicista quant'è piacevole e anche divertente, direi, lavorare con una voce come quella di Kurt Elling, che ti permette di sperimentare quanto vuoi, perché di fatto è in grado di affrontare qualsiasi partitura.
2: Guarda, siamo reduci, perché io ho diretto tutta la sua tournée italiana, quindi abbiamo fatto concerti a Palermo, Catania, l'altro ieri a Sanremo, sempre con un grandissimo successo, e devo dirti che esattamente quello che dici tu è verissimo. Cioè lui è poliedrico, va da un crooning, cioè un cantare quasi alla Frank Sinatra, come ha scritto il Guardian, è un Frank Sinatra con i superpowers, con i superpoteri.
0: Bello.
2: E ha momenti di sperimentazione molto contemporanei, quindi ha un repertorio vastissimo, una vocalità eccelsa, un gusto straordinario, una tecnica impeccabile. L'altro giorno ha lasciato tutti di stucco intonando a cappella per oltre un minuto All the Way, e poi riprendendo perfettamente il tono, che vabbè, non tutti insomma sono così in grado, ma questa è soltanto una minuzia tecnica, perché certo, poi in realtà è bellissimo seguirlo, sentirlo, ha una presenza scenica importante. E poi quello che abbiamo scoperto in questa tournée è che è un grande amico, un grande compagnone, una persona molto attenta alle relazioni.
0: È interessante, perché poi lui, diciamo, sul palco sembra sempre molto serio, no? Molto composto, quasi impostato, invece poi fuori dal palco è diverso.
2: Eh sì, è l'esatto contrario, una persona molto profonda, abbiamo fatto dei discorsi molto importanti, lui è molto socialmente impegnato, per esempio, però poi appunto ha dei momenti di grande amicizia, di grande ilarità, e quindi diciamo è un'esperienza davvero molto bella, e siamo molto contenti di presentare questa produzione a Pescara, proprio perché appunto è importante innanzitutto che i festival presentino delle produzioni proprie, e poi ripeto, è molto importante far sì che questi grandi artisti internazionali, in passato per esempio abbiamo lavorato con la stessa orchestra, con Didi Bridgewater, con i Texix, con Manhattan Transfer, qui diciamo artisti italiani importanti come Sergio Cammariere e altri. È molto importante, insomma, secondo me, che ci sia una traccia del passaggio di questi grandi artisti sul territorio, e creare delle relazioni appunto con il mondo del lavoro a livello territoriale.
0: Allora, Angelo, io ricordo qualche altro appuntamento di questa 54esima edizione di Pescara Jazz. Intanto c'è Francesco da Martina Franca che ci scrive al 335-699-2949. È sorpreso che il Festival di Pescara sia ancora più longevo di Umbria Jazz, effettivamente di qualche anno lo precede. Ricordo che ci sarà il 15 un doppio concerto con un tributo a Quincy Jones, un altro gigante della musica, e poi Sound Archives XXL con Maurizio Rolli, e poi il 16 un tributo, un omaggio a Domenico Modugno con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta da Giancarlo De Lorenzo, e la voce di quell'artista poliedrico che è Peppe Voltarelli. E poi ancora i Romi con il suo Sonic Wonder, Sergio Cammariere il 18 luglio con Giovanna Famulari, Sergio è stato nostro ospite proprio qualche giorno fa al Mangialischi, e gran finale di nuovo con un omaggio a Miles Davis con Fabrizio Bosso, che abbiamo ascoltato poco fa perché è anche ospite nel disco di Piotta che è qui in studio con noi. Quindi Angelo, davvero programma ricchissimo anche quest'anno.
2: Sì, siamo molto soddisfatti, come ho già detto prima, ci sono diversi indirizzi all'interno della programmazione, si possono cogliere cose molto diverse tra di loro. Appunto la presenza di Miles Davis in apertura e chiusura non è affatto casuale, certo. Il centenario e questo omaggio che farà, diciamo, Fabrizio Bosso con l'orchestra della Casa del Jazz diretta da Mario Corvini è una produzione molto particolare perché ripropone Sketch of Spain con gli arrangiamenti originali di Gil Evans, quindi diciamo è una chicca molto, molto importante. E poi sottolineo sempre appunto l'importanza della vocalità della canzone all'interno della programmazione.
0: È vero, grazie Angelo Valori, direttore artistico di Pescara Jazz e coinvolto direttamente domani anche nel concerto di Kurt Elling. Grazie Angelo.
2: Grazie a voi per l'invito e buon festival a me per arrivare a domenica sano e salvo.
0: Senza il lupo. Ce lo ascoltiamo Kurt Elling con la sua versione di Stepping Out. Grazie ancora Angelo Valori, grazie.
2: A presto, salve, grazie.

0: E questa era una interpretazione di Stepping Out di Joe Jackson, come ricorda giustamente Giacomo da Mestre, di Kurt Elling con la WDR Big Band, che insomma, che suono, che botta.
1: Beh, vabbè, da paura. Potenza sì. Live, che potenza, che dinamica.
0: Ma infatti. Allora, ancora arrivano domande per te, caro Tommaso, in arte Piotta. Antonello da Bari dice: nella nostra Italietta da Sagra della Porchetta di Sanremo, molto severo Antonello, c'è sempre tantissima qualità da scoprire o da seguire con artisti come Piotta o ad esempio come il compianto Paolo Benvenu, grande artista. Beh, pure lui, che abbiamo purtroppo perso troppo giovane. Poi Paolo da Roma ti fa una domanda strana, interessante. Sì. Se dovessi cambiare nome al posto di Piotta, cosa sceglieresti?
1: No, ma userei nome e cognome, un po' come facevano i cantautori, cosa che invece io non feci, e tanti come me, perché nel pop italiano andava di moda questa cosa del nickname, no? Sì. All'inizio erano un po' queste cose inglesi, che so, come se fossi MCT o MacT. Sì, sì, sì. Poi per fortuna questo no, però c'era il fatto dei tipo Neffa, Deda, Danno, Beffa, come no? Piotta nel mio sì. caso. Quindi una parola breve italiana che un po' rappresentasse anche la provenienza, quindi Roma sottolineava questa cosa, Piotta suonava,
0: arrivava dritta subito. Sì, indubbiamente. Cristian di Pozzallo, ispirato da quello che ha ascoltato dopo averti chiesto se vai dalle sue parti, dice: ma a proposito di buona musica, fateci sentire anche qualcosa di Nas o di Jay-Z. Quindi vabbè, vedi, conosce il tuo mondo, il tuo mondo sonoro, e questo è molto bello. Giacomo ti ringrazia anche per le risposte che hai dato alle sue domande. E insomma, Trederino ci chiede i Vaniglia Fudge, che abbiamo ascoltato l'anno scorso, come complesso esistono ancora i Vaniglia Fudge? Io credo di sì, nel senso che risultano attivi, anche se ormai è 3-4 anni che non fanno concerti, ovviamente con una formazione diversa da quella originale. Ci ascoltiamo un Franco Battiato e poi ci ritroviamo per i saluti. Questa è A Patriot's to Arms, che è anche nel repertorio di Subsonica.
1: Infatti ieri l'abbiamo ballata.
0: Immagino, sì, grande concerto, scommetto.
1: Bellissimo.
0: Subsonica ieri erano a Roma, c'era Piotta e hanno cantato anche questo brano. Noi ce l'ascoltiamo nella versione originale, Franco Battiato al Mangiadischi.

0: Battiato, che bel regalo, ci dice Riccardo. Salutiamo anche Gino dalla Tunisia e ancora Marina da Murano. Sempre illuminante e magnifico il maestro Battiato. Siamo d'accordo, no?
1: D'accordissimo.
0: Ringrazio Ludovico Suppa in regia, Gianni Tola in console, Federica Forni in redazione e Piotta, grazie per essere stato con
1: noi. Grazie a te, grazie a voi. A presto, ci vediamo domani al Teatro India.
0: Sì, Roma. Sì, insomma, se siete a Roma andate al Teatro India, se no trovate tutte le date del tour di Piotta sulle sue pagine social. Ovviamente io vi do appuntamento a domani sempre alle 13.30 con il Mangialischi. Torna anche Max Dedo, tra poco la linea va al GR1 delle 15 e poi all'Estate in Onda. Grazie ancora a tutti voi che ci avete scritto e a domani da Duccio Pasqua. Ciao.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri, le tensioni su Hormuz, almeno due morti in Iran dopo l'ultimo scambio di raid incrociati fra Teheran e Washington, che continuano a contendersi il controllo dello stretto.
3: Prosegue a colpi di bombe e di proclami il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti diventeranno gli angeli custodi dello stretto, ne prenderemo il controllo, lo gestiremo e per questo dovremmo essere rimborsati. Così poco fa alla Fox News il presidente americano Donald Trump. Poco prima Teheran aveva invece annunciato che il passaggio è al momento chiuso a causa degli ultimi bombardamenti americani. Per la quarta volta in pochi giorni, infatti, le forze statunitensi hanno attaccato la Repubblica Islamica colpendo infrastrutture militari e petrolifere sulla costa. Obiettivo statunitense: spingere Teheran a mollare la presa sullo stretto, fermare i suoi attacchi contro le navi che non chiedono il permesso di transitare alle autorità iraniane. Ai raid americani, ancora una volta, l'Iran ha risposto lanciando missili e droni su installazioni militari americane nei paesi del Golfo, rivendicando la distruzione di almeno un radar in Oman. Tuttavia, il portavoce del Ministero degli Esteri, Baghei, ha fatto sapere che la diplomazia non è stata ancora abbandonata. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Ora la guerra in Ucraina, attacchi russi su obiettivi civili, fra i quali autobus passeggeri, edifici residenziali e un ospedale a Odessa, Zaporizhia, nella regione di Kharkiv. Azioni che dimostrano, secondo il presidente Zelensky, la necessità di aumentare il sostegno internazionale a Kiev, con particolare riferimento ai sistemi di difesa aerea. Alle 17 a Parigi, nuova riunione della coalizione dei cosiddetti volenterosi, previsto anche un bilaterale Macron-Zelensky. Due alpinisti sono morti cadendo in un crepaccio sul Gran Paradiso. I corpi sono stati recuperati questa mattina dal soccorso alpino valdostano a 3.700 metri di quota. Erano dispersi dal 9 luglio. A dare l'allarme è stato il figlio di una delle vittime, quando non è riuscito più a contattarli. A Palermo la cerimonia dello svelamento dell'auto sulla quale viaggiava il giudice Falcone con la moglie e la sua scorta il giorno della strage di Capaci. Nel capoluogo siciliano sarà presente anche la premier Giorgia Meloni, che sui social scrive: a pochi giorni dal 34esimo anniversario dell'attentato di Via D'Amelio, il messaggio dello Stato è uno solo: contro la criminalità organizzata, nessun passo indietro.
4: Nel giorno del blitz che ha sgominato la banda del terrore per i commercianti di Palermo, la presidente del Consiglio Meloni arriva in città. Alle 16 parteciperà al comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura insieme col ministro dell'interno Piantedosi, poi con il guardasigilli Nordio visita al museo del presente. Nel luogo voluto dalla Fondazione Falcone, la premier accoglierà la teca con quel che rimane della Fiat Croma sulla quale viaggiava il magistrato ucciso nell'eccidio di Capaci. Con lui il 23 maggio del 92 anche la moglie Francesca Morvillo e l'autista tra i sopravvissuti all'attentato Giuseppe Costanzo. La premier guarderà le foto che ritraggono momenti di vita quotidiana a due passi dalla piazza in cui coloro che sarebbero diventati simboli della lotta alla mafia giocavano da piccoli. I resti della macchina, custoditi dalla scuola di formazione del Corpo di Polizia Penitenziaria di Roma, sono stati ceduti alla Fondazione per un progetto sulla memoria delle vittime delle stragi di mafia. Nel museo anche la quarto Savona 15 e la terza Fiat Croma saltata per aria 34 anni fa. A bordo le altre tre vittime, gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Da Palermo per il GR1, Vicky Sorci.
2: In arrivo a metà settimana una nuova ondata di caldo torrido sulla pianura padana e sulle zone interne del centro della Sardegna. Sono previste punte di oltre 40 gradi ed è allarme siccità in Emilia-Romagna e in Piemonte, mentre vasti incendi hanno colpito diverse regioni, fra le quali Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia. Intanto brucia anche l'Europa. In Francia, a sud-est di Parigi, la foresta di Fontainebleau è stata devastata dalle fiamme, in fumo 800 ettari di bosco. La vittoria di Sinner a Wimbledon, un trionfo annunciato in diretta a Viterbo da un insolito pif durante il Tuscia Film Festival.
5: Vincitore del torneo di Wimbledon di quest'anno sarà Sinner, ha vinto 5 minuti fa. Ora sembra che prenderà un aereo per venire qua a vedere il film.
6: Eccolo Piff, affacciato alla loggia dei papi di Viterbo, che annuncia la vittoria di Sinner al pubblico in attesa di vedere il suo ultimo film, che Dio perdona a tutti. Cose che accadono al Tuscia Film Festival, dove i film della stagione vengono accompagnati dai protagonisti nella piazza Cinta da Mura. E con il critico Enrico Magrelli a far da padrone di casa. Festival che in questo questi primi giorni ha visto arrivare Rocco Papaleo e Vanessa Scalera, e ad aprire è stata la simpatia di Virginia Raffaele per La vita va così.
0: Non riesco mai a scindere il film dall'esperienza emotiva e umana nei quali vengo gettata dal malvagio Milani in mezzo a situazioni di disagio totale.
6: Stasera a Ronadio con Per te, sabato gran finale con Paolo Virzì e un omaggio a Mattia Torre nei giardini di Bomarzo, aperti per l'occasione in notturna. Miriam Mauti, GR1.
2: La linea all'estate in onda, il prossimo GR alle 16.
1: L'estate in onda.
7: Inizia una nuova settimana qui all'estate in onda su Radio 1, lunedì, venerdì 15-16. Ciao Marzia.
8: Buongiorno Vale, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Forse dovrei dire buon pomeriggio da
7: buon
8: allora.
7: Buon pomeriggio, sì, dai, sono le 15.05, quindi buon pomeriggio.
8: Spero che voi siate al mare, che ci state ascoltando sotto un ombrellone, a bordo di una piscina, su un bel litorale fresco. Noi qui da Saxarubra vi invidiamo un po'.
7: Che hai fatto questo weekend?
8: questo weekend mi è andata bene perché sono stata all'Argentario, come il weekend scorso ormai avete capito. Passo i miei weekend lì, ho fatto tanti bei bagni, ho dormito tanto, mi sono riposata, sono pronta per voi. E tu Vale?
7: Allora, io sono stata a farmi un bel aperitivo a Ostia, che se ne dica, perché io amo Ostia. E tra l'altro ho saputo che a Ostia ci sono un gruppo stanziale di ben 400 esemplari di delfini.
8: Ah,
7: in questo
8: meraviglia.
7: Weekend li hanno visti bellissimi, che facevano acrobazie, mamme piccole, una cosa meravigliosa.
8: Ma che bello, ma al largo del litorale?
7: Sì, io non li ho visti, però mi piacerebbe fare una bella escursione. Mo voglio un attimo indagare su questa cosa perché vorrei andarli a vedere.
8: Beh,
7: delfini senza disturbarli, chiaramente, quindi da lontano, insomma, con le dovute accortezze.
8: Certo, stupendo. Per chi non lo sapesse, ascoltatori, qui a Roma noi siamo anche fortunati perché abbiamo questo litorale con Ostia, Fregene, insomma, dove il weekend possiamo fare una scappata al mare, quindi è una cosa carina. Poi
7: certo,
8: tutto organizzano
7: sì.
8: Anche aperitivi, insomma, è una bella situazione. A me non dispiace affatto.
7: No, sono d'accordo, mi piace molto.
8: E allora Vale, come inaugurare questo bel lunedì di metà luglio se non in bellezza?
7: In bellezza. Oggi esploreremo il fascino della bellezza, il fascino però autentico, non bellezza e basta, bellezza punto, ma bellezza in tutte le sue sfaccettature, quindi in ciò che si nasconde dietro la bellezza, la personalità, il carisma, nei modi di fare, insomma c'è tanto in questa nella bellezza e anche nell'Italia che porta bellezza, perché
8: assolutamente.
7: È un paese splendido il nostro.
8: Assolutamente, anche perché la bellezza è un concetto ma racconta mille declinazioni. No, d'altronde ci hanno scritto poeti, hanno scritto canzoni, libri sulla bellezza, sul fascino, e quindi chi siamo noi per non parlarne? Cari ascoltatori, la domanda per voi oggi è: cosa rende una persona davvero irresistibile, al di là anche dell'aspetto fisico? E allora fatecelo sapere al numero della diretta che vi ricordiamo, 335-699-2949, e mi raccomando, avremo anche un ospite veramente importante per parlare di bellezza intesa in tutte le sue forme.
7: Assolutamente sì, allora noi aspettiamo i vostri messaggi, e mentre ci mandate i vostri messaggi SMS o audio qui, insomma, all'estate in onda, ascoltiamo i The Colors con Rolling Stones.

0: chi guarda, lo dicevano tanti filosofi, questa frase è stata attribuita a vari scrittori e pensatori di epoche più lontane. Chi siamo noi oggi qui all'Estate in Onda per non parlare di questo argomento meraviglioso che apre delle porte infinite? La bellezza non è solo intesa da un punto di vista estetico, ma anche il carisma, la gentilezza, i modi di fare. Allora Vale, oggi ci ha raggiunto un ospite veramente
1: speciale, un ospite che sicuramente ci parlerà di bellezza, ma ha portato la bellezza qui nei nostri studi. È un'imprenditrice, ha ereditato una ricca eredità per quanto riguarda il celebre concorso da suo papà Enzo Mirigliani. Stiamo parlando di Patrizia Mirigliani. Benvenuta Patrizia.
2: Grazie. Ciao. Grazie a voi e al pubblico che ci segue.
0: Innanzitutto benvenuta, grazie per essere qui. Apriamo subito allora con la nostra domanda del giorno. E quale personalità migliore se non la tua per fare una domanda del genere? Ovvero, cosa significa bellezza inteso in senso generale universale per te, che hai fatto della bellezza, no, un po' il faro della tua vita?
2: Esatto. Beh, negli anni 50, quando poi è nato Miss Italia, la bellezza era qualcosa su cui dissertare, perché era una cosa veramente importante che ispirava non solo i registi del cinema italiano, ma gli scrittori e tutto il mondo, insomma, anche della cultura. Poi negli anni la bellezza è diventata qualcosa di diverso, perché ha preso piede nelle pubblicità, ha preso piede in tanti ambiti, e mano a mano che c'è stata questa trasformazione, questa bellezza è cambiata, nel senso che è diventata la ragazza della porta accanto di una volta, oggi è diversa da quella che era.
0: Perché la bellezza ovviamente si evolve anche con la società. E allora Vale, a proposito di questo, abbiamo citato giustamente Miss Italia perché abbiamo qui la sua ambasciatrice, e facciamo gli auguri al concorso che oggi compie.
1: Sì, perché abbiamo da festeggiare, c'è un compleanno importante, gli 80 anni di Miss Italia.
2: Miss Italia, dal titolo Miss Italia, voto alle donne, avvento della Repubblica, arriva Miss Italia.
1: E Miss Italia poi ha seguito un po' gli usi e i costumi dell'Italia stessa, sì, quindi sì. Si è in qualche modo amalgamata, plasmata e anche dettato in parte legge.
2: Esatto.
1: Patrizia,
2: la bellezza è il fil rouge che così accomuna tante cose, e sono sicuramente appunto il lato estetico, che poi faremo un discorso più approfondito,
1: certo,
2: magari dopo.
1: Sì, tanto sarei qui per un bel po', ecco, tutta l'ora con noi.
2: È un insieme di valori, perché la bellezza da sola non serve, l'abbiamo sempre detto. La bellezza con personalità, con talento, con umiltà, vorrei mettere anche la parola umiltà, che è molto
1: giusto,
2: importante, può rendere una donna speciale.
1: Ecco, tu avevi dichiarato, correggimi se sì, sbaglio, insomma, che questa eredità, no, di papà, sì, Enzo, era abbastanza gravosa, no? Perché comunque si parla, no, di un concorso importante che era conosciuto da tutti, sulla bocca di tutti. Tantissime ragazze deponevano nel concorso, sì, di Miss Italia i propri sogni, sì, però ovviamente l'hai voluto anche un po' modificare,
2: sì,
1: per renderlo anche più attuale. Come ti sei mossa, diciamo, per rendere Miss Italia al passo con i tempi?
2: Beh, l'ho vissuto da donna. Mio padre è stato un grande femminista, però era un uomo magari meno attento all'aspetto magari delle esigenze femminili. Io ho portato un po' la mia storia all'interno e la mia visione al femminile, appunto, di tutto ciò. E non è stato facile diventare la patrona, vorrei dire, perché forse sono l'unica in questo momento che viene da una così tradizione di eventi che ha mantenuto l'evento in piedi, perché abbiamo avuto tanti eventi in Italia che si sono persi. Io, ecco, forse perché sono donna, ho avuto la tenacia poi di andare avanti, e poi perché secondo me c'era tanto da raccontare di queste ragazze che non sì, è vero, Miss Italia è un gioco dell'estate, ma dà la possibilità, dà voce a queste ragazze di raccontarsi e di poter anche prospettare un futuro. Perché è giusto che una ragazza possa aspettarsi qualcosa da una passerella importante come Miss Italia. E gli esempi sono tantissimi, li vediamo ogni giorno.
1: Assolutamente.
0: Assolutamente, hai dato tante possibilità e anche il modo in cui hai rivoluzionato un po' il concorso, di cui parleremo dopo. Tu, Patrizia, rimani con noi, è stato assolutamente fondamentale e penso che abbia insegnato tanto.
1: Sì. Io sono curiosissima, perché poi, insomma, adesso conoscere Patrizia è un piacere averti Grazie. Qui, ma io ti guardavo, vi guardavo, guardavo questo Miss quando ero piccina, quindi insomma tutta questa storia incredibile, questo fil rouge che ci porta fino ad oggi qui all'estate in onda su Radio 1 è un qualcosa che no, è particolare.
0: Sì. Assolutamente. Allora, Patrizia Mirigliani, rimani con noi, ora ascoltiamo Stevie Wonder, Sir Duke.

0: Ale è una persona davvero irresistibile al di là dell'aspetto fisico, lo abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori al 335-699-2949, questo è il numero della diretta e siamo qui, Marzia, con la meravigliosa Patrizia Mirigliani.
1: Patrizia, che piacere averti.
2: Grazie.
1: Allora, per i nostri ascoltatori che si stanno sintonizzando adesso, con Patrizia stiamo affrontando la bellezza declinata sotto più punti di vista. E allora, per chi non lo sapesse, ma immagino praticamente nessuno, Patrizia ha ereditato dal padre un'eredità importante, ovvero la guida del concorso più longevo d'Italia, quello di Miss Italia, che oggi compie 80 anni. E proprio grazie a Patrizia, Miss Italia ha subito una vera e propria rivoluzione. Ricordiamo, Patrizia, che tu ti sei battuta per la tutela delle donne sotto vari punti di vista, hai stabilito che la maggiore età debba essere compiuta all'inizio delle selezioni, hai sdoganato la taglia 44, rendendo quindi la normalità anche delle ragazze più formose, rendendo questo concorso che ha fatto sognare tantissime donne accessibile. Allora ti chiedo, ad oggi questi social, che invece impongono dei canoni distorti, come ci si deve rapportare?
2: Purtroppo sono un problema in questo momento, perché le figure che vediamo sui social a volte, questi paragoni di bellezza che le ragazze vivono, sono frutto dell'intelligenza artificiale, quindi stanno praticamente copiando qualcosa che non esiste. Io credo che la vera bellezza delle donne sia la loro unicità, cosa in cui le donne credono sempre meno, perché altrimenti non si arriverebbe a fare chirurgia da minorenni, quasi da giovanissimi, certo, senza avere tra l'altro la capacità veramente di conoscersi bene, che viene con gli anni, e di apprezzare il proprio difetto o la propria caratteristica
1: che ci rende unici.
2: Ci sono state delle donne nel mondo di Miss Italia, ecco, Sofia Loren era una bellezza particolare,
0: certo.
2: La Bosè era una bellezza particolare, Miriam Leone è una bellezza particolare. Questo desiderio di omologazione, di insicurezza, purtroppo questo è un problema di insicurezza che hanno le ragazze oggi, le porta a non avere più una
1: identità,
2: una, anche a livello estetico. Un carattere va di pari passo anche con un'estetica facciale. Se cambiamo i connotati di una donna,
0: non sei più tu,
2: ci sono delle donne con le labbra sottili, il naso un po' più adunco, che sono bellissime. Però non si sa per quale motivo, o per copiare l'amica che magari è carina, corteggiata, eccetera, fanno questi errori che poi pagano per tutta la vita, perché indietro su queste cose non si torna.
1: E oltretutto, Patrizia, ricordiamo brevemente che ci sono state donne che grazie alla loro forza, alla loro tenacia, che non si sono piegate magari a suggerimenti di rifatti il naso, hanno poi sostanzialmente sfondato nel mondo del cinema, della moda,
2: certo,
1: proprio grazie al fatto che hanno
2: della loro unicità. Noi abbiamo ad esempio la Miss Eletta, per un anno non può fare nessun tipo di cambiamento estetico, proprio per contratto con noi. Questo perché noi vogliamo dare la garanzia agli italiani che ci seguono, ci vogliono bene, che noi promuoviamo qualcosa di assolutamente naturale, che sembra oggi così strano da sentire, che quasi quasi sembriamo dei rivoluzionari noi, quando stiamo parlando di normalità. Il concetto di normalità si sta perdendo. Ma un po' alla volta stiamo notando che si sta riaffacciando. Ci sono meno tatuaggi in giro, ci sono persone che hanno magari, cioè, tante cose che stanno cambiando, e anche la moda ci porta.
0: C'è un po' di involuzione.
2: Di involuzione.
0: Che poi è sana. Ma
2: che poi è sana nel mondo dell'estetica. Ad esempio, le unghie, quelle lunghissime, particolari, hanno lasciato il posto a una mano più normale.
0: Più nude.
2: Quest'estate sì.
0: Non è un po' di eleganza.
2: Sì. Ecco.
0: Diciamo lo smalto trasparente o comunque nude per evitare gli eccessi.
2: Ecco, se le ragazze capissero che è importante evitare gli eccessi, avrebbero già capito che cosa è cosa vuol dire essere belle.
0: Patrizia, ci sono arrivati alcuni messaggi, allora te li leggo. Allora, ciao Patrizia, condivido la tua idea di vera bellezza e trasparenza, ti ammiro e grazie per aver usato la tua visibilità per difendere le donne e portare avanti battaglie sociali così importanti. Lui è Sergio da Rieti che ci scrive grazie. E tra l'altro ricordiamo, insomma, sei tra l'altro commendatore al merito della Repubblica per il tuo impegno nella
2: sociale, per il mio impegno sociale sono stata contentissima di
0: questo. Questa è una cosa che non dici mai, però ci teniamo a sottolinearla noi.
2: Non la dico perché insomma mi fa piacere, però che ecco, qualche volta si sappia, perché avere avuto questo merito per il sociale per me è stato doppiamente importante. Io mi sono battuta sempre per allargare i confini della bellezza e decretare un nuovo tipo di bellezza che sia diverso dallo stereotipo che abbiamo sempre visto.
0: E a proposito di questo, mi ricollego anche ad una fascia molto molto bella e particolare che hai voluto, insomma, no? Decidere di dare, di assegnare Miss Coraggio.
2: Miss Coraggio nasce negli anni 90 come fascia e mio padre l'aveva assegnata a una ragazza, Pina Siracusa, ragazza siciliana, che era stata violentata da un gruppo di ragazzi e aveva avuto il coraggio di denunciare. Questa cosa aveva colpito talmente tanto mio padre che ha deciso di istituire questa fascia, che poi sarebbe andata a tante altre donne che si sarebbero distinte per la loro forza. Parlo di una ragazza autistica, ad esempio, che ha partecipato tanti anni fa. L'autismo sembrava un tema che non si potesse trattare in un concorso di bellezza, un tabù. La ragazza, ad esempio, con la protesi, che poi è diventata alfiere della Repubblica per quanto coraggio ha avuto a presentarsi. Coraggio è giusto, io non l'ho trovato coraggio, ho trovato che una ragazza bellissima con una protesi, Chiara Bordi, alla gamba portasse un messaggio di sicurezza a chi nella vita poi, per qualche motivo che può succedere, un incidente o cose varie, subisce una mutilazione o qualcosa. Quindi questo per me oggi è parlare di bellezza.
1: La bellezza della forza, la bellezza del coraggio. Oltretutto, Patrizia, tu hai detto una cosa molto bella: questo non dovrebbe sconvolgere perché è giusto, ma in realtà questo ad oggi viene percepito come giusto grazie a persone che come te e come tuo padre hanno lottato per queste battaglie assolutamente valorose. Quindi ti ringraziamo, penso a nome un po' di tutti.
0: Ma io devo leggere un messaggio che è arrivato che mi fa troppo sorridere. Allora, la Mirigliani la adotterei come zia Francesco.
2: Fantastico. Va bene.
0: Ha detto sì,
2: diciamo, Francesco. È che poi oltretutto mi piace perché è un maschio che mi adotterebbe. Francesco, va bene, allora.
1: Perfetto, allora è fatta. A Radio 1 abbiamo chiuso questo accordo. Ora Patrizia, resta con noi perché c'è un po' di musica, dopodiché Onda Verde e poi ci ritroviamo qui all'Estate in Onda
0: su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:30 e 57 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 7 Milano-Genova, tratto lombardo tra Binasco e Bereguardo. In uscita in direzione di Genova troviamo 2 km di code per operazioni di recupero e soccorso stradale. In A4 Brescia-Padova tra Sirmione e Brescia Est in direzione di Brescia 3 km di code a causa di un incidente. E in A1 Complanare di Piacenza code a causa della chiusura del nodo A1 A21 in direzione di Milano. Andiamo in A13 Bologna-Padova in Emilia-Romagna tra Altedo e Bologna-Arcoveggio in direzione di Bologna 4 km di code a causa di un incidente. 4 km di code per un incidente anche tra Cesena e Valle del Rubicone in direzione di Ancona. Qui siamo sulla A14. A1 tratto Roma-Napoli tratto Campano tra l'allacciamento alla 16 e lo svincolo a Semigliano in direzione di Roma 2 km di code e traffico congestionato. E infine segnaliamo nel Lazio temporaneamente chiusa la strada statale 7 via Appia al chilometro 49 nel territorio di Cisterna di Latina a causa di un grave incidente. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18:27. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: Ben ritrovati, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori qui dall'Estate in Onda. Siamo in compagnia, io e Valentina Poggi, di Patrizia Mirigliani. Come appunto la tradizione vuole, facciamo gli auguri a Miss Italia che oggi compie 80 anni, è una signorina ancora.
3: Una signorina.
2: Una bella signorina. Allora, il tema del giorno, cari ascoltatori, lo ricordiamo, è cos'è che rende una persona irresistibile ai tuoi occhi, non solamente inteso come bellezza. Allora, ci sono già arrivati dei messaggi al numero della diretta, alcuni li abbiamo letti prima, c'erano anche dei messaggi per Patrizia, altri li leggiamo adesso. Allora, per me la bellezza vera è l'intelligenza, condividere passioni e discorsi profondi batte qualsiasi canone estetico. Roberto da Verona. Che dici, Patrizia? Approvato?
3: Approvato sicuramente. Ci sono tanti tipi di bellezza, non ce n'è uno solo. E una donna intelligente in gamba è bella.
2: Vero, anche un uomo intelligente in gamba.
3: Anche un uomo intelligente in
4: gamba. Tra l'altro ti ringraziano di aver portato a Porto San Giorgio le ultime edizioni di Miss Italia. Questo è Giovanni che ci scrive da lì.
3: Ah, grazie Giovanni. È una bellissima località, l'anno scorso abbiamo fatto le finali lì, è uscita una ragazza che ad esempio all'apparecchio l'ha tolto, adesso è apparecchio ai denti. Ah, quindi era la prima volta che una Miss Italia aveva
2: un apparecchio
3: ai denti. Questo cosa vuol dire? Grande apertura,
4: grande innovazione, sì. E a proposito di prime volte, c'è una Miss magari che ti ricordi in particolare che è stata un po' innovativa?
3: Beh, allora
4: che ha lasciato un nuovo percorso, una nuova strada, ha aperto nuove porte.
3: Allora, Mirka Viola è stata una di quelle ad esempio che abbiamo scoperto che fosse, quando ha partecipato era mamma, aveva già un bambino e mio padre ha dovuto squalificarla purtroppo perché il regolamento non lo permetteva, però dall'anno successivo lei ha cambiato le carte in tavola. E poi Dani Mendez, ad esempio, una ragazza bellissima, oggi una grande portavoce di Miss Italia, perché è una donna, ecco, quando la bellezza e l'intelligenza si accostano, si avvicinano così, è una donna che oggi è una donna che parla, potrebbe entrare anche nel mondo della politica per quanto è preparata su tante tematiche, molto molto brava. E certo quell'anno ha fatto scalpore perché la bellezza doveva essere italiana, ma
4: 96 ricordiamo.
3: 96, ma non pensavamo che il mondo stava cambiando, è stato un cambiamento che mio padre ha accettato e ha fatto bene ad accettarlo, perché il mondo

0: mondo stava cambiando. Oggi siamo in mezzo a una società multietnica, per cui Danny non farebbe più parlare, e se oggi ci fossero degli attacchi a ragazze di etnie diverse, sarebbe come una cosa retro, un po' tornare indietro che non serve a niente. Oggi dobbiamo andare avanti, quindi non fate attacchi sul colore della pelle
1: gratuiti,
0: non si fanno
1: assolutamente, anche perché nel 2026 insomma non si può più sentire una cosa del genere. E allora, Patrizia, abbiamo parlato della bellezza intesa appunto sotto vari punti di vista, e continueremo a farlo,
2: esteriore ma soprattutto interiore,
0: sì.
1: E continueremo a farlo. Adesso ascoltiamo un po' di musica, così scaldiamo i motori. Joliet, un'ora.

0: Buon pomeriggio, saluto Patrizia Merigliani dalla Calabria e volevo dire che sempre registravo in TV le cassette e i concorsi di Miss Italia. Roberto da Cosenza. Allora, quale miglior modo per riaprire questo blocco insieme a Patrizia Merigliani, ovviamente la mia socia e collega Valentina Poggi? E prima di introdurre il prossimo ospite, Patrizia, tu rimani con noi, ma volevo farti una domanda veloce. Prima abbiamo parlato di quanto sia importante proteggere l'unicità della nostra bellezza senza cedere ai canoni imposti dalla società. E allora, che consiglio daresti ai giovani ascoltatori che non sanno magari come difendersi da questi attacchi esterni, no?
1: Devono credere in se stessi. La cosa principale è questa. E valorizzarsi non solo dal punto di vista estetico, ma anche nella vita, proprio con perseguendo le proprie aspirazioni. La bellezza esiste in tutte le taglie, in tutte le etnie, come abbiamo detto prima.
0: Certo.
1: Miss Italia negli anni 90 ha tolto le misure. Perché? Perché non aveva più senso negli anni 90 definire una donna con 90-60-90. Oggi anche il fisico delle donne è cambiato, per cui ci sono tipologie di donne meravigliose che sono magari molto più atletiche perché fanno più sport rispetto a prima.
0: Certo.
1: Cioè, si vede che sono cambiati anche i gusti, le abitudini delle ragazze. Però una ragazza taglia 44-46 può essere bellissima. Il caso è che è arrivata seconda Paola Torrente a Miss Italia. Non mi chiedete l'anno, che io sugli anni non sono preparata mai, però che era una taglia 46.
0: E allora siate liberi, se ve lo dice Patrizia Merigliani, insomma, potete
2: farvi affidamento. Ora, Marzia, abbiamo in linea un ballerino, un cantante, un personal trainer e anche laureato, questo per dirti, no, che la bellezza è a tutto tondo, non solo, perché lui è anche si è aggiudicato il titolo del più bello d'Italia 2025.
0: E allora benvenuto ad Alessandro Cignarale. Ci senti, Ale? Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
3: Grazie.
2: Benvenuto.
3: Grazie mille, sono contentissimo di essere qua.
2: Che noi più contenti di te. Ale, allora, bisogna essere belli fuori se si vuole, se si può, eccetera, ma soprattutto belli dentro. Questo non stiamo parlando, no, adesso nell'estate in onda qui su Radio 1. Stiamo dicendo appunto che il carisma, la personalità e anche quello che i valori che si hanno sono la vera bellezza, ok? E tu di questo ne hai fatto un po' il tuo mestiere, tra virgolette.
3: Sì, esatto, esatto. Poi con questo titolo che ho vinto ho voluto dimostrare proprio questo, ovvero che bisogna splendere di luce propria, ma che parta dall'interno, quindi che poi si riversa su quello che è all'esterno. Ovviamente bisogna lavorare tanto su questo, sui valori, su se stessi.
2: Come hai deciso, perché hai scelto di fare questo concorso di bellezza? Come ti sei approcciato? Così ti sei svegliato una mattina e hai detto voglio provare a partecipare al concorso?
3: Semplicemente ho voluto provare, permettimi un po' la prova, perché sono una persona, lo dico senza nessuna, sono una persona con tante insicurezze e di conseguenza ci sto lavorando, e questo era secondo me uno dei migliori modi per iniziare a credere un pochettino più in me stesso e dimostrare anche agli altri che chi è insicuro può diventare sicuro pian piano lavorando su se stesso.
0: Quindi è stato un modo per esorcizzare una tua debolezza, una tua fragilità, un modo positivo. Ale, io so che tu, oltre ad aver fatto questo concorso, ad essere un personal trainer, insomma, sei un artista a tutto tondo, ma la tua vera passione è la musica.
3: Sì, esatto, sì, hai detto bene. Infatti, proprio grazie alla vittoria di questo concorso, ho ritrovato una forza dentro di me che da tanto tempo si era ormai spenta, perché non ci credevo neanche più, ma io canto dall'età di 6 anni e ho deciso di far creare un agglomerato di arte e musica oltre che bellezza. Perché io ho voluto comunicare proprio questo, che la bellezza non è solo estetica ma è anche talento, valori, e quindi ho detto uniamoci la musica, perché la musica poi si sa unisce, e ho voluto trasmettere questo e creare quello che è il mio nome d'arte, il mio percorso artistico, che ormai è uscito fuori. Il mio nome d'arte è Animo, e ho voluto proprio creare questo nome d'arte per rappresentare queste ideologie di valori che ho portato al Più Bello d'Italia, come Più Bello d'Italia, e dire che è tutto un agglomerato di caratteristiche uniche che devono splendere da dentro, diciamo.
2: E questo è stato un modo un po' per abbattere, se vogliamo, anche gli stereotipi, mostrare la tua sensibilità interiore, quello che sei veramente, Alessandro.
3: Sì, esatto, esatto. Poi, come dico sempre, la bellezza, come la musica, è soggettiva. Però è stato veramente una bellissima esperienza che mi ha ci penso costantemente, perché proprio è bello, ma mi ha aperto tante porte, me ne ha chiuse tante altre, ma soprattutto mi ha fatto credere tanto in me stesso e ha dato un po' una spinta al lavoro che sto facendo e che faccio ogni singolo giorno, sia come personal trainer e kinesiologo, perché poi alla fine l'obiettivo è anche quello mio di rendere le persone più sicure, no? Sia dal punto di vista psicofisico che anche proprio a livello mentale. E poi mi è servito tanto, sì.
2: Perché anche gli uomini possono avere giustamente delle fragilità e non è giusto nasconderle. A proposito del tema del giorno, Alessandro, ovvero cos'è che rende una persona ai tuoi occhi irresistibile? Intanto ti leggo un messaggio che ci ha scritto Maria da Venezia. Secondo me in questi tempi difficili ciò che rende veramente attraente e bella una persona è lo spirito lieto e l'allegria. Quindi grazie a Maria e chiediamo anche a te, grazie. Cos'è che ai tuoi occhi rende una persona veramente irresistibile, piena di fascino?
3: Irresistibile, piena di fascino, allora, principalmente il carattere, e di conseguenza, perché siamo animali sociali, ovviamente l'estetica, ma proprio perché è una caratteristica sociale, ma quello che colpisce il carattere è quello che rende, secondo me, la persona veramente attraente, e è la luce che uno emana, cioè il carattere di per sé fa luce sulla propria persona e può far notare di più le proprie caratteristiche e di conseguenza i propri principi. Questo secondo me.
4: Che poi Alessandro, come stavi dicendo tu, no? Non è bello ciò che è bello ciò che piace, quindi alla fine sì, uno guarda la luce, perché poi è di quella che ti innamori, no? L'aura di una persona.
3: Sì, esatto.
4: Senti, un'ultima domanda, tu hai una storia di rivincita personale anche, sei stato vittima di bullismo?

0: in adolescenza, giusto?
1: Sì, in adolescenza, il periodo medio e superiori. È stato un bullismo abbastanza soft, fortunatamente, perché ne conosco di peggiori, ma comunque ho capito che, come ricollegandomi al discorso di prima, è tutta una questione di sociale, cioè siamo animali sociali e di conseguenza purtroppo il bullismo è dettato da persone deboli che per in determinati contesti sociali vogliono sentirsi più sicure, più forti, unendosi e prendendosela con una persona che magari è più sensibile o più fragile, e purtroppo sì, è stata una rivincita questo, sì.
0: C'è una domanda, c'è Patrizia Mirigliani qui con noi, Alessandro, e ti voleva fare una domanda.
2: Ciao Alessandro, innanzitutto complimenti, volevo chiederti come mai sei stato vittima di bullismo?
1: Perché ai tempi ero già un artista, nel senso che cantavo, ballavo, io ho ballato per 11 anni, arrivando anche a determinati titoli italiani e a un mondiale nel 2015 di danze caraibiche. E di conseguenza non ero il solito ragazzo a cui piaceva il calcio e diciamo determinati discorsi, quindi diciamo le mie caratteristiche per queste persone erano diverse dalle loro, e allora hanno deciso di prendermi di mira, ma perché principalmente erano invidiosi queste sono purtroppo le vittime del bullismo.
0: È un bel riscatto questo, Alessandro.
3: Sì. E oltretutto l'ha detto prima anche Patrizia, mantenere la propria unicità, preservarla dagli attacchi esterni è fondamentale, perché d'altronde Ale, altrimenti non saresti arrivato dove sei arrivato oggi. Allora noi qui dall'Estate in Onda ti facciamo un grande buona fortuna per la tua musica.
1: Grazie mille.
3: Ringraziamo Alessandro Cignarale per essere stato con noi, il più bello d'Italia, ma che ha tanto di più oltre la bellezza.
0: Tanto di più l'abbiamo scoperto qui all'Estate in Onda. È sempre un piacere scoprire le unicità delle persone, belli dentro e belli fuori.
3: Chi più ne ha più ne metta.
0: Alive, Empire of the Sun.

0: Per quanto riguarda l'essere belli dentro, io ho pancreas, fegato, cistifelle, ho un apparato digerente veramente belli. L'esterno non so definirlo, ma mia mamma dice che sono passabile. Un caro saluto e buon lavoro a tutti voi, Antonio da Aosta. Ciao Antonio, sicuramente hai una cistifelle a top, sicuramente.
1: Beh, se poi sono sani, voglio dire, esatto, che la vera bellezza passa dalla salute, eh?
2: Bravo, assolutamente, ha ragione Patrizia Mirigliani. La prima cosa bella della vita è stare in salute,
1: la prima.
2: E a proposito di bellezza, il tema del giorno, l'abbiamo detto, cosa rende una persona irresistibile ai tuoi occhi, ma Vale, insieme a Patrizia parlavamo delle mille declinazioni che ha la bellezza, che è anche gentilezza, altruismo, riconoscere il valore degli altri. E a proposito di questo, ultimo ha dichiarato che ha comprato anche lui il biglietto di Vasco Rossi. Io la trovo una cosa meravigliosa, perché Vasco pochi giorni fa si è complimentato, no?
0: Con Ultimo, per il record, artista, grande record di Ultimo, sì.
2: Assolutamente, per tutti i 250.000 spettatori che erano a Tor Vergata, e Ultimo ha voluto, immagino così, ricambiare questo gesto rendendo pubblico il fatto che ha comprato il biglietto per il tour di Vasco previsto per l'anno prossimo.
0: Quindi 50 anni di carriera di Vasco Rossi.
2: Un attestato di stima.
0: Sì, ma qua c'è una stima reciproca, e la bellezza di queste due grandi cantanti, no, della nostra epoca, il fatto di potersi apprezzare nonostante siano in qualche modo, tra virgolette, esatto, passatemi il termine, rivali, no?
2: E a proposito di questo, Patrizia, volevo chiederti, ma durante tutti i concorsi che hai visto, hai mai notato tra le ragazze una solidarietà, uno spirito di unione, oppure più competizione?
1: Ma un po' di tutto, nel senso che c'è sorellanza parecchia, c'è anche qualche ragazza che magari appunto vede nell'altra delle qualità che magari lei non si riconosce, per cui c'è un occhio diverso, ma non c'è mai un atteggiamento ostile, una mancanza totale di rispetto, educazione, perché poi le ragazze tornano a casa e diventano tutte amiche, si vogliono tutte bene. È chiaro, all'inizio ti guardi intorno, vedi qual è la possibile missione,
0: la più pericolosa.
1: Ma anche a livello soprattutto caratteriale, attenzione, perché le ragazze sanno benissimo che poi, siccome è il carattere che vince, quella che ha più temperamento poi è quella che va avanti.
0: Sì, perché ecco, alla fine la personalità buca lo schermo.
1: La personalità, Miriam Leone è arrivata come prima Miss dell'anno, era una ragazza che ti sfidava con lo sguardo.
2: Aveva
1: un gran carattere, questo l'ha resa vincente, perché al di là della sua bellezza esteriore, però c'era dentro qualcosa di più. Quindi la bellezza è un insieme ai fattori, il garbo, la cortesia, sono cose, parole che si sono perse come se non esistessero più. Oggi c'è arroganza, c'è bullismo,
2: prevaricazione,
1: e nasce tutto, secondo me, da una grande insicurezza che a volte le stesse famiglie non hanno saputo magari dare ai propri figli, o gli amici sbagliati. Cioè, io quando avevo 12 anni, figuratevi, mio padre era il re di Miss Italia.
2: Quindi l'invidia ne è subita anche?
1: No, non in questo senso. 12-13 anni, timidamente un giorno ho detto a mio padre: papà, ma io diventerò carina? Perché detto da mio padre,
2: perché
1: era un imprimato, cioè me lo dice Enzo Merigliani, vabbè, poteva dirlo perché mi voleva bene, ma al di là di che ogni scarafone è bella mamma
0: sempre,
1: sua,
0: sempre così, giustamente.
1: Però
0: hai fatto questa domanda.
1: Però gli ho fatto questa domanda perché io stavo in mezzo sempre a delle bellissime donne, avevo 4 anni, 5 anni, sì, ero in mezzo a loro. E questo mi è servito a costruirmi una mia personalità.
2: Lui come ti rispose però?
1: Sicuramente, ma me l'ha detto, sarai molto carina, sicuramente, sicuramente. Mio padre sapeva sempre darmi forza, darmi coraggio, magari in quel momento non ero sicuramente, ma sapeva che la nostra mente, se ci crede, poi diventa qualcosa.
0: Bellissimo
1: o qualcuno.
0: Questo messaggio, Patrizia, che ci hai dato.
1: Sì, perché questi rifacimenti anche delle ragazze, questo desiderio di dimagrire troppo, nasce a volte da un commento sbagliato di un genitore. E siccome le persone a cui noi da bambine vogliamo piacere di più sono i nostri genitori, è da lì che parte. Quando vediamo che un genitore magari ci mette: stai mangiando troppo, Non lo dire se una ragazzina in effetti sta mangiando, lo capirà da sola, non occorre che le crei il problema.
0: È l'accettazione in famiglia.
1: È l'accettazione della famiglia e la scuola. La scuola e la famiglia sono i due punti.
0: Patrizia, siamo nel pieno di quest'estate, di questi 80 anni di Miss Italia, sono partite le selezioni regionali, stiamo vedendo anche sui social numerosi video, però so che ci sono delle novità, c'è una novità importante, insomma raccontaci un po' come andrà questa Miss Italia quest'anno.
1: Allora, non posso raccontare niente oggi, ma spero di tornare da voi e raccontarvi più nel
0: dettaglio.
1: Nel dettaglio, adesso non c'è neanche il dettaglio. C'è un forte desiderio di cambiamento. Miss Italia sono anni che fa delle sperimentazioni, perché io sono convinta che la bellezza sia qualcosa che va assolutamente difeso da tutto e da tutti, e si sperimenta veramente come poter far passare questo concetto che sembra a volte così pieno di pregiudizio, ma cosa vuoi cambiare, di leggerezza. No, invece Miss Italia farà quest'anno qualcosa di molto carino, di cui vi parlerò, però adesso non posso dirlo.
0: Va bene,
1: dirlo.
2: Quindi questa però è una piccola
0: esclusiva per
2: l'estate in onda, ovvero che ci sarà qualcosa di molto innovativo.
1: Molto innovativo. Intanto sul territorio sta andando alla grande, perché Miss Italia non nasce come format televisivo, ma nasce come fenomeno sociale, culturale del paese, e quindi legato al territorio. Quindi sul territorio in questi giorni si stanno svolgendo delle selezioni, ci sono delle ragazze molto belle, possiamo dire, belle nella loro
2: unicità,
1: e quindi io credo che sarà un'edizione speciale. Ho notato anche un'altra cosa che mi ha fatto piacere, che le finali, tantissime sulle piazze italiane, noi se contiamo le persone che ci seguono in tutta Italia sono milioni,
0: certo,
1: sul territorio che ci seguono, e ci sono anche le televisioni regionali che stanno dando dei grandi segnali di interesse rispetto alle finali, per cui qualche finale regionale è in diretta, quindi il pubblico da casa se lo può vedere, ovviamente a livello regionale.
2: Assolutamente, questo è anche un bel modo, no, per dare voce all'Italia tutta.
1: All'Italia.
2: Senti, Patrizia,
1: tutta.
2: Brevemente, prima di salutarci, vogliamo dire ai nostri ascoltatori cosa farai quest'estate? E ridi.
1: Quest'estate, come tutte le estati della famiglia Mirigliani, si lavora. Perché le cose ultimamente non si possono programmare per tanti motivi, quindi io sono sul pezzo, come si dice.
2: Sei sempre sul pezzo.
1: Sono sempre sul pezzo quest'estate più che mai.
2: E anche un po' di relax, non so, due giorni in montagna al mare,
0: stacanovista.
1: Credimi, a me piace lavorare, cioè io quando non lavoro soffro.
2: Beh, questa è una cosa bella, scegli il lavoro che ami e non lavorerai mai per tutta la vita.
0: Se il lavoro è partecipare, insomma guidare, no?
1: Sono
0: Miss Italia.
1: Il momento più bello è quando incontro le mie 250 ragazze, che sono tutto quello che arriva dall'Italia, tutte le ragazze della porta accanto italiane, e ci guardiamo finalmente negli occhi.
0: Questo momento.
1: E quindi io l'estate
0: bello
1: vivo
0: è vero
1: per questo.
0: E poi c'è chi ci dice, insomma, che volevo dire che ho sempre registrato in TV le cassette di VHS del concorso di Miss Italia.
1: Oh, grazie.
0: Andiamo proprio indietro nel tempo.
1: Sì, grazie, abbiamo un sacco di materiale storico, ma anche, quindi grazie di cuore.
2: E grazie a te per essere stata con noi. Noi salutiamo Patrizia Mirigliani, che insomma non è solamente a capo del timone di Miss Italia, ma è una donna che ha fatto della sua vita, insomma, un impegno civile importante, fatto tante battaglie, quindi grazie per essere stati
1: grazie.
2: Con noi.
1: Grazie.
2: Noi ci sentiamo domani, cari ascoltatori, ringraziamo tutta la squadra dei tecnici, Alessio Caranzetti, Damiano Quarato, il regista Ludovico Suppa, la nostra autrice Stefania Livoli.
0: E poi linea al GR1 e all'Italia in diretta, e l'appuntamento è sempre qui a Radio 1, l'estate in onda.
2: E
0: a
2: potete
0: domani.
2: Anche riascoltarci su Rai Play Sound. A domani, ciao!
0: A domani, ciao!
3: Radio 1, un mondo da sentire. È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. La Francia ha denunciato un cyberattacco da parte dei servizi di Mosca a fini di sabotaggio e spionaggio nei paesi europei. Parigi e Berlino hanno convocato gli ambasciatori russi per protesta e una condanna per le persistenti attività informatiche ostili arrivata dalla NATO. Queste misure includono ufficiali dell'intelligence militare russa, nonché sedicenti, attivisti informatici e società private che contribuiscono agli sforzi della Russia per destabilizzare l'Unione Europea, ha spiegato l'alta rappresentante Callas. Nel pomeriggio a Parigi la riunione dei leader dei volenterosi per l'Ucraina, il Cremlino accusa sono istigatori della guerra. E le nuove tensioni internazionali, comprese quelle tra Stati Uniti ed Iran, pesano sui mercati finanziari. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, la linea Sabrina Manfroi.
4: Buon pomeriggio, è un avvio contrastato per Wall Street, dove il Dow Jones apre più 0,36% e il Nasdaq invece perde lo 0,8% sulla scia del calo che da questa mattina in Asia ha colpito il settore tecnologico. Nel resto d'Europa Milano è la migliore, più 0,4%, seguita da Parigi più 0,37%, poco mosse Francoforte e Londra. A Milano in evidenza Eni, che sale del 2,7%, con il Brent che dopo il riacutizzarsi delle tensioni in Iran torna a salire sopra i $78.50 al barile. Bene anche Stellantis, dopo i buoni dati sulle vendite del secondo trimestre il titolo vola del 3,6%. Per quanto riguarda il gas, sale sopra i €51 al megawattora, mentre lo spread è stabile a 75 punti base. Linea allo studio.
3: Il CEO del gruppo Volkswagen, Oliver Blum, ha annunciato ulteriore possibile 50.000 esuberi oltre ai 50.000 già previsti. Il dirigente del più grande costruttore automobilistico europeo avrebbe indicato per la prima volta una stima concreta dei possibili tagli, spiegando che i costi generali del gruppo, cioè quelli di amministrazione, infrastrutture e servizi di supporto, restano circa il 20% superiori rispetto a quelli dei principali concorrenti. La politica ha presentato oltre 200 emendamenti alla legge elettorale che domani sarà nuovamente alla Camera, proposta unitaria del centrodestra per ridurre le circoscrizioni estere, ma l'emendamento per introdurre le preferenze con i capilista bloccati è solo di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Ancora da capire se sarà votato anche da Forza Italia e Lega. I 5 Stelle presentano un emendamento per diminuire il premio di governabilità e per introdurre preferenza senza capilisti bloccati. La cronaca con l'omicidio di Aurora Tila a Piacenza nel 2024, l'ex fidanzato della tredicenne condannato a 17 anni dal Tribunale dei minorenni, durante il processo d'appello ha confessato di essere il responsabile della morte della ragazza che ha gettato da un balcone. Durante l'udienza il sedicenne si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. L'Europa ancora nella morsa dell'anticiclone africano, temperature roventi anche in Italia, il picco è previsto a metà settimana, in alcune zone si supereranno i 40 gradi.
5: Afa, caldo insopportabile. Oggi ancora due bollini rossi, Perugia e Firenze. Temperature estreme che stiamo affrontando da diversi giorni per effetto della terza ondata di caldo africano. Domani le temperature supereranno i 40 gradi. Il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
6: Sarà una settimana molto calda con temperature da oggi intorno ai 38-39 gradi al sud. Domani già toccheremo i 40 gradi nelle aree interne della Sardegna e in quelle adriatiche. Situazione che persisterà per tutta la settimana con le giornate più calde che saranno da giovedì fino a sabato, dove al sud i valori raggiungeranno 38-39 gradi, ma localmente supereranno i 40 su buona parte delle regioni meridionali.
5: E con il gran caldo diversi incendi hanno colpito il Lazio, l'Abruzzo, la Puglia, la Sicilia e il Piemonte. Vasti incendi anche in Europa. In Francia, a sud-est di Parigi, la foresta di Fontainebleau è stata devastata dalle fiamme, in fumo 800 ettari di bosco. Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: L'Assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato ha nominato oggi il nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2028. Tommaso Tanzilli è stato confermato presidente, mentre Giampiero Strisciuglio, finora al vertice della controllata Trenitalia, è stato indicato quale nuovo amministratore delegato al posto del dimissionario Stefano Donnarumma. E noi ci fermiamo qui, ora la linea va all'Italia in diretta. Buon ascolto.
0: Italia in diretta.
4: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, da Lucrezia Scardini e
7: da Miriam Fecchi, ma che piacere. Intanto una cosa importante, ben trovata anche a te, ben trovati ai nostri ascoltatori. E c'è stato il cambio, voi siete i giornalisti che seguono questo appuntamento che è molto importante. Noi nel nostro piccolo ci occupiamo di musica.
4: Beh, il vostro supporto è fondamentale.
7: Intrattenimento
4: dai.
7: Leggero, però è il piacere di lavorare con un caporedattore del GR.
4: Che mega cotica,
7: non scherziamo.
4: Comunque, cara Miriam e cari ascoltatori, questa è una nuova settimana per l'Italia in diretta, versione pomeridiana, e come sempre saranno tantissimi gli argomenti. Parleremo di sport, traendo spunto dalla galattica vittoria di Jannik Sinner, che gli vuoi dire a sta creatura,
7: seconda.
4: A Wimbledon, esattamente, per il secondo anno consecutivo. Non parleremo però di tennis, ne trarremo spunto perché ormai il tennis è nell'Olimpo degli sport più seguiti e praticati. Parleremo però di quelli cosiddetti minori, che sono tantissimi e non godono spesso di idonea ribalta, ne parleremo. Per la cultura andremo a Gibellina, in Sicilia, capitale dell'arte contemporanea. Vi proporremo poi una forma di turismo alternativo pensate, fatto di percorsi a caccia di stelle, cara Miriam, da osservare ovviamente in luoghi specifici, poi ancora di recensioni in rete, un sistema che però non è sempre corretto o veritiero, ne parleremo con i nostri ospiti. Poi un'importante iniziativa di cui la RAI è media partner, la partita del cuore, alle 21 di stasera sarà trasmessa in diretta su Rai 1 allo stadio dell'Aquila. Scenderanno in campo la nazionale cantanti e quella dei politici, un evento benefico ovviamente per raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Venezuela, davvero un disastro. Ma fino a domani, anzi, anche noi possiamo partecipare alla raccolta mandando un SMS solidale al 45595. Poi, tipo il manaco del giorno dopo, vedremo cosa è accaduto in passato il 13 luglio e non mancheranno i compleanni. Pensa, questa puntata ci occuperemo del 212esimo compleanno di cosa?
7: Dei Carabinieri.
4: Bravissima, vedi, perché sull'attenti tutti. Non mancheranno inoltre naturalmente i grandi ospiti a cura tua, Michele Zarrillo, Vincenzo Incenso, poi avremo Viola Valentino con Moreno Amiantini, e di tutto questo tra un po'. Miriam, adesso a te, cominciamo.
7: Beh, devo dire un'esplosione, un appuntamento ricco di ospiti e di tanto intrattenimento e di rubriche anche da approfondire. Detto ciò, andiamo di musica, che ne dite?
4: Ma
7: mi
4: sì,
7: sembra giusto. È una nostra, nel senso che fa parte del gruppo di Rai Radio 1. Sto parlando di chi? Di Noemi. E questa volta ha voluto realizzare questo singolo con un personaggio che per noi non è nuovo. Lui si chiama Vito Salamanca. Il singolo si intitola Tu cosa fai questa sera? Lui, per cercare di conoscerlo un po' meglio, è un producer ma anche cantautore. E allora ascoltiamo questa novità, Noemi, Vito Salamanca, con Tu cosa fai questa sera?
8: Stare con

0: Oh, tu cosa fai questa sera? Il titolo della canzone che abbiamo ascoltato, nuovo singolo per Noemi, insieme a questo artista che poi in effetti è un discografico, un producer, Vito Salamanca. Sono le 16:11, questa è Rai Radio 1, soprattutto l'Italia in diretta accanto a me.
1: E andiamo di
0: la nostra Lucrezia Scardinissima. Parliamo di sport, grandi
1: sì,
0: campioni.
1: Prima consentimi di ringraziare la nostra squadra in redazione, a cominciare dalla redazione, il Moreno Amantini, Davide Campione e Maurizio Merlo. E Luca Torrisi.
0: E ancora in regia andiamo a salutare e ringraziare Francesco Galluzzo, per quanto riguarda la parte tecnica, a Claudio Campobasso.
1: Ebbene, allora entriamo subito nel vivo di questa traversata pomeridiana, cara Miriam. Parliamo di sport, abbiamo detto, tratto spunto chiaramente dalla galattica vittoria di Sinner per il secondo anno campione a Wimbledon, perché poi si dice Wimbledon.
0: Wimbledon. Sì, che tutti amica, noi italiani diciamo Wimbledon.
1: E invece Wimbledon.
0: Wimbledon.
1: Comunque, detto questo, chiaramente il tennis ha avuto un'esplosione galattica, proprio perché insomma grazie a Sinner, che ci ha, come dire, sollecitato lo spirito nazionalistico dello sport. Non c'è solo il calcio, c'è il tennis, ma ci sono tanti altri sport. Per esempio sta godendo di una grandissima ascesa anche il golf, prima destinato a una categoria molto ristretta, considerato lo sport dei ricchi, e invece insomma è accessibile
0: quasi a tutti. Ricordiamo anche atletica leggera, abbiamo dei grandi campioni, il nuoto, la pallavolo, vorrei
1: il nuoto sincronizzato, con le nostre meravigliose
0: ciclismo atleti. Che stiamo seguendo in questo periodo,
1: esatto.
0: Oggi giornata di riposo,
1: anzi brava, giusto appunto mi dai
0: il Tour de France.
1: La possibilità di dire che oggi saremo in diretta per 3 ore come prevede insomma il programma, ma da domani avremo delle interruzioni proprio collegate ai Tour de France. Avremo anche delle rubriche, ne parleremo domani, ma insomma giusto appunto questo era il suggerimento che mi offrivi e io lo colgo al balzo.
0: Se tu permetti, aggiungere anche un altro grande campione che noi stiamo scoprendo con la Formula 1.
1: Dici un po'?
0: Ragazzi, tra l'altro è anche un fan di Sinner, stiamo parlando, lui ha appena compiuto 19 anni, Andrea Kimi Antonelli, che è tutto di casa nostra.
1: Che poi è amico di Sinner, perché Sinner durante la premiazione lo ha nominato, lo ha citato, e insomma
0: sono molto
1: belli questi giovani,
0: tra
1: bellissimi.
0: L'altro spalti occupatissimi da grandi star ieri
1: c'era anche la J-Lo,
0: non mancava nessuno,
1: mancavamo solo noi due ma tanto non avranno, come dire, non si saranno offesi. Allora adesso parliamo di sport da un punto di vista, diciamo così, appunto di sport minori, ma come ci si approccia, di che cosa si ha bisogno, ma soprattutto è necessario fare sport? Perché non parliamo adesso di agonismo, parliamo diciamo di volontà di fare attività fisica collegata magari a degli sport che permettono o necessitano di un impegno anche fisico oltre che psicologico piuttosto importante. Di questo parleremo con i nostri ospiti. Cominciamo con il dottor Pippo Russo, sociologo presso l'Università di Firenze. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera a voi e a chi ci ascolta.
0: Buon pomeriggio.
1: E allora non c'è solo Sinner, vogliamo dirlo, ce n'è di ogni e tanti, per carità, tanto di cappello per Sinner, mi rendo conto, non vorrei sembrare un'avversa, ma vogliamo parlare anche di altri sport che ci hanno dato molta soddisfazione, come per esempio le ragazze del nuoto sincronizzato, del calcio femminile,
0: perché assolutamente
1: insomma ce n'è, io adesso a memoria non ricordo, il ciclismo vabbè l'abbiamo detto, ma il ciclismo è un po' più storico se vogliamo, perché insomma va avanti da tanto tempo, così come il campionato di calcio, che non si chiama più campionato, come si chiama, professore? Sentiamo se lei è preparato.
0: Sei esperto.
2: Intanto direi che, come avete ben sottolineato, l'Italia in questo momento è un paese che sportivamente scoppia di salute, perché sono numerose le discipline nelle quali a livello agonistico si eccelle, ed è curioso che proprio il calcio, che ha fatto da sport trainante, stia vivendo una crisi esattamente nel momento in cui il resto del sistema sportivo sta così bene. Ma è in salute anche il movimento sportivo italiano per quello che riguarda il numero dei praticanti. Io voglio ricordare che l'ultimo rapporto di Sport e Salute del 2025, relativo a dati del 2023, parlava di circa 32 milioni di valore aggiunto delle attività sportive, ma soprattutto di un numero di praticanti sport che in Italia ha toccato i 38,1 milioni di persone, quindi il 66,5% della popolazione attiva, con un incremento dell'1,7% rispetto alla precedente rilevazione.
1: Mi sembrano, professore, dei numeri piuttosto importanti, ma da che fascia di età a che fascia di età? Perché insomma non è che siamo...
2: No, sono numeri complessivi che tagliano trasversalmente la popolazione italiana e che sfidano un po' una nostra pigrizia che ci porta a pensare, sulla base di luoghi comuni, che siamo un paese di sedentari. No, l'Italia è un paese sportivamente attivo e la grande salute del suo sport agonistico è il riflesso di questo attivismo sportivo del paese.
1: Ecco, professor Russo, però le volevo fare una domanda. Non so, Miriam, se sei d'accordo. Diciamo che siamo anche un paese nel quale cominciamo a diventare sportivi nel momento in cui ci sono grandi vittorie. È il caso di Sinner, diventiamo tutti tennisti, non so, poi c'è stata l'evoluzione o l'involuzione, per chi non lo preferisce, non lo ama, del padel. Insomma, a seconda della stagione che viviamo, oppure tutti i calciatori, insomma, questo dal punto di vista sociologico è un fenomeno?
2: Ma è un fenomeno, sì, perché è normale che possano esserci dei campioni che segnano una determinata epoca di una disciplina sportiva e fanno da testimonial. Semmai non era mai successo che ci fossero così tanti campioni, così tante figure di spicco a livello non soltanto italiano che facessero da traino. Voi ne avete citati alcuni, sono tutti esempi di atleti che stanno portando un grande potenziale, un grande sviluppo.
1: Giusto, anche nel mondo dello sci
2: sportivo.
1: C'è stato
2: assolutamente. Sì, sì. Ma Federica abbiamo Brignone. Parlato
0: Sono tante.
2: Assolutamente, sono tante. È una fase veramente di grande rilievo dello sport italiano e questo fa bene al paese.
1: Decisamente. Io invece sono campionessa di divanite acuta. Credo ci siano molti
0: il
1: seguaci di
0: tuo.
1: Tutti i rivenditori di divani sanno che sono una specialista, per cui va bene. A parte questo, che cos'è che ci può dare diciamo così l'imprinting, a parte le vittorie che chiaramente sull'onda dell'entusiasmo ci portano a voler fare un'attività fisica, nel nuoto, il tennis e quant'altro abbiamo citato fino adesso, magari dimenticando qualcosa, ma ahimè sono talmente tanti. Ah, persino il curling ha avuto un effetto su di noi.
0: Esatto, cioè, dopo le Olimpiadi
1: questa
0: il curling
1: cosa di spazzare
0: diventato...
1: il ghiaccio per far andare la padella, cioè è notevole.
0: E provavano addirittura con delle pentole.
1: Assolutamente.
0: Comunque con i coperti.
1: Professore, si può definire sport? Non è una cattiveria, è proprio una richiesta di chiarezza.
2: Ma si può definire sport laddove ci sia in palio un obiettivo e laddove ci sia la necessità di compiere una performance in condizioni di difficoltà. Voglio sottolineare per esempio che ancora molti ritengono che non possano essere definiti sport i cosiddetti sport elettronici, che invece sono anch'essi delle pratiche, delle performance che richiedono un grandissimo sforzo fisico in termini di facoltà cognitive, ma anche di staticità. Anche la staticità è una prova fisica di estremo rilievo, come insegnano gli sport di tiro, nei quali bisogna allenare la concentrazione. Quindi anche il curling è assolutamente una attività sportiva a tutti gli effetti.
0: Stavo pensando agli scacchi.
1: Quello oppure, è un grande lavoro di cerebrale,
0: insomma.
1: Quindi decisamente anche quello lo possiamo considerare sport, professore.
2: Ma su quello ho qualche difficoltà in effetti, siamo sempre nell'ambito della sfida e della prova, per cui in qualche misura ci possono rientrare.
1: Ecco, quando parlava professor Russo di sport diciamo non convenzionali come quelli che aveva citato, ci fa un esempio per capire bene che vengono considerati sport minori ma comunque richiedono un impegno fisico oltre che psicologico?
2: Ma io parlavo degli sport che richiedono una condizione di staticità, tutti gli sport di tiro come la carabina, il tiro con l'arco, che in apparenza non sono fondati sull'espressione di una fisicità evidente, di una fisicità esuberante, ma proprio l'elemento della staticità è un impegno fisico a tutto tondo, richiede un grande sforzo, richiede una grande concentrazione, certo. Anche la staticità va allenata e la capacità di scegliere
1: il momento
2: esatto.
1: E comunque brucia calorie anche la staticità, professore?
2: Assolutamente, questo non per giustificare la divanite, voglio dire.
0: Gli addivanati, li chiamerai.
1: Grazie professore per essere stato con noi, ringraziamo il professor Pippo Russo e ricordiamo essere sociologo presso l'Università di Firenze. Grazie ancora per essere stato con noi.
0: Grazie professore.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: Buon pomeriggio. Allora, direi di dare spazio alla musica, ma poi torniamo di nuovo a parlare di sport. Cosa abbiamo scelto per voi? Possiamo già sentire le prime note. End of the World, questo è il titolo della canzone. Ci riporta indietro in fondo di un anno. Stiamo parlando del 2025. E lei, sì, è unica, è inconfondibile, Miley Cyrus, che ha voluto pubblicare questo singolo anche perché è estratto dal suo nono album. L'ascoltiamo insieme, eccola qua.

0: eccola qui la voce di Miley Cyrus con End of the World. Vi ricordo 16:24, questa è Rai Radio 1. Lucrezia Scardini,
1: certo. Mi stavo allenando la divanite.
0: Esatto, la divanite, Miriam Ficchi con voi. Ma continuiamo a parlare di sport, giusto?
1: Assolutamente.
0: Lucrezia?
1: Intanto vorrei che tu ripetessi ai nostri ascoltatori il numero WhatsApp.
0: È vero che non l'abbiamo dato. Allora abbiamo un numero a disposizione se volete per i vostri SMS o WhatsApp. E allora il numero è il 335-699-2949. Lo ripeto con calma per chi non conoscesse questo numero, ma ormai è conosciuto.
1: Sì, perché arrivano lo stesso i messaggi, incredibile.
0: Ecco, 335-699-2949.
1: Allora prendiamo, cara Miriam, ma è chiaro che non stavamo, come dire, disquisendo o criticando uno sport piuttosto che un altro. Ci ha scritto tra i nostri ascoltatori Franco, dicendo, riportando e citando e sottolineando che gli scacchi sono riconosciuti come disciplina sportiva associata dal CONI, cioè dal Comitato Olimpico Italiano. Non volevamo sminuire gli scacchi assolutamente, parlavamo solo di stanzialità.
0: Ecco. Il professore che non era proprio sicuro al 100%.
1: Ma lì perché è uno sport stanziale, per cui è solo per questo che c'era lì, diciamo, il dubbio, ma non siamo certissimi anche tutti, penso, gli ascoltatori, fatecelo sapere appunto attraverso il numero WhatsApp, che c'è comunque un impegno, in questo caso magari più psicofisico che fisico, la fisicità espressa in quanto tale. Di questo invece, dell'impegno fisico, cara Miriam, ne parliamo con un altro esperto. Abbiamo il professor Ivo Pulcini, che è un noto medico chirurgo italiano specializzato in medicina dello sport, cardiologia e scienza dell'alimentazione. Buonasera, benvenuto, anzi buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio anche a voi.
1: Dottor Pulcini, anzi professore, insomma, per fare sport ci vuole anche una certa energia, una certa capacità di sostenere lo sforzo. Lo possono fare proprio tutti?
2: Ma lo sport deve essere l'ultima festa della vita, quindi dalla nascita all'ultimo respiro bisognerebbe, distinguiamo naturalmente, certo, un conto è l'attività fisica e un altro conto è lo sport agonistico, quindi camminare, salire le scale, andare in bicicletta, ballare, fare giardinaggio, sono forme preziose di movimento e quindi di attività fisica, e non serve diventare atleti per ottenere grandi benefici. I benefici non riguardano soltanto un organo, certo, come può essere normalmente si dice il cuore, ma riguardano tutto l'intero organismo, proprio un beneficio assolutamente generale.
1: Però professore, le chiedo, professor Pulcini, nel momento in cui lei ha citato persino il giardinaggio, io non l'avrei mai considerato come, diciamo, impegno che assorbe energie, perché dopo che l'ho fatto il giardinaggio, confesso, sto 2 giorni proprio buttata,
0: a divanata
1: col mal di schiena, che Dio solo lo sa. Ma al di là di questo, chiaramente facciamo distinzione, come giustamente ha sottolineato lei, tra sport agonistico e la voglia di fare attività fisica, muoversi, perché comunque ci è sempre stato detto, che ne so, il cardio fitness piuttosto che attività fisica legata alle camminate lunghe, cioè per esempio correre non è per tutti, lei che ne pensa?
2: La prima regola è non improvvisare,
1: ecco.
2: Chiaramente bisogna considerare l'età, bisogna considerare lo stato di salute generale, non bisogna aspettare la malattia per iniziare una terapia,
0: esatto,
2: bisogna piuttosto prevenirla.
1: Ecco, professore, prevenirla, perché io per esempio in questo periodo che fa tantissimo caldo, in ore dove schianterebbe chiunque, vedo gente che corre sudata come pochi e in grande evidente difficoltà sotto il sole. Ma non è proprio indicatissimo, che dice professore?
2: Assolutamente, cioè proprio proibitivo, perché bisognerebbe fare un po' di attività fisica fino alle 10 del mattino e poi dopo le 17. Sotto la canicola c'è il rischio di prendere colpi di sole, colpi di calore che portano poi a veri e propri crisi ipotimiche, proprio shock, si abbassa la pressione, aumenta la frequenza cardiaca, c'è una profonda sudorazione, insomma è rischiosissimo, quindi non va bene. È un po' lo sport, deve rimanere come una vera e proprio un farmaco. Il farmaco deve sottostare a una dose, alla prescrizione medica in base alla dose e in base al tipo di patologia. Quindi troppo sport fa male, troppo poco non serve a niente, quello giusto va bene.
1: Ecco, nella via di mezzo chi ce la insegna però? bisogna dare delle direttive.
2: Diciamo noi medici perché soprattutto medici sportivi, perché visitando soprattutto i ragazzi che dovrebbero fare sport non come gli adulti che fanno visita sedentaria 5 volte alla settimana per mezz'ora al giorno, li devono fare tutti i giorni perché devono crescere, perché devono sviluppare i muscoli, socializzare,
1: certo,
2: e quindi imparare il modo di vivere più corretto possibile.
1: Ecco, lei suggerisce, chiedo scusa, non volevo interromperla, prego, continui.
2: No, ma mi piace che mi interrompa.
1: Grazie, professor Pulcini.
0: Le interruzioni, vedi?
1: Oh, vedi, possono funzionare. No, le chiedevo, professore, per curiosità, essendo appunto una negata totalmente per l'attività fisica, sport in generale,

0: a prescindere da questo il movimento migliora comunque il tono dell'umore, perché produce quella endorfina, quella sostanza che dà buon umore, che dà intensità di movimento, riduce lo stress e l'ansia e tra l'altro favorisce anche il sonno e l'attenzione e le capacità cognitive ne giovano moltissimo. Dopo una passeggiata, per esempio, o un'attività piacevole, ci sentiamo, più sereni, perché l'organismo libera queste sostanze che favoriscono il benessere. Quindi lo sport educa la disciplina, al rispetto delle regole, perché questo vuol dire anche far maturare la personalità dei giovani, la capacità di affrontare la sconfitta e di condividere anche la vittoria. Quindi per un ragazzo è sicuramente una grande scuola di vita.
1: Allora, un'ultima domanda e poi la lascio in pace, professore, promesso. Sì. Lei è anche esperto di scienza dell'alimentazione, che immagino vada di pari passo con l'attività fisica, perché non è che si può mangiare un piatto di pasta al forno e poi mettersi a correre subito dopo, giusto? Sia per l'attività agonistica che la semplice attività fisica fatta appunto per migliorare il proprio stato di salute. Che ci dici in merito?
0: Faccio un esempio banale: se lei ha la macchina a benzina, va dal benzinaio e mette indistintamente il tipo di carburante che sceglie il benzinaio, probabilmente al posto della benzina mette il gasolio, succedono dei disastri. Altrettanto succede nell'attività fisica, anche nella vita quotidiana. Lo stile di vita deve rispettare il tipo di attività, l'intensità dell'attività stessa, la frequenza dell'attività, ma nello stesso tempo è preferibile rispettare anche la stagione. E oltre a sapere, quindi, lo stile di vita nel mangiare, sapere cosa mangiare, quando e come mangiare, bisogna ricordarsi qualcosa di ancora più importante,
1: cioè?
0: Cosa bere, l'idratazione,
2: che è importante.
0: L'idratazione è fondamentale. È importante per prevenire tutte le malattie cardiovascolari, perché le persone che vanno avanti negli anni, specialmente adesso che fa caldo, non hanno lo stimolo della sete, non bevono e lì siano veramente brutti.
1: Grazie, perfetto. Grazie, bere, è stato quindi, bere, mangiare leggero.
0: Il messaggio è questo: bere anche quando non si ha sete e mangiare quando si ha fame, ma quelle cose che servono ovviamente per il tipo di attività che uno svolge.
1: Grazie professor Ivo Pulcini, che ricordo essere uno specialista della medicina dello sport in cardiologia e scienze dell'alimentazione. Grazie per essere stato con noi. Miriam, dove andiamo adesso?
2: È uno spazio piccolo di pubblicità e poi torniamo con un grande ospite, anzi due grandi ospiti.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: In questo momento si continua con i nostri ospiti, i nostri momenti, ma questa volta ci dedichiamo alla musica. Allora fatemi dire, perché il prossimo ospite, abbiamo preparato anche un breve medley, chissà, sarà felice anche perché ce l'abbiamo in collegamento al telefono. Sono passati 50 anni dal suo debutto nel mondo della musica e oggi è considerato uno dei cantautori più eleganti, ma aggiungiamo anche raffinati, della scena italiana. Romano, classe 57, ha attraversato mezzo secolo di carriera senza mai rinunciare alla sua identità artistica. Dovrei continuare a parlare tanto di lui, ma vi facciamo ascoltare questo medley. Stiamo parlando di Michele Zarrillo.

0: piacerò.
1: Io vorrei continuare a sentire una più bella dell'altra. Cioè. Michele Zarrillo ai microfoni di Rai Radio 1, 16:37. Michele!
2: Ciao a tutti, ciao Miriam.
1: Ma hai sentito? Noi abbiamo estrapolato poche canzoni, questa è la verità. Però insomma, 13 volte al Festival di Sanremo. Ma non è tanto Sanremo quanto la tua voce, le tue canzoni.
2: Guarda, devo dire che mi stavo beando proprio, no, mentre aspettavo.
0: È la tua poesia, bisogna dire anche.
2: Sì, perché, perché poi sai che ultimamente, insomma, 5 giorni che è diventata così virale, no, questa parola ormai che va molto di moda, e che da qualche anno sono imperversa anche per fortuna nelle nuove generazioni.
1: Esatto.
2: E ogni volta mi invitano a cantarla, però poi ecco, in realtà tante altre canzoni che hanno comunque una grande storia, no? Nell'immaginario collettivo delle persone, insomma, a volte mi pesa un po' cantare sempre 5 giorni, anche se poi chiaramente la adoro, ed è la canzone che appunto mi sta dando la possibilità di entrare nel nuovo mondo, no? Tra virgolette,
1: un nuovo mondo della che è stato anche sul palco dell'Olimpico insieme a Tiziano Ferro, che la gente
2: è stata una cosa, guarda,
1: letteralmente
2: una cosa
1: impazzita. Questo
2: una cosa indescrivibile, l'emozione che ho provato in quel momento. C'era un mio amico che era lì in tribuna, mi pensate, Michele, a un certo punto
1: tutti
2: mi sono
1: cantavano
2: dal volume, no, guarda, partito lì, mi sono dovuto tappare le orecchie per quanto era alto il volume della gente.
1: Anche
2: lo stesso Tiziano ha detto, neanche per le mie hanno cantato così forte.
1: Cioè, hanno cantato dall'inizio alla fine, anche le nuove generazioni. Questo ti fa capire quanto è entrata nel nostro cuore. E anche perché qui la musica va avanti, la tecnologia, scrivono dei testi totalmente, come dire, che ci troviamo, ma fino a un certo punto, ma nella tua semplicità, nelle tue canzoni, questo ti fa capire che se oggi la nuova generazione canta, vuol dire che è questa la semplicità che noi vogliamo.
2: Io credo che chiaramente qui bisogna andare proprio, no, nel sociologico,
0: Miriam è fatta così, Michele.
2: no, per carità, io credo sia una delle epoche un po' più difficili da giudicare, no? Se vogliamo analizzare proprio l'epoca, è un'epoca in cui ci sono anche dei ragazzi molto bravi che, come dire, hanno un linguaggio anche molto bello, perché parlano appunto della loro vita, dei problemi adolescenziali che vuoi non vuoi, insomma, poi raccolgono tanta risonanza, no? Perché chi non ha vissuto quel momento appunto in cui si identificava anche nel
1: perché
2: problema,
1: noi ci riconosciamo nelle canzoni, questa è la verità, no? Ci appartengono.
2: Sì, perché, guarda, la cosa che devo dire, lo dico veramente con grande anche senza giudicare nessuno e senza biasimare nessuno, però quello che forse sta un po' mancando è proprio la musica, no? A parte i testi che a volte sono un po' irruenti e troppo diretti.
0: Un referendum per abolire l'autotune, magari.
1: Ecco, quella è un'altra storia.
2: Guarda, che guarda, ecco, vedi che diventa così difficile, perché poi l'autotune è così divertente, perché è un suono. In realtà è un suono.
1: Nasce come suono e poi l'hanno cambiato. Questa è la verità.
2: Esatto, se ti ricordi Cher, no?
1: Come no?
2: 30 anni fa.
1: Ma anche lo stesso Jovanotti, no? L'ha usato più volte, lo ha
2: detto. Se lo usi come suono e come contrappunto, ecco, come un contrappunto in una partitura di musica classica, se vogliamo, no? Allora, il contrappunto può essere, l'autotune non è colpa completamente dell'autotune, è colpa del fatto che magari, ecco, del fatto che le cose stanno cambiando. Poi da qui a dire, come dire, sono brutte cose, belle cose, è difficile, perché poi quando esce Giorgia con la canzone La cura, come si chiama? La cura per me? Perdonatemi, perché io con i titoli sono molto
1: tranquillo.
2: Ecco, oppure esce Mengoni con Due vite, poi esce Brividi, o esce Diodato con quella bella canzone. Ne nascono dei grandissimi successi che poi rimangono nel tempo, no? Perché la verità è questa, l'equazione è questa, le cose di un certo livello e che comunque appartengono alla nostra cultura, ma che poi non è la nostra cultura, è la cultura mondiale.
1: Ma cioè, certo, cultura, delle volte le parole semplici è raccontare la nostra vita, no? I momenti, dei momenti vissuti.
2: Esatto, esatto, ma in realtà poi però c'è pure, come dire, oltre al testo bellissimo, romantico, se vogliamo, no? che racconta storie d'amore, ma c'è anche una composizione che è di un livello, cioè che puoi risuonarla e ricantarla, puoi ricantare e risuonare. Quello che oggi un po' rimane un pochino più difficile
1: è ricantare le canzoni, te lo dico, perché io non le ricanto, io mi metto in macchina e diventa difficile. Ma adesso attento, perché c'è questo nuovo singolo che si intitola Ti amo, e qui sì, tu ancora una volta difendi l'amore in questo periodo un po' complesso, no? Quando si parla d'amore,
2: e sì, qui è proprio detto nel senso quasi come salvezza,
1: ecco,
2: no? Come,
1: oggi come, perciò è più difficile così amare, o è più difficile dirsi ti amo, I love you?
2: Esatto, perché poi infatti, guarda, qualcuno mi scrive nei messaggi privati dei social,
1: che dicono?
2: Sai, io non sono riuscito mai a dire ti amo, e tu questa canzone mi hai aperto un mondo,
1: oh,
2: no? Perché tra macerie di sogni sconfitti avrò sempre il coraggio di dirti ti amo, cioè tra vuoti abissali del mondo in cui, no, apriamo i social e vediamo violenza, apriamo il telegiornale e vediamo le guerre, o vediamo femminicidi,
1: di
2: cose
1: di più,
2: io comunque ho ancora il coraggio di difenderti e difendere questo sentimento, difendere noi che dobbiamo nel nostro microcosmo, come dire, smuovere qualcosa, cioè quelli che hanno, come dire, la buona volontà di portare avanti un'umanità che sia degna di essere.
1: Posso dire una cosa? Questa parola è universale.
2: Prego.
1: L'amore ci deve essere per tutti e ci dà quella carica, come questa canzone che adesso è la novità di Michele Zarrillo. L'ascoltiamo insieme. Michele, sei pronto?
2: Vai. Volentieri, sì, sì.

0: ti amo, questa parola quanto è importante. Michele Zarrillo a Rai Radio 1. Senti Michele, veramente tu non sai, si è riempita la regia, tutti gli amici che volevano ascoltare le tue canzoni. Noi abbiamo fatto quel breve medley che hai sentito anche tu, ma per loro, capito, bisognerebbe ascoltarle tutte, una più bella dell'altra. Adesso
1: sono felice di questo.
0: Ecco, se ti stai riposando, anche perché poi riprenderai il tour, non ti fermi un secondo. E allora
1: imperterrito.
0: Imperterrito. Quando ricomincerai?
1: Adesso l'inizio il 21, di questo mese, da Peschici.
0: E poi ci
1: facciamo tutto un bel agosto pieno di ospitate, di musica e parole, di concerti, in questo bel sud dell'estate, sai, si vive una vita molto accesa, molto.
0: E poi all'aperto, con la grande musica.
1: Sì, devo dire. Poi ricominceremo con i teatri in autunno.
0: E allora Michele, grazie.
1: Ma
0: per
1: grazie
0: averci
1: a voi.
0: Dato questa opportunità di scambiare quattro chiacchiere con te. La prossima però sei minimo un'ora con noi, perché dobbiamo ascoltare.
2: È una minaccia questa.
0: Questa è una minaccia, te lo dico.
1: Ciao.
0: Allora rimani all'ascolto, perché c'è una sorpresa, c'è un coautore che tu conosci molto bene, dico coautore perché ha scritto anche lui alcune tue canzoni, perciò rimani all'ascolto. Grazie a Michele Zarrillo.
1: Come no, ciao, un abbraccio a tutti. Ciao.

0: te lo quiere más. Y yo sí. No guardarme.
1: Che meraviglia. Allora, anche qui avete ascoltato un breve medley, anche perché alcune canzoni anche del nostro Michele Zarrillo sono state appunto scritte insieme a Michele proprio da lui, da Vincenzo Incenzo. E
2: buon
1: fammi
2: pomeriggio.
1: Dire, insomma, queste canzoni che sono le più amate della musica italiana, tu hai collaborato e scritto per Renato Zero. Abbiamo ascoltato appunto Renato, Lucio Dalla, Antonello Venditti, Michele Zarrillo, Ornella Vanoni, Patti Bravo, Massimo Ranieri, Ron, Sergio Endrigo,
3: Lambre
1: Piazza, Forneria Marconi, Laura Pausini, Albano e tanti altri, perché poi anche, non so, forse meno conosciuti, insomma, non è proprio una bella parola, perché sono tutti popolari. Vincenzo Incenzo, un grande, bravissimo musicista e autore e cantautore.
2: Grazie, un po' di senso delle misure direbbe qualcuno.
1: No, non ci sono senso delle misure.
3: Ti fa volare senza ali, pensa come.
2: Ma guarda, la cosa bella di
3: carina.
2: Sì, la cosa bella del lavoro di autore è entrare in tante vite differenti. Io ho avuto questa fortuna da giovanissimo, grazie proprio a Michele con cui ho cominciato, ed è stato un viaggio incredibile che continua tutt'oggi, e la cosa bella veramente è quella di prendere anime diverse ogni volta, no? E arricchirsi ogni volta dell'esperienza, della ricchezza di questi interpreti, che sono tutti straordinari. Ho avuto la fortuna sempre di lavorare con il top della musica italiana, e questo mi ha,
1: insomma, per 20
2: è impagabile.
1: Anni hai collaborato con Renato Zero,
2: sì,
1: come il grande Lucio Dalla, come tanti altri, che poi tu sei diventato ultimamente anche un po' critico musicale. Ti chiamano spesso, dove spieghi, racconti, proprio si parlava con Michele dei testi, no? Delle volte della semplicità che ti arriva ed è immediata, a differenza di altri testi che comunque si fa fatica, no? Che ha detto, che dice, lo capisco o non lo capisco, cosa che invece da parte tua c'è questa direzione.
2: Ma guarda, è stato bella questa, perché ogni tanto i social riservano delle sorprese. Io ho cominciato quasi per gioco a, come dire, analizzare alcune canzoni sotto l'aspetto tecnico, ma soprattutto emotivo, proprio per cercare un pochino di far conoscere anche magari alle nuove generazioni i brani pazzeschi come quelli di Dalla, ma andando ancora più indietro, Tenco, Gino Paoli, e questa cosa ha preso piede velocemente. Poi mi chiama spesso la Rai per
1: eccoci
2: anche voi adesso,
3: anche noi,
2: è bello poter parlare della musica, anche spendere qualche parola per le canzoni che magari passano meno oggi in radio, autori che magari sono stati un po' dimenticati e che invece hanno, come dire, hanno piantato le basi, le radici per tutto quello che ne è conseguito dopo.
3: Posso fare una domanda a Vincenzo? Intanto grazie per essere venuto proprio di persona a te medesima. Ma quando scrivi un testo, una canzone, la pensi per chi dovrà cantarla o ti ispiri perché hai dentro qualcosa che vuoi scrivere, vuoi riportare?
2: Guarda, questa è una domanda molto interessante per me, perché io ho sempre, come dire, vissuto l'approccio, anche se non pensavo minimamente a fare una canzone per me, di come se fossi sempre io l'interprete. Quello era l'unico termometro che avevo per essere credibile con me stesso. Poi chiaramente è chiaro che interagendo con artisti così importanti come Renato, come Michele, come Antonello, la loro onda ti arriva addosso e ti dà tanti stimoli poi per entrare sulla loro strada. Ma l'errore più grosso che uno possa fare, secondo me, come autore, è: ti chiama Renato Zero, scrivi il pezzo per Renato, nel suo stile, rischi di fare una scimmiottatura di qualcosa che già ha cantato. Quindi mantenere la tua linea, e poi sarà l'interprete a domesticare e a caratterizzare la canzone, sì.
1: Assolutamente. Senti, io volevo approfittare per ricordare che tu non sei soltanto un autore, un cantautore, ma ti sei occupato anche del mondo del teatro musicale, insomma, hai pubblicato romanzi. Vogliamo ricordarlo ai nostri ascoltatori, non ti fermi tu, eh?
2: Il teatro è una cosa che mi piace molto, è partita questa esperienza ventina di anni fa con David Zard, che sempre rimpiangiamo tanto.
1: Abbiamo fatto... Però devo dire che si sta dando da fare il figlio.
2: Il figlio è molto bravo,
1: veramente.
2: Sì, sì, bravissimo. ed era così anche a 16 anni, io me lo ricordo, e mi diceva sempre il padre che lui da bambino costruiva teatri con il Lego, quindi era proprio un predestinato. E ho cominciato con loro, con la PFM, abbiamo fatto Dracula, Opera Rock, poi Romeo e Giulietta, e è una cosa che va avanti con grande, diciamo, spinta. Adesso, prossima stagione, sono due spettacoli in cartellone, c'è Frida Opera Musical, questo musical su Frida Kahlo bellissimo, ho fatto sia i testi delle canzoni che le musiche, con questi arrangiamenti messicani, mariachi, una meraviglia, e poi c'è Il ritorno di Serena Autieri con La Sciantosa, e abbiamo rivisitato tutta la canzone napoletana partendo dalle prime sciantose per arrivare insomma ai tempi nostri. No?
1: Meravigliosa voce, quella di Serena Autieri. Sì, sì,
3: assolutamente.
1: Allora, ne approfittiamo per ascoltare una canzone che hai scelto tu. Diciamo che il tempo stringe, però almeno una parte la vorremmo ascoltare. E allora, lo vuoi presentare?
2: Beh, ho scelto questa canzone perché è il primo disco che ho fatto come cantautore, che me l'ha prodotto Renato Zero, quindi mi sembrava un bel segnale da ricordare.
1: E allora, ascoltiamola insieme.

0: servite le parole.
1: Allora, questa cosa mi fa molta rabbia, ma anche agli ascoltatori, perché purtroppo dobbiamo chiudere. Ma questa canzone la riascolteremo, e ti rubo una promessa, quella che devi tornare, perché ti dobbiamo dedicare molto più tempo.
2: Ci sono, con grande piacere, veramente
1: meraviglioso che tu hai scritto. E allora auguriamo buon lavoro a Vincenzo Incenso, un grande cantautore, scrittore, insomma, diciamo tutto quello.
3: Troppe cose, mi sento in difficoltà.
1: Ma questa è l'arte, Lucrezia, questa è la verità.
3: Assolutamente.
1: L'arte,
3: intanto
1: la
3: volevo
1: arte.
3: Dirti che tanti ascoltatori hanno apprezzato e sono contenti, ci fanno i complimenti per averti qui con noi.
2: Grazie.
3: E uno per tutti, c'è Gabriele da Ravenna che dice di far parte degli zero.
2: Ah.
3: E quindi, allora, intanto, cara Miriam e caro Vincenzo, grazie per essere stato
1: grazie
3: con noi.
1: Grazie ancora una volta, Vincenzo.
2: Grazie a voi, davvero.
3: La linea passa al giornale radio e torniamo poi subito dopo.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani a Palermo. La cerimonia di svelamento della Fiat Croma della strage di Capaci partecipa anche la Premier Giorgia Meloni, che in precedenza ha presieduto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. La linea all'inviata Carla Macrellino.
3: Ha scelto di essere qui oggi perché la sicurezza dei cittadini si costruisce soprattutto dialogando con i territori e con coloro che garantiscono la sicurezza, ha detto poco fa la Presidente del Consiglio, partecipando ad una riunione straordinaria del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura. Sentiamo un passaggio.
4: A Palermo lo Stato c'è e vuole essere sempre più presente con determinazione, certo con umiltà, senza mai indietreggiare, perché questo è il modo più serio che conosciamo di onorare la memoria di chi ha dato la vita per la libertà, per la legalità in territori come questo.
3: Giorgia Meloni è attesa a momenti qui al Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per la presentazione dei resti della Fiat Croma su cui viaggiavano il giudice e la moglie Francesca Morvillo il giorno della strage, il 23 maggio del 92. Ma ancora prima ha deposto un mazzo di fiori alla Stele sul luogo della strage lungo l'autostrada A29 vicino Capaci. Palermo, che ha contribuito alla coscienza civile dell'Italia, è al centro dell'azione del governo, ha aggiunto la Premier. Chi pensa di riportarla indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato, chi agisce e colpisce. E poi la Premier ha anche ipotizzato per l'escalation criminale degli ultimi mesi l'impiego dell'esercito. Con Federico Foroni da Palermo, linea allo studio.
2: Stati Uniti, una persona è stata uccisa durante una sparatoria che ha visto coinvolti agenti dell'immigrazione a Biddeford, nello stato del Maine. L'episodio a meno di una settimana dalla morte di un cittadino messicano ucciso da un esponente dell'ICE durante un controllo stradale a Houston, in Texas. Ora in Italia, tragedia in Valle d'Aosta, sul Gran Paradiso a 3.700 metri di altezza.
5: Le operazioni di ricerca erano scattate giovedì scorso, il 9 luglio. Quella mattina i due alpinisti erano partiti dal rifugio Vittorio Emanuele II, diretti alla vetta del Gran Paradiso a 4.060 metri di quota. Nel tardo pomeriggio, non vedendoli rientrare, il gestore del rifugio ha allertato i soccorsi, ma i sorvoli in elicottero, effettuati anche nei giorni successivi, hanno sempre avuto esito negativo. Fino a questa mattina, quando i tecnici del soccorso alpino valdostano sono riusciti a individuare il crepaccio in cui erano precipitati a 3.700 metri di altitudine mentre erano in fase di discesa lungo la via normale. I corpi senza vita dei due alpinisti, entrambi cittadini rumeni, sono stati quindi recuperati nel ghiaccio a una profondità di circa 20 metri. Le salme sono state portate ad Aosta e le operazioni di riconoscimento e gli accertamenti sono stati affidati al soccorso alpino della Guardia di Finanza di Entrèves. E ieri, sul versante svizzero del Cervino, sulla cresta dell'Hörnli, a circa 4.000 metri di quota, altri due alpinisti sono morti mentre erano in fase di discesa dalla vetta. Le operazioni di identificazione sono ancora in corso. Da Aosta, Marco Barboni, GR1.
2: A Milano nuovi arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, coltellato alla stazione Certosa il 26 maggio scorso.
6: Sono stati arrestati all'alba tra Milano e Monza dagli agenti della squadra mobile sei giovani tra i 18 e i 22 anni, quasi tutti di origine peruviana, che avrebbero partecipato all'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa, tutti membri della gang sudamericana Latin King, come i due coetanei già in carcere, Jefferson Echevarria Verano e Isaias Linares Melendez, accusati di aver sferrato le coltellate mortali. Nelle immagini delle telecamere la sequenza dell'aggressione sono passate da poco le 22 martedì 26 maggio. Gianluca, 22 anni, originario dell'Ecuador, un lavoro come magazziniere, e insieme al fratello e a un amico aspetta il treno per tornare a casa. Il gruppo li accerchia, poi li colpisce con pugni, sassi, bottiglie. I tre provano a scappare lungo i binari, vengono raggiunti. Gianluca cade a terra e viene accoltellato almeno 30 volte, morirà in ospedale. Il movente è ancora oscuro, ma il sospetto è che i Latin King, che già nel pomeriggio avevano creato problemi in stazione, volessero marcare il territorio, dimostrare il proprio potere. Tra gli arrestati c'è anche il trapper noto come Ray Omar. Milano, Camilla Manconi, GR1.
2: A metà settimana ne arriva una nuova ondata di caldo torrido, sono previste punte di oltre 40 gradi sulla pianura padana e sulle zone interne del centro e della Sardegna. Oggi bollino rosso a Firenze, a Perugia, in Emilia-Romagna e in Piemonte è allarme siccità, mentre vasti incendi hanno colpito diverse regioni, tra le quali Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia. Ora la musica, l'album Tutta Vita di Olly ha conquistato il nono disco di platino, superando le 450.000 copie vendute.
7: Vorrei, vorrei, vorrei tornare a quando ci batte.
2: nuovo riconoscimento per il giovane cantatore genovese dopo un altro disco di platino ottenuto la scorsa settimana per il brano Balorda Nostalgia che stiamo ascoltando e con il quale ha vinto la 75esima edizione del Festival di Sanremo. Tuttavia è l'album più ascoltato del 2025.
0: Ed è stata tutta vita.
2: Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
7: L'Italia in diretta.

0: parole che ascoltiamo da questo nuovo singolo che si titola Una possibilità, che poi dà anche il titolo all'intero lavoro di Malika Ayane. 17:08 minuti, questa è Rai Radio 1. Per voi Lucrezia Scardini, Miriam Fecchi, ma adesso dopo aver avuto lo spazio che abbiamo dedicato alla musica,
1: dopo aver sognato con tanta bella musica,
0: sognato con Vincenzo Incenso insieme al grande Michele Zarrillo, adesso parliamo di un'iniziativa molto interessante.
1: E parliamo di una capitale italiana dell'arte contemporanea e ci riferiamo a Gibellina, un piccolo centro in provincia di Palermo che nel 68, pensate, fu distrutta insieme ad altri centri completamente dal terremoto del Belice, e quindi riducendo le macerie, tant'è vero che è stata, pensa, ricostruita a 11 chilometri di distanza, ma di fatto ha una caratteristica straordinaria, è diventata veramente un museo a cielo aperto. Di questo e di altro che riguarda appunto Gibellina parliamo adesso con la nostra ospite, la professoressa Cristina Costanzo, appunto docente di storia dell'arte contemporanea presso l'Università di Palermo, nonché curatrice di iniziative proprio a Gibellina. Benvenuta, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
2: Grazie,
0: e poi complimenti per aver scritto più di un libro dedicato.
1: Immagino abbia avuto di che scrivere, a cominciare dalla storia di Gibellina, e anche prima c'era questa vocazione per l'arte, o è nato tutto dopo nella fase della ricostruzione, sebbene a chilometri di distanza?
2: Gibellina è un luogo straordinario, avete giustamente fatto riferimento alla storia del terremoto. È stato proprio questo evento luttuoso, catastrofico, a mettere in moto una rigenerazione, una chiamata alle arti, grazie alla presenza e alla visione di Ludovico Corrao. Quindi Ludovico Corrao, sindaco di Gibellina, ha avuto questo merito di circondarsi di artisti straordinari come Pietro Gonzaga e Carlo Accardi e di coinvolgerli nel progetto di ricostruzione, e a questo progetto si è rifatto il dossier di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea, per mettere a sistema proprio questo patrimonio, questa storia e linguaggi più attuali del contemporaneo.
1: Senta, professoressa Costanzo, seppur abbastanza vicini Palermo e Trapani, io forse ho sbagliato la definizione geografica, è in provincia di Trapani.
2: È in provincia di Trapani, però effettivamente è praticamente equidistante.
1: Infatti, per questo. E senta, in che modo si esprime, diciamo, l'arte a Gibellina, visto che poi è diventata addirittura la capitale italiana dell'arte contemporanea? Cioè, ci sono degli artisti che dedicano, oppure va su commissione, oppure c'è una decisione generale che dice va bene, adesso realizziamo un'opera e la collochiamo in un posto piuttosto che in un altro? Come funziona? Che iniziative
2: riguardano? Le iniziative sono molte, è stato presentato un dossier che si intitola appunto Portami il futuro. E il cuore di questo dossier sono alcuni segmenti, alcuni filoni di ricerca, che sono le arti performative, le mostre, le residenze d'artista, i simposi e le conferenze, e ovviamente la didattica, quindi il coinvolgimento delle comunità. Abbiamo inaugurato quest'anno con alcune mostre significative come colloqui, ma anche con la riapertura di un luogo importante come il teatro di Pietro Gonzaga Sacra, che è stato riaperto al pubblico, non soltanto ai gibellinesi, con due interventi, uno di Adrian Pace e uno dei Masbedo. E poi le residenze d'artista ritengo siano particolarmente importanti. Per chi non lo sapesse, le residenze mettono a contatto diretto gli artisti che vengono invitati a trascorrere del tempo a Gibellina, li mettono a contatto diretto con la comunità, non soltanto con un pubblico di appassionati o di esperti, ma con la comunità che vive a Gibellina e che è molto aperta nei confronti dell'arte. Se posso citare qualche artista?
1: Sì, assolutamente. Io leggo di Alberto Burri addirittura.
0: Sì, cioè. Alberto Burri.
2: Allora, Alberto Burri è stato un grandissimo protagonista della storia di Gibellina, perché è l'autore di una delle opere più significative del Novecento, che è il Grande Cretto, il Cretto di Gibellina. Oltre al Cretto di Gibellina si trovano molti interventi nello spazio pubblico, ma nuovi artisti stanno visitando Gibellina e non si stanno limitando a visitarla, stanno proponendo la loro lettura di Gibellina. Penso per esempio esempio a Virgilio Sieni, che ha proposto un importante intervento con la comunità dal titolo sì. Cerimonia, Giorgio Andreotta Calò che svilupperà un nuovo Presenti, che è un drappo processionale che veniva offerto a San Rocco e ai Presenti riletti da artisti contemporanei come Carlo Accardi, come Ligero Boetti. La Fondazione Aristiadi in questo momento con il Comune di Cibellina sta dedicando una mostra, ma ancora altri artisti come Igor Golubic.
1: Ecco, professoressa, io sono estasiata dal suo entusiasmo.
0: Arnaldo Pomodoro, ricordiamo anche.
2: Sì, Arnaldo Pomodoro. Senta. Arnaldo Pomodoro per esempio è stato un protagonista del teatro, perché i linguaggi del contemporaneo a Gibellina si sono espressi attraverso la poesia, attraverso il teatro, quindi anche in molti festival importanti come il Festival delle Orestiadi.
1: Questa definizione, professoressa Costanzo, di Gibellina come capitale italiana dell'arte contemporanea riguarda solo quest'anno in corso o ne è proprio effettivamente e definitivamente la capitale italiana dell'arte contemporanea, considerato l'enorme patrimonio che si ritrova?
2: È un patrimonio importantissimo, grazie per averlo sottolineato, è un riconoscimento, quello di prima capitale italiana dell'arte contemporanea, che è stato dato alla città dalla Direzione Generale della Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Ritengo che Gibellina avesse già questa vocazione, ma penso che questa sia un'occasione unica per mettere a sistema la storia e questo patrimonio artistico con la legacy di un progetto ambizioso che punta alla rigenerazione culturale, sociale, comunitaria. Quindi è questo l'obiettivo, non finale, perché pensiamo che si possa rinnovare.
1: Ci auguriamo che si possa appunto maturare costantemente. Riguarda anche le nuove generazioni, professoressa Costanzo, questo processo culturale che è in atto a Gibellina?
2: Sì, è un processo culturale che coinvolge non soltanto gli studenti universitari di diverse università appunto italiane e non solo, ma che si rivolge alle generazioni più giovani, alle scuole medie e superiori. Sono tantissimi i laboratori didattici che sono stati avviati in questi mesi e sono molti i bambini, gli adolescenti che si sono confrontati con la città proponendo dei loro elaborati artistici che sono stati realizzati nell'ambito di estemporanei. Questo è un aspetto molto importante che ha puntato a mettere insieme lo spazio pubblico e l'istruzione e la comunità.
1: Assolutamente.
0: Perché
1: assolutamente.
0: Dobbiamo ricordare che appunto spazi dedicati al teatro, delle performance, al cinema, musica, insomma, che animeranno la città in questo periodo.
1: Benissimo, intanto noi ringraziamo la nostra ospite, la professoressa Cristina Costanzo, che ricordo essere docente, grazie mille, di storia dell'arte contemporanea all'Università di Palermo. Davvero l'entusiasmo a me colpisce sempre tantissimo e la professoressa ne aveva veramente da vendere. E adesso mi sa che tocca a te, ma prima permettimi di ringraziare e salutare, perché c'è stato un cambio alla console, come si dice,
0: la parte tecnica.
1: Abbiamo l'assistenza adesso di Luciano Pecoraro. Ben trovato, caro Luciano. Allora, cosa
0: andiamo di
1: noi?
0: andiamo di musica, perché mi sembra giusto, anche perché poi torneremo a parlare di un altro argomento molto interessante, perché insomma è una partita,
1: esattamente.
0: È la partita del cuore. E allora, e noi nel cuore abbiamo proprio loro. Sentite le prime note, stiamo parlando dei REM. Questa è una canzone che ci riporta indietro, esattamente al 2001. Ma loro sono indiscussi da parte mia e sicuramente anche da parte vostra. Intanto continuate a scrivere, ma adesso Imitation.

0: arrangiamenti, la musica e poi le voci inconfondibili, quella è dei REM, Imitation of Life, una canzone del 2001, 17:20 Rai Rai 1, l'Italia in diretta per voi, Lucrezia Scardini accanto a me, ogni tanto ricordiamo ma non scherziamo, io sono onorata di passare questa settimana con te. Allora adesso si gioca
1: torniamo
0: a calcio,
1: torniamo a parlare di sport, ma di sport per una buona causa. Scenderanno in campo infatti la nazionale cantanti e la nazionale politici, tutto per raccogliere fondi da destinare alle vittime del terremoto in Venezuela, perché ricordiamo la situazione è drammatica, se ne parla magari un po' meno perché tante altre notizie prendono il sopravvento, ma il terremoto, lo ricordiamo, ha causato migliaia di morti e feriti. Il livello di devastazione, pensate, è tale che rende difficile stimare addirittura il numero dei dispersi.
0: Sì.
1: Si parla di decine di migliaia, ma non si riesce a quantificare perché purtroppo ce n'erano tantissimi in casa. Ricordiamo che le scosse sono state di una potenza devastante, 7.2, poi 7.5, e quelle di assestamento non erano proprio bassine. Comunque la devastazione ha purtroppo compreso ospedali e centri sanitari, e questo rende difficilissimo prestare aiuto e cure alle persone colpite. Ma questo porta inevitabilmente a un rischio epidemia, potete capire, soprattutto con tante vittime e la difficoltà di gestire la cosa. Tra i volontari della Protezione Civile, volontari che si sono recati in Venezuela, c'è anche la Croce Rossa, che insieme a l'UNHCR e l'UNICEF hanno raccolto subito il consenso di organizzare questa partita del cuore, che si terrà questa sera all'Aquila presso lo stadio appunto
0: Gran Sasso,
1: esattamente alle 21. Questa partita verrà ripresa da Rai 1, trasmessa in diretta, questa mi pare una bella cosa, e potete comunque, noi tutti possiamo continuare anche a donare fino a domani. Ci vuoi ricordare il numero al quale destinare il nostro contributo?
0: Assolutamente, allora basta poco delle volte, perciò il numero da memorizzare è il 45595. Ricordiamo anche che sono tanti personaggi del mondo dello spettacolo e della musica, insieme ai politici, che insomma oggi saranno lì a rappresentare questa partita del cuore, da Sal da Vinci, stavo leggendo, insomma, il mister Roberto Mancini, insomma.
1: Beh,
0: sarà
1: come
0: un
1: si
0: incontro...
1: fa a tirarsi indietro di fronte a questi eventi.
0: Quindi mi raccomando, basta delle volte un euro, ricordo ancora una volta, ripeto il numero, il 45595.
1: E allora adesso di questa operazione importantissima ne parliamo con un esponente della Croce Rossa Italiana, nonché vicepresidente appunto dell'organizzazione, che è la dottoressa Deborah Diodati. Benvenuta, bentrovata.
2: Salve.
0: Buonasera, buon pomeriggio.
1: Insomma, la raccolta fondi, voi siete sempre in prima linea per quanto riguarda l'assistenza in casi appunto di calamità naturale o anche di assistenza a rifugiati, eccetera, eccetera. Il Venezuela in questo momento è veramente in una situazione drammatica. Come pensate di organizzare, diciamo, l'assistenza e in che cosa consiste?
2: Sì, ecco, il rischio appunto è pensare che il peggio sia passato, invece è esattamente il contrario. Ci sono in questo momento migliaia di persone che vivono in 87 campi temporanei, gli ospedali non funzionano a un terzo delle loro capacità, e chiaramente quando manca l'acqua pulita arrivano anche le malattie. Noi proprio oggi come Croce Rossa Italiana è arrivata la nostra delegazione in Venezuela proprio per capire, per poter costruire un intervento su sanità, su farmaci e anche sul supporto psicologico. Quindi diciamo che saranno tre principalmente le azioni concrete. Il primo appunto un'assistenza sanitaria di base, perché chi ha una malattia cronica in questo momento non trova più neanche un ambulatorio. meglio, esattamente. E poi il secondo punto saranno i farmaci, perché scarseggiano ovunque, e il terzo sarà anche un supporto psicologico, perché chiaramente chi ha perso la casa o una persona cara porta delle ferite che non si vedono, ma sono pesantissime.
1: Certo. Non si può immaginare davvero il disastro anche nel cuore di questa gente che ha subito una devastazione del genere. Senta, dottoressa Diodati, voi vi recate lì, ma provvederete anche a realizzare ospedali da campo, visto che, come si è detto, purtroppo il terremoto non è che ha fatto distinzione se fosse stato un ospedale o se era, che ne so, un centro, un laboratorio, un ambulatorio. Quindi come pensate di procedere? E poi manderete delle squadre, diciamo così, di volontari, o ci sono già?
2: Allora, in questo momento noi chiaramente siamo in coordinamento con la nostra consorella, con la Croce Rossa venezuelana, che è già sul posto con i volontari. Oggi proprio è arrivata una delegazione invece della Croce Rossa italiana, rimarrà lì per oltre un anno, perché poi sappiamo benissimo, l'abbiamo vissuto anche con il terremoto dell'Aquila, che stasera appunto ospiterà questa partita del cuore, purtroppo le necessità continuano anche dopo, e il dopo è il momento in cui spesso le telecamere si spengono, e quindi c'è un interesse minore. Noi come Croce Rossa siamo abituati a rimanere anche dopo, e soprattutto a rimanere per aiutare le persone, ed anche poi per cercare in qualche modo di ricostruire.
1: Dottoressa, quindi, Diodati, sicuramente... le volevo chiedere una cosa, ma la scelta dell'Aquila, ha detto, casualmente è casuale o è voluta? Proprio perché l'Aquila è una delle città devastate nel terremoto, dei nostri terremoti.
2: Esatto, L'Aquila è una delle città devastate, una città che sa cosa vuol dire svegliarsi nella notte, non avere più una casa, e sa soprattutto cosa vuol dire ricominciare da zero. E quindi stasera una comunità che è stata aiutata sceglie di aiutare. Per noi della Croce Rossa sicuramente non c'è un'immagine più bella di questa.
1: Assolutamente, ricordiamo che ci sono anche tante famiglie, soprattutto bambini, che hanno bisogno di assistenza di tutti i tipi, come diceva lei, anche assistenza psicologica. Io la ringrazio, dottoressa Diodati, per essere stata con noi. Ricordiamo il numero a cui fare la donazione: 455 595.
0: Allora vi lasciamo per poco, è il momento di un break, e poi seguirà il meteo, che per noi è importante. A tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECU. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
5: Io ho solo te. Provati a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Meteoradio.
9: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata della residua instabilità interesserà l'arco alpino, con gli ultimi rovesci in attenuazione, mentre sul resto d'Italia prevarranno ampie schiarite in un contesto sicuramente asciutto. Domani l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi che si assorbiranno rapidamente. lentamente. Maggiore instabilità invece al nord, con nubi in aumento e rovescio temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la sera. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni. Saranno invece più elevate al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: L'Italia in diretta.

0: La verità è che era una diva, ma tuttora è una grande diva. Stiamo parlando di Gianna Nannini e hanno pensato bene di rivisitare questo pezzo che noi conosciamo molto bene, una canzone appunto del 1979 che è stato prodotto però in questa versione sia dalla Nannini che da Dardas con la partecipazione di Marracash. Allora, che poi era stata censurata, cara Lucrezia, all'epoca, perché
1: erano
0: comunque
1: anni particolari.
0: La Rai l'aveva un attimo messa da parte. 17:34, per chi non lo sapesse, questo è Rai Radio 1.
1: E noi siamo persone precise,
0: ecco,
1: sempre con il nostro orologio.
0: E adesso parliamo.
1: Sì, adesso parliamo di economia, cara Miriam, perché abbiamo uno spazietto dedicato alla chiusura della borsa a Piazza Affari a Milano. Abbiamo il collegamento con la nostra sede di Milano, appunto, la sede lombarda, con Sabrina Manfroi, che ci racconti. Buonasera, benvenuta.
2: Buonasera, grazie.
0: Buonasera,
2: vi racconto che oggi la seduta per le borse è poco mossa, in realtà le borse europee stanno chiudendo proprio in questo istante poco sopra la parità, Milano più 0,28%, ma quello che oggi è in evidenza è un nuovo rincaro del prezzo del petrolio dopo i nuovi attacchi in Iran e anche le dichiarazioni di Trump che poco fa ha chiesto una tassa del 20% per le navi che passeranno da Hormuz. Tutto questo spinge il greggio, il petrolio del Brent è tornato $80 al barile e sale anche il gas sopra i 51 euro al megawattora, mentre le principali borse europee, come si diceva, sono praticamente ferme. Oggi bene a Piazza Affari Stellantis dopo i buoni dati sulle vendite finalmente nel secondo trimestre, bene anche Eni che guadagna il 3,4%. Infine abbiamo i rendimenti dei titoli decennali che salgono al 3,86%. Linea a voi.
1: Grazie a Sabrina Manfroi, grazie per queste notizie, soprattutto legate alla chiusura di borsa di Piazza Affari che sappiamo dopo le 17, insomma qualche buona notizia, qualche no, ma intanto cercheremo di andare avanti e noi lo facciamo parlando di consumatori. Si va in vacanza, si va a cena o si va in qualsiasi posto si vada, ultimamente negli ultimi anni

0: anni, ha preso piede, diciamo così, la recensione, cioè infatti te la chiedono pure, cioè, vai a cena, mi rilasci una recensione, aspettandosi naturalmente un qualcosa di positivo.
1: Assolutamente.
0: E però è venuto fuori anche, diciamo, un altro tipo di problematica legata alle recensioni, che non sempre sono veritiere o magari possono essere pilotate. Questo non è un atto di accusa, è semplicemente un discorso che capita, e adesso lo facciamo e lo approfondiamo, pensate, con chi se ne occupa proprio specificatamente, che è la dottoressa Martina Donini, che è presidente dell'Udicon, l'Unione per la Difesa dei Consumatori. Benvenuta.
1: Benvenuta.
2: Grazie, grazie.
0: Allora, com'è possibile che recensire qualcosa di sbagliato, lo faccio fare a chi? Cioè, se io sono un edicolante, un ristoratore, o un negozio e voglio una recensione, le posso pilotare? O possono essere, sono tutte importanti, ma sono tutte vere?
2: Beh, lo facciamo da anni, assistiamo da anni purtroppo a questo fenomeno. Molto spesso i consumatori si affidano proprio alle recensioni per cercare di capire se prenotare il ristorante piuttosto che un hotel. E molto spesso però ci sono delle recensioni false, le facciamo fare dagli amici, dai conoscenti.
1: Esatto, gli amici.
2: Lo facciamo grazie anche all'intelligenza artificiale, perché adesso anche quella corre in aiuto, basta qualche algoritmo per cercare di recensire una struttura o un ristorante in cui non siamo mai stati, e quindi tutto questo genera confusione, perché effettivamente poi ci ritroviamo ad andare spensierati in un ristorante e avere una brutta esperienza.
0: Non è quello che ci aspettavamo.
2: Oppure il contrario.
0: Ecco, assolutamente giusto,
2: sì.
0: Oppure il contrario.
1: Oppure qualcosa di positivo, mettiamola così.
2: Esatto, qualcosa di positivo, e poi alla fine rimaniamo con l'amaro in bocca, no? In tutti i sensi. Certo. Perché molto spesso ci affidiamo a quelle stelline, ci affidiamo alla recensione di un altro utente che dice che è stato benissimo, che è tutto pulito, e poi magari ci troviamo di fronte veramente a qualcosa di inaspettato, e quindi ci roviniamo il pranzo, la cena, magari anche di un grande evento.
1: Ma come scoprire queste recensioni false?
2: Come scoprire? Adesso diciamo che l'autorità in un certo senso ci ha dato anche degli elementi in più per cercare di arginare questo fenomeno, perché prima era impossibile, prima vedevamo le recensioni e ci affidavamo a quelle, invece adesso l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha cercato di mettere un freno a queste recensioni, e quindi tra le prime grandi regole che ci sono è quello che si può recensire soltanto se si ha un'esperienza reale di acquisto, e quindi si può recensire soltanto da parte di utenti che hanno provato, che hanno una prova di acquisto, che sono effettivamente andati presso quella struttura.
0: E come la comunicano questa prova di acquisto? Le chiedo scusa, ecco. Che fanno? Fanno vedere la ricevuta? Come accade?
2: Cioè, ci bloccano i sistemi molto spesso adesso i ristoranti, cioè lo faranno quando entrerà in vigore, diciamo, queste nuove linee guida, che speriamo diventino poi obbligatorie e che non siano soltanto delle raccomandazioni per gli utenti. Sarà il ristoratore stesso che ci manderà il link, e da quel momento potremo inserire la recensione, quindi ci sarà un input diverso che allo stato attuale non c'è, perché allo stato attuale posso entrare sul sito internet e mettere una recensione fasulla. A quel punto internet mi bloccherà dicendo: ok, dimostrami effettivamente che sei stato l'utente.
0: Quindi possono verificare l'esperienza in questo senso, quindi l'autenticità della recensione.
2: L'autenticità, esattamente, è quello che per cui si cercherà di mettere un freno. Non possiamo ovviamente autorizzare tutti a rilasciare dichiarazioni positive o negative, però cerchiamo di, perlomeno sfruttiamo l'intelligenza artificiale anche per quello, per cercare di bloccare possibili situazioni fuorvianti.
0: Senta, dottoressa Donini, oltre all'autenticità, che addirittura si potrà dimostrare tramite scontrini o prove d'acquisto, ci sarà una scadenza e anche un principio di trasparenza. Come si può produrre una scadenza? Cioè, i commenti scadono, cioè dopo un anno, dopo due anni, sparisce il commento automaticamente, finisce nell'oblio della rete?
2: Allora, diciamo che noi su questo siamo intervenuti, perché effettivamente l'autorità ha ammesso in un certo senso questo limite dell'obsolescenza, chiamola così, sì, l'obsolescenza delle recensioni. Ovviamente si andrà a ritroso, di 2-3 anni, si cercherà poi di eliminare alcune recensioni. Quello su cui noi abbiamo ribattuto, perché anche noi abbiamo partecipato a queste consultazioni dell'autorità, dicendo anche la nostra ovviamente, è quello di non eliminare selettivamente delle recensioni completamente negative. Quindi in questo senso poi sarà compito dell'autorità monitorare affinché gli esercenti non applicano questo tipo di meccanismi per cui eliminano direttamente quelle negative. Ovviamente che affinché possa essere un'esperienza effettiva e reale quella che noi proviamo, ovviamente andando indietro si cercherà un po' di trovare quelle recensioni in real time, chiamiamole così.
0: Senta, dottoressa, per concludere la nostra chiacchierata, all'Udicon, che appunto è l'Unione per la Difesa dei Consumatori che lei presiede, si sono rivolte persone proprio per questo settore, per queste difficoltà, che possano essere stati gestori, commercianti o altro?
2: Allora, che a noi generalmente arrivano le lamentele da parte dei consumatori, non specificatamente rivolte a questa esperienza, molto spesso rivolta anche al settore degli hotel più che al settore della ristorazione.
0: Certo.
2: Però su questo ovviamente c'è stata sempre la massima attenzione da parte nostra, anche perché quando diamo dei consigli ovviamente ai consumatori sulla base di quelle che sono le loro scelte, noi diciamo sempre affidatevi alle recensioni, fermo restando che così poi non lo è mai. Quello che cerchiamo di fare è di cercare di creare un ambiente più trasparente, quindi ovviamente un ambiente in cui ci siano anche dei siti sicuri. Quello che noi abbiamo proposto è anche quello di mettere dei bollini per tutte quelle strutture che rispettano questi requisiti, in modo tale che il consumatore riesca a capire quale effettivamente è una struttura che è basata su recensioni reali e quale invece magari
0: c'è una regolamentazione effettiva in questo settore.
1: Non è facile, anche perché si parla di viaggi delle volte, sappiamo benissimo che
0: allora,
1: lì ci sono delle truffe.
0: Mamma mia, non ne parliamo, c'è gente che ha pagato il viaggio e è andato nel posto magari sognato da tanto tempo e poi non ha trovato niente.
1: Esatto.
0: Vabbè, lasciamo perdere, questa è tutta un'altra storia, ma credo ne parleremo anche. Dottoressa Donini, la ringrazio per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
1: Grazie, buon lavoro. E allora fate attenzione, mi raccomando, alle 17:43 approfittiamo ancora musica per tutti voi qui da Rai Radio 1. Allora, è un brano che ci riporta indietro, anche perché è un gruppo nato intorno agli anni 80, stiamo parlando di Style Council, ve li ricordate? Un gruppo musicale inglese. Io devo dire che ho sognato sulle note musicali di questo gruppo. E allora ci ascoltiamo molto volentieri questo pezzo dell'86, si intitola Have You Ever Had It Blue, che tra l'altro fa parte della colonna sonora di un film, Leggerezza, da parte degli Style Council.

0: questo salto nel passato e quello che vi offre, musicalmente parlando, Rai Radio 1 all'Italia in diretta. Allora, Lucrezia, ancora sì, ospiti parliamo, argomenti, sì, e questo argomento devo dire che mi diverte molto.
1: Ti piace
0: molto.
1: Questo, sì, lo so, sì, ti sì, ho sì, visto, sì. Ne abbiamo parlato durante la messa in onda del disco. Torniamo a parlare di turismo, ma di una forma di turismo assai particolare, ragazzi.
0: Wow.
1: Parliamo dell'astroturismo, voi mi direte, cioè? Beh, questo ce lo spiega proprio l'inventore di Astronomy Italy, Fabrizio Marra, benvenuto, ben trovato.
2: Grazie. Cioè, salve, buongiorno.
1: Salve, che questo... cos'è? Vai, cos'è?
0: No, volevo aggiungere che sei giovanissima, tra l'altro, a meno che non ho un curriculum sbagliato, 29 anni?
2: Allora, in realtà, diciamo, è passato un po' di tempo da quel curriculum, diciamo che ne ho assunti una decina di anni in più, però
0: direi che
2: forse me la
0: cavo. Giovane, giovane professionista della comunicazione, appassionato di informatica, di astronomia e di musica. Io volevo soltanto sottolineare tutto questo.
1: Va bene, ma a me interessa sapere come gli è venuto in mente di mettere su questa possibilità di fare turismo seguendo le stelle, in un certo senso. C'è anche un sito su questo. Allora, Fabrizio Marra, cominciamo dall'inizio. Come le viene in mente di strutturare questa possibilità, questa offerta di fare turismo in questo modo?
2: Beh, sicuramente da una passione, quella per il cielo stellato e per la natura, che sono due patrimoni che sempre più minacciati, no? L'inquinamento luminoso che attacca non solo le stelle ma in realtà anche la natura, se vogliamo, no? Perché altera il comportamento degli animali, e quindi quello che ho fatto quando ho iniziato la mia passione di osservare le stelle con i telescopi era andare a cercare un luogo che fosse adeguato per l'osservazione, e sono proprio quelli più sconosciuti, no? Quelli dove c'è meno inquinamento luminoso.
1: E perdoni, ma lei è un astronomo?
2: Sì.
1: È un astronomo?
2: Io sono
0: alla
2: una
0: passione.
2: Guida
1: astrofisica. No, voglio dire, se ha fatto studi, perché ha parlato di, appunto, di apparecchiature, diciamo, professionali, per cui le chiedevo questo.
2: Sì.
1: Ah, ecco.
2: Sì, no, allora non è necessario essere, diciamo, astronomi,
1: no,
2: per
1: certo,
2: studiare il cielo. C'è la possibilità di studiarlo e a volte, diciamo, qualche astrofilo ne sa a volte anche di più di un cosmologo. Perché? Perché non tutti o vanno ad osservare il cielo stellato la notte, non tutti vivono magari tutta la notte sotto il cielo stellato passando dal giorno fino all'alba successiva.
1: Diciamo che
2: passione poi è il mio lavoro full time, quindi insomma ormai è... Esatto, quindi è proprio il mio lavoro vivere la notte sotto le stelle. È
0: però,
2: chiaro che non faccio come i vampiri, però. Insomma,
0: no, però adesso però, la curiosità qual è? Quando sappiamo che c'è, non so, un'eclissi o come, non è facile se si vive in una grande città, ma anche bastano poche luci per non vedere nulla. Qualche posto, qualche suggerimento? Quali sono questi
1: c'è
0: luoghi?
1: Proprio dei percorsi, ce li enuncerà.
0: Adesso
1: vero,
0: ci
1: Marra?
0: Devi raccontare.
2: Esatto, allora noi abbiamo iniziato a certificare le destinazioni dove osservare le stelle e anche soggiornare, chiamate i cieli più belli d'Italia, quindi quei luoghi dove è possibile ritrovare la bellezza del cielo stellato naturale ed anche i comfort per poter soggiornare e dormire e quindi svegliarsi sotto un cielo stellato. E noi abbiamo anche catalogato strutture ricettive, ma anche parchi o borghi, quindi trovate una diversa varietà di location classificate a seconda della qualità. Possono essere gold, località dove è possibile tornare a vedere facilmente la Via Lattea, o anche silver, località dove si ricomincia finalmente a rivedere il cielo stellato rurale. E le destinazioni che io posso consigliare per chi vuole andare a vedere le stelle, specialmente in vista del 10 agosto e del 11-12, che è il picco delle meteore Perseidi, e coincide poi con un evento che hai appena citato, no?
0: Certo.
2: Sono località, ad esempio, io vi mando un'esclusiva nazionale.
0: Andiamo.
2: Abbiamo una struttura in fase di lancio certificata a Todi, Umbria, si chiama Campo al Vento.
0: Scrivo.
2: Io sono stato personalmente lì. Posso dirvi la Via Lattea visibilissima ad occhio nudo, poi fotografata benissimo.
0: Scusa, puoi ripetere, perché ci sono anche ascoltatori che stanno scrivendo al nostro numero.
2: Allora, sì, troverete la scheda su astrotourism.com o astronomitaly.com. Si chiama Campo al Vento. Non a caso, perché c'è un bel venticello, quindi anche fresco.
1: Spettacolo, in questo periodo poi agognato.
2: Wow, sì, soprattutto. Todi in Umbria, ed è uno dei posti, l'Umbria, dove si può vedere il cielo stellato, perché chiaramente stellato. Più
0: non vediamo no? L'ora di arrivare al Ferragosto, anzi il 10 agosto, no?
1: Comincia esatto, prima però, picco. Vero?
0: Sì.
2: 10-12, ma inizia anche un po' prima, però prima c'è la luna, quindi se non c'è la luna è meglio, perché non illumina il cielo.
1: Perché ne ho vista una verso della notte tra l'8 e il 9 di agosto, me ne sono stupita tantissimo, ho pensato anche a un UFO, ma non era un UFO.
2: È plausibile, sono le Perseidi si chiamano.
1: Sì, bellissimo. Perseidi
2: e poi un'altra località che consiglio ad Arabba, Cesa dell'UFO, che sarà una nuova destinazione.
0: Dove sta?
1: Dov'è?
2: Sta in Veneto, nelle Dolomiti Bellunesi, zona bello. Di Arabba, quindi per chi vuole andare al nord, invece per chi vuole un'isoletta, insomma un'isola grande, un'isola. Una grande isola, c'è la Sardegna, dove abbiamo le strutture del Mangias, si chiama, sono strutture di elevato livello, insomma, dove lì è possibile avere dei comfort straordinari, ma comunque non rinunciare all'osservazione del cielo stellato.
1: Marra, le voglio fare una domanda, le chiedo scusa, ma lei prego. Si avvale dei osservatori, diciamo, specializzati o ha proprio la strumentazione idonea, adatta, proprio che si è acquistato con i suoi soldini?
2: Allora, entrambe le cose, nel senso che abbiamo osservatori che collaborano con noi, quindi le persone possono chiederci di vivere un'esperienza astronomica e noi possiamo suggerire ad esempio degli osservatori vicino a loro. Abbiamo una cosa particolare che forse non si sa, è che molte persone che hanno questa passione hanno degli osservatori privati. Quindi questi osservatori privati sono, diciamo, dei luoghi,
1: cioè,
2: dove
1: dal balcone di casa, dal terrazzo?
2: No, sono proprio delle cupole, cioè hanno proprio le cupole in privato. Immagina di avere la cupola in giardino, no?
1: No,
2: e allora hanno qualcosa del genere. E quindi a volte le persone. E quindi abbiamo per esempio alcune zone dove è possibile andare ad osservare in un osservatorio privato, quindi non ci sono manco troppe persone dove poter incontrare là. È a numero sì, private, le attività private devo dire che sono quelle che stanno andando per la maggiore, la poter fare un'esperienza privata in coppia oppure con la famiglia, con una persona dedicata a voi, è un'esperienza chiaramente unica, perché poi alla fine siamo italiani e si fa anche amicizia.
1: È un
2: poi
1: turismo però anche piuttosto silenzioso, no Marra?
2: Esatto,
1: nel senso che
2: sostenibile.
1: Si respira profondamente, ci si calma un attimo, perché osservare le stelle forse in qualche modo ci aiuta, no? Modifica l'umore in qualche modo, perché l'ingerenza è rilassante. Che dice?
2: Sì, confermo, è il nostro, diciamo, lo leitmotiv di quest'anno, il nostro, diciamo, la nostra vision quest'anno è riconnettere le persone al cielo stellato, a quel patrimonio antico, perché è una riconnessione che ormai stiamo perdendo, quella di guardare sempre più in basso verso gli schermi anziché invece guardare in alto,
0: certo,
2: no?
0: Sì.
2: Dove troviamo anche un po'
1: stiamo
2: noi
1: perdendo,
2: stessi, anche il nostro passato.
1: Vero.
0: Senti, io sto per farti esatto. La domandona, sei pronto Fabrizio?
2: Vai.
0: Ti do del tu, sei
2: vai.
0: Giovane. E allora,
2: sì,
0: la domandona
2: sì.
0: È questa, mentre ti soffermi e guardi, osservi le stelle, ti è mai capitato un oggetto non identificato?
2: Bella domanda. Allora, mi viene in mente questo episodio.
0: Di satelliti ce ne sono tanti che girano, uno
2: sì.
0: Lo potrebbe anche scambiare per un satellite.
2: Allora, ho tanta esperienza sotto il cielo stellato, vissuto anche di notte a fotografare il cielo, perché è parte di quello che facciamo nella certificazione, facciamo il servizio fotografico notturno, quindi dobbiamo stare tutta la notte a fissare questo cielo e fotografarlo. Allora, un'attività particolare mi è capitata quando stavo con degli americani in una villa privata a osservare il cielo stellato, e loro a un certo punto mi dicono: oh Fabrizio, ma che cos'è quello? E mi fanno vedere questo oggetto lungo a forma di sigaro e brillante che si muoveva nel cielo in maniera lineare, però brillava, insomma, come se ci fossero dei glitter sopra. Io
1: e non era
2: detto,
1: un petto, insomma.
2: Diciamo che no, fortunatamente no, però lì era un momento un po' più di pace, però diciamo che mi sono sorpreso, però ho chiamato subito il mio team che prontamente mi ha indicato, io deluso perché pensavo avessi l'onore
0: pensavi,
2: di avere il primo contatto, tipo incontri a
0: terzo
2: tipo. però mi hanno detto no, erano gli Starlink, erano tutti questi voilà, pacchetti messi insieme di questo pacchetto.
1: Fabrizio Marra, grazie, veramente interessantissimo, anche molto curioso tutto questo. Ricordiamo Fabrizio Marra, fondatore di Astronomy Italy, i cieli più belli d'Italia. Grazie ancora per essere stato con noi. Tra poco cara Miriam,
0: GR1,
1: esattamente il GR1,
0: e poi il personaggio famoso, attenzione,
1: capisci a me,
0: insieme a Morena Mantini. 17:56, un po' di musica prima appunto del GR1. Abbiamo scelto per voi Fly Away, wow, 1998, e sì, ci riporta anche qui indietro nel tempo. Stiamo parlando di Lenny Kravitz, che devo dire la sua età,
1: figo
0: proprio
1: pazzesco,
0: figo pazzesco, diciamolo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonio Ranges. Giorgia Meloni è attesa stasera in Qatar, dove domani parteciperà ai funerali dell'emiro Altani. Prima è stata a Palermo per la cerimonia dello svelamento della Fiat Croma, sulla quale hanno trovato la morte Giovanni Falcone e Francesca Morvillo a Capaci. La premier ha poi presieduto il comitato per l'ordine e la sicurezza. Chi pensa di riportare Palermo indietro e terrorizzare chi lavora onestamente troverà davanti a sé la determinazione dello Stato, ha detto, annunciando controlli straordinari sul territorio e su Capaci. Sentiamo le sue parole.
4: La strage di Capaci cambia tutto. Da quel momento in poi nessuno ha più potuto accampare scuse. Illudersi che il tema non esistesse, che il problema non lo riguardasse, fingere di non sapere o addirittura accettare di essere complice. Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, non era qualcosa d'astratto, non era qualcosa di leggendario.
3: La guerra è in Iran, tra raid, annunce smentite, continua il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Ci aggiorna in diretta Marco Barbonaglia.
5: Diventeremo gli angeli custodi dello stretto, ne prenderemo con ogni probabilità il controllo e lo gestiremo. Così Trump a Fox News, per questo motivo, aggiunge, dovremmo essere rimborsati, poi scrive su Truth. Gli Stati Uniti chiederanno un pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate dalle navi che attraverseranno lo stretto, che è e rimarrà aperto. Poco prima l'agenzia iraniana, preposta al controllo del traffico attraverso Hormuz, aveva annunciato che il passaggio ora è chiuso. Gli Stati Uniti hanno messo in pericolo la sicurezza del petrolio mondiale e delle forniture di gas intervenendo nello stretto e devono essere ritenuti responsabili, avvertono i Pasdaran e aggiungono, continueremo a esercitare con forza la sovranità e il controllo su Hormuz. Per la quarta volta in pochi giorni, infatti, le forze americane nelle ultime ore, ma anche nella notte, hanno attaccato l'Iran, colpendo infrastrutture militari e petrolifere sulla costa, nei pressi di Hormuz, per spingere Teheran a mollare la presa sullo stretto. Ai raid americani, però, ancora una volta, l'Iran ha risposto lanciando missili e droni su installazioni militari statunitensi nei paesi del Golfo. Tuttavia, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, ha fatto sapere che la via diplomatica non è ancora stata del tutto abbandonata.
3: E il vertice dei volenterosi a Parigi segna sulla difesa balistica per l'Ucraina. 9 paesi europei e Kiev hanno creato una coalizione per sviluppare capacità antimissile balistico in Europa. Lo si legge in una dichiarazione congiunta dei partecipanti al summit, che segna l'inizio della fase 2 della coalizione. L'ira del Cremlino istigano alla guerra. Una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'ICE a Biddeford nel Maine. La polizia e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza sono attualmente sul posto per raccogliere informazioni. L'incidente è giunto a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano per mano di un agente dell'ICE durante un controllo stradale a Houston, in Texas. Arriva a sorpresa davanti alla Corte d'Appello di Bologna la confessione dell'ex ragazzo di Aurora Tilla di averla uccisa. La spinse lui dal balcone del palazzo in cui viveva a Piacenza.
6: Chiedo scusa, l'ho uccisa io e mi dispiace non averlo detto prima. Ha confessato con queste parole in videocollegamento l'ex fidanzato della 13enne piacentina Aurora Tila. Lo ha fatto a sorpresa all'avvio del processo di secondo grado. Ho sempre saputo che era colpevole, dice Morena, la mamma di Aurora.
7: Aspettare 2 anni per sentire di dire sì, l'ho uccisa io è pesante. Mia figlia non sarebbe mai uccisa, mai poi mai. E di conseguenza non ho provato nessuna né pietà né nessun altro tipo di sentimento.
6: Aurora Tila, 13 anni, morì nell'ottobre del 2024 precipitando dal 7° piano del suo palazzo a Piacenza. In carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato anche dallo stalking è finito il suo ex fidanzato, all'epoca 15enne. Per i giudici fu lui a spingerla giù. 17 anni la condanna in primo grado per il ragazzo, che ha sempre negato le accuse fino ad oggi. Emilio Malaspina, avvocato della mamma di Aurora.
8: Speriamo e continuiamo a sperare nella conferma della sentenza, perché riteniamo quella sentenza congrua.
6: Il processo riprenderà in Corte d'Appello a Bologna il 10 settembre. Da Bologna per il GR1 Sara Scheggia.
3: A Milano altri 6 arresti tra la gang criminale sudamericana Latin King per l'omicidio di Gianluca e Ibarra Silvera, ucciso con una trentina di coltellate alla stazione Certosa lo scorso 26 maggio. Gli indagati, che nei prossimi giorni dovranno comparire davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia, sono stati rintracciati fra le province di Milano e Monza e hanno un'età compresa tra i 18 e i 22 anni. Infine il meteo, da metà settimana nuova ondata di caldo torrido, previste punte di oltre 40 gradi sulla pianura padana e sulle zone interne del centro e della Sardegna, oggi bollino rosso a Firenze e a Perugia, in Emilia Romagna e in Piemonte allarme siccità, mentre vasti incendi hanno colpito Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia. Brucia anche l'Europa, in Francia la foresta di Fontainebleau vicino Parigi è stata devastata dalle fiamme. Le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Seguino della Aeronautica Militare.
0: Sarà una settimana molto calda con temperature da oggi intorno ai 38-39 gradi al sud, domani già toccheremo i 40 gradi nelle aree interne della Sardegna e in quelle adriatiche, situazione che persisterà per tutta la settimana con le giornate più calde che saranno da giovedì fino a sabato, dove al sud il caldo sarà generalizzato e i valori raggiungeranno 38-39 gradi, ma localmente supereranno i 40 su buona parte delle regioni meridionali. Al nord i valori si attesteranno intorno ai 37-38 gradi in pianura padana e sarà più o meno stabile per tutta la settimana.
3: Ci fermiamo qui, la linea ritorna all'Italia in diretta il prossimo GR1 alle 19.
9: L'Italia in diretta.

0: E così dopo l'appuntamento con l'informazione GR1, 18 e 9 minuti, sempre Rai Radio 1, l'Italia in diretta con Lucrezia, insieme anche ad un altro dei nostri autori. Però volevo spendere due parole della canzone che abbiamo appena ascoltato. Stiamo parlando di Elisa Toffoli, anche perché ha annunciato che si terrà a Campovolo l'11 settembre 2027 questo grande concerto, visto che è impegnata con la sua fondazione Lotus per la difesa del pianeta, che da poco appunto ha annunciato un grande evento.
1: Ci avrà un grande affare, mi sa.
0: Molto, devo dire.
1: Va bene, comunque adesso con il nostro meraviglioso Moreno Mantini, eccetera, buonasera.
2: Buonasera,
1: caro.
2: E ben ritrovata Lucrezia.
1: Grazie.
2: Che bello rivederti.
1: È il momento dell'ospite famoso. Chi ci presenti?
2: Oggi ho un po' soffiato il mestiere alla Ricchi. Perché mi sono tuffato nel mondo della musica pop, un'icona della musica italiana. Veramente dagli anni 80 fino ad oggi ha fatto ballare e cantare intere generazioni, e devo dire che non c'è una serata dove ancora non si sente la sua musica. Inoltre è uscita da pochissimo con un nuovissimo singolo, ma ne parleremo con lei. All'Italia in diretta diamo il benvenuto a Viola Valentino. Ciao Viola.
3: Ciao a tutti, buonasera.
0: Che piacere sentirti, Viola.
2: Grazie.
0: Mi ha rubato il mestiere.
2: Esatto. Grazie
0: grande
2: per
0: Viola.
2: Aver accettato il nostro invito. E allora, prima di arrivare a parlare naturalmente della tua musica e dei nuovi progetti, io non posso non aprire questa nostra chiacchierata insieme chiedendoti un ricordo di Peppino Di Capri, che ci ha lasciato proprio questo fine settimana.
3: Di grande dispiacere, ricordo, più che ricordo, scusami, commuovo.
1: Come tutti noi, veramente una notizia che ci ha colto tutti di sorpresa.
2: Sì.
3: Brutta.
0: Sì, sapevamo.
1: Allora cambiamo
2: argomento. Sì, assolutamente.
1: Io, se posso permettermi, sono Lucrezia, Viola.
3: Ciao Lucrezia.
1: Mi dici che effetto fa vedere tante generazioni differenti tra loro per Anagrafica che cantano le tue canzoni, come diceva Moreno, cioè hai accompagnato intere generazioni.
2: Guarda, almeno tre generazioni piene. Sì.
1: E non è per fare non è per stigmatizzare la nostra età, la tua età,
2: però,
1: è proprio per chi hai fatto la storia, insomma, della musica, Viola. Che effetto ti fa?
3: Mi fa sempre un bel effetto, perché insomma sono cose meravigliose che capitano ogni volta, e quindi l'effetto è spettacolare, splendido.
0: Anche perché le vorrei ricordare, che se tu permetti, io sono Miriam Fecchi, Comprami Sola, Romantici, Sei una bomba, canzoni che in effetti hanno segnato un'epoca. Però
3: arriva, tante,
2: non possiamo elencarle tutte, perché veramente
3: anche perché poi abbiamo un'intervista.
0: Ti devo confessare che mi capita ogni tanto di uscire la sera, poco, però esco e mi ritrovo, non so, in questi luoghi dove si cena e poi c'è musica, e i giovanissimi cantano dall'inizio alla fine le tue canzoni, questa è la verità. Però ti vorrei domandare se c'è tra le tue canzoni una a cui sei particolarmente legata, e per quale motivo?
3: Non c'è una in particolarissimo, c'è Romantici Sola forse. Comprami per me ormai è diventata desueta,
0: certo.
3: Cioè, Romantici secondo me è una canzone bellissima, noi che divide ne abbiamo una sola, cioè, capito, questo dice il testo, è importante.
2: Esatto.
3: Il testo di Romantici.
1: Chi ha creduto in te per primo?
3: Chi ha creduto in me per primo? Sicuramente Giancarlo Lucariello.
0: Grande Lucariello.
3: È stato il mio primo produttore. Perché insomma c'era stato un altro episodio con qualcuno, ma in questo momento
1: Gino Paoli, te lo dico.
3: Gino Paoli, e ti dicevo, una sera che accompagnai Ricky Maiocchi in questo posto che si chiamava Senza Fine, appunto era di Gino Paoli e Ornella Vanoni, stavano parlando insieme, poi uscirono per venire nel salottino e Gino mi squadrò dall'alto in basso. E mi chiese a bruciapelo: tu sai cantare? E io gli risposi: no, non so cantare.
0: Come no?
3: E lui rispose: E lui rispose: no, tu sai cantare, ma io
2: proprio... Tu devi cantare, esatto.
3: Sì, appunto. È stato un incontro stranissimo, ma poi fortunato, tutto sommato, no?
2: Beh, sono quegli incontri forse che capitano una volta nella vita, no? Che poi ti aprono un mondo. Tu sei sempre stata anche una grande icona di stile, soprattutto ai tuoi esordi, no? Sul palco hai sempre dettato moda, ma il fatto di aver fatto anche la modella prima della cantante ti ha aiutato in qualche modo a creare anche un'identità artistica sul palco oppure no?
3: No, io penso, mi trasformo, non so cosa succede sul palco, comunque io mi trasformo sul palco. No, la risposta è no.
2: Senti, hai vissuto comunque l'epoca d'oro degli anni Ottanta, dove la musica, possiamo dire che era, anche se vogliamo, una provocazione intelligente. Come vedi invece la musica di oggi?
3: Ma c'è della bella musica ieri, c'è della musica bella oggi, cioè, capito? Ci sono delle cose che mi piacciono e delle cose che mi piacciono meno. Magari quelle di oggi le ascolto molto distrattamente perché magari sono in macchina oppure sono in treno oppure vado, capito, continuamente. Comunque la musica è musica, non c'è niente da fare, insomma. Se analizziamo bene il discorso, è veramente la musica è musica.
2: Certo.
3: E tutti gli anni hanno, come si può dire, delle situazioni diverse musicali, però è sempre musica,
0: E a proposito di esatto. Musica, adesso a parte le tue canzoni del passato, però c'è una novità che si titola Un po' di me, e allora la ascoltiamo insieme, che ne dici?
3: Sì,
0: allora, Viola Valentino, Rai Radio 1, Un po' di me.

0: Sapevo un po' di me, queste sono le nuove note firmate da Viola Valentino. Viola, mi ha un po' incuriosito il testo di questa canzone, perché la vita spesso non perdona, se cadi o perdi ti abbandona. Quanto c'è di autobiografico in queste parole?
1: C'è tanto di autobiografico, perché il mio pensiero, e c'è il mio pensiero, forse chi mi scrive per me i testi mi conosce così bene che c'è dentro il mio pensiero, e di conseguenza il testo, questo è un po' di me, è un testo molto importante secondo il mio punto di vista.
0: Certo.
1: Non so, ditemi voi.
0: No, assolutamente, era proprio per capire.
2: Fa impressione anche la caratura della voce, molto, che sembra cambiata, cioè è come se tu tirassi fuori l'anima nel cantare, raccontare questa canzone.
1: Ecco, sì, infatti, ma è così, in fin dei conti poi è così, se analizzo bene la situazione è così, tiro fuori l'anima.
2: Bellissimo.
0: No, vedi. No,
2: bellissimo.
0: Ma anche perché spesso poi si rincorre, no, il ritmo, si rincorre la voglia di catturare un pubblico a tutti i costi, no? Invece quando poi forse non siamo più abituati oggi come oggi ai testi, credo, non lo
3: sì,
0: so.
3: Sono pienamente d'accordo.
2: In effetti facevo la stessa
3: oggi.
2: Valutazione. È difficile raccontare soprattutto di sé con un testo che vada a declinare,
0: esatto,
2: la vita che vuoi far arrivare agli altri.
0: Beh, questa sicuramente è la forza anche di Viola, sicuramente.
3: Senti, Viola, ma il 1° luglio è stato il tuo compleanno, intanto auguri, un po' in ritardo.
1: Io ho compiuto 18 anni.
0: 18? Ah, non 17? Ecco.
2: No, è diventata maggiorenne.
3: Non ti preoccupare, perché tutti siamo a 18 qui. E devo dire che sui social hai detto che un tuo ex marito, stiamo parlando di Riccardo Fogli, non ti ha nemmeno mandato un messaggino di auguri.
1: No.
3: Ma come mai? Riccardo, chiama Riccardo.
0: Chiamiamo Riccardo, sì. Come sono i vostri rapporti oggi, Viola?
1: Non ci sono rapporti.
3: Come non ci sono?
0: Però lui spesso in televisione parla di te, lo vogliamo dire.
1: Per l'occasione forse, non me ne sono mai accorta, però.
2: Magari glielo chiedono, come noi lo stiamo chiedendo a Viola, quindi chiaramente qualcosa dirà, insomma. Sono stati anni difficili, lo sappiamo, conosciamo più o meno la storia, ma ti porti ancora dentro un po' di dolore per quella vicenda o l'hai accantonata?
1: No, l'ho accantonata, dai, sono felicemente sposata, sto bene, ho incontrato una persona per bene, quindi...
2: mica male.
0: Vabbè, questo è importante, anche perché sono 14 anni che stai con Francesco. Giusto? Non un giorno. Poi devo dire che io ti seguo anche sui social, lo sai, ci conosciamo da diversi anni, sei abbastanza anche protettiva nei confronti di Francesco, e anche quando magari ha avuto dei suoi momenti di fragilità, e il pubblico, perché purtroppo ricordiamolo, no, sul mondo di internet, sui social, sono tutti della tastiera facile, scrivono delle cose anche pessime.
2: Ma di una cattiveria,
0: esatto,
2: agghiacciante.
0: E devo dire che Viola invece è stata una donna veramente capace di tutelare il suo uomo, ma anche il suo amore, e questa è una cosa che le fa veramente, veramente
2: brava,
0: onore.
2: Veramente.
0: Che rapporto hai con i social, Viola?
1: Cioè li seguo, vedo, leggo, qualche volta rispondo, però non sono una ossessionata dai social.
2: Una scroller,
0: no,
2: passano la giornata col dito a scrollare.
3: A scrollare, a guardare tutte le notizie, le informazioni, che poi bisogna vedere se sono vere.
2: Appunto, poi bisogna vagliare quali sono
1: le giornate
2: notizie.
1: Sono così belle, bisogna viverle, non bisogna stare a vedere gli scroller lì.
0: Brava. Anzi, parliamo di musica, appunto, un po' di me, il tuo nuovo singolo, sicuramente quest'estate ti vedremo in giro, c'è qualche data, qualche appuntamento che vuoi condividere con noi?
1: Sì, ne ho tanti, adesso non ho qui un elenco, se lo sapevo prima ve l'avrei detto.
2: Vabbè, ce lo cerchiamo, magari
0: ce lo cerchiamo,
2: lo diciamo noi.
0: Esatto, e l'hai sentita partire, Miriam, la faccio fare a te perché è partita.
3: È partita la canzone,
0: e poi si balla,
3: ma la facciamo
0: balla,
3: presentare a lei, la facciamo presentare a Viola.
1: L'accento.
3: Dai Viola, Felina, vabbè, è partita.
1: Allora, la presento, signori e signori, Viola Valentino vi canta Comprami.
3: Comprami.
0: Grazie Viola, grazie di cuore per essere stata con noi in Italia in diretta, un abbraccio.
1: Grazie.
2: Ciao,
1: bacio a tutti, ciao, grazie.

0: Ma io quanti stonata. L'abbiamo cantata questa canzone di Viola, poi era di una bellezza Viola, mamma mia, io ancora mi ricordo.
1: Beh, era meravigliosa, è ancora una bellissima donna, ma
0: era bellissima quando cantava questa canzone. Vabbè, detto questo, che il cosa gossip. Vogliamo che...
2: No, ripensavo al gossip delle
0: tu ora invece
2: no?
0: Ci devi dare degli elementi,
2: qualche anticipazione,
0: devi parlarci di spettacolo.
1: Di spettacolo, ma sempre su Viola Valentino,
0: ma no,
1: no,
0: ormai, non necessariamente.
2: Esatto, no, qualche anticipazione dei prossimi
1: dei prossimi ospiti. Allora, prossimi ospiti sicuramente domani andiamo a vi faccio un piccolo indovinello. Vediamo. Parliamo di un giornalista che ha militato tantissimi anni in Rai. Siciliano. È tornato nella sua Sicilia, quindi è tornato proprio quasi agli esordi, no? Del classico giornalismo, quello canonico. Però per tanti anni ha fatto un po' di giornalismo e di intrattenimento, il cosiddetto infotainment televisivo. È un programma storico condotto da lui, dalla seconda rete Rai è passato con lui alla prima rete dove ancora milita.
0: È una curcumacea,
1: Avete capito, cucù. Domani sarà con noi Michele Cucuzza, assolutamente sì. E poi andremo avanti anche con altri ospiti durante la settimana. Vi dico che dopo domani avremo una donna che ha appena scritto un libro. È un attivista e non vi dico altro. Vi lascio così un po' di suspense.
0: I segreti di Amantini, va bene. Esatto. Insomma, noi di musica avremo comunque talmente tanto grazie alla nostra Miriam Fecchi che
2: a proposito
0: ci dice, ecco, che
2: vogliamo
0: ci
2: anticipare qualcosa.
0: Anticipiamo.
2: Allora, mercoledì avremo il grande Mogol.
0: Ecco.
2: Dove preparatevi perché passeremo 30 minuti di grande musica live con lui, che ci racconterà degli aneddoti legati alle canzoni scritte insieme appunto a Lucio Battisti.
0: Perciò
2: preparatevi,
1: una pagina della storia musicale.
2: Mercoledì sarà una puntatona, ma non solo. Domani ci sarà la musica soul, Napoli che canta. Qui non vi dico nulla perché dovete seguire.
0: Ma anche qui ho nasato anch'io qui.
1: Io non dico nulla perché ho letto. So.
0: Vabbè, ma fai finta di aver percepito.
2: Io ve lo dico, chiuderemo la settimana, vi sto dando degli assaggini, ecco, venerdì con un grande DJ, Mario Fargetta, e parleremo di musica techno, riempipista, dei suoi pezzi, insomma, che poi fa parte di un gruppo, ragazzi, che sono i DJ più richiesti, è inutile negare, insomma. Poi non abbiamo paura noi di nominare gli altri network radio DJ, ci mancherebbe altro, perché per noi è un onore. Quindi venerdì sicuramente faremo contenti i più giovani.
0: Perfetto. Allora, intanto io approfitto per ricordare il nuovo tecnico che si è succeduto, Luciano Pecoraro, che è Massimo Chiadroni, e adesso la linea va a Onda Verde e poi ai GR regionali. Noi ci risentiamo dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Andiamo subito sulla 1, la Roma-Napoli. Ci sono code per 3 chilometri per un incidente avvenuto tra Capo e Caglianello in direzione della capitale. C'è un veicolo in fiamme. Sulla tangenziale nord di Torino, code a tratti tra Regina Margherita e Pianezza. Ancora sulla 7, code per 2 km per un veicolo in avaria tra Busalle e la 12 in direzione Genova. Sulla 4, code allo svincolo per Bergamo in direzione di Milano. E ancora code a tratti tra Somma Campagna e Peschiera in direzione di Brescia. Sulla 14 ci sono code a tratti tra Castel San Pietro e l'allacciamento con la 1 in direzione della Milano-Napoli. Sulla Firenze-Pisa-Livorno code alla Strassigna. Rapido sguardo per vedere se ci sono ulteriori aggiornamenti prima di concludere il collegamento. Coda a tratti sulla 4 tra Milano S e Sesto San Giovanni. Per il momento è davvero tutto, sono le 18:28 minuti da Lucio Giordano. Un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatina!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI. Giornale radio del Lazio.
6: Non si ferma la strage sulle strade del Lazio, ancora due vittime sull'Appia Cisterna di Latina. L'auto a bordo del quale viaggiavano si è schiantata contro un pino. Un altro incidente a Sperlonga, un motociclista ha perso la vita nello scontro e la passeggera versa in gravi condizioni. Resta l'allarme dopo il rogo alla Remat di San Giorgio a Liri. ARPA monitora la qualità dell'aria, indagini in corso sulle cause dell'incendio. Data di caldo su Roma e Lazio, temperature fino a 38 gradi nella capitale e allerta massima per il rischio legato all'afa, soprattutto per gli anziani. Buonasera da Ines Siano. Due gravi incidenti stradali sono costati la vita a tre persone. Un uomo e una donna si sono schiantati contro un albero. Un motociclista di 32 anni è morto nello scontro con un'auto, ferita in modo serio la passeggera 28enne. Il servizio.
7: Ancora sangue sulle strade del Lazio, in particolare del Pontino. Un uomo e una donna sono morti quando il SUV su cui viaggiavano sulla via Appia, in territorio di Cisterna di Latina, vicino al confine col comune di Velletri, verso mezzogiorno si è schiantato contro un grosso pino dopo essere uscito di strada. Le vittime sono un 57enne che era alla guida e una donna di 55 anni. Il veicolo procedeva ad alta velocità.

0: rianimazione al Santa Maria Goretti di Latina. Fatale lo scontro con un veicolo che procedeva nella loro stessa direzione, con il giovane morto sul colpo e la 28enne sbalzata dalla moto e finita contro il guardrail. Filippo Pala per TGR Lazio.
1: A Tor Bella Monaca, nella zona di Via dell'Archeologia, nota anche per essere una storica piazza di spaccio, una donna è stata trovata morta all'alba ai piedi di un palazzo. Gli investigatori cercano di ricostruire le ultime ore della vittima e chiarire le cause della caduta. È stata una domenica drammatica sul litorale, con due uomini morti in mare. Le tragedie avvenute a distanza di poco tempo l'una dall'altra, a Sabaudia e sul lungomare di Torvaianica a Pomezia. Qui, forse per un malore o per le correnti, un cinquantenne ha iniziato ad avere problemi nel tornare verso riva. Nonostante il tempestivo intervento dei bagnini e dell'elisoccorso, per lui non c'è stato nulla da fare. L'altra vittima, anche lui di 50 anni, è stato visto in difficoltà in acqua. All'arrivo dei soccorsi non c'era più niente da fare. Finestre e porte chiuse a San Giorgio a Liri, nel Frusinate, in tutta l'area del sud della Ciociaria, a causa di un violento incendio divampato ieri nella Remat, stabilimento specializzato nella gestione e valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, tra cui plastica, metalli, carta e cartone. Si è sprigionata una densa nube di fumo nero visibile anche a grande distanza. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro. Gli effetti del nuovo anticiclone africano che sta investendo Roma e Lazio, temperature in progressivo aumento. Nelle prossime ore saranno raggiunti i 38 gradi nella capitale, che mercoledì insieme a Frosinone sarà da bollino rosso. Livello di allerta arancione a Viterbo, Rieti e Latina, giallo a Civitavecchia. In molte zone del centro-sud attesi valori fino a 10 gradi al di sopra delle medie del periodo, un caldo anomalo che mette a rischio soprattutto anziani e fragili. Ora gli aggiornamenti sul traffico con l'Agenzia di Roma per la mobilità.
2: Questa sera abbiamo forte traffico in via della Magliana, in via Aurelia Antica e su parte di via Aurelia, in via di Torrevecchia, via dei Prati Fiscali e via Tiburtina in prossimità del raccordo anulare. Traffico segnalato anche in via del Muro Torto, sulla circonvallazione Tiburtina, in via di Torre Spaccata, in via Cilicia, su parte di via Appia Pignatelli e lungo il raccordo anulare tra lo svincolo per l'autostrada in direzione Napoli e via Laurentina. All'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
1: E ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia grazie a Francesco Ciafardini, e da Ines Siano che ha condotto qui in studio. A voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di serata e di buon ascolto.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: L'oro fisico in lingotti ha da sempre considerato il bene che protegge il capitale e il suo valore nel tempo. Ne parliamo con Claudio Boso, presidente di Icaris Gold, azienda leader in Italia nel mondo dell'oro puro fisico da investimento.
7: L'oro da sempre tutela il potere d'acquisto e protegge da crisi e inflazione. In altre parole, acquistare oro è come spostare i propri soldi in una cassaforte più solida.
6: L'oro fisico è un investimento alla portata di tutti?
7: Certo, ho creato Icaris Gold per permettere ad ogni famiglia italiana di costruirsi la propria riserva aurea mese dopo mese, con soluzioni flessibili e personalizzate.
6: Quindi un po' per volta.
7: Esatto. Inoltre, chi si affida a Icaris Gold non acquista solo oro, ma anche la serenità di fare una scelta importante senza mai sentirsi solo, dal primo all'ultimo passo. In Icaris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede.
6: Scopri di più su icarisgold.it. Icaris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
3: L'Italia in diretta.

0: così note musicali per quanto riguarda questa novità. Lei è Only Humberstone, To Love Somebody, il titolo della canzone. 18:40, stiamo per giungere al termine dell'Italia in diretta Rai Radio 1.
1: Ma non insieme, prima di non aver prima. Fatto un excursus nelle estati passate, sempre in questa data, ma di anni diversi, a cominciare dallo storico concerto Live Aid, che c'era già, se lo ricorderà, nel 1985, 16 ore ininterrotte di grande musica
0: tra Londra e Filadelfia,
1: esattamente.
0: Per raccogliere poi i fondi contro la carestia, no?
1: In Etiopia, esatto. Poi nel 1923 che cosa c'era? Tu lo sai?
0: 1923, la scritta Hollywood, attenzione, pensate che sono passati 102 anni.
1: Ma tu lo sai che non nasce per il cinema?
0: Nasce esattamente, esatto, come simbolo del cinema, dopo che è diventata simbolo del cinema americano, della notte degli Oscar, ma in effetti in origine la scritta era Hollywood Land,
1: perché era una questione pubblicità
0: immobiliare. Solo nel 49 poi venne accorciata ed è diventata Hollywood.
1: Vabbè, sta crollando comunque quella scritta, perché insomma è lì da troppo tempo. Intanto nel 1859 che cosa è accaduto? Diccelo te, perché
0: allora, primo numero della Nazione di Firenze, sono passati 166 anni dalla nascita, praticamente usciva il primo numero del quotidiano, pensate, il più antico dell'Italia moderna, ancora in pubblicazione. Curiosità, il nome, la nazione fu scelto per richiamare l'idea dell'unità nazionale in un periodo in cui l'Italia non era ancora uno stato unificato.
1: Assolutamente. E poi c'è un'altra data, un compleanno molto importante, tutti sull'attenti. Il 1814 nasce il Corpo dei Carabinieri, ben 212 anni fa, e avevano un abito blu in panno di lana, chiuso, almeno in quel periodo, chiuso da una fila di bottoni bianchi, stivali neri e cappello alto a due punte con la coccarda azzurra dei Savoia sul davanti. Savoia, già naturalmente, vi fa capire le origini. Siamo appunto nel 1814, ma approfondiamo questo argomento con il nostro prossimo ospite, che è il generale di divisione Antonino Neosi. Benvenuto.
2: Buonasera a voi, a tutti voi.
1: Generale, lei è capo dipartimento dei beni storici, archivistici e museali dell'Arma dei Carabinieri, quindi la storia, oltre a essere, diciamo, dell'arma, chiaramente la conosce molto bene. Intanto spieghiamo velocemente agli ascoltatori che non sanno da dove parte l'origine della benemerita.
2: Allora, l'Arma dei Carabinieri nasce proprio il 13 luglio del 1814. Siamo in piena restaurazione, i Savoia tornano a Torino e hanno necessità di avere su quel territorio un corpo di polizia, ma che avesse determinate caratteristiche, fosse innanzitutto fatto da militari. Era necessario riportare l'ordine e la sicurezza pubblica e aveva bisogno comunque di gente scelta, di soldati scelti. Per questo nascono i carabinieri.
1: E come venivano assoldati, generale? Cioè, qual era il criterio di scelta?
2: Assolutamente. Allora, all'inizio il primo reclutamento avverrà attraverso gli ex militari, ma dovevano avere però determinate caratteristiche. Il termine esatto, dovevano avere buona condotta e salvezza distinti, ossia sicuramente devono avere una fedina penale specchiata, ma soprattutto devono avere equilibrio e moralità. Questa è una caratteristica fondamentale.
1: Nel tempo naturalmente la storia stessa dell'arma è cambiata, e chiaramente avete subito dei cambiamenti legati al percorso storico che avete attraversato durante la storia appunto del nostro paese. E avete avuto momenti difficili in questi naturalmente lei non è stato presente, ma ce li può riportare perché conosce la storia appunto dell'arma che rappresenta. In questi 212 anni c'è stato un momento nel quale l'arma stessa è stata offuscata?
2: Guardi, intanto noi abbiamo accompagniamo la storia del nostro paese ancora prima dell'Unità d'Italia. Ci siamo stati durante le guerre d'indipendenza, ci siamo stati per l'Unità d'Italia, ci siamo stati durante la Grande Guerra, ci siamo stati durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma forse il momento che vorrei ricordare è quello della Resistenza, sì. Il periodo dopo l'8 settembre, quello che accade e quello che accade soprattutto ai carabinieri, in particolare di Roma, ma ai carabinieri di tutta l'Italia. Voglio ricordare che proprio perché i carabinieri erano fedeli al re, ma erano fedeli al nostro paese e al popolo, erano invisi ai fascisti. Noi avremo oltre 2000 carabinieri deportati dai nazifascisti prima della deportazione degli ebrei, perché erano gli unici che potevano opporsi alla deportazione degli ebrei. Ma da quel momento oltre 5.000 carabinieri a Roma, ma in altre parti d'Italia transiteranno anche nella resistenza per partecipare sia alla guerra ma anche alla lotta di resistenza.
1: Generale Neosi, una curiosità, perché si chiamano proprio carabinieri? Perché vi chiamate carabinieri?
2: Allora, la cosa più semplice che viene è la derivazione da carabina, che era l'arma leggera in nostra dotazione. In realtà, però, il termine carabinieri indicava già delle truppe scelte degli eserciti del Settecento. Quindi era una denominazione che veniva data a delle truppe scelte. Come ho detto, i carabinieri erano scelti dal punto di vista fisico, morale, anche nella loro uniforme avevano questi segni distintivi, proprio perché si distinguevano per tanti motivi, dovevano essere migliori, in particolare di assoluta fiducia del re.
1: Parliamo dell'aspetto, diciamo, estetico, se vogliamo, a parte il fatto che, lo confesso, io ho un debole per i carabinieri. Anche in famiglia diversi carabinieri, anche comandanti di stazione. E la divisa, specialmente quella storica, è veramente un bello spettacolo da vedere. Poi associo i carabinieri, forse perché sono stata anche in Kosovo e in altre situazioni nelle quali nelle missioni di pace c'erano anche i carabinieri, associo anche, oltre ad essere, diciamo, dei tutori del cittadino, anche dei portatori di pace. Questo credo sia imprescindibile anche dallo stesso essere dell'arma e appartenere a questo corpo. Parliamo, appunto, dicevo, generale Neosi, dei simboli visivi che tutti associamo ai carabinieri. C'è l'uniforme storica a cui ho fatto già accenno, il cappello due punte, il famoso pennacchio rosso e blu. Ma come nascono questi elementi? Sono stati un po' una tradizione presa da Napoleone, che poi è stato destituito?
2: Beh, no, in realtà in Savoia ci tenevano tantissimo ad avere un loro corpo, no? Tanto è vero che i colori stessi del pennacchio, il rosso e il blu, sono i colori dei Savoia. La caratteristica era che i carabinieri erano reali, cioè del re. Sì. Quindi anche nei segni distintivi si dovevano distinguere. Gli alamari d'argento, il cappello a due punte, chiamata volgarmente lucerna, più semplicemente lucerna. L'uniforme nostra nasce nel 1832, poi subirà delle variazioni, ma l'uniforme storica, quella che tutti che conosciamo nell'immaginario collettivo o che non conosciamo nella favola di Pinocchio, insomma quella nota a tutti, sostanzialmente è stata tramandata con qualche piccola variazione e riporta in ogni suo punto una caratteristica che dice che contraddistingue i carabinieri come corpo scelto.
1: Senta, ma le regie patenti che sono all'origine, diciamo, dell'istituzione dell'arma, cosa sono?
2: Le regie patenti sono l'atto costitutivo della nostra istituzione, vengono promulgate dal re e in essa vengono indicate le caratteristiche di questo corpo, di questo nuovo corpo di soldati e poliziotti, che poi ormai da oltre 200 anni accompagna il nostro paese ed è presente. Questa è la vera caratteristica che ci distingue soprattutto da tutti gli altri: essere presenti nella gran parte dei nostri comuni. Era un modo per far sentire la vicinanza dello Stato ai cittadini, la presenza dello Stato sul territorio ed è questa capillarità proprio che ci contraddistingue e che noi conserviamo tuttora nel nostro paese.
0: Io volevo sapere, chiedere, com'è andata, noi abbiamo seguito comunque anche come Rai Radio 1 l'incontro che avete fatto per festeggiare i 212 anni in quel di Villa Borghese al Pincio. E allora ci racconti un po' com'è stata quei giorni, devo dire, molto interessanti.
2: Guardi, quest'anno è stato sicuramente straordinario. Noi abbiamo la nostra ricorrenza cade, ecco, questa è una particolarità che mi permetto di dire, cade il 5 giugno, che non è il giorno della nostra fondazione.
1: Infatti. Perché?
2: Cade il 5 giugno perché? Perché il 5 giugno del 1920 l'Arma dei Carabinieri riceve la prima medaglia d'oro al valor militare alla bandiera per il contributo dato durante la Prima Guerra Mondiale. Da quel momento sarà il giorno in cui noi celebreremo la nostra fondazione, la nostra istituzione. Per qualche tempo, un'altra caratteristica, fu addirittura ricordata il 30 aprile, perché il 30 aprile del 1848 i carabinieri salvarono il re con la famosa carica di Pastrengo.
1: Ecco lì, ma, insomma, c'è stata una dimostrazione, sì, di eroismo e coraggio.
2: Eroismo e coraggio in maniera straordinaria durante la prima guerra d'indipendenza. Ma tornando alla domanda, beh, quest'anno è stato sicuramente straordinario perché si è celebrato intanto a Reggio Calabria,
0: anche
2: a Reggio Calabria, certo, è stata, che è una particolarità, a Villa Borghese è stato straordinario. E poi un'altra cosa particolare: abbiamo aperto il comando generale,
1: sì,
2: e abbiamo dato la possibilità di visitare il comando generale, dove c'erano le vetrine storiche che raccontano la nostra storia, e soprattutto gli uffici del comandante generale, del capo di stato maggiore, del vice comandante generale. Quindi c'è stata, certo, quest'anno è stato veramente un bagno di folla, perché è stato,
1: sì,
2: veramente,
1: abbiamo visto le immagini, in effetti è stato,
0: sì, perché
1: un
0: poi
1: evento
0: Reggio
1: straordinario.
0: Il presidente del consiglio Giorgio Meloni li ha raggiunti,
1: insomma è stata una bella cerimonia,
0: sì.
1: Generale Neosi, un'ultima curiosità, perché così per determinare infine qual è l'importanza dell'arma, perché avete l'appellativo di benemerita e il motto nei secoli fedele?
2: Allora, benemerita nasce nel 1864 e ci viene dato nel Parlamento proprio per ricordare quanto i carabinieri già facevano allora, soprattutto per essere vicini alla popolazione durante le calamità. Ricordiamoci che allora non esisteva la protezione civile,
1: no, certo,
2: quindi gli unici che erano presenti nel territorio, soprattutto durante le calamità, erano i carabinieri. Questo. Il motto invece nei secoli fedele venne coniato da un capitano, Cinisio Fusi, nel primo centenario, sulla medaglia del primo centenario, quindi nel 1914, venne coniato nei secoli fedele. E poi il nostro inno è la Fedelissima, e la nostra patrona è la Virgo Fidelis, quindi la fedeltà fa parte del nostro DNA.
1: Generale, si sente un moto di orgoglio quando parla? Lei ha raggiunto il massimo, diciamo, a livello di carriera, si occupa anche di beni storici, archivistici e museali. E che cosa consiste nello specifico? Così brevemente.
2: Guardi. Sì, io credo di fare un lavoro bellissimo al termine della mia carriera. Dal Dipartimento dei Beni Storici dipende il servizio storico-archivistico, che fa promozione storica ma soprattutto fa ricerca attraverso il nostro archivio, dando anche la possibilità ai cittadini di venire a visitare, non soltanto a fare ricerche nel nostro archivio, e tra l'altro in questo momento lo stiamo digitalizzando, quindi andiamo verso il futuro. Dall'altra parte abbiamo un museo storico bellissimo a Piazza del Risorgimento, che è il primo museo militare ad essere entrato nel sistema museale nazionale, ormai anch'esso proiettato verso l'innovazione. E poi sul territorio abbiamo intenzione di creare altri musei e soprattutto di cercare di valorizzare la storia del territorio all'interno dei nostri comandi di legione, creando un link diretto con la storia locale ed esaltando soprattutto la storia locale, raccontando la storia dei carabinieri.
1: A proposito di digitalizzazione, generale Neosi, io ho aperto il sito dell'Arma dei Carabinieri e ci sono una serie di sezioni, addirittura anche dei link che portano, diciamo, in autonomia a comunicare magari delle cose che non sono contro la legge, oppure, che ne so, chiedere aiuto, supporto. Questo secondo lei favorisce l'unione di intenti tra cittadino e diciamo esponente delle istituzioni e dell'arma?
2: Assolutamente sì, è necessario dare tutte le possibilità ai cittadini per poter avere un rapporto con le istituzioni, soprattutto quando i cittadini sono in difficoltà o hanno necessità di avere dei consigli. Questo fa parte proprio della nostra storia.
1: Sì.
2: Prima lo facevamo porta a porta,
1: sì.
2: Oggi usiamo gli strumenti digitali, che sono fondamentali, ma che ci consentono di essere sempre di più accoglienti, di avvicinarsi sempre di più ai cittadini e soprattutto alle giovani generazioni.
1: Che dirle, generale, è stato davvero un piacere ospitarla. Ricordo generale di divisione Antonino Neosi, capo dipartimento dei beni storici, archivistici e museali dell'Arma dei Carabinieri. Grazie per averci raccontato un po' della vostra storia.
2: Grazie a voi e buonasera.
0: Grazie generale. 18:54, sai che il tempo è volato oggi,
1: sì,
0: tanti ospiti.
1: Ma tanto c'è anche domani.
0: Ma
1: dai,
0: c'è anche domani, perciò vi aspettiamo, mi raccomando, sempre a partire dalle 16. Non dimenticate che l'Italia in diretta è in onda anche la mattina come contenitore, e poi arriviamo noi nel pomeriggio con il piacere di ritrovare ancora una volta Lucrezia Scardini.
1: Cara Miriam Fecchi, anche per me è stato un grande piacere. Che facciamo? Salutiamo
0: Dobbiamo
1: adesso
0: salutare,
1: la
0: sì.
1: Squadra. squadra.
0: Salutiamo la squadra.
1: Allora, redazione Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi.
0: Regia Francesco Galluzzo, per la parte tecnica ricordiamo
1: Massimo Chiadroni adesso,
0: Claudio,
1: ma prima c'è
0: prima,
1: stato
0: Claudio Campobasso e Luciano Pecoraro.
1: Ebbene.
0: Che poi Massimo Chiadroni, che è tennista, sai che è un tennista.
1: Lo vedo bello abbronzato.
0: Tutto contento che ha vinto Sinner. Va bene. Musica per chiudere questo appuntamento, vi aspettiamo domani a partire dalle 16, ecco. Tanti altri ospiti, argomenti interessanti.
1: E tra un po' anche l'informazione del GR1 delle 19. Noi ci vediamo domani, ci sentiamo, mi è venuto una casa. Vabbè.
0: Vuoi la visione?
1: Ci sentiamo domani, grazie a tutti, da Lucrezia Scardini
0: e Miriam Fecchi. Grazie e buona serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
2: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play, una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti. Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Stretto di Hormuz, Trump, chi passa pagherà il 20% per la sorveglianza. L'Iran colpisce altre basi americane, tensioni Yemen, Arabia Saudita. Scudo antimissile europeo per l'Ucraina, Parigi vertice dei volenterosi, 9 paesi creano una coalizione per rafforzare la difesa, Mosca accusa, istigano alla guerra. La strage di Capaci cambia tutto, Giorgia Meloni a Palermo per l'esposizione dell'auto su cui viaggiavano Falcone e la moglie, annuncia un piano straordinario per la sicurezza, lo Stato non si fa intimidire dalla mafia. Omicidio di Milano Certosa, arrestati altri 6 giovani accusati del delitto di Gianluca e Barra Silvera, appartenevano alla gang dei Latin King. Confessione in aula, l'ex fidanzato di Aurora Tila ammette in appello di aver ucciso la 13enne e chiede scusa per il lungo silenzio, processo rinviato a settembre. L'anticiclone travolge l'Italia, 40 gradi al centro-sud, mercoledì 7 città da bollino rosso e 9 arancione, il paradosso dei ghiacciai, più si sciolgono, più salgono le temperature. Mondiali di calcio, da domani le semifinali, Francia, Spagna, Argentina e Inghilterra, le 4 squadre che lotteranno per il titolo, Mbappé, Yamal, Messi, Kane, i campioni pronti a dare spettacolo. Buonasera da Sonia Oranges. La guerra nel Golfo in apertura di giornale. Lo stretto di Hormuz resta il principale fronte dello scontro tra Stati Uniti e Iran, mentre riprendono attacchi e raid incrociati. Bruxelles chiede che il passaggio torni libero e senza pedaggi e Donald Trump rilancia l'ipotesi di un dazio sul transito delle navi. In studio ci aggiorna Marco Barbonaglia.
3: Prenderemo il controllo dello stretto e lo gestiremo, così Trump a Fox News, e dovremo essere rimborsati con un pedaggio, scrive poi su Truth, pari al 20% del valore delle merci trasportate dalle navi che attraverseranno Hormuz, che rimarrà aperto. L'ONU comunque ha fatto sapere che una tariffa di questo genere non ha alcuna giustificazione legale. Poco prima l'agenzia iraniana preposta al controllo del traffico attraverso lo stretto aveva ribadito che il passaggio è chiuso. Gli Stati Uniti hanno messo in pericolo la sicurezza del petrolio mondiale e delle forniture di gas intervenendo nello stretto, avvertono i Pasdaran e aggiungono: continueremo a esercitare con forza la sovranità e il controllo su Hormuz. E la BBC annuncia: i transiti sono di fatto già azzerati da ieri. Per la quarta volta in pochi giorni, infatti, le forze americane, nelle ultime ore ma anche nella notte, hanno colpito infrastrutture militari e petrolifere sulla costa iraniana per spingere Teheran a mollare la presa sullo stretto. 4 persone sono state uccise, secondo i media iraniani. Il nuovo blocco navale annunciato da Trump non è ancora entrato in vigore per via dell'obbligo legale di avvisare gli armatori con 24 ore di anticipo, lo riferisce Axios, ma l'esercito statunitense fa sapere che è al lavoro per attuarlo da oggi. Ai raid americani ancora una volta l'Iran ha risposto lanciando missili e droni su installazioni militari statunitensi. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, tuttavia, ha fatto sapere che la via diplomatica non è ancora stata abbandonata del tutto.
2: E sull'aeroporto internazionale di Sana'a, la capitale dello Yemen controllata dagli Houthi, milizia sciita alleata dell'Iran, si sono concentrati diversi raid aerei.
4: La responsabilità dell'attacco se l'ha assunta il governo yemenita, riconosciuto internazionalmente con sede ad Aden nel sud del paese. L'obiettivo dell'operazione militare, fallito secondo gli Houthi, era quello di impedire l'atterraggio di un aereo iraniano che trasportava una delegazione del gruppo ribelle sciita. Peraltro gli Houthi hanno subito accusato apertamente i sauditi di essere i veri responsabili dell'attacco, che rischia di aprire una nuova fase dello scontro che dura da diversi anni con il governo di Riyadh. Ma la fine della de-escalation si è accompagnata anche ad altre azioni. Secondo il governo di Aden, infatti, gli Houthi oggi hanno sequestrato un aereo del Comitato Internazionale della Croce Rossa, sempre all'aeroporto di Sana'a, impedendone la partenza e tenendo in ostaggio pilota e copilota. Una pericolosa escalation e una violazione del diritto internazionale umanitario, secondo il governo yemenita legittimo. Insomma, la fine della de-escalation è in realtà, anche in questo angolo di penisola arabica, uscito un po' dai radar negli ultimi mesi, dove comunque negli negli ultimi anni la presenza iraniana è stata a dir poco tangibile. Fabrizio Noli, GR1.
2: Il conflitto tra Mosca e Kiev, al centro del vertice dei volenterosi a Parigi, presenti anche il presidente ucraino Zelensky, la corrispondente Alessandra De Stefano.
0: Sì, nel Palazzo dei Invalidi è iniziato con ritardo il vertice voluto da Emmanuel Macron con i rappresentanti dei 37 paesi che fanno parte della coalizione dei volenterosi a sostegno dell'Ucraina. Partecipa il presidente Zelensky, che ha avuto un bilaterale con Macron. I nostri rapporti, ha detto, sono eccezionali, hanno raggiunto un livello strategico. Presente per l'Italia il vice premier Tajani a rafforzare il sostegno militare e finanziare all'Ucraina, in particolare la difesa aerea e antimissile. E 9 paesi europei più il Regno Unito hanno creato una coalizione per sviluppare capacità antimissile balistico in Europa. Intanto questa mattina l'accordo tra Europa e Regno Unito per un prestito a Kiev di 90 miliardi di euro, annunciato dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha finalizzato l'intesa con il primo ministro Starmer a margine dell'incontro di Parigi. È tutto dalla capitale, ti restituisco la linea.
2: E sembra essersi già risolta la scelta del nuovo premier ucraino. Il nome scelto da Zelensky è quello di Serhiy Koreshkiy, considerato uno dei manager pubblici più efficienti del paese.
5: Tutti lo davano per favorito nel totonomi scattato all'annuncio di Zelensky sulla rimozione della premier Sviridenko, più quotato anche dei ministri della difesa e dell'energia. E alla fine, rivela l'Ukrainska Pravda, il presidente ha convocato proprio lui, Serhiy Koreshkiy, attuale amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz. Gli ha proposto l'incarico e Koreshkiy si è detto pronto.
6: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Area del settore energetico in un momento critico costellato da pesanti attacchi russi alle infrastrutture. Siamo ancora ai preliminari, la nomina ufficiale dovrà essere presentata e votata dalla Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino. In più, secondo la Costituzione, quando si dimette il premier decade automaticamente l'intero esecutivo, che rimane in carica ad interim per gli affari correnti. La presentazione del nuovo primo ministro alla Rada avverrà solo quando sarà trovata la quadra sui nomi di tutti i ministri tra riconferme e sostituzioni. Da Kiev con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
2: L'Ucraina è, insieme con la Germania e altri stati dell'Unione Europea, è tra i paesi colpiti dalla campagna di cyberattacchi attribuita da Bruxelles alla Russia. Berlino ha convocato l'ambasciatore russo denunciando un modello più ampio di attività informatiche ostili condotte da anni da Mosca con la regia dei servizi segreti. Secondo le autorità tedesche, nel mirino ci sarebbero infrastrutture e sistemi strategici dei paesi coinvolti. Ora passiamo agli Stati Uniti. Una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'ICE, l'Agenzia Federale di Controllo dell'Immigrazione, a Biddeford nel Maine. L'incidente si è verificato pochi giorni dopo l'uccisione di un immigrato messicano, sempre per mano di un agente dell'ICE, durante un controllo stradale a Houston, Texas. Rai Radio 1 alle 19:08 minuti, la cerimonia a Palermo per lo svelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano il giudice Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo il giorno della strage di Capaci. Presente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha ricordato il valore di quella tragedia nella storia italiana, sottolineando che da quel giorno cambiò la consapevolezza del paese nella lotta alla mafia.
7: Le note del silenzio, un mazzo di fiori deposto sul fianco della Fiat Croma su cui viaggiavano il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo il giorno della strage, il 23 maggio del 1992. Si apre così la cerimonia qui nel Museo del Presente a Palermo, dove è arrivata anche la premier Giorgia Meloni, che prendendo la parola racconta di un'emozione tagliente, penetrante di fronte alla storia.
8: La strage di Capaci cambia tutto. Da quel momento in poi nessuno ha più potuto accampare scuse. Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, era reale ed era disposta a tutto.
7: L'Italia non arretra di un solo passo nella lotta alla mafia, scandisce la premier. Il testimone di Falcone e Borsellino è saldo nelle mani delle istituzioni, aggiunge, un giuramento che va onorato.
8: Impedendo che anche un solo boss lasci il 41 bis, una legislazione che salvi i bambini dalla condanna a crescere come mafiosi, facendo in modo che nessun testimone possa essere lasciato solo.
7: Giorgia Meloni ha anche presieduto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in prefettura e deposto un mazzo di fiori davanti alla stele che ricorda la strage. La premier premier, poi partirà per il Golfo Persico per la cerimonia di condoglianze per la scomparsa del miro padre del Qatar, Al Thani. Poi domani pomeriggio rientrerà a Roma per il Consiglio dei Ministri. Con Federico Foroni da Palermo, linea allo studio.
2: I lavori parlamentari. Chiuso il termine per gli emendamenti, la legge elettorale arriva domani in aula alla Camera con un corredo di incognite per entrambi gli schieramenti.
9: Confido nel sostegno di Lega e Forza Italia, dichiara Giovanni Donzelli alla vigilia del passaggio in aula delle leggi elettorali con i suoi 200 emendamenti, un passaggio che si annuncia pieno di suspense, a cominciare dall'ipotesi voto segreto. L'emendamento sulle preferenze con i capilista bloccati e per gli altri fino a 3 preferenze è stato firmato solo da Fratelli d'Italia e Noi Moderati UDC, ma l'ottimismo di Donzelli è condiviso anche da Maurizio Lupi.
10: Il centrodestra saprà trovare la sintesi migliore e arrivare in Parlamento compatto.
9: Le opposizioni mettono a punto la strategia di contrasto ad una legge che bocciano in toto. Domani mattina torneranno a riunirsi diversi gruppi, alle 9 è convocata l'assemblea congiunta del PD. Quello sulle preferenze è un emendamento truffa, accusano i 5 Stelle, solo il nostro garantisce davvero la scelta al cittadino. Michele Gubitosa.
11: Proporzionale puro, soppressione del listone deciso dai partiti, diminuzione del premio di maggioranza e vere preferenze con vincolo di genere. Il Movimento 5 Stelle vuole avvicinare gli eletti agli elettori.
9: Anche PD e Verdi Sinistra potrebbero votare la proposta dei 5 Stelle, sostengono alcune fonti del centrosinistra, mentre secondo altre sarebbe comunque preferibile il voto segreto. Noemi Giunta, GR1.
2: Piazza Affari continua a crescere in termini di valore complessivo, ma perde società quotate. Da una parte c'è l'aumento della capitalizzazione grazie alla buona performance dei titoli, dall'altra il costante incremento delle aziende che lasciano la borsa italiana. Il quadro delineato dalla relazione annuale 2026 della Consob, che suggerisce di rafforzare l'attrattività sulle imprese. Domani in Consiglio dei Ministri la nomina del nuovo presidente. Il rinnovo dei vertici delle Ferrovie Italiane dopo le dimissioni da amministratore delegato di Donnarumma.
12: È Giampiero Strisciuglio il nuovo amministratore delegato e direttore generale del gruppo FS. L'ingegnere barese ricopriva la stessa carica in Trenitalia e prende il posto di Stefano Donnarumma, dimessosi pochi giorni fa dopo le tensioni con il ministro dei trasporti per i ritardi e i disagi ferroviari degli ultimi tempi. Disagi dovuti in parte al completamento dei lavori finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che andavano completati entro giugno. Alla presidenza viene confermato Tommaso Tanzilli. Il consiglio di amministrazione ha inoltre confermato Pietro Bracco, Franco Fenoglio, Silvia Marzot, Loredana Ricciotti, Daniele Rota. Tra i dossier più urgenti sulla scrivania del nuovo amministratore delegato c'è quello delle nomine delle controllate. Innanzitutto Trenitalia, ma i tempi potrebbero essere non brevissimi. Amalia Carosi, GR1.
2: Arrestati tra Milano e Monza altri 6 giovani componenti della gang sudamericana dei Latin Kings. Avrebbero fatto parte del gruppo che a fine maggio ha ucciso Gianluca Ibarra Silvera tra i binari della stazione di Milano Certosa.
13: Gli agenti della squadra mobile li hanno arrestati all'alba. Sono 6 giovani tra i 18 e i 22 anni, un dominicano e 5 peruviani. Avrebbero partecipato all'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa di Milano. Appartengono tutti alla gang sudamericana dei Latin Kings, come i due coetanei già in carcere, Jefferson Echevarria e Isaiah Linares, accusati di aver serrato le coltellate mortali. Erano passate da poco le 22 di martedì 26 maggio. Gianluca, 22 anni, originario dell'Ecuador, ma nato in Italia, magazziniere, aspetta il treno per tornare a casa insieme al fratello e a un amico. La gang, 17 elementi, in gran parte vestiti di nero, li accerchia, poi inizia a colpirli con pugni, sassi, bottiglie. I 3 scappano lungo i binari, Gianluca cade e viene accoltellato almeno 30 volte, morirà poco dopo in ospedale. Quanto al movente, uno dei fermati ha detto agli investigatori che i Latin Kings sono in lotta con altre gang per il controllo della zona, con scontri frequenti. Il sospetto degli inquirenti è che le 3 vittime siano state scambiate per membri di una banda rivale. Tra gli arrestati anche il trapper ventenne Ray Omar, da 10.000 follower sui social. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
2: Il processo per il femminicidio di Aurora Tila. Durante l'udienza di appello, a sorpresa, l'ex fidanzato confessa di averla uccisa.
14: L'ho uccisa io, mi dispiace non averlo detto prima. Vi chiedo scusa, avete perso Aurora per colpa mia. In videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro, l'ex fidanzato della tredicenne piacentina, Aurora Tila, ammette per la prima volta le sue responsabilità. Dichiarazioni spontanee all'avvio del processo di secondo grado in corte d'appello del Tribunale di Bologna. Ho sempre saputo che era colpevole, ha detto a fine udienza Morena, la mamma della ragazzina morta dopo essere precipitata dal balcone del settimo piano del palazzo in cui viveva il 25 ottobre del 2024. La procura accusò subito il giovane di averla gettata giù dalla ringhiera del terrazzo. L'adolescente, ora quasi 17enne ma 15enne all'epoca dei fatti, in primo grado era stato condannato a 17 anni dal Tribunale dei Minori per omicidio aggravato da stalking. Lui però aveva sempre negato le accuse. Con la confessione si chiude un cerchio, dice l'avvocato della famiglia Tila, Emilio Malaspina.
15: Questa probabilmente per l'imputato è l'unica strada di ottenere uno sconto di pena con la sentenza di secondo grado. Io mi auguro, così come la famiglia di Aurora, che venga confermata la sentenza di primo grado.
14: Il processo riprenderà il 10 settembre. Eleonora Fioretti, GR1.
2: L'attentato al conduttore di Report Ranucci. Al vaglio degli inquirenti le visite di La Vitola nella redazione di Rai 3. Per chi indaga, l'ex faccendiere resta il primo indiziato come mandante dell'attentato dell'ottobre scorso. La Vitola continua a negare. La Rai in una nota smentisce la censura sulla puntata dedicata alle mascherine nel periodo del Covid, mentre il legale di Ranucci annuncia querela per diffamazione per le gravi insinuazioni pubblicate su diversi quotidiani e per rivelazione del segreto d'ufficio e del segreto investigativo. Con la terza ondata di calore che ha investito Italia ed Europa dovremo fare i conti per tutta la settimana, picchi estremi del termometro compresi.
16: Sulle cartine meteo l'Italia è di un rosso tendente al marrone, traduzione visiva di quella sensazione di caldo soffocante con cui un po' tutti siamo alle prese, e lo saremo almeno fino a sabato, spiega il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
17: Domani toccheremo i 40 gradi nelle aree interne della Sardegna e in quelle adriatiche. Da giovedì fino a sabato situazione che persisterà al sud, i valori raggiungeranno 38-39 gradi, ma localmente supereranno i 40 su buona parte delle regioni meridionali.
16: L'ondata di calore in corso ci porta ormai quotidianamente 7-8 gradi in più rispetto alla media stagionale e i conseguenti bollini rossi nelle città surriscaldate. Oggi Firenze e Perugia, domani altre se ne aggiungeranno. Intanto si è aggiunto un altro punto critico alla mappa degli incendi favoriti dal grande caldo. In Puglia roghi divampati nelle campagne circostanti stanno mettendo a rischio l'area dell'ex Ilva di Taranto. Questo degli incendi è un problema sovranazionale. In Francia oggi le fiamme hanno distrutto almeno 1.000 ettari della foresta di Fontainebleau. Donatella Gori, GR1.
2: Tra le cause delle continue e sempre più intense ondate di calore in Europa c'è un fenomeno fisico chiamato goccia fredda, che parte dalla calotta artica. Lo studia da anni il climatologo Giulio Betti del Consorzio LAMA del CNR.
18: Quello che sta succedendo a sud della Groenlandia si ritiene causato dalla fusione della porzione più superficiale della calotta groenlandese. Praticamente questo ghiaccio che fonde rilascia acqua dolce che va a disturbare la corrente del Golfo.
19: Fenomeno in corso da 15 anni che ultimamente sta accelerando.
18: Questo è un fenomeno che è legato al riscaldamento climatico, perché aumentando le temperature la zona artica e polare si scalda 3-4 volte più velocemente rispetto al resto del mondo. Questo comporta un'accelerazione della fusione dei ghiacci, quindi quest'acqua dolce che viene rilasciata in Atlantico, la riduzione della banchisa, disturbano le correnti oceaniche.
19: Questo meccanismo cosa comporta?
18: Genera queste anomalie di temperature più basse del normale a sud della Groenlandia, ma nel contempo aumenta il gradiente di temperatura fra questa zona più fredda del normale e le zone estremamente più calde del normale dei mari intorno all'Europa. Più la differenza fra questi mari caldissimi e questa porzione di oceano fredda si acuisce, più si ritiene che possano verificarsi ondate di calore in Europa.
19: Paola Guarnieri, GR1.
2: Curare il Parkinson con le cellule staminali dalla Svezia, i risultati incoraggianti di una sperimentazione.
20: 8 pazienti con il morbo di Parkinson si sono sottoposti a un trapianto di cellule staminali nel cervello per rigenerare i neuroni colpiti dalla malattia, quelli che producono dopamina, il neurotrasmettitore del movimento fondamentale per la memoria, l'umore, il piacere. A distanza di un anno il trapianto è stato ben tollerato, le loro condizioni sono rimaste stabili e 6 hanno potuto ridurre l'assunzione dei farmaci che tamponano il decorso della malattia. Massimo Del Sette, direttore dell'unità operativa complessa di neurologia al Policlinico San Martino di Genova, cosa ci dice questo studio condotto dall'Università svedese di Lund?
21: È un tipo di intervento che è fattibile ed è sicuro, quindi diciamo estremamente promettente per una futura dimostrazione sull'efficacia. Consideriamo che a prescindere dalle terapie con le cellule staminali che sono ancora da venire, ci sono moltissime terapie per trattare la malattia.
20: Prima si interviene, più le terapie funzionano. Quali sono i campanelli d'allarme del Parkinson?
21: Il tremore, quando la persona ha gli arti appoggiati, una ridotta mimica facciale, la rigidità in presenza anche di uno solo di questi sintomi, occorre rivolgersi allo specialista.
20: Francesca Fornario, GR1.
2: Torna in 3 località della Puglia, Porto Rubino, il festival diretto dal cantautore Renzo Rubino. Tra gli ospiti Carmen Consoli, Eric Amu e Dito nella Piaga.
22: Una barca come palcoscenico. Da domani fino al 18 luglio nei porti di Taranto, Savelletri in provincia di Brindisi e Otranto arriva a Porto Rubino, 8ª edizione. Il direttore artistico Renzo Rubino.
23: È sempre stato un festival che voleva dare proprio la rappresentazione di quello che è effettivamente il porto, un luogo in cui uomini, donne, bambini convivono insieme.
22: A far parte della ciurma dell'edizione 2026, tanti amici, da Carmen Consoli a Dito nella Piaga, da Angelica Bove a Dardast, e un unico ritmo di sottofondo, il rumore del mare.
23: Si suona perennemente con il suono delle onde che rientra nei microfoni e quindi di conseguenza viene amplificato. In alcuni dei porti più caratteristici, più belli della Puglia, tanti artisti si uniscono, collaborano come dovrebbe essere in un porto, e ognuno di loro canta il mare. Questa è la caratteristica principale. Ascolta ora,
22: certo cover. Timisto Ara Pinto, GR1. Cos'è normale?
2: Ancora musica con Brescia, nome d'arte del cantautore genovese Andrea Brasi. Sono una madre che si Dopo i 4 concerti al Porto Antico della sua città, Brescia porterà il suo mare all'ippodromo di Milano San Siro. Milano Marea, infatti, è il titolo dell'unico grande evento che Brescia terrà il prossimo anno. L'appuntamento per i fan è per l'11 settembre 2027. Lo sento, non mi dai 2 lire. Mondiale di calcio, aspettando le semifinali, Francia-Spagna domani sera, Inghilterra-Argentina mercoledì. Sono arrivate in fondo 4 nazionali in cui spiccano campioni in grado di indirizzare le gare. Quello americano si sta imponendo come un torneo di solisti, come ci spiega uno dei nostri inviati.
24: Bellingham!
25: Attenzione, 2!
26: Ogni tanto Mbappé che prova a piazzarla e trova la rete!
24: Ha pareggiato l'Argentina. Questo e ha segnato chi? Messi.
27: Record di gol mondiali di Klose, 16, sorpassato presto, prima da Messi, poi da Mbappé. Da lì un torneo nel segno dei campioni. Competizioni individuali parallele a quelle di squadra. Qualcosa di ovvio in un'epoca in cui si tifa più la stella della maglia, ma non scontato. Per esempio il più giovane, il più anziano tra gli idoli, Yamal e Ronaldo, non hanno mai partecipato, con lo spagnolo però ancora in ballo. Leo e Kylian, capitani di 2 armate e ora capocannonieri con 8 reti, sbagliando rigori, vincendo da soli o in coro. Appuntamento in teoria alla finale, con la promessa per Mbappé a un gol da Messi a quota 21 di diventare poi il top scorer iridato di sempre, visti 10 anni in meno rispetto all'argentino al passo d'addio. Ci chiediamo se in futuro Haaland segna ogni 71 minuti in nazionale, possa ambire a tanto, 7 i centri in America, ma anche se il titolo possa essere poi un affare non da solisti. 6 gol per 1, Kane e Bellingham, unica autentica coppia gol del mondiale. Da Dallas con Daniele Antelmi, Diego Carmignani, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Daniele Di Noia e Fabio Cardinali. Da Sonio Ranges l'augurio di una buona serata.
28: Radio 1, un mondo da sentire.
0: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
1: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
0: Info su suzuki.it. Suzuki.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
6: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
7: Con Marco Liorni, l'eredità Summer, da lunedì 20 luglio, 20:35, Rai 1.
0: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
1: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
0: Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
28: 19:26 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 1 la Roma-Napoli continuano ad esserci code in aumento per un incidente avvenuto tra Santa Maria Capua Vetere e Caianello in direzione della capitale. C'è da segnalare un veicolo in fiamme. Sulla A21 la Torino-Brescia, chiusura a nodo per incidente all'altezza dell'allacciamento con la 1. Sulla 7 code per un chilometro per un veicolo in avaria tra Genova-Bolzaneto e l'allacciamento con la 12, e sulla 12 code allo svincolo con Genova-Est. Spostiamoci in Lombardia, sulla 8 code per un veicolo in avaria tra Legnano e Bustarzizio in direzione di Varese. Sulla A14 code per 2 km per incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione della città delle due torri. Sulla Firenze Pisa Livorno code per 2 km per un veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e Ginestra Fiorentina. Infine sulla 1 la Firenze Roma, attenzione a un incendio che si è sviluppato tra Fabbro e Orvieto. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.
29: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggersi basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
30: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
31: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
32: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
33: Il premier mette a punto in queste ore.
34: The president did what he always would.
35: The Afghan government says they're not surprised.
36: Zapping.
37: Le 19:28 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Luquenzi in studio per la puntata di oggi, lunedì 13 luglio 2026. Una puntata intera, oggi non abbiamo, diciamo, impegni calcistici da rispettare, quindi potremo sfruttare tutto il nostro tempo. Molti gli ospiti, dunque, a cominciare da Massimiliano Salini di Forza Italia, un europarlamentare di Forza Italia e vicepresidente del gruppo PPE. Barnier. Con lui parleremo di molte cose, a partire dal tentativo che si è fatto qualche giorno fa al Parlamento europeo di riaprire uno spazio possibile, di accelerare se possibile il percorso dell'Ucraina verso l'Europa, con però delle spaccature all'interno delle coalizioni. I 5 Stelle hanno votato contro, la Lega ha votato contro e ci sono stati quindi, diciamo, delle polemiche su questo. Ma poi anche molti altri temi, la famosa questione del prestito SAFE che dovrebbe aiutare i paesi membri a finanziare gli adeguamenti delle proprie dei propri eserciti e della propria industria bellica in vista, insomma, di un maggiore coordinamento, di una maggiore deterrenza della difesa europea. Parleremo di questo, ma anche di questioni legate a Bannacci con Massimiliano Salini. Poi sarà con noi Natali Tocci, che insegna relazioni internazionali alla John Hopkins University. Con lei parleremo di Iran, la guerra che è ripresa, forse non ancora diciamo una guerra a tutto campo, ma continue scaramucce militari anche molto potenti, con gli americani che bombardano le coste dell'Iran, che guardano sullo stretto, gli iraniani che colpiscono le basi americane nei paesi vicini, dalla Giordania al Qatar, al Bahrain, insomma ovunque possono colpire, colpiscono anche facendo pagare prezzi molto alti ai paesi del Golfo. Parleremo di questo e parleremo anche dell'imminente vertice che si terrà in Italia, a Roma, che vedrà un nuovo passaggio, una nuova tappa dei negoziati tra Israele e il Libano. Questa tappa si terrà appunto a Roma, sotto anche leggi dagli auspici di Washington, che fin dall'inizio hanno sollecitato questi negoziati e queste trattative. Ne parleremo con Natali Tocci. Poi parleremo di clima, di ambiente, se volete, e anche del modo in cui la politica, le classi dirigenti affrontano questi temi in un momento, per esempio in Europa, dove l'Europa veramente sta andando a fuoco. Se guardate alla Francia, alla Spagna, all'Andalusia, ma ovunque, anche in Germania, in Italia, in Grecia, lo abbiamo detto anche in altre occasioni, l'Europa è il continente che si riscalda più velocemente di qualsiasi altro, e in questo momento noi stiamo vedendo le conseguenze, incendi di dimensioni mai viste, rafforzati, alimentati dalla pochissima pioggia che c'è stata in questi ultimi mesi, dalla siccità, difficili da controllare e sempre più difficili anche da prevenire. Ma non si tratta soltanto di incendi, ogni fenomeno climatico ormai ha dimensioni ogni volta che definiamo mai viste prima, ma a cui siamo costretti ad abituarci. Ne parleremo con Ferdinando Cutugno, giornalista di Domani, ha scritto anche un libro su questi temi, Tempo di ritorno, una storia di clima e fantasmi, edito da Guanda.

0: comunque un'attività a basso valore aggiunto, gli stipendi, i salari di chi lavora nel turismo sono più bassi, almeno del 30% di qualsiasi altro settore industriale, insomma c'è ancora spazio per crescere, per rendere diciamo più industrializzata e tecnologizzata la nostra risorsa turistica. Ne parleremo con Nicola Bellini, che insegna economia e gestione delle imprese alla Sant'Anna di Pisa. Infine sarà con noi Natalia Augias, parleremo della strana vicenda di Nigel Farage, il quale come sapete era stato colpito da un'inchiesta su donazioni poco chiare e non trasparenti. Un miliardario thailandese gli aveva dato 5 milioni, poi case regalate, insomma lui per non dover affrontare queste inchieste, congelarle, si è dimesso e poi si è subito ricandidato. Le cose però non stanno andando così bene, perché tutti i partiti hanno rifiutato di partecipare a questa sua diciamo elezione su misura, nessun altro partito si è candidato, ma si è candidato un comico che si chiama Bean Face, faccia da cassonetto potremmo dire in italiano, beh, che insomma rischia di avere parecchi voti e probabilmente anche di vincere le elezioni del collegio dove Farage si candiderà, trasformando insomma il suo tentativo in una farsa che potrebbe costargli il futuro politico. Ce lo faremo raccontare da Natalia Augias, corrispondente del TG1 da Londra. Questa è la nostra scaletta di oggi, andiamo subito ai titoli del TG3 e poi cominciamo.
1: Parigi, riunione dei volenterosi, alleanza con Kiev contro i missili, il Cremlino, guerra fondai, l'accusa di Francia e Germania, da Mosca attacchi informatici in tutta Europa. Iran usa nuovo scambio di colpi, Trump Hormuz aperto, ci faremo pagare il 20% sulle merci, blocco dei porti iraniani, Teheran, accordo violato, lo stretto è nostro. Meloni a Palermo per lo svelamento dell'auto di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, Capaci ha cambiato la storia, Maria Falcone non segno di sconfitta ma di rinascita. Legge elettorale, Fratelli d'Italia preferenze, capolista bloccato, opposizioni, battaglie in aula, Salvini al TG3 non sono un problema, Molteni non andrà al vertice USA contro gli antifascisti. Confessa durante il processo d'appello l'ex fidanzato di Aurora Tila, 13 anni, precipitata dal balcone di casa, sono stato io, la famiglia, troppo tardi, no a sconti di pena. L'anticiclone africano in pieno sull'Italia, mercoledì il picco, allerta in Sardegna e Puglia, temperature oltre i 40, nel weekend aria fresca e temporali al nord-est.
0: Le 19:35 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping e benvenuto all'onorevole Massimiliano Salini, vicepresidente del gruppo PPE al Parlamento Europeo. Buonasera Salini, grazie per essere con noi.
2: Buonasera.
0: Allora, vorrei cominciare dal chiederle che cosa pensa del fatto che qualche giorno fa al Parlamento europeo si è votato una risoluzione per chiedere di riflettere meglio su come facilitare l'avvicinamento dell'Ucraina all'Unione europea, e diciamo le posizioni si sono spaccate all'interno delle varie coalizioni. Il Movimento 5 Stelle ha votato contro e la Lega ha votato contro. Mi pare che Fratelli d'Italia si sia astenuta su questo. Però ecco, al Parlamento europeo emergono spesso questo tipo di fratture. Lei come le interpreta?
2: La differenza la fa la disponibilità a fare la fatica di governare. Governare è difficile, governare rende necessarie decisioni non sempre immediatamente digeribili o facili da spiegare, ma chi conosce il bello della responsabilità di governo, che coincide un po' col bello della responsabilità della vita, come per mettere su famiglia o mettere su un'impresa, per impegnarsi con le persone, bisogna fare cose che non sempre sono subito spiegabili. Quando si decide di fare solo le cose immediatamente spiegabili e immediatamente comprensibili, allora si smette di essere pronti a governare. Noi abbiamo accettato la fatica di dire che in questo momento il sacrificio che si fa per l'Ucraina è il prezzo per la libertà di tutti gli europei. Non è un messaggio semplice, però a me pare un messaggio giusto, vero, fondato storicamente. Però perché devo rinunciarci? Qualcuno ha deciso di rinunciare.
0: Perché invece lei, il suo partito, siete convinti che in qualche modo il percorso dell'Ucraina verso l'Europa vada tenuto aperto, non dico immediatamente, ma insomma che ci sia questa prospettiva per gli ucraini.
2: Io non

0: lo tengo, ritengo debba essere mantenuto aperto, ma credo vada accelerato il più possibile, nonostante le enormi difficoltà che questo comporta, che sono di due tipi fondamentalmente. Il primo è la tutela dell'affidamento degli altri paesi, che sono circa 10, che sono in fila da tempo per entrare nell'Unione Europea, che giustamente vanno messi nelle condizioni di capire per quale motivo viene accelerato o verrebbe accelerato questo percorso. Le ragioni storiche, le ragioni geopolitiche, le ragioni di convenienza anche per loro di un processo del genere. E poi le difficoltà economiche. È noto a tutti che l'agricoltura ucraina, certo, è un'agricoltura talmente rilevante che potrebbe generare asimmetrie e scossoni. Ciò detto,
1: però è anche vero che in un'agricoltura così importante è meglio averla dentro che fuori, no? Potrebbe essere, come dire, un asset importante per rendere l'agricoltura europea anche più forte.
0: Bisogna creare le condizioni perché quell'agricoltura sia a servizio di tutta l'Unione Europea, quindi ad esempio che venga fatta con politiche di prezzo che non mettano fuori mercato tutti gli altri. Ci sono gli accorgimenti, come sul trasporto, quando facemmo l'unione con i paesi dell'est, all'inizio ci fu un'enorme, in parte ancora oggi, un'enorme asimmetria perché i trasportatori polacchi costano un quarto dei trasportatori italiani, facevano concorrenza sleale. Si è cercato di ricostruire una armonia, con fatica, ma lentamente ci si riesce. Il prezzo da pagare è questo, bene, ma cosa si ottiene in cambio? Un Occidente più forte, un'Europa che dimostra di voler difendere il paese aggredito, l'esercito più forte d'Europa dentro l'Unione Europea e non più fuori, come è oggi l'Ucraina, in un momento in cui la minaccia russa è sempre più evidente. Sono mille le ragioni che rendono non solo opportuno il ragionamento fatto con quella risoluzione, ma addirittura opportuna una sua accelerazione.
1: C'è anche un'altra cosa che vorrei capire meglio negli equilibri che emergono spesso sul versante europeo. Il governo italiano ha fatto per lungo tempo delle pressioni affinché le spese militari potessero essere, diciamo, non computate nel calcolo del rapporto deficit-PIL, e il governo ha avuto successo, nonostante che molti paesi, quelli diciamo del nord, i cosiddetti frugali, fossero contrari a una simile istituzione. Invece la Commissione alla fine ha approvato la possibilità di avere una clausola di salvaguardia che appunto mettesse al riparo le spese militari dal influire sul deficit. In più l'Europa ha anche aperto la possibilità di prelevare dei prestiti, cosiddetti prestiti safe, per aiutare i paesi europei ad incrementare, diciamo, le loro spese di difesa e di sicurezza, adeguare, diciamo, le strutture industriali, eccetera. Ecco, il governo italiano era protagonista di queste due richieste, però al momento in cui le ha ottenute e poi non le ha attivate. Lei come se lo spiega?
0: Non le ha ancora attivate ed è aperto un dibattito che ha due fronti in realtà, in un governo comunque che su queste partite ha continuato fino ad ora, e spero lo sarà ancora, continuato ad essere unito e unitario, però abbiamo due linee. Una linea, per semplicità, che è venuta dai ministri delle difese e degli esteri, quindi Crosetto e Tajani, che va nella direzione di confermare quegli impegni, e una linea più prudente, che è quella certamente al ministro dell'economia Giorgetti, che va nella direzione di, diciamo, di guardare con più attenzione e prudenza la prospettiva di delle spese militari. E su questa partita in questo momento sembra che chi guida la baracca, quindi il presidente del Consiglio, stia accettando la sfida della prudenza, diciamo così. Ecco, io credo sarebbe, lo dico con grande rispetto, ma credo sarebbe da evitare questo passo di lato, e che vada confermata la linea molto sostenuta fino ad ora soprattutto dai ministri della difesa e degli esteri, perché tiene l'Italia al centro della partita vera che genererà la nuova immagine dell'Occidente, cioè un Occidente in cui l'Europa non solo diventa più unita, speriamo anche in prospettiva con una modifica dei trattati che consenta all'Europa di avere una politica estera comune, ma con una difesa europea più forte, più armonica al suo interno e non alternativa, ma più protagonista certamente all'interno della NATO. Questo elemento, se viene perso ancora una volta dopo averlo perso nel 54, temo non tornerà più.
1: Senta, come va la convivenza a livello di Parlamento europeo con i neodeputati, neoparlamentari del gruppo Vannacci, del gruppo di Futuro Nazionale? Si incardinano anche con l'attività e con le posizioni del Partito Popolare?
0: Guardi, oggi in Parlamento europeo i parlamentari del gruppo Vannacci sono uno, cioè solo Vannacci. E quindi oggi è un'interlocuzione, diciamo, con un soggetto che in Parlamento europeo non è particolarmente conosciuto, perché il Parlamento europeo ha delle dinamiche molto particolari. Sei conosciuto per i negoziati che conduci sui dossier rilevanti, siano essi di carattere più squisitamente politico, siano quelli più economici, industriali, eccetera.
1: Non tanto per le cose che si dicono in aula in 30 secondi, diciamo.
0: Ecco, diciamo, quindi il generale Vannacci non è un parlamentare particolarmente conosciuto, almeno in Europa. Lo è molto in Italia, il dibattito in Italia è molto forte ed è molto forte su dichiarazioni. Però la politica si fa con le decisioni, non con le dichiarazioni. Allora, io personalmente, dal mio punto di vista, siccome sulle dichiarazioni mi sono abituato in questi anni di politica a vedere tutto il contrario di tutto nel giro di pochi minuti, non solo di pochi giorni, io direi così. Oggi, se dovesse essere al governo una forza politica come quella guidata dal generale Vannacci, sarebbe disposta a giocare le partite principali che questo governo sta giocando, innanzitutto sul tema della politica estera e della difesa e poi su quelle economiche? Sarebbe disposto a sedersi al tavolo per capire come condividere queste partite oppure no? Io girerei la palla nella corte dell'altro soggetto, ed è su quelle cose che si decide, perché deve essere il generale Vannacci a decidere se è disposto a condividere un'azione di governo oppure no. Io credo che, coerentemente con le dichiarazioni che ha fatto fino ad ora, sarà costretto a dire di no, ma se per caso dovesse dire di sì, come è capitato molte volte anche alla Lega, di dichiarare cose e poi decidere in modo totalmente diverso, io credo che ci troveremmo di fronte con realismo a qualcosa di cui tenere conto. Le decisioni, non le dichiarazioni, fanno la politica.
1: Mi sembra di sentire in questa sua posizione un eco delle cose dette anche da Silvio Berlusconi qualche giorno fa alla presentazione dei palinsesti Mediaset, quando Pier Silvio Berlusconi ha detto insomma la propaganda è una cosa e poi vedremo invece quale sarà la linea politica. Vannacci è un bravo comunicatore, è efficace, ma la propaganda resta propaganda.
0: Guardi, io l'unica cosa che aggiungo e che magari può essere distinta, anche se non troppo distante da quella, dalle dichiarazioni che lei ha appena riportato, è che non trovo nemmeno sia un grande comunicatore. Ma ciò detto, nel senso che personalmente io non sono un esperto di comunicazione, io ad esempio credo di essere un pessimo comunicatore, però diciamo che dal punto di vista comunicativo non è una comunicazione che mi attrae, che mi fa girare la testa, ma comunque rimane il fatto che la politica la si fa con le decisioni, cioè la politica è una questione di umiltà e di servizio.
1: Tant'è che Vannacci poi ha elogiato Pier Silvio Berlusconi, ha detto che insomma ha apprezzato la sua posizione, ha detto sono le parole di una persona razionale, soprattutto di una persona che ha specificato di non fare politica. Qualcuno l'ha interpretata come una piccola frecciata invece a Marina Berlusconi.
0: Guardi, non ho seguito quel tipo di dibattito. Oggi io posso dire semplicemente che l'emergenza con la quale personalmente ritengo di dover fare i conti dal mio punto di vista, quindi dal punto di vista di parlamentare che lavora all'interno delle istituzioni europee, è che c'è un grande lavoro su cui l'Italia ha deciso di essere parte attiva e non laterale, come purtroppo è accaduto in passato non poche volte, sia sul tema della difesa che sul tema dell'energia, su cui io mi auguro si continui a tenere questa postura, diciamo, di partecipazione attiva alle decisioni dell'Unione Europea, non di rado con proposte. Se questo è lo schema di gioco, si arriva alla fine della legislatura con tutti gli elementi necessari per rifare una proposta seria agli italiani, che tenga l'Italia dentro l'Europa e dentro il mercato globale.
1: In questo senso un buon segno può essere il vertice tra Israele e Libano che si terrà a Roma nei prossimi giorni.
0: È vero. Questo è un elemento. Sulla politica estera l'Italia e l'Europa hanno un gap da colmare, non hanno indietreggiato di un millimetro sulla responsabilità nei confronti dell'Ucraina. È evidente l'assenza invece dell'Europa e di tutti i paesi europei sullo scacchiere mediorientale, e quindi è attesa una vera novità all'interno della NATO, cioè che l'alleanza atlantica non si occupi più solamente, diciamo, della parte nord del mondo, ma anche della parte centro e sud del mondo, così centrale dal punto di vista politico, e che in questo l'Europa decida di non essere ancella ma protagonista, è un fatto decisivo. Speriamo che tutti gli elementi, tra cui gli incontri citati, possano contribuire a questo passo.
1: Grazie molte, onorevole Salini, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
0: Buonasera, grazie a voi.
1: 19:47 minuti, abbiamo appena salutato Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia e anche vicepresidente del gruppo del Partito Popolare Europeo. Andiamo avanti con la nostra puntata e diamo il benvenuto a Nathalie Tocci, insegna relazioni internazionali alla Johns Hopkins University. Buonasera Tocci,
2: buonasera.
1: Bentornata a Zapping.
2: Grazie.
1: Allora, volevo che lei ci aiutasse un po' a trovare una definizione di quello che sta succedendo in Iran, perché noi abbiamo un cessate il fuoco che è finito, una tregua che non è ancora arrivata, dei negoziati che vanno avanti ed una guerra che sembra sta riprendendo pienamente vigore. Le varie cose convivono in una situazione, diciamo, abbastanza difficile da comprendere. Lei come la legge?
2: Sì, parto con una battuta che circola molto, a quanto pare, nelle basi statunitensi nella regione, ossia non ci possiamo permettere un cessate il fuoco su due fronti, no? Che dà veramente un po' il senso di questi accordi trampiani, no? Vediamo quello a Gaza, adesso quello in Medio Oriente, che sono talmente vuoti di fatto, e quindi in quanto vuoti interpretabili da ciascuna delle parti, e che quindi li rende estremamente fragili, no? Lo abbiamo visto a Gaza, adesso lo stiamo vedendo in Iran. Il memorandum d'intesa, appunto, tra Stati Uniti ed Iran era un memorandum oggettivamente molto squilibrato a favore dell'Iran, che in qualche modo
1: quello firmato a Lucerna, no? In Svizzera.
2: Esatto, che riflette, perché comunque continua ad essere l'unico pezzo di carta, diciamo, firmato che esiste, il fatto che è una guerra che non ha di certo avuto l'esito sperato da parte degli Stati Uniti. A questo punto che cosa hanno tentato di fare gli Stati Uniti a partire dall'indomani? Stanno cercando di continuare, nonostante la diplomazia che va avanti, continuare a cambiare un po' l'equilibrio, diciamo, sul terreno, o meglio in mare, no? E quindi il tentativo di indurre, no, le navi a transitare non per la parte dello stretto che rientra nelle acque territoriali dell'Iran, bensì nella parte, diciamo, che riguarda le acque territoriali omanite. E l'Iran, che vede tutto questo e dice: no, però un memorandum d'intesa c'è scritto, adesso non ricordo il numero del paragrafo, che il transito per lo stretto di Hormuz sarà deciso attraverso arrangiamenti dei paesi regionali a partire dall'Iran, senza far menzione invece degli Stati Uniti. E quindi l'Iran dice: no, deve transitare per le nostre acque territoriali, anche perché l'Iran, come sappiamo, perché è riuscito, tra virgolette, a vincere o quantomeno a non perdere questa guerra, perché, come ci ha ricordato la nuova guida suprema iraniana, ossia Mojtaba Khamenei, che ha scoperto, diciamo, un'arma più potente di quella di quella nucleare, ossia la chiusura dello stretto.
1: Controllo dello stretto, certo.
2: E quindi tutto vuole e tutto farà per evitare di perdere quel controllo che è riuscito ad acquisire. Quindi di fatto, ripeto, diciamo, questo cessate il fuoco rotto è rotto in quanto, da un lato, appunto, gli Stati Uniti, prendendo atto del fatto che era un pessimo accordo per loro, hanno cercato un po' di rigirarsi la frittella per aggiustarsi le cose in maniera, diciamo, un pochino più favorevole agli interessi degli Stati Uniti, e gli iraniani che dicono: noi non ci stiamo proprio, e quindi ritorniamo, diciamo, in questa dinamica di guerra, ma che poi ci riporta al punto di partenza, tipo il gioco dell'oca, perché il punto di fondo rimane invariato, ossia che militarmente gli Stati Uniti non saranno diciamo, non riusciranno ad ottenere risultati politici diversi da quelli che hanno ottenuto con quel memorandum.
1: Ma in tutto questo, il fatto che si dica che i negoziati possono andare avanti ha qualche sostanza, qualche realtà? Ci sono di nuovo i pakistani, i turchi, si stanno ancora muovendo in qualche modo?
2: Sì, sì, assolutamente sì, e continueranno a farlo. Cioè, noi vediamo, diciamo, in queste come dire, guerre, che sono guerre, ma poi al tempo stesso va avanti la diplomazia, che dietro c'è questa consapevolezza. Quindi da un lato, appunto, l'accordo è terribile, quindi io, Trump, indotto anche, diciamo, non poco da Israele, ho gli incentivi a riprendere la guerra, ma poi Qatar, Turchia, Pakistan, Egitto, Arabia Saudita mi ricordano che in realtà militarmente non riesco comunque a cavare un ragno dal buco, e quindi la diplomazia va avanti. Quindi vediamo, diciamo, questi due piani che coesistono, che sembrano apparentemente in contraddizione tra loro, ma che in realtà si tengono.
1: Tra l'altro, la novità che mi sembra di queste ore è che Trump abbia confermato l'idea che saranno gli Stati Uniti, una volta messo sotto controllo lo stretto, a esigere un pedaggio da qualsiasi nave passi in quel braccio di mare. A me sembra, io avevo capito che la questione era tutta lì, cioè che gli stretti devono essere lasciati alla libera navigazione e che nessuno può imporre un pedaggio. Questa era l'accusa che si faceva anche all'Iran, che stava violando il diritto alla navigazione. Ora è Trump che vuole violare quel diritto.
2: Beh, diciamo che Trump e il diritto internazionale, come dire, è un po' una contraddizione in termini. Quindi Trump vuole, non vuole che siano gli iraniani a farlo, perché vuole semplicemente dire: io sono il più forte, e se sono io il più forte, allora il pedaggio lo esigo io. E quindi ha tutto a che fare con il controllo, con chi vince, con chi perde, non di certo con il rispetto del diritto internazionale da parte, appunto, degli Stati Uniti.
1: Forse anche un modo per Trump di dire ai suoi: sì, noi spenderemo un sacco di soldi per tenere aperto lo stretto, ma ce li rifaremo, perché tutti poi ci pagheranno.
2: Ma sai, diciamo che gli Stati Uniti non hanno bisogno di far nulla per riaprire lo stretto, perché lo stretto non si può riaprire militarmente. Lo stretto si riapre quando le parti coinvolte, ovviamente in questo caso l'Iran, perché sono gli unici che sparano, diciamo, con droni, diciamo, sulle navi che passano, e lo lasciano aperto. Quindi in realtà Trump quello che sta dicendo è: sono io a voler mantenere il controllo, e poi se ci riesco pure a fare un po' di soldi, magari che vanno anche direttamente a me, non tanto agli Stati Uniti, tanto meglio.
1: Ecco, tra l'altro ho visto che che ha reimposto il blocco navale alle navi iraniane. Anche qui c'è una strana procedura: prima ha imposto il blocco, poi ha tolto le sanzioni, quindi gli iraniani potevano ricominciare a vendere il loro petrolio liberamente, poi adesso invece ha reimposto il blocco navale.
2: Sì, ma appunto, diciamo, è questo pendolo, no? Che costantemente oscilla tra la presa d'atto che la guerra è andata male, non ci si può far niente, e quindi subirne, tra virgolette, le conseguenze di una guerra andata male, e per poi dire: oh no, la guerra è andata male, quindi devo fare qualcosa. Quindi abbiamo questo pendolo che continua ad oscillare, e credo che lo scenario più plausibile sia uno scenario in cui, come dicevamo prima, la diplomazia va avanti, la guerra, diciamo, un pochino guerreggiata, un pochino no pure, cioè non credo che si ritornerà al livello di violenza di fine febbraio, inizio marzo, no? Quando avevamo, cioè gli Stati Uniti avevano, come dire, grandiose ambizioni di cambi di regime. Credo che quella fase sia terminata, e quindi questa sorta di situazione ibrida non è pace, non è guerra, che rischia di protrarsi in realtà per mesi, non soltanto per giorni.
1: Ma è possibile immaginare un punto di caduta, uno scenario finale, un accomodamento, un modo per capire quanto andrà avanti questa crisi? Perché le ripercussioni dell'instabilità dello stretto di Hormuz si continuano a sentire in tutto il mondo.
2: Sì, diciamo che credo che tutto questo possa andare avanti ancora per un bel po'. Questo bel po' che cosa significa? In realtà la vera, se vogliamo, la vera sorpresa di questi mesi di guerra, che hanno visto appunto la crisi energetica più grave nella storia del petrolio, è che in realtà sì, chiaramente i prezzi sono aumentati, però non sono aumentati al punto tale, no, da farci pensare che questa è la più grande crisi petrolifera nella storia. E quindi è come se ci, per adesso ancora, c'è questa reazione del mercato che è sempre stata in anticipo di una guerra relativamente corta. Quando arriverà il giorno, potrebbe succedere domattina come tra 6 mesi, non lo posso sapere, che a un certo punto qualcosa accade nei mercati e in cui c'è la presa d'atto di una guerra che è molto più lunga di quella che avevano immaginato, a quel punto realmente i costi iniziano a farsi sentire in maniera molto più importante. Quindi da un lato mi verrebbe da dire questo, dall'altro nel frattempo quali sono, diciamo, gli scenari più plausibili? Uno è questo che dicevamo, negoziati vanno avanti, un po' di guerra ogni tanto e poi di nuovo c'è la pace, e poi di nuovo c'è la guerra e via dicendo. L'altro scenario è uno scenario in cui gli Stati Uniti semplicemente alzano i tacchi e se ne vanno. Lo stretto di Hormuz si riapre.
1: Con il controllo iraniano però a quel punto, o iraniano-omanita, come pare che si stiano mettendo d'accordo, no?
2: Esattamente, che può anche essere, diciamo, definito non un pedaggio, ma sono delle tasse per servizi, quindi diciamo si potrebbero organizzare così come lo stretto lo stretto dei Dardanelli viene organizzato, quindi non è un pedaggio formale, no? Quindi diciamo ci sono modi per accomodare, tra virgolette, chiamiamolo una tassa, in modo tale che sia tra virgolette compatibile con il diritto internazionale, e che gli Stati Uniti a un certo punto alzano i tacchi e se ne vanno, e che se la gestiscono i paesi del Golfo con l'Iran. Ad oggi in realtà entrambi questi scenari sono plausibili, così come, ahimè, perché non possiamo mai escluderlo, il riavvio di una vera guerra. Però in questo momento mi sentirei di dire che
1: nessuna delle due parti la vuole.
2: Esatto, esattamente.
1: Volevo chiudere osservando invece i negoziati tra Israele e Libano. Tra l'altro si terranno a Roma, visto il ministro degli esteri si è molto rallegrato e compiaciuto di questa scelta. Volevo chiederle, secondo lei, cosa ci possiamo aspettare e, insomma, contestualizzarli un po'.
2: Sì, allora diciamo che c'è un primo accordo che però è un accordo tra due parti che non sono quelle che sono attivamente in conflitto tra loro, perché è un accordo tra lo Stato libanese e quello israeliano. E la parte, diciamo, in questione, ossia Hezbollah, ma che comunque rappresenta, se vogliamo, un terzo della popolazione libanese ed è rappresentata all'interno delle istituzioni, non fa parte di questo negoziato, anzi è contrario, no? Quindi è una sorta di, innanzitutto, esercizio estremamente delicato, perché c'è una triangolazione interna, Israele, Stato libanese e Hezbollah. All'interno, cioè che si muove all'interno di una triangolazione molto più ampia, che è quella di cui parlavamo prima, no? E quindi Hezbollah, Iran, Israele. Quindi i motivi per motivi che ci fanno pensare che in realtà è estremamente difficile che questi negoziati bilaterali, incastrati all'interno di dinamiche trilaterali, sia a livello interno sia a livello internazionale, riescono effettivamente a portare a qualche, insomma, soluzione duratura. Molto molto difficile, devo dire.
1: È interessante il fatto che si svolgono in Italia, l'Italia ha ritrovato un suo ruolo, una sua centralità, come legge questa cosa?
2: Ma sì e no, diciamo che tradizionalmente l'Italia, come altri paesi, si sono sempre offerti, diciamo, di ospitare. Da qui a dire che se ospiti incidi e svolgi un ruolo, diciamo, di mediazione, credo che sia probabilmente un passo molto più lungo della gamba che abbiamo. No, non credo che ci sia un ruolo attivo dell'Italia in questo senso, però comunque, diciamo, è sempre bene ospitare quando si può dei negoziati di pace.
1: Ma il punto è che qualsiasi cosa decidano il governo libanese e il governo israeliano, Hezbollah può farlo saltare, probabilmente perché gli iraniani vogliono che Hezbollah lo faccia saltare.
2: Esatto, in questo senso dico che c'è una triangolazione. Cioè, lo Stato libanese è uno Stato estremamente debole, quindi è uno Stato, è un negoziato bilaterale, Israele-Libano, è un negoziato in cui Israele si mangia il Libano a colazione. E quindi diciamo il punto è perché non se la mangia veramente a colazione, perché esiste questa dinamica più ampia sia internamente in Libano con Hezbollah che nonostante si pensasse fosse finita, no? Dopo l'assassinio di Nasrallah, dopo la vicenda dei, no? L'esplosione diciamo dei cercapersona, in realtà si è ricostituita, e questa dimensione più ampia iraniana in cui il legame tra l'Iran e Hezbollah, che storicamente come sappiamo è sempre stato molto stretto, è diventato molto più stretto nel corso di quest'ultima guerra, e al punto tale che l'Iran ha fatto sì che ci sia il riferimento esplicito al Libano all'interno del proprio memorandum d'intesa. Quindi c'è anche questa contraddizione, no? Più ampia, in cui quello che viene detto e scritto e firmato dagli Stati Uniti nell'accordo bilaterale con l'Iran è in netta contraddizione con quello che gli Stati Uniti hanno mediato tra Israele e Libano. No, e quindi diciamo è chiaro che tra queste contraddizioni, tra queste pieghe, tra queste falle, è estremamente facile far saltare il banco.
1: È così, grazie Natalie Tocci, buonasera e buon lavoro, grazie per essere stata con noi. Grazie ancora, sono le 20:03, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. America, raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
4: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata della residua instabilità interesserà l'arco alpino con gli ultimi rovesci in attenuazione, mentre sul resto d'Italia prevarranno ampie schiarite in un contesto sicuramente asciutto. Domani l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord, con nubi in aumento e rovescio temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la sera. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni. Saranno invece più elevate al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Zapping. Le 20:05, prima di andare avanti vi aggiorno su tutto quello che sta succedendo con le notizie del TG1.
5: Ondata di caldo afa sull'Italia, previsti picchi di 40 gradi e preoccupano gli incendi. Roghi anche in Francia, a sud-est di Parigi. Attacchi incrociati USA e Iran, Trump torna il blocco delle navi iraniane, Hormuz aperto e nostro, chi passa dovrà pagarci il 20%. Meloni a Palermo per lo svelamento della Fiat Croma di Falcone, a Capaci la mafia non piegò lo Stato, chi pensa di riportare la città indietro si sbaglia. Caso Ranucci, al TG1 il socio di La Vitola, non sono fuggito ma per ora non rientro, il conduttore presenta querela per diffamazione. L'omicidio della 13enne Aurora Tila, l'ex confessa in aula, l'ho uccisa io buttandola giù dal balcone, il giovane cambia versione e si scusa. Il giallo di Pietra Catella, i risultati dell'autopsia confermano madre e figlia avvelenate con la ricina, nessun medico poteva salvarle. Morsi da zecca, Stefano Corti al TG1, ho avuto febbre alta e dolori, temevo la malaria, nel 2025 67 casi di encefalite e un decesso. Tom Cruise come non l'avete mai visto, le prime immagini di Dig, il suo nuovo film, lo mostrano invecchiato, in modi bruschi, quasi irriconoscibile, interpreta un magnate del petrolio che deve risolvere una catastrofe ambientale causata dalla sua compagnia.
1: Le 20 e 6 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping. Io do il benvenuto a Riccardo Turrini Vita, che è il presidente del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale. Buonasera Presidente, benvenuto.
6: Buonasera
1: a Zapping.
6: Buonasera lei, dottore, grazie.
1: Allora, vorrei cominciare innanzitutto da una questione contingente, anche se si ripete regolarmente ogni anno, forse quest'anno ancora con maggiore forza che gli anni precedenti, cioè gli effetti del caldo, del calore estremo dentro le carceri, che sappiamo essere storicamente sprovviste di impianti di climatizzazione, ma anche diciamo relativamente al sovraffollamento provocano effetti appunto climatici molto più forti che in qualsiasi altro contesto. Sovraffollamento, struttura edilizia ormai molto antica, ecco. Mi chiedo come si possa intervenire in maniera razionale per cercare di attenuare gli effetti di queste ondate di calore sui detenuti.
6: Veda, indubbiamente le strutture penitenziarie non sono pensate in Italia, e per il vero quasi in nessuna parte del mondo, per rispettare una temperatura decente quando le temperature esterne sono così alte. Per la verità le sono soprattutto quelle di nuova concezione a soffrire del caldo, perché sono costruite in cemento e non è un cemento coibentato, non è un cemento protetto, spesso è in forza e in rapido degradazione rispetto ai tempi non antichi in cui fatto. Per assurdo invece quelle costruite nell'Ottocento, nel Seicento, nel Quattrocento, avendo le mura che sappiamo tengono meglio.
1: Forse è per questo che una volta si diceva l'hanno mandato al fresco, no?
6: Esattamente, sì, esattamente. Un tempo era il problema, era il freddo che vi era, anche se poi cambiava un po' da paese a paese, perché l'Italia è una penisola ed è molto lunga. Ora, il sovraffollamento è certamente una causa in assoluto di impedimento a una vita umanamente vissuta. Lei, d'altronde sono dati pubblici, tanto per dirle, al 30 giugno, quindi 10-12 giorni fa, mentre l'amministrazione dichiara, il Ministero, 51.180 posti di capienza regolamentare, i detenuti presenti erano 64.773. Quindi abbiamo una presenza di 12.500 persone in più rispetto a quello che è dato come dato regolamentare. Ora, aggiungiamo che di questi posti regolamentari molti sono, come è ovvio, in una struttura grande, in rifacimento, in manutenzione, talvolta sono gli stessi detenuti, ma insomma è un fenomeno minoritario, e sono interessati quindi a delle chiusure, come capita in qualunque struttura un po' grande in cui una parte può essere chiusa. Ora quindi la pressione è ancora più alta, ci sono state anche iniziative eclatanti che lei ha sicuramente sentito, dottore. Ora, a questo proposito, nella contingenza delle altissime temperature, noi ripetiamo periodicamente delle raccomandazioni, ne facemmo una nell'anno passato, è stata ripetuta adesso, sono anche abbastanza cose ovvie: lasciare una maggiore reazione possibile, rinunciare a chiusure troppo anticipate delle persone nelle camere, distribuire ogni per quanto possibile ventilatori, piccoli frigoriferi. La climatizzazione in realtà negli istituti penitenziari esiste quasi soltanto nelle infermerie, sì. E anche lì poi opera con la moderazione che un ambiente sanitario richiede. Infermerie, qualche volta gli ambulatori e le cliniche dove ancora esistono nelle strutture penitenziarie. Sovente devo dire che anche gli uffici e le caserme sono climatizzati. È proprio una concezione ancorata ad un'idea in cui il problema maggiore fosse contenere il freddo e non contenere il caldo. Quindi questo è un po' che un problema che peraltro hanno anche altri edifici pubblici, ecco. E quindi, però lì evidentemente quando la permanenza è continua tutto è più grave. In termini di immediata rapidità sono le poche cose che le ho dette, poi se qualcuno ha curiosità va sul sito del Garante, legge le nostre raccomandazioni, le troverà per il vero abbastanza ovvie, ma cosa si può dire in circostanze di questo genere. In progressione sarebbe da vedere se questo importante piano annunciato dal Ministro, per il quale devo dire il Garante aveva espresso già 2 anni fa un certo apprezzamento, di creazione di nuovi posti nelle camere, sarà fatto con un'edilizia adeguata alla realtà climatica nella quale ormai siamo e della quale dobbiamo prendere conto.
1: Non c'è,
6: invece sotto sì. Prego, mi dica.
1: No, volevo introdurre un altro tema, anche se collegato. Non c'è poi solo il caldo poi favorisce condizioni igieniche e di salute e di sicurezza che sono tra l'altro arrivate sotto gli occhi della magistratura. Il GIP di Firenze, su richiesta della procura, è addirittura arrivato al sequestro di intere sezioni del carcere di Sollicciano. Mi pare una prima volta questa, perché insomma, per arrivare al fatto che dei magistrati chiedono il sequestro di intere aree di un carcere perché hanno potuto constatare con molti sopralluoghi la totale invivibilità tra cimici, zecche, topi, e sono stati costretti a chiuderle. Questo anche è un tema, mi pare.
6: Senza meno, guardi, nell'istituto di Sollicciano, prima che io diventassi presidente del Garante, il Garante, sia con un componente sia col presidente, era stato due volte nel 24. Io sono stato nel maggio del 25, chiedendo all'amministrazione, lì per fortuna poterono darmi retta, di chiudere almeno una certa sezione dove avevo constatato quello che lei esattamente va dicendo. Sollicciano è un carcere concepito male fin dal suo nascere, per come è stato costruito, non manutenuto adeguatamente. Questo è un problema di quasi tutti gli istituti penitenziari costruiti dagli anni 80 in poi. Lei comprende, le spese sono imponenti, le ristrettezze di bilancio, la difficoltà di un qualunque lavoro pubblico che, guardi, può riguardare le scuole dove stanno i bambini, può riguardare gli uffici, può riguardare gli ospedali. È un problema storico la difficoltà di portare a termine un lavoro pubblico, almeno diciamo dagli anni 70 in poi. Questo certamente, e lì devo dire c'è un remoto precedente, ma non aveva questo carattere collegato proprio al degrado delle strutture. Fu un'iniziativa piuttosto eccentrica del presidente di una commissione parlamentare che si rivolse all'ospedale psichiatrico di Montelupo, peraltro una villa medice a suo tempo, però è un unicum che poi fortunatamente non si è ripetuto. Qui bisogna vedere poi in che termini i gradi successivi di giudizio moduleranno la cosa. Il Garante non ha titolo per esprimersi su questo, però le posso dire che noi conosciamo benissimo la situazione disgraziata di quella struttura. E il problema è che si ripete anche altrove questo, e magari in forme meno acute, perché magari non piove dentro gli istituti, come ho visto io personalmente quando sono andato.
1: Sì.
6: E badi che era maggio, non stiamo parlando di una visita di febbraio. E questa è una grave situazione. Comunque la pressione, diciamo così, demografica, se vogliamo dire così, dentro nelle strutture penitenziarie, adesso è diciamo, soffre particolarmente per il caldo, ma è un problema che non dipende solo dal contenimento degli spazi disponibili, perché evidentemente, al di là di agevolare comportamenti che poi interessano i problemi di sicurezza, la custodia, gli operatori di polizia, è proprio una cosa che mette in crisi l'offerta sanitaria, l'offerta trattamentale, sia sotto il profilo della rieducazione, sia sotto il profilo proprio delle attività anche di intrattenimento, che ovviamente limitano la possibilità per i singoli in base alla quantità di persone che dovrebbero accedervi. E questo è l'elemento forse più sfidante rispetto ad altri, tant'è che anche la Corte Europea, che pure ci condannò allora, poi cambiò posizione proprio in relazione al fatto di vedere come e quanto la persona detenuta stesse dentro le camere, perché altro è se il semilibero esce e poi sono un po' stretti durante la notte, ma esce la mattina e rientra la sera, altro è se una persona deve passarvi largo
1: tempo. Mi aveva colpito una delle conseguenze di questo sequestro, che mi sembra rivelatore della condizione carceraria in generale, che i 200 e passa detenuti che sono stati trasferiti da quelle sezioni sequestrate, l'amministrazione penitenziaria ha dovuto fare una circolare chiedendo che, autorizzando se necessario, a farli dormire per terra nelle altre carceri dove erano destinati.
6: Questo pare per la verità sia stato smentito, perché ho letto una nota di precisazione su questa eccentricità. Devo però dire che il fatto che si pongano brande nelle camere, che poi vengono tolte durante il giorno, che si creano questi problemi, è stato rilevato da visite del Garante anche altrove. Qualche volta siamo riusciti a arrivare in tempo e a chiedere all'amministrazione, essendo stati seguiti, che questa cosa finisse. Altre volte non ci si è riusciti, anche perché noi non abbiamo un potere diciamo così di riforma amministrativa degli atti, siamo un organo di prevenzione e come tale segnaliamo le situazioni che possono impingere in una violazione. E qui apriamo un'altra pagina però, perché noi abbiamo anche una grande lentezza nell'esame delle istanze di liberazione anticipata, abbiamo un permanente blocco, e non è una novità, perché io ho diretto per 8 anni la Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna e mi ritrovavo anche allora questa fascia di molte migliaia di persone, qualche volta 8.000, qualche volta 5.000, dipendeva un po' dal periodo, no, che avendo i titoli di poter accedere alla detenzione domiciliare non andavano perché non avevano detenzione, non avevano luoghi di domicilio dove poter essere collocati, non avevano elementi di sussistenza e via dicendo. Su questo il Ministero ha fatto una legge già un paio d'anni fa, ci sono state le attuazioni amministrative, so che il governo si è speso su questo, però non abbiamo dati, diciamo, numerici che ci permettano di rispondere. Poi c'è proprio una, diciamo così, una lentezza registrata dagli uffici di sorveglianza, quindi dalla parte della magistratura, nell'applicare le misure, vuoi di liberazione anticipata, vuoi di riduzione pena per violazione dei limiti di cosa. Qui va detto che il problema è certamente la poca efficienza degli uffici di giudizio di sorveglianza, sono pochi magistrati di sorveglianza, hanno oggi un compito imponente che non è più quello di vigilare il carcere, perché hanno un'infinità di misure alternative cui di prendere. Questo è un successo, perché va pur detto che a fronte di questa, diciamo, spiacevole situazione degli istituti penitenziari, l'esecuzione penale in carcere, parlando di esecuzione penale, è attualmente meno della metà delle misure che delle esecuzioni penali fuori dal carcere.
1: Pensi se non lo fosse, che livelli di
6: affollamento? No, ma per carità, vuole non lo dirà a me, vero, le ho detto cosa ho fatto con la mia prima direzione generale.
1: Mi sto chiedendo se, siccome poi si sente dire dalla politica sempre più spesso che la soluzione per il sovraffollamento è costruire più carceri, però guardando a quello che succede anche, diciamo, nell'attività legislativa, io ho l'impressione che più carceri costruiamo, più le riempiamo, più le sovraffolliamo, cioè ci sarà un effetto traino, perché comunque non si smette mai di inventare nuovi reati, di reprimere di più, di allungare le pene. Quindi non sono così convinto che costruire nuove carceri sia la soluzione.
6: No, guardi, qui devo esprimere il mio dissenso. Allora, ci sono due ambiti che lei ha toccato nella sua domanda. Uno è la, diciamo così, la criminalizzazione di comportamenti che disturbano la comunità. Qui è indubbiamente un problema importante, perché questo porta all'aumento delle pene. Sovente sono pensate più per poter irrogare una misura cautelare che per essere poi effettivamente espiate, e questo è un problema. Non ho un'evidenza statistica sufficiente per comprendere se i reati di violenza grave sono effettivamente stati commessi in numero maggiore o minore che qualche anno addietro, anche perché lei, spiace dirlo, appartiene alla categoria dei giornalisti e la diffusione di queste notizie attraverso la stampa e gli altri allegati sovente è un poco, diciamo, allarmistica, però è anche vero che le persone che poi rimangono coinvolte portano questa sensibilità. Quindi un'altra cosa però è comprendere la quantità media di persone che devono essere attinte da misure detentive e che è proporzionalmente alla popolazione italiana e al tasso di criminalità. Allora posso dirle che in Italia questo attingimento è più basso che in altri paesi limitrofi, e abbiamo un tasso di carcerazione più basso che in altri paesi, e che questo bisogno di portare i posti regolamentari a un 60-65 è stato pacificamente considerato sotto molti anni. Poi il problema è che qualcuno con questo possa dire non bastano è un altro paio di maniche, però naturalmente si tratta anche di vedere cosa in concreto si possa sostituire.
1: No, io vedo una certa facilità per la politica di risolvere con il carcere problemi che potrebbero essere trattati.
6: È una facilità declamatoria.
1: Più posti in carcere si hanno, è un po' come i parcheggi per il traffico, no? L'idea è di costruire più parcheggi, poi alla fine porta più traffico, perché più macchine arriveranno fino al parcheggio.
6: Mi permetta, non è l'esigenza.
1: C'è un effetto attrattivo. Se i politici sanno che in carcere c'è tutto il posto che si vuole, continueranno a mandarci dentro.
6: Disgraziatamente le misure incriminatrici, guardi, se anche lì vuole perdere, noi abbiamo, diciamo, espresso pareri molto perplessi su alcune norme incriminatrici che sono state introdotte l'anno scorso, perché appunto vedevamo, però era per altri motivi, indeterminatezza della fattispecie. fattispecie aggravamento di un sistema sanzionatorio sproporzionato rispetto a figure simili, sono un po' i rilievi poi che fa sovente la Corte Costituzionale quando interviene, cioè non la facoltà del legislatore di punire, ma il fatto che venga punito in modo irrazionale, sproporzionato, senza un'adeguata parametrazione con le altre fattispecie già esistenti. Questo è indubbio, mi scusi se entro in questioni piuttosto tecniche, però è questo. Tuttavia l'analisi che lei pone in realtà trova un punto di debolezza. Il punto è che la media delle persone che vengono attinte da queste misure è in Italia più bassa che altrove, e il fabbisogno storico, io posso parlo del mio, ho osservato le vicende ministeriali dal 94 a pochi anni, a 2 anni fa quando mi sono congedato, hanno sempre manifestato questo sistema. E anche in precedenza, guardi che il prima si riserveva perché periodicamente si emanavano leggi di amnistia e di indulto. Le parla una persona, ecco, che è favorevole all'indulto.
1: Questo è un punto interessante, l'ho visto in alcune interviste, le ha detto che sull'indulto sarebbe favorevole, sì, non vuole parlare di amnistia perché è una questione processuale, ma sull'indulto sì. Però ecco, allora, essendo lei favorevole, come si spiega invece che la parola indulto è diventata una specie di eresia nel dibattito politico?
6: Perché il Parlamento ormai più di 30 anni fa ritenne di dover avere una maggioranza così spropositata per fare una legge di amnistia e di indulto? Perché i popoli erano stati eccitati al desiderio di vendetta verso alcune categorie di persone che desideravano, che volevano assolutamente fossero punite col carcere. Lei sa a quale epoca storica mi riferisco, sa a che cosa voglio di cosa parlo. E poi l'incattivimento generale, vi è ciò che poteva essere accettato negli anni 40, 50, 60, 70, 80 non è più accettato oggi. E in qualche maniera il corpo politico che risponde a un elettorato lo segue. Certo, un'opera pedagogica, nei limiti in cui poi un'opera educatrice delle istituzioni possa mettersi in una democrazia pluralista, perché anche questo è un bel tema in termini di filosofia politica. Però insomma, certamente anche dimostrare solo che una serie. Le posso dire questo, il mio convincimento è che una maggiore efficacia delle sanzioni amministrative, magari affidandole non così sparpagliatamente a una miriade di enti locali, ma concentrandole in figure istituzionali di un certo spessore, come può essere, che so, la prefettura, che ha anche una certa indipendenza dal territorio, e poi una certa garanzia della loro esecutorietà, potrebbe essere forse qualcosa che viene incontro intanto a un basilare principio che le norme vanno rispettate e se c'è una sanzione va irrogata. E però anche a evitare questo magistero penale, che peraltro anche per il frazionamento delle opinioni dei singoli giudici non produce poi un risultato omogeneo a quello che pensa il legislatore. Il legislatore giustamente fa delle norme, buone o cattive che siano, con un'impostazione generale, poi si devono scontrare con la realtà e soprattutto con tutta la stratificazione normativa che esiste. È difficile dirlo a un parlamentare, ma loro mettono un tassello in un mosaico. Cosa verrà fuori si vedrà solo se molto tempo dopo, quando si potrà
1: guardare. Quando ci allontaniamo molto interezza dalla figura generale.
6: Esattamente.
1: Presidente, grazie per essere stato con noi, davvero buon lavoro e buona serata.
6: Grazie a loro di nuovo, speriamo in tempi migliori. Grazie.
1: Assolutamente, grazie. Sono le 20:24, abbiamo salutato Riccardo Turrini Vita, che è il presidente del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Andiamo avanti con la puntata e salutiamo subito Ferdinando Cotugno, spesso nostro ospite, un giornalista del quotidiano del Domani, su anche un libro uscito da qualche tempo per Guanda, Il tempo di ritorno, una storia di clima e di fantasmi. Ferdinando, bentornato a Zapping.
7: Ciao, buonasera, grazie.
1: Io su una cosa ti volevo chiedere di riflettere. Mi sembra che attraversiamo un periodo in cui la gente normale, in ogni parte del mondo, in Europa particolarmente in questa fase, insomma, ha davanti ai suoi occhi il mutamento climatico, gli effetti devastanti, gli incendi, i ghiacciai che si sciolgono, il mare incandescente, cioè si parla di questo, la gente riprogramma le sue vacanze in ordine appunto alle necessità climatiche, soffre il caldo, parla di questo, e ecco, mentre tutto questo accade sul versante dei cittadini, delle persone comuni, c'è un silenzio abissale della politica, se non ogni tanto quelle uscite di sarcasmo, no, sul sempre fatto caldo e cose di questo genere. A mia memoria è difficile ricordare un qualche tema che separi così tanto le sensazioni, la vita dei cittadini dall'interesse della politica. Non so se sono stato chiaro.
8: Sì, no, ho capito perfettamente. Vivo anche io questa dissociazione osservando il dibattito pubblico. Io la chiamerei la rivincita della realtà, perché poi alla fine i nostri corpi, le nostre case, i nostri quartieri sono dei sensori climatici e ci raccontano una verità che voglia dire che è ideologica, che ha sempre fatto caldo. Poi io me ne accorgo nelle discussioni che si fanno con le persone nei bar, che le persone dicono no, questa cosa non è normale, io non mi ricordo un giugno così, un luglio così. E la politica in questo, secondo me, al di là del negazionismo e del negazionismo istituzionale, secondo me sconta proprio un problema di visione. Il cambiamento climatico è un discorso che deve essere affrontato su scale molto grandi per essere efficaci, sia spaziali che temporali. Bisogna saper fare un discorso globale che tenga insieme gli interessi di tutti i paesi in modo multilaterale, ma oggi chi è in grado di farlo, quali sono gli spazi per farlo, e orizzonti temporali lunghi, i 20 anni, i 30 anni. E questa è l'unica conversazione reale che si può avere sul cambiamento climatico. Ma oggi quale forza politica, quale pensiero politico di quelli operativi è in grado di avere questa conversazione? Quindi diciamo che il cambiamento climatico, più di ogni altro argomento, secondo me è quello che ci mostra oggi quanto sono scadenti le nostre classi dirigenti, perché lì servirebbe proprio un altro tipo di passo per affrontare un problema di questo tipo. Ma è vero che poi nelle strade, ma proprio sui marciapiedi, la temperatura dei marciapiedi,
1: ci sono i binari, che la realtà è questa, che si sciolgono a Milano, cose di tram che deragliano, cioè sono cose che
8: sì, ma anche il cambiamento delle abitudini, come dicevi, cioè il cambiamento delle vacanze, il fatto che noi dobbiamo abituarci che il turismo, per esempio, sarà un settore enormemente danneggiato in Italia e dovrà anche quello adattarsi, destagionalizzarsi, perché queste mappe rosse di calore sono sempre più visibili e le persone sono consapevoli in Nord Europa che loro diventano la destinazione. Io quest'estate più che mai conosco persone che vanno in vacanza in Olanda, in Germania, in Polonia. Perché? Perché sono interessanti, sì, ma anche perché fa più fresco. Poi relativamente,
1: amici che sono andati a fare il bagno a Copenaghen o a Stoccolma, a fare il bagno, non a fare le visite guidate delle città. Però mi chiedo, Ferdinando, se questo sia un problema di qualità delle classi dirigenti o sia una qualche forma, però, come dire, interna, una specie di bug interno alla democrazia. Per i politici è difficile prendere misure, fare leggi che magari hanno un costo oggi ma ottengono risultato, come dicevi, da 10, 20, 30 anni. C'è un problema di avere a che fare con il consenso oggi. Nessun politico, soprattutto quando si avvicinano le elezioni, cosa che poi, diciamo, nei nostri paesi sono sempre più o meno vicini una o l'altra, e c'è quindi qualcosa di strutturale che impedisce alla politica di affrontare magari un malcontento oggi dicendo però tra 10 anni vedrete che mi ringrazierete.
8: Questo avrebbero fino a un certo punto, perché la nostra grande fortuna è che la transizione, o almeno tanti pezzi della transizione, magari non tutti ma tanti, hanno anche un'enorme convenienza economica nell'immediato, perché alla fine le fonti rinnovabili di energia abbassano le bollette, l'elettrificazione abbassa i costi del riscaldamento, quindi la crisi di cui stiamo tornando a parlare perché sembra irrisolvibile, quella dello stretto di Hormuz, ci dice che la convenienza climatica noi la raggiungeremo a lungo termine, ma intanto abbiamo la fortuna enorme che questa convenienza è economica nel breve termine. Quindi noi siamo in una posizione paradossalmente molto fortunata, perché la stessa azione ci porta a un risparmio nell'immediato, da un punto di vista economico, proprio sui costi dell'energia, sappiamo l'Italia quanto ne soffre, e in più ci permette anche una sostenibilità ecologica nel lungo termine. Immagina lo scenario in cui le rinnovabili costassero tantissimo, a quel punto davvero avremo una dissociazione, davvero avremo quel discorso di dire ma noi non ce lo possiamo permettere, quindi andiamo incontro all'apocalisse rassegnati. Ma abbiamo la fortuna, questo capolavoro ingegneristico, il paradosso della lotta alla crisi climatica, che per ora è l'utopia degli ingegneri.
9: negli ultimi 20 anni il lavoro fatto bene lo hanno fatto gli ingegneri, perché con l'innovazione che c'è stata in tutti i fronti della transizione hanno davvero permesso di avere questa opportunità, di dire avete un win-win, come si dice, una scelta doppiamente vincente, sia climatica che economica. E ora però serve fare il lavoro politico. Per la difficoltà, quando dicevi bisogna è la difficoltà della democrazia, perché la lotta al cambiamento climatico è sì cambiare le fonti di energia, decarbonizzare, ma è anche un ripensamento più generale della nostra società e avere una visione che abbracci anche il lavoro, abbracci le comunità, abbracci lo stare insieme, il ripensamento delle città. Ma pensa a ripensare oggi le città per adattarsi alle ondate di calore, è una cosa che va molto oltre le fonti di energia. Dobbiamo ripensare il rapporto fra il verde e il cemento,
1: tutto il fenomeno della depavimentazione, di cui mi pare, esatto, per esempio Parigi sia molto all'avanguardia, molto meno Roma o le città italiane.
9: No, le città italiane sono veramente un disastro, da mettersi le mani nei capelli da questo punto di vista, ma abbiamo esempi anche se non solo, non dobbiamo sempre per forza guardare a nord di noi. Ci sono città che hanno fatto un lavoro eccellente che magari non penseremmo mai, tipo Medellin, che ha inventato questa soluzione del corridoio verde, cioè ha collegato i parchi della città con 32 corridoi verdi, proprio per superare la dicotomia verde-cemento. O sei nel parco, o se non sei nel parco, sei nella spianata più mortale di cemento, e quante ne conosciamo, per esempio Roma, Milano, ma anche il lungomare di Napoli, come è stato trasformato senza alberi.
1: Ma no, via Roma a Torino, che ho visto le foto di una situazione veramente da sciogliersi sotto al sole, senza un albero.
9: E da questo punto di vista la grande sfida, visto che in tutte queste città si vota fra un anno o poco più, è: vogliamo davvero mettere il cambiamento climatico nella conversazione per le amministrative? Perché questa è davvero un'occasione irripetibile per

0: adesso non voglio dire, ma insomma Trump sta facendo esattamente l'opposto, cioè incoraggia la ricarbonizzazione. Leggevo che la Banca Mondiale ha tagliato i finanziamenti che normalmente vengono indirizzati ai paesi in via di sviluppo per farli dirigere su fonti energetiche sostenibili. Cioè, si va, la politica sembra poi andare dalla parte opposta in molte occasioni.
1: Verissimo, e quella è una tragedia, però anche una tragedia particolarmente leggibile. Noi abbiamo un intero settore che sta vedendo il proprio tramonto, il settore oil and gas, il settore petrolifero, che ha investito nell'ultima campagna elettorale di Trump $1 miliardo, e quindi di fatto lì c'è proprio un'alleanza fra un settore che non vuole cambiare e non vuole morire, perché non è detto che il settore oil and gas debba morire, ma per non morire deve cambiare, ha scelto di non cambiare, ha scelto il breve termine e ha scelto il proprio rappresentante. E da questo punto di vista Trump fa proprio interessi di classe. In questo potremmo veramente tirare fuori il marxismo vetero novecentesco, però quelli sono davvero interessi di classe. Il problema che poi da un punto di vista interclassista danneggiano tutti quanti, quindi sì, gli Stati Uniti in questo momento stanno facendo di tutto per vedere il mondo bruciare, e questo è proprio un dato di fatto incontrovertibile. Però non esistono solo gli Stati Uniti, questo è un momento che in cui dobbiamo davvero guardarci intorno nel mondo e dire: non ci sono solo gli Stati Uniti, non esiste solo quel modello.
0: L'Europa è messa meglio, dici, in questa fase, nonostante ci siano forze politiche molto potentemente, che vanno molto potentemente nel destrutturare tutto quello che si è fatto sulla transizione green, sulla transizione ecologica.
1: Cioè, l'Europa mi sembra molto contesa, mi sembra un territorio che è lacerato fra questa guerra fredda energetica, perché abbiamo dall'altra parte la Cina col suo nuovo paradigma energetico, anche quello è un imperialismo, e l'Europa si trova in mezzo, diciamo, come terreno di conquista. Però questo fa sì che la partita non sia ancora scritta. L'Europa ha fatto tante cose buone per la propria transizione, è una transizione che sta effettivamente avvenendo, sta avvenendo in modo lacerante da un punto di vista sociale, per tanti motivi, perché c'è stato un difetto di visione nel Green Deal, di partecipazione pubblica, perché nel frattempo c'è stato uno slittamento verso il sovranismo che ha banchettato sulla demagogia, ma è una demagogia. Ora sto vedendo in televisione una mappa delle temperature della giornata di domani, e quella demagogia si scontra contro queste mappe di calore, e quindi da questo punto di vista sono veramente bugie con le gambe corte. Però nel frattempo, in questi anni, hanno fatto davvero tanti danni quelle bugie. E quindi l'Europa, secondo me, in questo momento è molto lacerata e deve scegliere il suo destino in tanti fronti, non solo quelli climatici, però sono proprio gli anni, il fronte climatico in questi anni davvero non ti permette tanto di stare in mezzo, secondo me.
0: Ci dobbiamo fermare qui, grazie a Ferdinando Cotugno, grazie per essere stato con noi. Ricordo ancora il suo libro, Tempo di Ritorno, una storia di clima e di fantasmi, edito da Guanda. Buonasera, grazie ancora, 20:36, andiamo avanti con la nostra puntata, abbiamo accennato un po' a questioni legate al turismo, ma adesso le guardiamo sotto la lente, perché il turismo italiano va bene, abbiamo i dati dell'Istat del primo trimestre, abbiamo dei dati prodotti dal Ministero dell'Interno per l'intero primo semestre, e insomma i numeri ci dicono che il turismo italiano va a gonfie vele. Vorrei parlarne con Nicola Bellini.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 4:07.
0: Insegna economia e gestione delle imprese alla Sant'Anna di Pisa. Buonasera professore e bentornato a Zapping. Abbiamo un professor Bellini? O è caduta la linea? Vediamo oggi. È caduto proprio adesso, nel momento in cui lo chiamavamo il telefono ha capito che era giunto il suo turno e si è ribellato, ma adesso io so che la solerte redazione cercherà di ristabilire il collegamento. Intanto vi ricordo che parleremo con Nicola Bellini, che siamo sulle questioni del turismo in Italia, è una delle massime autorità. Professor Bellini, è con noi?
4: Sì, ci sono, meno male. Qua, buonasera.
0: Mi fa piacere sentirla. Allora, io ho fatto una breve introduzione in cui dicevo che, così, guardando le cifre, prima dell'Istat sul terzo trimestre, poi del Ministero dell'Interno sul primo semestre, si potrebbe dire che il turismo italiano quest'anno, questa prima metà dell'anno, sta andando a gonfie vele, o mi sbaglio?
4: Sì, sta andando bene, i dati, ci aggiungiamo anche questi ultimi del Ministero del Turismo, anche se con qualche, diciamo, qualche utilizzo disinvolto delle statistiche, però sono dati nel complesso.

0: nel complesso positivi. Andrebbero interpretati con un po' di attenzione, ecco, questo sì, con un po' meno di trionfalismo.
1: Questo è certo. Uno dei dati che ho visto sottolineare con più interesse è che i visitatori stranieri crescono molto di più di quelli italiani, cioè leggevo per esempio più 6,45 gli stranieri nel primo semestre, più 1,97 gli italiani, e anche le permanenze degli stranieri durano di più, un po' forse a contraddire quell'idea di turismo mordi e fuggi, non so lei come la vede.
0: Allora, su questo partiamo dal dato che noi siamo in una fase di recupero di un ritardo, cioè dopo la pandemia gli altri paesi, i nostri concorrenti, si sono mossi più rapidamente nel recuperare i livelli pre-2019. Quindi adesso noi abbiamo innestato una marcia migliore. E quindi la cosa si fa effetto, ma stiamo anche recuperando qualcosa su cui eravamo deficitari. Poi ricordiamoci che l'Italia è un paese in cui si parla molto di overtourism, perché c'è tanto turismo in certe città, in certi pezzi di città, in certe destinazioni turistiche, ma nel resto dell'Italia c'è undertourism, cioè c'è un potenziale di turismo che ancora ampiamente da sviluppare e da valorizzare. L'attrattività nei confronti degli stranieri è sicuramente importante. Ricordiamoci che ci aiuta anche il fatto che le guerre, in particolare la guerra in Medio Oriente, che ha frenato in questi ultimi mesi la crescita del turismo su scala globale, non lo ha fatto in maniera omogenea, cioè ci sono delle destinazioni che se ne sono avvantaggiate perché hanno recuperato dei flussi che non vanno più nel Medio Oriente, non vanno più nel Golfo, né come destinazione e neppure come hub
1: Di
0: nei
1: trasferimento,
0: viaggi a
1: certo.
0: lunga distanza di trasferimento. E l'Europa se ne è avvantaggiata, il Sud Europa e il Mediterraneo sicuramente se ne sono avvantaggiati.
1: Un altro dato che ho visto interessante è che crescevano molto regioni che in passato davano meno soddisfazioni, a parte la Puglia al sud, ma molto la Calabria, l'Abruzzo, il Molise, la Basilicata. Questa è un'indicazione interessante? Hanno tutti il segno più piuttosto sostanzioso.
0: Allora, è un segno più che bisogna vedere esattamente dove, su che cosa lo misuriamo. Qui abbiamo appunto dati che vanno interpretati. Vanno interpretati anche nel considerare regioni dove ci sono destinazioni attrattori turistici forti e attrattori turistici meno importanti che continuano ad avere dei problemi. Comunque sì, questo sicuramente è un dato che andrebbe studiato e valorizzato di più. Su questo il consumatore, il turista internazionale dimostra che con l'utilizzo degli strumenti che ha in mano, a cominciare adesso dall'intelligenza artificiale che comincia a pesare tanto nelle decisioni dei turisti, ha la capacità di identificare delle destinazioni alternative rispetto a quelle che trova o troppo affollate o, come avete appena discusso nell'intervista precedente,
1: Troppo
0: troppo
1: caldo, sì.
0: calde.
1: Quindi c'è tanta gente che va magari su ChatGPT e gli chiede fammi un itinerario fuori dai flussi troppo turistici in cui io possa fare questo, questo e quest'altro, e magari vengono fuori città o località che normalmente non sarebbero sotto l'occhio del potenziale turista. Succede.
0: Questo sicuramente è una grande opportunità. Il problema è che dovremmo giocarcela bene. Ad esempio, se volete farvi vedere dall'intelligenza artificiale, cioè ChatGPT piuttosto che da Gemini, probabilmente molti dei siti web pensati per generazioni precedenti, per la ricerca su Google, vanno attualizzati e vanno scritti e preparati meglio. Quindi qui c'è tanto investimento da fare su modalità di promozione che sono del tutto nuove
1: Soprattutto
0: e diciamo anche
1: le
0: un
1: tante
0: pochino
1: promozioni
0: sconosciute.
1: regionali, no? Che spesso vanno un po' per conto loro, in maniera anche un po' folcloristica qualche volta.
0: Sì, va anche detto che le promozioni nazionali non si distinguono per qualità, ecco, quindi.
1: Anche questo è vero. Ma allora, ecco, per capire, siamo stati più bravi o siamo stati soltanto più fortunati ad acchiappare alcune congiunture favorevoli? Cioè, il turismo italiano ha fatto un passo avanti, si è strutturato meglio, ha trovato nuove tecnologie e questi sono i risultati? O invece, insomma, siamo stati fortunati e abbiamo preso il vento giusto?
0: Siamo sicuramente un grande attrattore turistico, abbiamo un'altissima reputazione e questo su questo non ci piove. Che questo dipenda dalla lungimiranza delle politiche piuttosto che delle azioni di promozione, tenderei ad escluderlo. Noi siamo all'interno di un mercato nel quale comunque abbiamo un'altissima visibilità e, ripeto, quello che stiamo facendo è ancora lontano da quello che potremmo fare. Poi stiamo attenti, io leggevo di recente appunto questi nuovi indicatori che ci propina il Ministero del Turismo, per esempio la saturazione delle OTA, cioè stiamo parlando di indicatori a parte utilizzati in maniera errata, ma che continuano a enfatizzare molto la quantità piuttosto che la qualità del turismo che noi offriamo. Tra l'altro, proprio in questi indicatori c'è un dato che forse meriterebbe di essere pensato anche con un po' di preoccupazione, perché la tariffa media sulle OTA della nostra offerta turistica è più bassa, decisamente più bassa di quella dei nostri concorrenti. Questo vuol dire che in questa capacità di attrazione dei turisti internazionali non sempre giochiamo sulla qualità, non sempre giochiamo sulla sostenibilità, parola che trovo utilizzata sempre di meno e mi preoccupo, e forse giochiamo una competizione di prezzo. E questo forse non è un segnale positivo.
1: Cioè il fatto che poi il turismo è un'attività a valore aggiunto piuttosto contenuto alla fine.
0: Non aggiungiamo valore e giochiamo sulla concorrenza di prezzo. Dopodiché la concorrenza di prezzo la si vince con prodotti standardizzati, con prodotti omogenei.
1: Ma tanto dico appunto che i salari di chi lavora nel turismo sono mediamente molto più bassi di categorie comparabili, sono 20-30% in meno.
0: Questo è vero, va anche questo un attimo ridimensionato, perché è vero che nel turismo c'è tantissimo lavoro stagionale, che quindi il dato annuale punisce, no, dal punto di vista quantitativo, il fatto che uno in realtà guadagna bene, ma guadagna solo per alcuni mesi all'anno. Detto questo, c'è un problema del lavoro e del lavoro povero nel turismo, che però è aggravato dal fatto che il nostro turismo non punti alla qualità, ma punti alla quantità e ai prezzi bassi. È chiaro che se questa è la strategia del turismo nazionale per poi avere i grandi numeri da raccontare ai media, non ci sono i margini per costruire anche un mercato del lavoro più moderno, più adeguato e più attrattivo.
1: Certo. Professore, ci fermiamo qui. Grazie a Nicola Bellini, grazie per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro.
0: Grazie.
1: Abbiamo parlato di turismo, ce ne andiamo adesso nel Regno Unito, che devo dire non finisce mai di stupirci con mille storie sempre più interessanti e spesso anche divertenti, non sembra più lo stesso. Noi ne parliamo con Natalia. Buonasera Natalia, corrispondente del TG1 da Londra. Sei con noi?
2: Buonasera.
1: Buonasera. Ecco, allora mi piacerebbe che tu ci raccontassi un po' lo strano caso di Nigel Farage, il quale si è dimesso, però poi subito dopo si è ricandidato nello stesso collegio da dove si era dimesso, e poi sono successe cose abbastanza strane al punto che pare che forse l'unico o tra gli unici concorrenti che avrà in queste elezioni suppletive il 13 agosto, mi pare, è un tizio che si chiama Faccia da Cassonetto, qualcosa del genere. Che cosa è successo?
2: Sì. La politica britannica effettivamente è in una fase abbastanza sorprendente.
1: Produttiva, sì.
2: un paese con quella storia. E è successo che Nigel Farage, che è il leader del partito di estrema destra Reform UK, e che aveva vinto il suo seggio parlamentare nel 2024, avendo provato infinite volte a candidarsi senza mai essere eletto, finalmente aveva vinto nel 24 questo seggio a Clacton-on-Sea, che è una località nel sud-est dell'Inghilterra, dove Brexit è andata anche molto bene, perché poi tra le altre cose Farage è appunto un grandissimo sponsor di Brexit. E tutto sembrava andar bene, i sondaggi crescevano, hanno avuto una buona affermazione anche alle amministrative di primavera, se non che a un certo punto le indagini su Farage sono esplose ovunque, sui giornali, sulla BBC, soprattutto diciamo nelle inchieste che vengono fatte dalla magistratura, perché Farage ha ricevuto dei grossissimi finanziamenti, 5 milioni di sterline e poi finanziamenti a pioggia da un ricchissimo giovane aristocratico Cottrell, e tutti questi finanziamenti non sono mai stati dichiarati, e quindi è diventata uno scandalo dopo l'altro, esploso sui giornali che fino a recentemente non dico l'avevano sostenuto, ma insomma l'avevano guardato con divertimento e anche un po' di ammirazione. Parlo del Times, del Financial Times, anche dei tabloid che tradizionalmente guardano a destra e amavano la Brexit. Improvvisamente la magia è finita e lui si è ritrovato finendo sui telegiornali giorno dopo giorno per il fatto di aver in qualche modo truffato il sistema, l'establishment.
1: Una cosa che lui ha ammesso o ha detto che era tutto falso?
2: Ha detto che non era così, che i finanziamenti servivano a garantire la sua sicurezza, che hanno tenuto in piedi la macchina del partito, com'è, come non è, non sono stati dichiarati.
1: Un miliardario thailandese, mi pare gli ha regalato un sacco di soldi, no?
2: Sì, Harborne, un miliardario inglese che ha riparato in Thailandia, e tra l'altro sono storie di persone molto ricche, molto legate tutte al grande exploit delle criptovalute, che è una caratteristica che accomuna un po', diciamo, questi nuovi ricchi che tendono a finanziare a destra. E comunque, insomma, a un certo punto le inchieste sono diventate veramente molte, le prime pagine dei giornali, e lui a sorpresa ha deciso di dimettersi dal suo seggio parlamentare per poi ricandidarsi, pensando, probabilmente il calcolo politico è questo, che un grosso voto popolare,
1: un bagno di popolo, sì, un'unzione popolare, diciamo, avrebbe annichilito le pretese dell'establishment.
2: E se non che l'establishment e anche il non establishment, ma insomma il resto del sistema politico, ne ha abbastanza di Farage, anche perché effettivamente è sotto gli occhi di tutti che la Brexit è un disastro per il paese, tant'è che le stanno provando tutte per tornare indietro, e quindi gli altri partiti hanno detto: benissimo, noi non ci candidiamo, si candida soltanto, come hai raccontato tu, questo buffo personaggio, che si è già tra l'altro candidato a molte altre elezioni. Si chiama, in inglese si chiama Count Pinface, è una figura mascherata con un mantello e un cesto secchio della spazzatura rovesciato come elmo, e appare così sui social media. In realtà è un comico e uno sceneggiatore, si chiama Jonathan David Harvey, è del 1980, insomma non è neanche giovanissimo, però è uno che ha avuto tante altre vite, fa tante altre cose, appunto uno sceneggiatore, ma è apparso nelle vesti di Count Pinface in altre elezioni, si è candidato contro Boris Johnson, insomma.
1: Ma si candida proprio formalmente, cioè presenta la sua candidatura, o la gente lo vota come sberleffo?
2: Lui ha presentato la sua candidatura. È molto più facile presentare una candidatura alle elezioni alle elezioni suppletive, elezioni politiche, comunque diciamo nel sistema britannico, perché servono poche firme e molti meno soldi di quanto per esempio ne servono in Italia. In Italia credo che servano 1500 firme per un collegio, invece in Inghilterra, nel Regno Unito bastano 10 elettori e 500 sterline. Quindi però il clamore mediatico è il fatto che si candida lui, poi un altro signore con una pelliccia da volpe, anche le orecchie e i baffi, che protegge la vita selvatica sotto attacco dai costruttori inglesi. E
1: bisogna tutti andare a Clacton-on-Sea ad agosto, perché mi pare sarà uno spettacolo da non perdere.
2: Tra un mese, e per adesso la cosa divertente è che i sondaggi danno ragione al conte della spazzatura, perché per adesso, questi sono Ipsos, sondaggi di due giorni fa pubblicati. pubblicati 2 giorni fa. Un adulto britannico su 3 preferisce che vinca il conte del secchio della spazzatura, così diciamo traduzione letterale, piuttosto che Farage. E quindi attualmente Ben Face c'ha un vantaggio di 12 punti. E poi c'è anche il fatto che il 73%, sempre secondo questo sondaggio, dei britannici ritiene che l'inchiesta, comunque, se Farage riesce a tornare in Parlamento, deve continuare. Quindi non ha neanche la garanzia che tutto venga messo a tacere. Soprattutto oggi è uscito un editoriale del Times che gli ha veramente tolto la pelle e che dice ormai non è più gestibile la farsa che lui ha portato avanti per tutti questi anni e non ha capito Farage che rappresentando quello che doveva fare l'antisistema, se poi ricorre ai trucchetti del sistema, diciamo così, e quindi non rivela i finanziamenti, si capisce che si è insomma portato via un sacco di soldi, lo dice in maniera più forbita, ma il senso è questo, risulta che abbia 5 proprietà immobiliari a suo nome e ha sempre detto di non avere una lira, insomma. Ma non ci crede più nessuno. Ma questa sembra proprio la fine di una carriera politica che è stata sostenuta moltissimo dal sistema, dalla BBC, è continuamente in televisione.
1: Ma lui, il suo partito era destinato a diventare il primo partito quando ci saranno le elezioni politiche generali, no? Mi chiedo i suoi voti, se veramente va a finire così, va a finire che lui perde contro il conte spazzatura, chi si riprenderà?
2: Adesso c'è un po' una certa preoccupazione nel suo partito perché ci sono degli altri Thais, Yusuf, ci sono delle figure che stanno emergendo nel suo partito e che sperano insomma in qualche modo di contenere i danni. Bisogna vedere comunque se la legislatura arriva a scadenza, si vota nel 29, bisogna anche vedere che cosa succede adesso quando Andy Burnham, che si è assicurato un'enorme quantità di parlamentari laburisti, diventa primo ministro tra una manciata di giorni, e che tipo di primo ministro sarà, se riesce a diciamo avere molto più successo di quello che aveva Starmer. Anche questo può contribuire,
1: può cambiare,
2: a...
1: certo. Ci dobbiamo fermare qui, la sigla già ce lo dice. Grazie Natalia Augias, grazie, buonasera e buon lavoro. E dobbiamo chiudere. Io ringrazio tutti quelli che hanno collaborato a questa puntata. Ora vi lascio con Ascolta si fa sera, il GR1 e tutto il mondiale minuto per minuto, e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. A tutti un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ascolta, si fa sera.
5: Al microfono padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro.
6: San Francesco l'inaspettato. Lo vorrei chiamare così perché in questo anno che ricorre l'ottocentenario dalla sua morte ci sono tante tante iniziative in ogni angolo del paese. È stato inaspettato anche per un poeta, anzi per il sommo poeta Dante, che nel canto undicesimo del Paradiso non trova espressione più alta per descriverlo che queste parole. Nacque al mondo un sole, un'immagine straordinaria, bellissima. Ci racconta di un uomo luce, capace di smascherare l'iniquità dell'uomo, l'iniquità della società, l'iniquità anche di certa chiesa del suo tempo. un uomo che si fa luce nel nostro cammino, si fa fratello, si fa amico, si fa compagno di viaggio, un uomo santo. Già a partire dai suoi primi compagni, questo nome santo suscita dibattito nella Chiesa. Nel tentativo di raccontarne la vita nascono numerose biografie. Poi, pochi anni dopo la sua morte, avvenuta nel 1226, pensate, il generale dell'ordine Bonaventura da Bagnoregio, oggi San Bonaventura, decide di porre ordine, distruggere tutte le biografie. Questa sarà quella ufficiale. Nasce così la leggenda maggiore. Per fortuna, ogni tanto la disobbedienza fa bene. Alcuni frati conservano le antiche biografie, permettendoci di leggere, oltre la storia ufficiale, episodi inattesi, straordinari. Stasera vi accenno a quella parola che è diventata la sua enciclica, perdono, e raccomandò a un frate, e raccomanda ad ognuno di noi, non ci sia alcuno al mondo che, incontrando i tuoi occhi, non vada via senza aver sperimentato il tuo perdono.
7: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini. Uno scudo antimissile europeo, esercitazioni in territori vicino all'Ucraina sono alcune delle decisioni prese a Parigi dalla coalizione dei volenterosi. Ci aggiorna la corrispondente.
4: Tenons aux côtés du peuple ukrainien.
5: Si è concluso da poco nel Palazzo des Invalides il vertice con i rappresentanti dei 37 paesi che fanno parte della coalizione dei volenterosi a sostegno dell'Ucraina, a cui ha partecipato il presidente Zelensky. Per l'Italia c'era il vice premier Tajani. Le conclusioni sono state affidate a Emmanuel Macron, che ha sottolineato che sarà ancora più forte il sostegno all'Ucraina sotto il profilo economico, politico e militare. E a questo proposito nel pomeriggio è stato firmato un documento dai leader di 9 paesi europei, compresi Italia e Ucraina, sull'istituzione di una coalizione per la difesa integrata antimissile balistico. Tutto questo in una giornata in cui Parigi e Berlino hanno accusato Mosca di sostenere direttamente gli attacchi di cyberspionaggio che hanno colpito diversi paesi europei. Il programma prosegue ora con una cena ufficiale all'Eliseo, a cui seguirà lo spettacolo dei fuochi d'artificio in occasione della festa nazionale. Per quest'anno sono stati anticipati di un giorno, nel rispetto del decennale dell'attentato terroristico di Nizza il 14 luglio del 2016, costato la vita a 86 persone. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
3: Altro conflitto, quello tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale americano annuncia che, su ordine di Trump, dalle 22 di domani sera riprenderà il blocco del traffico marittimo in entrata e in uscita dai porti iraniani. Il presidente inoltre rivendica il controllo dello stretto di Hormuz. Saremo i custodi del passaggio, incasseremo il 20% del valore di ogni carico, ha affermato. Teheran minaccia di abbandonare l'accordo se Washington non rispetterà gli impegni. E si allarga il fronte della crisi in Medio Oriente. Dopo il raid saudita sull'aeroporto di Sana'a nello Yemen, gli Houthi minacciano nuovi attacchi contro l'Arabia. In serata ha lanciati almeno 6 missili, tutti intercettati su Jeddah e Riyadh. I ribelli parlano di ritorsione per l'attacco subito. La premier Meloni è in viaggio verso Doha, dove domani parteciperà alla cerimonia per la scomparsa del padre dell'emiro del Qatar, Sheikh Khalifa Al Thani. La presidente del Consiglio, nel pomeriggio a Palermo, ha preso parte alla cerimonia per l'esposizione della Fiat Croma, sulla quale viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo il giorno della strage di Capaci. Un momento di grande emozione, seguito da un richiamo all'impegno dello Stato contro la mafia. Le sue parole.
6: La strage di Capaci cambia tutto. Da quel momento in poi nessuno ha più potuto accampare scuse, illudersi che il tema non esistesse, che il problema non lo riguardasse. Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, era reale ed era disposta a tutto.
3: Il disegno di legge sicurezza torna domani all'esame del Consiglio dei Ministri per il via libera definitivo dopo una riunione tecnico-legislativa prevista in mattinata. Tra le novità allo studio, una nuova stretta contro le cosiddette baby gang o maranza, l'ipotesi è di estendere in casi specifici anche alla polizia locale la possibilità di applicare il fermo preventivo. E la cronaca arriva a sorpresa davanti alla Corte d'Appello di Bologna la confessione dell'ex ragazzo di Aurora Tila di averla uccisa. La spinse lui dal balcone del palazzo in cui viveva a Piacenza.
7: Chiedo scusa, l'ho uccisa io e mi dispiace non averlo detto prima. Ha confessato con queste parole in videocollegamento l'ex fidanzato della 13enne piacentina Aurora Tila. Lo ha fatto a sorpresa all'avvio del processo di secondo grado. Ho sempre saputo che era colpevole, dice Morena, la mamma di Aurora.
8: Aspettare 2 anni per sentirti dire sì, è vero, l'ho uccisa io, è pesante. Mia figlia non sarebbe mai uccisa, mai poi mai. E di conseguenza non ho provato nessuna né pietà, nessun altro tipo di sentimento.
7: Aurora Tila, 13 anni, morì nell'ottobre del 2024 precipitando dal 7° piano del suo palazzo a Piacenza. In carcere, con l'accusa di omicidio volontario aggravato anche dallo stalking, è finito il suo ex fidanzato, all'epoca 15enne. Per i giudici fu lui a spingerla giù. 17 anni la condanna in primo grado per il ragazzo, che ha sempre negato le accuse, fino ad oggi. Emilio Malaspina, avvocato della mamma di Aurora.
9: Speriamo e continuiamo a sperare nella conferma della sentenza, perché riteniamo con la sentenza congrua.
7: Il processo riprenderà in Corte d'Appello a Bologna il 10 settembre. Da Bologna per il GR1, Sara Scheggia.
3: Il caldo aggrava l'allarme siccità in Piemonte. La regione chiede più acqua alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino per salvaguardare le colture agricole. Senza miglioramenti, il presidente Cirio è pronto a chiedere lo stato d'emergenza. Oltre 100 comuni hanno già limitato l'uso dell'acqua potabile. In alcune località montane sono in funzione le autobotti. Sempre in Piemonte, ma anche in Sardegna, Puglia e Campania, resta alto il rischio incendi. E a proposito di caldo, l'anticiclone sta già facendo sentire i suoi effetti in tutta Italia, ma da metà settimana arriverà il picco. Previste punte di oltre 40 gradi sulla pianura padana e sulle zone interne del centro e della Sardegna. Oggi bollino rosso a Firenze e a Perugia. Allora ascoltiamo le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
0: Sarà una settimana molto calda, con temperature da oggi intorno ai 38-39 gradi al sud. Domani già toccheremo i 40 gradi nelle aree interne della Sardegna e in quelle adriatiche, situazione che persisterà per tutta la settimana, con le giornate più calde che saranno da giovedì fino a sabato, dove al sud il caldo sarà generalizzato e i valori raggiungeranno 38-39 gradi, ma localmente supereranno i 40 su buona parte delle regioni meridionali. Al nord i valori si attesteranno intorno ai 37-38 gradi in pianura padana e sarà più o meno stabile per tutta la settimana.
3: La linea va a tutto il mondiale minuto per minuto, il prossimo GR1 è alle 22.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
10: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
2: Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
13: Aria di vigilia, ma anche aria afosa di pioggia qui a Dallas, dove domani andrà in scena allo stadio di Arlington il replay della Euro semifinale di due anni fa. Ai tempi in Germania la spuntò la Spagna, poi campione, ma questa volta la sensazione è che il pronostico possa pendere, seppur di poco, dalla parte di una Francia che è la vera favorita per la vittoria finale sin dall'inizio. E poi qui dal Texas non sappiamo che aria tiri invece ad Atlanta, che è a poco più di 1.000 chilometri, ma di certo dopodomani invece sarà carica di elettricità, perché Argentina e Inghilterra, e lo sapete, è molto più di una partita, è un romanzo calcistico, storico, politico, persino militare, purtroppo. Insomma, la quiete prima di una tempesta che, per carità, speriamo sia soltanto calcistica. Eccoci qui dai nostri studi texani, bentrovati da Guido Ordone al microfono, sono le 21:07, con me c'è Francesco Pio Naglieri alla parte tecnica. Salutiamo anche a Roma Saxarubra, Max Chiadroni, Luciano Pecoraro, c'è Tony Tisi in redazione, c'è Ombretta Conti in regia. Secondo e ultimo giorno di pausa prima delle semifinali, lo passeremo con voi fino alle 22, tra poco sulla sponda francese, proprio alla vigilia di questo Euroderby. Poi la seconda parte dedicata alla sfida infinita tra l'Albi Celeste e Tre Leoni a 40 anni da quella memorabile gara mai terminata in realtà di Città del Messico. Lo faremo peraltro anche a mo' di riepilogo, riascoltando le emozioni di questi giorni con i gol che hanno stabilito, hanno deciso i quarti di finale, dunque decretato le semifinaliste. Lo faremo anche accompagnati dai vostri messaggi al 335-699-2949, e come sempre lo faremo con la musica su Rai Radio 1. È perfetto questo incrocio tutto anglosassone, un po' a metà strada tra i Duran Duran e Nile Rodgers con la loro Free to Love.

0: Per un Euroderby che domani inaugurerà il quadro delle semifinali, un arbitro salvadoregno, Ivan Narcides Barton Cisneros, sarà lui a dirigere Francia-Spagna domani sera alle 21 qui a Dallas. Vi ricordo che noi saremo in diretta sin dalle 20:30. Fischietto 35enne alla sua settima gara in un mondiale, in Qatar due partite della fase a girone, poi un ottavo di finale, ma soprattutto in questa edizione è passato alla storia in qualche modo, perché per chi non lo ricordasse è stato l'arbitro della partita fra Turchia e Paraguay, ovvero quella dell'espulsione del paraguayano Almirón, reo, e i nuovi regolamenti questo prevedono, di essersi coperto la bocca mentre si rivolgeva a un avversario, presumibilmente insomma per motivi non certo cortesi, ed è stata una prima volta dell'applicazione di questa norma. Ma al di là degli aspetti arbitrali, Francia-Spagna è una prima parte del romanzo, poi affronteremo la seconda, Argentina-Inghilterra. Restando su questa partita, dalla sponda dei vice campioni del mondo in carica, con un collega giornalista francese per NSN, lo dico all'italica maniera perché è anche un grande esperto di calcio italiano, con il suo podcast appunto Calcio e Pepe, che è un titolo molto gustoso. Johan Crochet, buonasera e benvenuto su Radio 1, ciao.
1: Buonasera a tutti, ciao.
0: Allora, ovviamente domani si va in campo per questa sfida, è una finale anticipata, come dicono tutti, espressione forse logora. Tornando indietro, Johan, all'inizio del mondiale, un mese e due giorni fa, la Francia era già considerata probabilmente la principale favorita, la nostra opinione non è cambiata. Ti chiedo allora che cosa può essere cambiato dal 9 luglio però di due anni fa, da quella semifinale europea che io rievocavo, che poi spalancò le porte alla Roca per il titolo continentale conquistato, perché adesso, io lo ribadisco, sembra che i rapporti di forza, le previsioni, i pronostici, che poi possono anche essere sbagliati, vadano un po' all'incontrario rispetto a quello che accade in Germania.
1: Beh sì, la prima mossa molto importante è stato il cambio tattico di Deschamps, che lo sappiamo anche di DNA italiano, della sua Juventus, era un allenatore molto, diciamo, difensivista, che aspettava molto, che chiedeva ai suoi giocatori di giocare soprattutto in difesa con un lato difensivo molto importante. E poi dopo questa semifinale dell'Europeo c'è stato un confronto con i suoi giocatori e i giocatori hanno espresso la loro passione per un gioco diverso, per un gioco più moderno, per un gioco come le fanno gli altri, nel senso l'Inghilterra, la Spagna, l'Argentina, il Brasile, un gioco più dinamico, un gioco più verso l'attacco, e lui ha ascoltato, ha rifletto anche con il suo staff e ha visto che questi giocatori con questa potenza offensiva molto importante erano più al loro agio giocando questo tipo di calcio che abbiamo visto dall'inizio del mondiale.
0: E in effetti non risparmia quelle che continuiamo a definire le quattro bocche di fuoco offensive. Ovviamente Mbappé, per ora mondiale perfetto al netto dell'episodico rigore sbagliato che conta veramente molto poco, due o Barcola, Olise, Dembélé naturalmente, però chiedo al collega francese Johan Crochet, la Francia per ora quasi sempre, ma direi sempre, ha affrontato squadre che andavano aggredite, quindi che andavano affrontate con una progressione offensiva, con una proiezione offensiva così forte. Adesso è chiaro che è una partita diversa perché anche i valori in campo sono diversi e molto più equilibrati. Deschamps non farà passi indietro sotto questo aspetto e poi dovrà comunque conservare quello che i tecnici definiscono l'equilibrio tra i reparti, perché una squadra a trazione così offensiva contro la Spagna forse qualche calcolo in più dovrà farlo.
1: La domanda che ci facciamo tutti noi in Francia adesso, perché ovviamente è una cosa fare questo tipo di gioco contro il Senegal, l'Iraq, la Norvegia, che era la squadra B perché hanno giocato nessuno titolare, la Svezia, il Paraguay, il Marocco, è una cosa giocare con questi tipo di squadre. Ovviamente la Spagna ha un gioco totalmente diverso, a loro amano avere il pallone e quindi io penso che senza tornare molto indietro ci sarà più magari riflessione e l'accettazione di avere delle fasi dove bisogna concedere il pallone agli spagnoli, perché è il loro gioco, loro amano avere questo pallone, e anche perché questa Francia si è mostrata molto abile sia nelle fasi dove aveva il pallone per fare la differenza, perché ha tanti giocatori di valore sul piano offensivo e tanti giocatori per vincere duelli uno contro uno, ma anche senza la palla ha questa capacità di prendere la palla, di aggredire l'avversario per poi andare molto velocemente in transizione verso la porta avversaria. Quindi la Francia ha anche un gioco che può mettere molto in difficoltà la Spagna, perché a loro, a questi giocatori, l'abbiamo visto, hanno una mentalità dall'inizio di questo mondiale che è: siamo in missione, siamo pronto ad accettare tutto. Quando non dobbiamo avere la palla, l'accettiamo. Quando dobbiamo avere la palla, l'accettiamo anche. E se dobbiamo sporcarsi le mani, come ha detto Kylian Mbappé dopo il Paraguay, lo facciamo anche noi. Se dobbiamo essere brutti a volte, fare dei falli, lo facciamo anche noi. E veramente questa mentalità è quello che è mancata per tanto tempo, anche se i risultati non sono stati mali in questo periodo.
0: Sì, assolutamente, anche perché la Francia ha l'obiettivo, Spagna permettendo di andare a conquistare quella che sarebbe in ogni caso comunque la terza finale consecutiva, ovviamente il trionfo in Russia ormai 8 anni fa, la finale persa a Doha in Qatar ai rigori contro l'Argentina. Tra le varie qualità che elencava il collega francese Johan Crochet, anche quella di, aggiungo io forse modestamente, di aver resettato un po' tutto mentalmente nella gara contro il Marocco dopo il rigore fallito da Mbappé. A tal proposito concediamo un minuto con Johan Crochet per riascoltare, forse anche qualche secondo in meno, proprio le emozioni di quella partita e il successo 2-0 sul Marocco, perché poi nella ripresa a decidere e praticamente nell'arco di 6 minuti sono stati ancora una volta Kylian Mbappé, seguito da Dembélé subito dopo. Il racconto per noi su Rai Radio 1 di Manuel Codignoni, 2 gol.
2: Attenzione, intanto Mbappé che prova a piazzarla e trova la rete. Questa volta la trova, il sigillo di Mbappé, questa volta non ha perdonato, ha recuperato un pallone vagante con il destro sul secondo palo, di dove Bonu non è potuto arrivare. Francia 1, Marocco 0, ancora Francia con la conclusione, la palla che finisce nuovamente in rete per il raddoppio da parte della Francia, che trova la percussione vincente, in questo caso da parte del giocatore con la maglia numero 7, Dembélé.
0: Johan Crochet, lasciando solo per qualche istante da parte la gara importantissima di domani, storia nella storia, ma è chiaro, insomma, tema molto sviluppato in questi giorni, ma sul quale è giusto tornare. Il percorso anche rispetto alla differenza anagrafica, Messi e Mbappé vanno in parallelo, sono in testa entrambi alla classifica dei marcatori, 8 gol per ciascuno, vanno in parallelo anche per i rigori sbagliati, in realtà Messi ne ha sbagliati 2, Mbappé lo segue ormai da presso in maniera molto significativa nella classifica dei marcatori di ogni tempo, ma ha segnato un paio di gol in meno, credo, ma giocando comunque meno partite. È il momento dell'avvicendamento, del ricambio generazionale, pur considerando che poi magari non sono giocatori sovrapponibili in tutto e per tutto, però anche questa staffetta, questo passaggio di consegne è una parte della storia di questo mondiale che poi racconteremo.
1: Beh, sicuramente è una motivazione per lui. Lui, lo sappiamo dall'inizio, lui è un predestinato, ha delle qualità molte esponenziali, nel senso che lui va veloce, dribbla bene, calcia forte, può giocare come prima punta, può giocare sull'esterno con un altro attaccante, e ovviamente questo duello con Messi è qualcosa che lo stimola, perché lui, lo sappiamo dall'inizio, lui ha sempre detto: io voglio segnare la storia. A lui piace segnare, ma segnare anche in allenamento e fare tutti questi gol. È una macchina di gol, quindi vedere uno come Messi affiancato a lui e per Mbappé, sapere che già in questo mondiale, andando in finale, magari può superare anche Messi lì, e che ha solo 29 anni, che può giocare ancora uno o due mondiali, ovviamente per lui è uno stimolo molto grande al di là della partita di domani.
0: E stiamo parlando comunque di uno in grado 4 anni fa di fare una tripletta in una finale mondiale pur persa, e credo sia un caso più unico che raro nella storia di questi mondiali, così come quella di Doha fu davvero una finale indimenticabile, c'è chi ha detto forse la più bella di sempre, e non credo che sia un parere eccessivo. Johan Crochet, spostandoci invece sulla sponda dei vostri avversari di domani sera, dicevi macchina da gol, beh, la Spagna non era stata proprio una macchina da gol, però intanto aveva avuto la difesa impenetrabile sostanzialmente fino al quarto di finale contro il Belgio, aveva fatto in tutto tutto 8 reti prima di affrontare il Portogallo. Io mi fermo lì perché poi tra l'ottavo e il quarto, tra Portogallo e Belgio, le cose si sono fatte un po' più sofferte. Allora anche qui andiamo ad ascoltare, sempre con Francesco Pionaglieri che ci accompagna alla parte tecnica, proprio il sudato successo contro il Belgio ai quarti. Merino, l'uomo della provvidenza, aveva segnato nel recupero contro il Portogallo, ha segnato poco prima del recupero contro il Belgio, ma era entrato in campo Johan da 120 secondi, una cosa impressionante, l'ha risolta lui. E poi parliamo anche un po' della Roja di Della Fuente.
3: Il vantaggio della Spagna con Fabian Ruiz, tapin vincente e anche secondo tentativo di Courtois di opporsi a questo tocco nel pieno dell'area di rigore, palla che si è impennata, nulla da fare per il portierone del Belgio Fabian Ruiz, alla mezz'ora porta avanti la Spagna 1-0. Dalla destra arriva un cross che viene allontanato però da Rodri, rimane nei paraggi del Belgio, grande idea di De Bruyne, allarga su Castagna, centro area del catenare, il pareggio del Belgio al 41esimo, 1-1 tra Spagna e Belgio. Cucureia sta correndo moltissimo ancora centralmente per Pedri, arriva Cubarsí da fuori, Cubarsí para la mezza, il vantaggio della Spagna ancora con Merino, 2-1.
0: Due gol pesantissimi per Merino, però in tutto questo Johan Crochet, la Spagna aveva avuto quel rodaggio un po' difficoltoso, gara stranissima contro Capoverde, che poi pure sarebbe un altro capitolo da affrontare, no? Lo 0-0 dell'esordio, poi aveva ingranato bene al netto delle avversarie. Adesso torno a ribadire questi due successi comunque sofferti alla fine negli ultimi istanti, e è facile dire Lamine Yamal, al quale idealmente auguriamo buon compleanno perché oggi fa 19 anni, attenzione, oggi 13 luglio, non è stato ancora ora il suo mondiale, possiamo dirlo, posso dirlo o è un'eresia assoluta?
1: No, lei possa dirlo perché è quello che abbiamo visto, ma nello stesso tempo c'è una Spagna con Yamal e una Spagna senza di lui, l'abbiamo visto all'inizio del mondiale, e quindi lui rimane un fuori classe, un fenomeno assoluto che ha avuto un paio di settimane con un infortunio che lui ha impedito di prepararsi veramente bene per questo mondiale. Ma è affascinante di vedere questa sfida tra, diciamo, i giocatori offensivi di qualità della Francia e Lamine Yamal, perché molto ruota attorno a Yamal nella Spagna, perché difficilmente Dani Olmo è un giocatore che salta l'uomo, lo stesso per Baena, lo stesso per Oyarzabal, e quindi la figura di Yamal è un profilo totalmente diverso, e quello che manca alla Spagna forse è il Nico Williams di due anni fa, perché avevano sia a destra che a sinistra questo tipo di giocatore che sposta gli equilibri. Adesso c'è molto di Yamal nella produzione offensiva, significa che che la Spagna non gioca male senza Yamal, ma se vuole avere una produzione offensiva efficace e larga ha bisogno molto di lui, e vediamo cosa succede domani, perché diciamo che il punto debole della Francia sono i terzini globalmente, anche se Digne ha fatto, diciamo, abbastanza bene, meglio di Theo Hernandez, ma Yamal contro di Digne, lì c'è un mismatch che è anche interessante per la Spagna.
0: Anche perché la spinta sulle fasce, anche con Alex Baena appunto, che ha preso il posto praticamente sempre dello stesso Nico Williams, credo che Nico Williams fosse in conferenza stampa proprio in queste ore, non so se può essere un segnale in vista della gara di domani per le scelte di Della Fuente. Johan Crochet, per salutarti, visto che ti occupi naturalmente del nostro calcio con il tuo podcast Calcio e Pepe, la mia domanda è un po' accademica, intendo dire, sì, riguarda il regno ormai dell'assoluta impossibilità, però visto che ci osservi e ci studi e ci racconti molto da vicino, l'Italia che cosa avrebbe combinato in questo mondiale se a Zenit ovviamente le cose fossero andate in maniera diversa il 31 marzo? E anche un po' per farci del male, sai, il girone con il Qatar, con la Svizzera e il Canada, poi un percorso che comunque nelle prime fasi eliminazione diretta non era proibitivo per le squadre, noi cosa avremmo combinato? Sì, lo so, siamo nel regno dell'assurdo, ma...
1: Onestamente, se io devo essere onesto, se l'Italia non è riuscita a qualificarsi per il mondiale non avrebbe fatto granché nel mondiale, perché non avrebbe avuto il livello per fare delle performance che ci avrebbe potuto mandare, non so, negli ottavi, negli quarti. Onestamente l'Italia è in questo momento dove c'è poca Non dico poca qualità, ma poca confidenza, poca autostima, e quindi ogni partita diventa difficile, diventa un lutto assurdo, diventa una sfida eterna, ma molto non contro gli avversari, contro di noi, diciamo, contro noi, non sono italiano, ma io dico sì, noi,
0: certo,
1: perché
0: dalla nostra prospettiva, giusto?
1: Sì, perché e quindi se non sei in grado di vincere contro la Bosnia ed Erzegovina, quindi cosa facciamo nel mondiale? Niente,
0: E allora la mia domanda era giustamente priva di ogni fondamento, ma ti ha permesso di fare una riflessione comunque giusta e circostanziata. Johan Crochet, grazie, giornalista francese, NSN, e poi il tuo podcast sul nostro calcio, lo seguiremo con molto interesse. Calcio e Pepe, buon rush finale di questo mondiale, un saluto, grazie per essere stato con noi.
1: Ciao, grazie.
0: Salutiamo il nostro collega Johan Crochet, ci avviamo a un mini break con Onda Verde a cavallo della mezz'ora, perché sono le 21:26, lo facciamo accompagnati, credo, dai Subsonica, Max Casacci, Samuel e compagni con Grida, e poi ci ritroviamo subito dopo per la seconda parte di Tutto il Mondiale, minuto per minuto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:30 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla A14 ci sono code, il tratto è chiuso tra Forlì e Faenza in direzione di Bologna. Sempre sulla Bologna-Ancona, code per 2 chilometri tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro per un incidente. E purtroppo anche oggi sono stati tanti gli incidenti sulle strade del nostro paese. Sulla tangenziale di Foggia, tratto chiuso proprio per un incidente allo svincolo con Foggia Sud. Sull'A23, temporale in corso tra Udine Sud e Carnia. Sulla 1, la Roma-Napoli, code per l'ennesimo incidente tra Capo e Caianello in direzione della capitale. Infine sulla 2, attenzione a un incendio all'altezza dell'area di servizio Lamezia. Per il momento è davvero tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: E noi torniamo a salutarvi in diretta dagli studi di Dallas, sempre Guido Ordone al microfono, 21:32 minuti ovviamente per chi ci segue dall'Italia. Diciamo che domani a quest'ora saremo alla mezz'ora più o meno del primo tempo tra Francia e Spagna, la prima semifinale di questo torneo 2026. A questa partita abbiamo dedicato la prima parte di trasmissione, per lo più, ma non solo, in realtà dalla sponda francese con il collega Johan Crochet, e poi il giorno ancora dopo, quindi saremo a mercoledì 15 luglio, ciò che ovviamente già abbiamo definito, in tanti definiscono più di una partita, perché Argentina e Inghilterra da 40 anni a questa parte è un grande capitolo nella storia del calcio e non solo del calcio. Ma a proposito di grandi contrapposizioni, e poi tra poco andremo proprio sulla gara di Atlanta tra Argentina e Inghilterra, dicevo, a proposito di contrapposizioni, sono di queste ore le parole rilasciate peraltro ai microfoni Rai della presidente della Federtennis Angelo Binaghi. Noi ora siamo qui a seguire il mondiale, lo facciamo da poco più di un mese, lo faremo ancora fino alla finalissima del 19 luglio, ma è innegabile il fatto che queste sono anche le ore, siamo all'indomani dell'ennesimo trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon, secondo successo consecutivo, il quinto slam in carriera,

egli non ne ha bisogno, ma soprattutto perché lui fa il contrario di quello che io dico, dalla A alla Z. Certo, insomma, serve a tutti che il calcio vada meno peggio di come va adesso, dice Binaghi, la strada è lunga, ci vuole una rifondazione totale, radere tutti e tutto al suolo, cacciare tutti e ricominciare da zero, capovolgendo quelli che erano i pilastri di una federazione che non produceva più niente. Malagò credo che farà il contrario, dunque abbastanza duro dobbiamo dire, ma insomma sono due dirigenti ormai storici del nostro paese, ciascuno con la propria strada, e i loro rapporti sono questi, sono stati questi, non lo scopriamo certo oggi. Torniamo al mondiale, anzi torneremo al mondiale tra pochissimo, andando verso Argentina e Inghilterra, soprattutto questa pazza Argentina, protagonista di partite veramente rocambolesche, sono i campioni del mondo in carica, però sembra insomma che ogni volta sia un'impresa superare l'avversario di turno. Lo faremo con questo grande romanzo del calcio e lo faremo tra pochissimo dopo aver ascoltato i Black Keys con la loro Low High.

E a proposito di dichiarazioni che non passano inosservate, prima commentavamo quelle di Binaghi, presidente della Federtennis, che ha punzecchiato e non poco il mondo del calcio. Beh, ha parlato Gianni Infantino, che ha voluto rivolgere un lungo messaggio di congratulazioni al Belgio per il mondiale disputato, per la prestigiosa vittoria contro gli Stati Uniti agli ottavi di finale, scrive il presidente della FIFA, per quella con il Senegal rocambolesca, cita un po' di statistiche, 14 gol segnati in questo torneo, si complimenta con Courtois. Non è che ci voglia un mostro di malizia per immaginare che insomma questo sia poi il capitolo definitivo, una sorta di riparazione dopo le roventi polemiche arrivate proprio dopo la riabilitazione, la riammissione in gara di Flo Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti che era stato espulso contro la Bosnia e poi invece graziato, amnistiato, ha giocato contro il Belgio. Infantino attaccato dall'UEFA, attaccato dalla federazione ovviamente dei Diavoli Rossi, l'ha voluta chiudere così. Va bene, mettiamo da parte, anzi forse non mettiamo da parte, parleremo anche di questo con chi ci permetterà di proiettarci sulla gara attesissima di dopodomani tra Argentina e Inghilterra, una gara mai finita da 40 anni, ce ne sono state altre ovviamente in questi 4

0: decenni giornalista, scrittore, senior writer di un sito che piace, che ci piace sempre tanto, io ci tengo a ricordarlo, ovvero L'Ultimo Uomo, e non ultimo in questo caso traduttore del libro di Andrés Burgo La Partita. La partita è proprio quella lì, quella di 40 anni fa, non quella di dopodomani, vero Fabrizio Gabrielli? Buonasera e bentrovato su Radio 1.
1: Buonasera Guido, buonasera a tutti gli ascoltatori. No, non quella di dopodomani, ma chissà, magari potrebbe diventare una nuova edizione.
0: Beh, ma da una parte magari, ora per carità gli inglesi non saranno e non sarebbero contenti, però quella è una gara che ha fatto vedere tutto e il contrario di tutto, anzi ecco, per i più giovani, per i pochissimi che non dovessero ricordarlo, ti chiedo Fabrizio, che cosa è stata Argentina e Inghilterra dell'86, dentro e fuori dal campo, perché quello davvero, forse termine anche qui abusato, quello è un romanzo assoluto nella storia, nella libreria dei mondiali, nella biblioteca, pardon, dei mondiali.
1: È totalmente un romanzo assoluto, non basterebbe un'ora per raccontarla. È stata la summa di tante cose che erano successe fuori dal campo, è stato il punto conclusivo di raccordo di una storia, di un rapporto fra Argentina ed Inghilterra che al di là del calcio, diciamo a livello proprio di nazioni, va avanti dall'alba della nazione argentina. L'Argentina è stata una colonia mancata dell'Inghilterra, è stato un rapporto che si è molto consolidato soprattutto nel calcio, poi c'è stato un conflitto di mezzo, il conflitto delle Malvinas, o come le chiamano gli inglesi Falkland, esploso nell'82, che ha fatto sì che quella partita che si giocava 4 anni più tardi andasse in scena con delle ferite ancora molto aperte e con un senso di vendetta e di rivalsa da parte degli argentini piuttosto vivo. Poi insomma quello che è successo in quella partita sono i 4 minuti che hanno riscritto la storia del calcio e l'hanno cristallizzata. Un gol che è la totale espressione della vivesa criolla argentina, della furbizia, dell'inganno, e uno che è la mano di Dios, il gol disegnato con la mano di Maradona, e 4 minuti più tardi quella ricorrida memorabile, quella giocata clamorosa con la quale Diego tutto sommato ha dimostrato che forse non c'era neanche bisogno di far gol con la mano agli inglesi, si potevano annichilire anche con il nitore del talento.
0: Assolutamente, la jugadas de todos los tiempos, diceva Morales in quella ormai celeberrima telecronaca, anzi credo radiocronaca, diamo a Cesare ciò che di Cesare, esatto, assolutamente. Fabrizio, in tutto questo io poi cerco anche, come dire, credo un po' in queste cose, nella cabala, nei segnali. Alla fine l'Inghilterra, sì, ci sono state altre sfide con l'Argentina, però quello stadio, seppur profondamente cambiato, il suo tabù 40 anni dopo l'ha spezzato, perché la serata con il Messico, con i padroni di casa, con la tricolore, una partita stranissima vissuta anche col coltello tra i denti calcisticamente, secondo tempo per metà in 10 uomini, il Messico che spingeva continuamente, poi alla fine ha un po' fatto pace almeno con quella storia, perché poi lo snodo contro il Messico è stato fondamentale per gli inglesi prima di battere la Norvegia.
1: Assolutamente, ma sai, poi una volta esorcizzato la sfega da parte dell'Inghilterra c'è subito stata una controcabala, se vogliamo, no? Da parte dell'Argentina, che in questo mondiale sta andando avanti anche per inerzia grazie a queste propulsioni emozionali, perché proprio il giorno del quarto di finale contro la Svizzera è venuto a mancare Rattin, che nell'incontro scontro tra Argentina e Inghilterra, Ubaldo Antonio Rattin è un personaggio assolutamente centrale, è la persona che ha fatto sì che si inventassero i cartellini nel gioco del calcio, che a dirlo così sembra un'iperbole, però effettivamente è stato il protagonista di un altro Argentina-Inghilterra nel 66, giocato a Wembley in Inghilterra, dove venne espulso Rattin e visto che non c'erano i cartellini bisognò entrare in campo un interprete per spiegargli in qualche maniera, e Rattin si rese protagonista di un'uscita di scena molto argentina, no? Stropicciando la Union Jack, facendosi tirare addosso improperi lattine di birra, e quindi un po' la rivalità calcistica nasce effettivamente nel 66, quando gli inglesi definiscono gli argentini animals, animali, e da quel momento la bronca e quel sentimento di rabbia che ti porta a dimostrare di essere il Davide che non ha paura di nessun Golia, insomma, è partita per poi arrivare fino ai giorni nostri in qualche maniera.
0: E in effetti potremmo andare avanti ancora a lungo attingendo alla memoria storica di Fabrizio Gabrielli, giornalista, scrittore dell'Ultimo Uomo, e con il quale arriviamo anche alla gara di dopodomani, così per ancorarci a quella che sarà poi la realtà, la stretta attualità. Parlavi appunto del modo in cui l'Argentina è arrivata in questa semifinale, seppur da campione in carica, seppur segnando 3 reti praticamente in tutte le partite, compresi i gironi, sicuramente in tutte le partite della fase eliminazione diretta, ma senza mai passare una serata tranquilla o una nottata tranquilla, visto che insomma, visto l'orario in cui sono andate in scena nel nostro paese le partite, addirittura la notte fonda. Torniamo proprio a sentire in pochi istanti quelli che sono stati i gol nella vittoria contro la Svizzera, faticata ai supplementari nonostante l'uomo in più per tutto il secondo tempo, e poi torniamo da Fabrizio Gabrielli a due giorni da Argentina-Inghilterra. Questi però sono i gol di Argentina-Svizzera, sentiamo.
2: Calcio d'angolo ancora in favore dell'Argentina, ancora Leo Messi, questa volta la traiettoria, uscire, il colpo di testa e c'è la rete, e ha segnato proprio lui, McAllister, questa volta l'ha toccata ed è andato ad infilare la porta di Kobel. Argentina 1 Svizzera 0. Ancora Riccardo Rodriguez, palla in profondità per Ndoye, attenzione Ndoye, e c'è il pareggio della Svizzera al 22esimo, Argentina 1 Svizzera 1, ha segnato Ndoye, il pallone è ancora vivo, ci prova Alvarez e trova un grandissimo gol, il gol dell'Argentina che torna in vantaggio, e è stato proprio lui, Julian Alvarez. Argentina 2 Svizzera 1. Attenzione alla ripartenza adesso dell'Argentina con Lautaro Martinez che serve Almada, attenzione Almada in area di rigore, Almada tunnel, Almada, Almada, Almada, l'uscita e poi il tentativo da fuori di Lautaro Martinez che mette il sigillo finale e la chiude qui. Argentina 3 Svizzera 1.
0: Fabrizio Gabrielli, poiché tu sei stato molto abile, noi ne eravamo certi, insomma, nello spiegarci, seppur in pochi minuti, che significa Argentina e Inghilterra, io faccio come Sinner, bisogna alzare il livello, perché la prossima domanda è più difficile. Tu che cosa hai capito di questa Argentina fino a questo momento?
1: Ma di questa Argentina non si capisce granché, ma perché è proprio l'anima di questa squadra che non vuole farsi capire. La squadra veramente, quando prima dicevo che va avanti per spinte emozionali, sta di fatto tenendo fede in qualche maniera, onore a René Favalon, al dottore che si è inventato il bypass aorto coronarico, perché sta giocando così, tenendo sempre i tifosi sul, che era argentino, tenendoli sempre sull'orlo dell'infarto. Di questa squadra non si è capito niente, perché abbiamo capito tutto, che sembra un paradosso, ma è una squadra che di fatto gioca insieme da almeno 4 anni, i giocatori che sono in campo con la Svizzera a 7-11 erano quelli che hanno giocato la finale del mondiale in Qatar, e Scaloni sta cambiando anche molto le carte in tavola. Dopo Capoverde ha tolto Almada, per esempio, ha rinunciato un po' a quel giocatore che stava svolgendo il ruolo che in Qatar era stato di Di Maria, senza essere purtroppo per lui Di Maria, e in qualche maniera però ha trovato la quadra con un giocatore che invece in Qatar era uscito dalle rotazioni per poi entrare sporadicamente, che è Paredes. Quindi insomma, anche trovare questi colpi di teatro è di fatto l'unico piano di gara che ha Scaloni, che non è comunque poco, perché poi Paredes si è dimostrato comunque fondamentale con l'Egitto, con quel salvataggio a scongiurato un'altra rimonta, e tra l'altro è una sorta di allenatore in campo, quindi anche questo senso di collettività ecumenica dell'Argentina forse è la sua vera anima. Quando noi avrete visto, gli ascoltatori avranno visto quell'immagine di Paredes che parla con Scaloni e gli spiega in poche parole perché ha bisogno che venga inserito in campo un altro difensore centrale, significa che lo stile di quella squadra è talmente consolidato che i giocatori, l'allenatore la pensano alla stessa maniera. Che poi vadano in confusione è un dato di fatto, però sono una squadra comunque compatta, e lì davanti c'è quel ragazzino di 39 anni che quando si accende.
0: Sì, era un po' spento forse contro la Svizzera, era un po', visto che mi inviti su questo punto, poi magari volevo tornare su Paredes e sugli altri possibili colpi di scena, però questo riguarda un po' tutto l'Argentina, perché hanno fatto 2 tempi supplementari anche emotivamente complicatissimi nell'arco di 1 settimana, 10 giorni, in mezzo la rimonta epica con l'Egitto, non è stato un supplementare, però è stata una gara veramente che ha messo alle prove le coronarie di tutti e soprattutto dei tifosi argentini, e allora il tema è: Messi ha un po' esaurito la spinta iniziale fisicamente, perché c'è una carta d'identità e un po' tutta la squadra potrà risentire, ricordando ovviamente che anche l'Inghilterra però ha fatto un supplementare nell'ultimo turno, non ne aveva fatti ancora in precedenza.
1: Sì, ci sta la carta della stanchezza, perché comunque effettivamente l'impegno è stato piuttosto prolungato, e perché Messi, ricordiamolo, ha comunque compiuto 39 anni in piano mondiale, quindi però è anche vero che nell'azione per esempio del terzo gol dell'Argentina, quello che di fatto ha chiuso la partita di Lautaro, quando Almada si è involato, Messi lo ha seguito passo passo.
0: Quindi al 120esimo ne aveva ancora, quindi perché è arrivato ancora proprio alla fine.
1: Ne aveva ancora, poi è evidente che lo stato atletico fa sì che magari non sia quella cometa di Halley imprendibile che a volte si è rivelato essere, però anche la sola presenza il solo marcare il territorio e indicare ai compagni qual è la strada giusta per poi portare a casa il risultato fa sì che continui a essere assolutamente imprescindibile.
0: Visto che parlavi di colpi di scena, delle scallonate, che non deve essere però una parola cattiva, ovviamente con la Svizzera in 10 uomini, un avversario di diverso livello, alla fine, ma in realtà già durante il secondo tempo e per tutti i supplementari, una trazione ultra offensiva. Il tema, l'interrogativo che alcuni si pongono in maniera secondo me un po' ardita, possibilità di vedere sin dall'inizio o molto prima Lautaro e Julian Alvarez insieme, o non è proprio quel tipo di partita lì contro l'Inghilterra, Fabrizio?
1: Non credo che dall'inizio sia quel tipo di partita. Le scalonate a volte cozzano con la scaloneta, che invece, come chiamano in Argentina,
0: esatto,
1: questo grosso congiunto.
0: In modo positivo in quel caso.
1: Esatto, nella misura in cui è quadrato nelle sue decisioni. Da quando Scaloni prende una decisione, difficilmente si smuove da quel quadrato. Basti pensare che, insomma, Nico Gonzalez, che non è propriamente un giocatore reduce da una stagione sfavillante con l'Atletico Madrid, comunque nelle gerarchie di Scaloni è sempre presente, è sempre il primo cambio sulla fascia. Io credo che sulle fasce si giocherà buona parte di Argentina e Inghilterra, perché l'Inghilterra è una squadra che ha dimostrato di saper occupare l'ampiezza in maniera interessante, molto importante, a due esterni che possono far male. E quindi anche la scelta dei terzini, Tagliafico o Molina, sono stati titolari, o la scelta di eventuali rimpiazzi da mettere sulla fascia. L'Argentina ancora non ha, secondo me, estratto una delle carte di cui può disporre, anche se siamo già alla semifinale, che è Valentin Barco, che è un giocatore che sa associarsi molto bene, ma sa giocare anche largo sulle fasce. Lì sarà un campo, una zona del campo sulla quale si giocheranno gli equilibri della partita.
0: Prendiamo nota, in vista della gara di Atlanta di dopodomani, e visto che arrivavamo anche all'Inghilterra, l'unica squadra nella storia di mondiale ad avere due calciatori a quota 6, e sono ovviamente Jude Bellingham ed Harry Kane. Poi il post partita immediato con la Norvegia non è stato dei più tranquilli, ma a questo ci arriviamo dopo aver ascoltato in praticamente un minutino, anzi 30 secondi, e qui siamo rapidi, le reti della vittoria in rimonta e targata Bellingham più che mai dell'Inghilterra sulla Norvegia, il 2-1 raccontato da Giuseppe Bisanti.
3: Conclusione, rete! Ha segnato la Norvegia con Schelderup. Attenzione a Bellingham, che pareggia con il sinistro. Jude Bellingham si prende lui il gol. Pallone che arriva a Spence che va lateralmente per James. Ancora la giocata di James, che prova il tiro, non trattiene il portiere. Gol! Ha segnato ancora Jude Bellingham.
0: Fabrizio Gabrielli, il teutonico Tuchel, che arriva oltre manica, colto con lo scetticismo che inevitabilmente ci deve essere, che conquista piano piano la piazza, che porta avanti la squadra, che dopo una vittoria importante ai quarti va ai microfoni, io poi l'ho appreso in tempo reale dalle agenzie che sono la mia finestra sul mondo, dai studi di Dallas, e dice: ma io non sono contento, non abbiamo giocato bene, arrivederci e grazie. Però insomma, voglio dire, non è forse il modo migliore per celebrare l'accesso a una semifinale e questa partita che arriva soprattutto.
1: Ma anche forse significativo di dove abbia fissato l'asticella. Io credo che in Inghilterra fossero ingenerosi nell'avere questa sindrome dello straniero che si siede sulla panchina, anche perché tutto sommato, se, riprendendo un dato che citavi prima, i due giocatori a sei reti, Bellingham e Harry Kane, sono due giocatori che non giocano in Premier League, quindi peraltro, no? E quindi, se vogliamo, però no, mi sembra che Tuchel somigli molto a Scaloni, ed è interessante che sulla parte di destra del tabellone si scontrino due squadre guidate da due allenatori che fanno dell'amalgama del gruppo, anche se vogliamo basato sulla dialettica, di scontro, no? Poi quando è stato intervistato Bellingham subito dopo la partita, gli hanno riferito le parole di Tuchel, ha detto: si vede che Tuchel non sa cosa significhi scendere in campo, e nella quale abbiamo mezzo intrasentito della polemica. Però insomma, questa dialettica all'interno della squadra è un po' la stessa di Scaloni, che magari la utilizza in una maniera diversa, ma mi sembra che entrambi, insomma, abbiano puntato un'asticella alta di esigenza nei confronti della loro squadra. Tuchel sta facendo un campionato del mondo francamente ineccepibile, e l'Inghilterra arriva come serissima accreditata alla finale. E mentre dall'altra parte del tabellone ci sono due squadre come la Spagna e la Francia, che se gli togli gli allenatori, tutto sommato, forse renderebbero lo stesso, dato che il
0: hanno
1: talento
0: degli interpreti favolosi.
1: Esatto.
0: Assolutamente. L'Inghilterra, abbiamo detto, dei 40 anni da Città del Messico, ma è giusto dire che poi bisogna ritornare indietro di altri 20 anni, e totale fa 60, per ritrovare l'ultimo e unico titolo degli inglesi. Fabrizio, ti saluto. Se mi dai una risposta flash, Gianni Infantino, 48, no, 64 squadre, lo ha ribadito pochi giorni fa, poi ogni tanto cambia il numero, sempre più mastodontico. Tu ci credi? Hai paura o così, un po' di fumo negli occhi sull'onda dell'entusiasmo? Risposta flash e poi ti auguriamo buona serata.
1: Credo che sia un'iperbole sull'onda dell'entusiasmo. Secondo me questo numero è già francamente troppo, ma sufficiente, non allargherei oltre.
0: Sì, io tendo sempre a ricordare che siamo arrivati fin qui con 100 tonde partite alle spalle, ne mancano 4, le due semifinali, ovviamente la finale per il terzo e per il primo posto. Tutto in diretta su Rai Radio 1, tutto da leggere ovviamente su L'Ultimo Uomo, giornalista, scrittore, senior writer e molte altre cose, Fabrizio Gabrielli, per parlare dell'Argentina e Inghilterra, che è stata, che sarà e di molto altro. Buon rush finale, lo dico anche a te, di questo mondiale. A presto su Rai Radio 1, Fabrizio, ciao.
1: Grazie, ciao, buon lavoro e buona serata.
0: Grazie a Fabrizio Gabrielli, tra un po' saluteremo anche voi ascoltatori. Prima però noi dagli studi di Downtown ci spostiamo ad Uptown con Uptown Funk, con Mark Ronson e Bruno Mars.

0: Abbiamo tracciato in questa ora o poco meno in vostra compagnia sono soltanto le premesse delle due semifinali che racconteremo da domani. Pausa finita, si torna in campo e allora a tal proposito, domani per l'appunto in diretta dalle 20:30 tutto il mondiale minuto per minuto in vista del calcio d'inizio della prima semifinale che è Francia-Spagna che si giocherà proprio qui a Dallas e poi l'indomani mercoledì 15 stesso schema, collegamento dalle 20:30 e dalle 21 il calcio d'inizio di Inghilterra-Argentina. Intanto io vado a salutare e a ringraziare a Saxa Rubra, Max Chiadroni, Luciano Pecoraro alla parte tecnica, Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti in regia e per quanto riguarda la nostra postazione texana, Francesco Pionaglieri che ha garantito la messa in onda. Tra poco c'è il GR1, quindi voi restate all'ascolto più che mai di Rai Radio 1. Da Guido Ardone, grazie per averci seguito e torno a ribadire da domani le ultime quattro partite, le più importanti, si comincia Francia-Spagna alle 21 e dalle 20:30 torneremo in onda da Dallas con tutto il mondiale, minuto per minuto. Buon proseguimento d'ascolto, restate con noi. A domani.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
3: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
1: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Giorgio Schiavoni. Alta tensione nello stretto di Hormuz. Nuovi spari si sentono in questi minuti sulle coste iraniane, mentre il presidente Trump preannuncia dazi del 20% per le navi che lo attraversano. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
3: Ancora esplosioni a Bandar Abbas e in altre zone nel sud dell'Iran, vicino allo stretto di Hormuz. Le difese aeree sono state attivate, lo riportano alcuni media iraniani. La TV di Stato in un primo momento aveva negato che ci fossero state esplosioni nelle ultime ore. In questi giorni gli americani hanno più volte colpito in quell'area, comunque cercando di far mollare la presa degli iraniani sullo stretto. Ma nonostante Trump insista nel dire che Hormuz è aperto, l'agenzia iraniana preposta al controllo del traffico attraverso lo stretto ribadisce che il passaggio è chiuso e la BBC conferma i transiti sono di fatto azzerati già da ieri. La Repubblica Islamica ha risposto ad ogni raid statunitense con lanci di missili e droni su installazioni militari di Washington nell'area. Tra scambi di bombardamenti e dichiarazioni continua dunque il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Chiunque garantisca un passaggio sicuro delle navi mercantili attraverso lo stretto dovrebbe ricevere un compenso. Ne siamo sempre stati custodi e lo saremo sempre, precisa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che poi risponde con ironia alle parole di Trump. Il 20% però come pedaggio è troppo, saremo più equi. Il presidente americano aveva infatti dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero gestito lo stretto e per questo avrebbero chiesto il 20% del valore delle merci trasportate da ogni nave, immediato all'intervento dell'ONU che ha definito una simile pretesa priva di ogni base giuridica. Da domani alle 22 ora italiana l'esercito americano fa sapere che il blocco navale degli Stati Uniti contro il traffico marittimo in entrata e uscita dai porti iraniani sarà di nuovo attivo.
2: E nasce una coalizione di 9 paesi europei, tra cui l'Italia, per sviluppare uno scudo antimissile comune. L'annuncio è arrivato a Parigi al termine del vertice dei volenterosi dedicato al sostegno all'Ucraina. Abbiamo compiuto un passo nella direzione della difesa europea, ha detto il ministro degli esteri italiani. Il presidente francese Macron ha inoltre annunciato esercitazioni della forza multinazionale nei paesi vicini all'Ucraina e nuove forniture militari a Kiev. La premier Meloni è in viaggio verso Doha, dove domani parteciperà alla cerimonia per la scomparsa del padre dell'emiro del Qatar, Sheikh Khalifa Al Thani. La presidente del Consiglio, nel pomeriggio a Palermo, ha preso parte alla cerimonia per l'esposizione della Fiat Croma, sulla quale viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo il giorno della strage di Capaci. Un momento di grande emozione, seguito da un richiamo all'impegno dello Stato contro la mafia. Guido Stazzi, attuale segretario generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sarà il nuovo presidente della Consob. La nomina è attesa domani in Consiglio dei Ministri e dovrebbe chiudere una fase di stallo durata quasi 4 mesi dopo la scadenza del mandato di Paolo Savona. La cronaca: a Milano altri 6 arresti tra la gang criminale sudamericana Latin King per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso con una trentina di coltellate alla stazione Certosa lo scorso 26 maggio.
4: Sono stati arrestati all'alba tra Milano e Monza dagli agenti della squadra mobile 6 giovani tra i 18 e i 22 anni, quasi tutti di origine peruviana, che avrebbero partecipato all'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa, tutti membri della gang sudamericana Latin King, come i 2 coetanei già in carcere, Jefferson Echevarria Verano e Isaias Linares Melendez, accusati di aver sferrato le coltellate mortali. Nelle immagini delle telecamere la sequenza dell'aggressione sono passate da poco le 22 martedì 26 maggio. Gianluca, 22 anni, originario dell'Ecuador, un lavoro come magazziniere, e insieme al fratello e a un amico aspetta il treno per tornare a casa. Il gruppo li accerchia, poi li colpisce con pugni, sassi, bottiglie. I 3 provano a scappare lungo i binari, vengono raggiunti. Gianluca cade a terra e viene accoltellato almeno 30 volte, morirà in ospedale. Il movente è ancora oscuro, ma il sospetto è che i Latin King, che già nel pomeriggio avevano creato problemi in stazione, volessero marcare il territorio, dimostrare il proprio potere. Tra gli arrestati c'è anche il 3 noto come Ray Omar. Milano, Camilla Manconi, GR1.
2: Slot machine per riciclare il denaro della criminalità organizzata. Maxi operazione in Puglia, decine gli arresti.
5: Milioni di euro riciclati attraverso le macchinette slot di tutta la provincia di Bari. Era un impero, secondo la Guardia di Finanza, quello realizzato dai clan del capoluogo, che potevano contare sulla complicità di bar, tabacchi e sale giochi. In tutto 116 persone indagate, 20 arresti, perquisizioni, 13 sale slot sotto sequestro. Il comandante dello scico della Guardia di Finanza Milanza, generale Antonio Quintavalle.
0: Il giocatore che percepisce la vincita e che rispetto ai tempi necessari a ottenere poi il denaro vuole averlo subito, cedevano il biglietto alla struttura societaria illegale che passava poi il biglietto ad altri soggetti in modo che le vincite non fossero direttamente riconducibili ai membri dell'associazione criminale.
5: Al vertice dell'associazione ci sarebbe Alessandro Snidar, da 30 anni il re dei videopoker, avrebbe imposto le sue slot in tutti i quartieri. Bari, Francesca Russi, GR1.
2: La terza ondata di calore entra nella fase più intensa. Mercoledì saranno 7 le città da bollino rosso e 9 in arancione al centro-sud. In Sardegna le temperature sfioreranno i 40 gradi, con punte fino a 45 nell'entroterra dell'isola. Cresce anche l'emergenza idrica. Il Piemonte chiede più acqua a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Robert De Niro a Roma per la serata in omaggio al grande cinema di Bernardo Bertolucci, che comincia proprio in questi minuti. Questa è la colonna sonora di Novecento, il film nel quale De Niro interpretava Alfredo, accanto a Gérard Depardieu, Stefania Sandrelli, Dominique Sanda e Burt Lancaster. Il racconto della prima metà del Novecento in Emilia, nel quale molti erano i tratti dell'autobiografia di Bertolucci. De Niro lo sta presentando in piazza San Cosimato, nel quartiere di Trastevere, in una proiezione gratuita organizzata dal Cinema in Piazza, che chiude così l'Arena 2026. E con questo è tutto, prossimo GR1 alle 23.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini in apertura di giornale. La nuova escalation Stati Uniti-Iran, mentre proseguono i raid incrociati, i due paesi si contendono il controllo dei transiti nello stretto di Hormuz. E Donald Trump ha annunciato poco fa la ripresa dei bombardamenti. Venerdì, discorso alla nazione, ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
3: Trump formalmente notificato al Congresso la ripresa delle operazioni militari contro l'Iran, adempiendo agli obblighi di comunicazione previsti dal War Powers Resolution. In una trasmissione radiofonica ha dichiarato: colpiremo duramente questa notte e domani. Il memorandum d'intesa era una prova, non l'hanno rispettato. Presto bombarderemo in Iran l'impianto nucleare di Pickaxe Mountain vicino a Natanz, fra le montagne a 300 km a sud di Teheran. Intanto esplosioni sono state udite a Bandar Abbas e in altre zone vicino allo stretto di Hormuz. La TV di Stato iraniana riporta le dichiarazioni dell'esercito, che dice di aver colpito strutture e attrezzature militari americane in Kuwait con dei droni. In questi giorni gli statunitensi hanno più volte colpito l'area cercando di allentare la presa degli iraniani sullo stretto, ma nonostante Trump insista nel dire che Hormuz è aperto, Teheran ribadisce che il passaggio è chiuso e la BBC si conferma, i transiti sono azzerati già da ieri. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim riferisce che l'Iran ha attaccato diverse imbarcazioni che violavano le normative dello stretto. La Repubblica Islamica ha risposto ad ogni raid statunitense con lanci di missili e droni su installazioni militari di Washington nell'area. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ironizza sulle parole di Trump: siamo noi i custodi dello stretto, ma il 20% come pedaggio è troppo, saremo più equi. Il presidente americano aveva infatti dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero gestito Hormuz e chiesto il 20% del valore delle merci trasportate da ogni nave. L'ONU ha definito una simile pretesa priva di ogni base giuridica. Da domani alle 22 ore italiana, comunque, l'esercito americano fa sapere che il blocco navale degli Stati Uniti contro il traffico marittimo in entrata e uscita dai porti iraniani sarà di nuovo attivo.
2: Restiamo all'estero. Nasce la coalizione europea per lo scudo antimissile. A Parigi 9 paesi, tra cui l'Italia, avviano il progetto per rafforzare la difesa comune. Al vertice dei volenterosi, il presidente Macron annuncia anche esercitazioni congiunte in territori vicini all'Ucraina. Soddisfazione del ministro Tajani, riunione molto positiva, compiuto un importante passo avanti per la difesa europea. Il cardinale Matteo Zuppi è arrivato a Kiev per una nuova missione come inviato di pace della Santa Sede, ad accoglierlo le autorità che lo definiscono un sincero amico dell'Ucraina. Il presidente della CEI visiterà anche alcuni campi dove sono detenuti prigionieri di guerra russi nell'ambito dell'impegno umanitario del Vaticano. E dopo la giornata a Palermo, Giorgia Meloni è in viaggio verso Doha, dove domani parteciperà alla cerimonia di cordoglio per la scomparsa dell'emiro padre del Qatar, Altani. Nel capoluogo siciliano la Presidente del Consiglio ha reso omaggio alla memoria di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, partecipando alla cerimonia dedicata all'esposizione della Fiat Croma, sulla quale viaggiavano il giorno della strage di Capaci. Un'occasione per ribadire l'impegno dello Stato nella lotta alla mafia, le sue parole.
4: La strage di Capaci cambia tutto. Da quel momento in poi nessuno ha più potuto accampare scuse, illudersi che il tema non esistesse, che il problema non lo riguardasse. Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, era reale ed era disposta a tutto.
2: E domani Consiglio dei Ministri con diversi provvedimenti all'esame del Governo, in calendario la nomina di Guido Stazzi alla presidenza della Consob, il disegno di legge sicurezza con nuove misure contro le baby game e il DDL concorrenza che prevede interventi sulla rete carburanti, sull'RC auto e una stretta contro il telemarketing aggressivo. Sale l'allerta caldo in tutta Italia. Mercoledì saranno 7 le città da bollino rosso e 9 in arancione. Al centro-sud e in Sardegna attesi picchi di 40 gradi fino a 45 nell'entroterra. Tra le regioni più colpite c'è il Lazio, che ha attivato un piano speciale a tutela dei più fragili. Il servizio è di Esther Maria Lorido.
5: La sensazione è quella di un phon acceso e puntato addosso. Boccheggiando si cerca refrigerio come si può. Sono gli effetti del nuovo anticiclone africano. Temperature in progressivo aumento. vento. Nelle prossime ore saranno raggiunti 38 gradi nella capitale. In molte zone del centro-sud sono attesi valori fino a 10 gradi al di sopra delle medie del periodo. Un caldo anomalo che mette a rischio soprattutto anziani e fragili. Raffaella Scoini, geriatra.
0: I disturbi principali sono disidratazione, malessere, confusione mentale, stanchezza muscolare, aritmie e soprattutto confusione, sincopi potrebbero cadere per la disidratazione.
5: Rischi che spesso rendono necessario un supporto in più. Attraverso la piattaforma regionale Ticuro i pazienti potranno ricevere un contatto settimanale, compilare un breve questionario e accedere al materiale informativo per affrontare in sicurezza le ondate di calore.
2: E in chiusura andiamo nei luoghi di Pasolini. Nell'abitazione materna dello scrittore è stata inaugurata una nuova sala immersiva. Il servizio di Natascia Gargano.
1: L'inconfondibile voce di Pierpaolo Pasolini risuona tra le pareti dove presero forma la sua poesia e il suo sguardo sul mondo. A casa Colussi, abitazione materna dello scrittore, a Casarsa delle Delizie, a sede del centro studi a lui dedicato, apre una nuova sala immersiva. Attraverso un grande schermo LED ad altissima definizione, fotografie, filmati e documenti provenienti dagli archivi del centro studi e di Cinema Zero dialogano con le parole dell'autore, restituendone una presenza viva. Il presidente del Centro Studi Pasolini, Marco Salvadori.
6: Un video lungo 12 metri pieno di alta tecnologia che integra e aggiorna gli strumenti per comunicare la presenza di Pierpaolo Pasolini, soprattutto per raccontare la grazia e la presenza di Pierpaolo Pasolini anche nei comuni del nostro territorio. Questo è un progetto che unisce anche due nazioni.
1: Il progetto proseguirà con un'app dedicata agli itinerari pasoliniani transfrontalieri.
2: E ora la linea va alla musica di Radio 1, il prossimo GR1 è a mezzanotte.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:02.
2: È martedì 14 luglio 2026, la chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori, era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983 prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros, uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio, nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino, nel 1919 l'attore Lino Ventura, nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977, la sciatrice due volte oro olimpico e due volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Bini Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.

0: Buongiorno cugina Rosalia.
1: Buongiorno cugina Liliana, come stai stamattina?
0: Oh, very nice, molto bene.
1: Che una bella giornata.
0: Yes,
1: vero?
0: It's beautiful. Mm-hmm. Yes.
1: È stato un po' fresco, però a me non mi piace l'avrennato, come tu sai, però una giornata così con un po' di sole e un po' che è fresco è bellissimo.
0: And it's beautiful. It's beautiful.
1: Come si dice? Di facendo sento un po' più viva.
0: Attività.
1: Yeah. Yeah.
0: Perché ieri the weekend era molto freddo. It was
1: freezing.
0: Yes. Yeah.
1: Era freddo, però c'era molto vento.
0: Oh, no,
1: you know
0: there was
1: wind.
0: Yeah. Yeah.
1: Il vento non mi piace.
0: No.
1: È molto pioggia. Noi abbiamo avuto molto più pioggia a casa.
0: Well, we can't complain because
1: Viene
0: l'estate, then we're going to say pioggia, it's too dry.
1: Sì.
0: So, anyway, buongiorno. Oggi è 14, Rosalie, di
1: 14
0: luglio.
1: Voglio fare un announcement. Ieri è stato il compleanno di mia sorella Adriana.
0: Oh, okay.
1: So,
0: birthday,
1: è stato ieri, però noi siamo qua oggi, così ti mandiamo belated birthday
0: wishes, Adri.
1: Happy birthday. And
0: you should have a good day, Rosalie.
1: I think so, yes. We had a lovely get together, just the two of us. It was nice. Yes,
0: yeah.
1: And I think last night you said in another restaurant. I think she went
0: beautiful.
1: With them, had dinner. So
0: yeah.
1: Happy birthday,
0: happy
1: Adri,
0: birthday
1: for
0: Cugina,
1: another year around the clock.
0: Yes, around the clock, because we should celebrate.
1: That's
0: every
1: right.
0: Year.
1: Yeah, that's right.
0: Perché ci sono molte persone che dicono, oh, mi sono fatta vecchia, I'm getting older. Io non voglio, you know, dire how old I am. Dico quant'anno è. But we need to celebrate. Dobbiamo celebrare.
1: Sì, dobbiamo apprezzare l'opportunità di essere qui.
0: That's
1: really?
0: Right, perché ci sono molto con
1: che
0: noi.
1: Che non arrivano a questa
0: arrivano,
1: età, you know?
0: That's
1: e
0: right.
1: Come tu sai, anche io adesso ho arrivato a 73 anni, però mio padre è arrivato a 71 anni. Adesso io vivo due anni più di mio padre.
0: E lui stava bene.
1: Lui stava bene. Quindi, you know, oggi abbiamo anche sentito che Sam Neill has passed away. È morto quell'attore Sam Neill a 78 anni, I think lui aveva. E lui aveva il cancer. Però he was in remission.
0: He was okay.
1: And he was okay. Dicono che è morto suddenly, subito così. È rimasto tutti i suoi amici e familiari in shock. So dobbiamo apprezzare quel nostro che è oggi. Let's celebrate because, you know, adesso solo oggi abbiamo l'Eliana.
0: That's right.
1: È vero? You know, ieri dopo. E ieri quello che è successo ieri è finito.
0: È finito, non that's right. Yeah.
1: Quello che viene di il futuro non sappiamo.
0: Non sappiamo.
1: Quindi guarda quello bello sole che viene sulla
0: that's
1: finestra.
0: That's right.
1: Let's
0: that's right.
1: Celebrate.
0: And you know, Rosalia, è un po' it's a bit hard che molto attore, attrice, quella generazione, they're all sono tutte arrivate a 70, 80, 90 anni.
1: Attori e attrici che tu e io
0: abbiamo cresciuto
1: con
0: anche i nostri genitori.
1: Sì.
0: And it's very sad per vedere questi gente che abbiamo ascoltato le canzoni e whatever, they're all going.
1: Yes,
0: so,
1: perché arriviamo a un tempo che come noi ci facciamo più anziani, tutti quelli che noi abbiamo cresciuto lo stesso. You know, arriviamo a tutto questo tempo. Mia mamma diceva così, ma io a quel tempo non pensavo così perché ero giovane.
0: Yeah.
1: Quindi quando arriviamo a una certa età pensiamo. Però io sono d'accordo con te che dobbiamo essere graduati di questa vita che abbiamo.
0: That's right.
1: E che abbiamo arrivato a questa età.
0: Io sempre sono 10 anni più di me than what I am. Così c'è vita più lunga. Anyway, tra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
7: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.

0: Bentornata a Radio Italiani 531. Rosalie, vogliamo salutare il nostro caro Giuseppe
1: che non è con noi oggi, ma non è che si è malato o anything. No. He's just not able to come. Yeah. Non è potuto venire oggi. So, buongiorno Giuseppe. Siamo sicuri che tu stai in ascolto perché la radio è molto importante per Giuseppe e lui è sempre molto orgoglioso di stare qui con noi. So, oggi non è qui, ma buongiorno.
0: That's right. And oggi is no complaining day.
1: No complaining. Okay. That's it. Tutto grazioso oggi. We have to be grateful for everything, okay?
0: Perché se Giuseppe non he doesn't complain, non lamenta, anche noi non lamentiamo.
1: Ci abbiamo alzato, come dice Giuseppe, molte volte, basta che noi ci possiamo alzare e ci possiamo mettere un cucchiaio di mangiare nella bocca nostra, whatever. We've got a shower, abbiamo l'acqua calda, abbiamo un letto per dormire dentro. Che più dobbiamo avere, you know, perché dicono che noi siamo più privileged than 99.9% of people in the world. We're in the top, you know, 1%.
0: Yes,
1: se tu c'hai una casa, c'hai l'acqua calda, c'è un letto per dormire, c'è il cibo per mangiare, c'è i panni per mettere, like your clothes, noi siamo più fortunati del 99% della gente nel mondo, well, perché ci sono tante che non hanno queste cose.
0: Guarda the news o the TV che fanno vedere il terremoto o la guerra and we complain.
1: And in Australia, anche se ci sono tutte queste cose che stanno succedendo nel mondo, noi abbiamo anche the results of this, perché dobbiamo anche vivere noi e sappiamo che quello che succede nel mondo does have an effect a noi anche, però ancora siamo più fortunati di tanta altri paesi.
0: Allora oggi è giornata senza lamentare.
1: Ok, non voglio sentire più lamenti, Liliana.
0: No,
1: niente.
0: What about i dolori?
1: Ah, niente dolore. Perché ci abbiamo alzato, siamo qui. Stamattina facete una telefonata 8340 77 00 e diciti qualcosa di gioia. Pensate a qualcosa che vi sente bene, anche bere una bella tazza di caffè, quell'odore del caffè, della caffettiera, siete seduti e anche ascoltare a noi.
0: Ascoltate la radio,
1: telefonate e faccio un saluto. Noi vi salutiamo e vi vogliamo molto bene noi ci sentiamo sempre bene che voi state in ascolto a Radio Italiana 532, che è qui per voi.
0: Rosalie, andiamo a una canzone. Ciao Italia, ciao a tutti in Italia.
1: Okay, ciao.
0: And quando ritorniamo tu parli un po'.
1: Voglio un po' parlare dell'Illuminate.
0: Illuminate, ok.

0: Bentornata a Radio Italiana 531, questa martedì 14 di luglio.
1: Sì, 14 di luglio. Wow. Io voglio parlare un po', Liliana, di Illuminate Adelaide, sì. Perché adesso, come sappiamo, stiamo in inverno, che fa un po' freddo. That's e non siamo tanto contenti di uscire, specialmente la sera, sì, perché sì. Fa freddo, però... Prendete una sciarpa, prendete i guanti, prendete un cappello, il cappotto.
0: That's right.
1: E state bene, ok? Perché se state vestiti bene, it's ok. Potete, yeah. Specialmente se non piove. Quando piove è un po' diverso. E quando c'è un po' di vento. Però adesso c'è Illuminate Adelaide, sì, lungo sì. North Terrace, Government House, il Zoo, Botanic Gardens, the East End Parklands, yep. And Carrick Hill. È possibile ammirare installazioni luminose ispirate a temi diversi, alcuni dei quali accompagnate dalla musica. La facciata del Palazzo del Government House è illuminato con una rappresentazione della storia della creazione, accompagnato dalla musica. E noi siamo andati a questa North Terrace venerdì sera con mio marito, con Peter. Abbiamo andato anche a Government House. Abbiamo detto, vestiamo bene, andiamo. Ma venerdì sera è stata una serata molto calma. Non faceva proprio freddo. No. Invece, to be honest, abbiamo messo troppo sai panni. We got a bit hot. Però, along North Terrace... A Government House e anche at the East End Parkland è gratis. Gratuiti, potete andare senza pagare, potete camminare. Noi abbiamo visti, I can't tell you quanta gente venerdì sera. It was full. Tanta gente camminavano su North Terrace, Government House. E ho detto con Peter, how wonderful che invece di stare a casa a guardare la televisione o, on the telefonini, queste famiglie, tante famiglie, and of course perché adesso it's the school holidays, sono le vacanze della scuola, c'erano molti genitori con i loro bambini, anche tante bambini in prams, I take my hat off to them, because it's not easy a portare i bambini, twins, triplets, I don't know, bambini, tutti vestiti con i cappellini, with the berets, with the beanies. Ma era un'atmosfera molto molto bella. And I thought, well, this is wonderful. Now, questa è gratuita. So now we need to appreciate che il governo nostro in Sud Australia with the arts area ha fatto questo per noi. Because noi diciamo molte cose, non c'è mai niente
0: da fare.
1: Tutte cose costa. Se noi prendiamo un po' di tempo di guardare, di ascoltare e di leggere, Troviamo molte cose che sono molto interessate. Now, the zoo one, se andate al zoo, o se andate al Botanic Gardens, o Carrick Hill, dovete pagare, c'è il biglietto. Noi abbiamo preso il biglietto per the zoo, venerdì sera. So, abbiamo andato to the Government House first. The installation there, it's all about creation. I colori. Oh, it was amazing. Quasi 10 minuti dopo cambiare di nuovo. E dopo siamo camminati su North Terrace. Era tutto gratis. There's about 5 or 6. Non ci sono molto on North Terrace. C'erano più l'anno scorso. Però the kids were so happy, Poi c'è cibo. You can buy street food. E dopo siamo camminati down to the zoo. Abbiamo comprato un biglietto. You do have to book beforehand quello. It's 7:30 per un'ora. Ma I'll tell you, it was packed. Tanta famiglie.
0: Bambini.
1: Non c'erano molte installazioni di illuminati. I think it was more for the atmosphere di andare al zoo alla sera. But that's what the families were there for. Ci sono dinosaurs and a few other things, ma non molto. But it was about the atmosphere. It was fantastic.
0: E poi c'era anche il mercato in Rundle Street, chiudono la strada per poi camminare, fare un po' di cibo insieme.
1: It was really good. Ma io ero molto, quando ci sono pensato dopo, I think noi vediamo l'ultimo, the end point, quando vediamo queste installations. A volte siamo un po' critical, diciamo, oh, non è tanto questo, yeah, non è tanto quest'altro, però ho pensato che c'è un grande lavoro dietro, quindi yeah, di dare fare queste installazioni luminose dagli the designers, chi è preso questa idea to start with, then they have to design it, fino alla tecnologia che è very advanced technology per fare